0: dinosauro Rex venne deriso. Fu la prima vittima della storia di bullismo. Per quelle braccine corte, antiestetiche, buffe, sproporzionate, strongoline e decisamente handicappelle.
1: Au! Figlie puttane!
0: Calcolate che ai tempi non esistevano i videogiochi, i parchi di divertimento, non esisteva Netflix o Striscia la Notizia, insomma non c'era un cazzo da fare, quindi lo sport nazionale divenne il prendere per il culo i T-Rex per le loro handicappazioni. Tutti i maschi si riunivano e passavano le giornate a perculare i tirannosauri, mentre le femmine stavano a casa ad aspettare ed aspettare. Ed ecco che inizia l'era della frociazione. I maschi stavano sempre in gruppo, cercando un nuovo T-Rex da prendere per il culo, giorni e notti, sempre e solo maschi. Vuoi che non ti venga una vogliettina? Vuoi che non ti parta il desiderio? Ed ecco che tra una sega e un pompinello da maschio inizia la frociazione.
2: Oh, mentre aspettiamo che arrivi un altro T-Rexolo da pigliare per il culo, ti scazza se magari ti faccio una... La seca da maschi, eh?
3: Ma sei sicuro che non è una roba contro natura?
2: Ma va! Lo fanno tutti i nostri amici, una roba proprio da maschi alfa!
0: Le femmine provarono a lesbicare, ma i loro corpi goffi e deformati non gli permettevano di sforbiciare o mangiarsela e i cinturoni non erano ancora stati inventati. Da lì a poco scomparvero dal pianeta. Mentre i maschi, gli unici sopravvissuti, iniziarono ad inchiappettarsi per diletto, ma scomparse le femmine, rimasero solo i maschietti e, come sappiamo bene, i culi non fanno figli e ad un certo punto morirono tutti.
4: Nella prossima puntata vi porteremo nell'antica Roma, dove anche lì i famosi gladiatori, che ci hanno sempre descritto come forti maschi combattenti, in realtà erano tutti dei bei culattoni.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
8: Le nuove avventure di Zizzagna Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
9: Zizzagna Man.
10: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
11: Dei zizzagnate, delle.
10: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
12: Cos'è che hai detto, Kitamur?
13: Nuova avventura. Ah.
10: Via, via, verso una nuova avventura, via!
12: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
10: È quello, italianissimo.
12: Allora, verso qualche nuova avventura.
10: Verso qualche nuova avventura!
12: Bravo.
10: No, l'avventura quella lì, no?
12: No.
10: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
14: Zizzagna me.
15: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
16: Messo?
17: Il mio portafoglio.
16: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
18: Togli il portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
12: Ma che puzza.
18: Mi spiace il 7, per favore.
12: Mi spiace che non si lava le ascelle.
17: Mi spiace il 4.
12: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
18: Pazienza, un attimo.
17: Questa non respira più.
15: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
17: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
12: Senta un attimo, io devo andare a casa.
17: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
12: Se lei non si lava le ascelle.
18: Mi fa scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
17: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
18: Ma chi se ne frega.
17: Ma che peste, allora faccio capisbaglio.
15: In questo palazzo di 340 piani, L'ascensore principale è stracolmo di gente.
13: È stracolmo di gente.
15: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
19: Dai, per favore.
20: Permesso!
21: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
20: Mi fate entrare, no!
22: Ma lei è Zizzania?
20: Sono Zizzania. Piacere!
19: Facciamo entrare!
20: Se ne va! Voi andate via!
15: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
23: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
19: Ma che puzza!
15: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
19: È stato lei, signor Zizzania!
20: Lei si sente la puzza di
19: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia! Aia!
21: Vada fuori!
15: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
19: Maledetto vecchio!
24: La moffetta maledetta!
20: Ah, l'avete ammazzato!
19: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
20: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
19: Sì, grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
20: Hai capito? Lui diceva di no, ricchio.
19: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
24: Non guardi me, io non ce l'ho.
19: Stato lei?
20: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
19: Prendiamo quello del cadavere.
20: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
15: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa Chondmemta? Lala?
3: Pronto?
2: Lala? Lala Trin de Sordo sta?
3: Ma famo cacchi de mur.
2: Upa? Da Zoc de Sordo?
4: Lala Trin de Mamma?
2: Afa?
4: Afangula dai sei.
2: Mok?
4: Camam?
2: Mok a Sordo? Su Frank tu?
4: Frank?
2: Frank sta?
4: Frank Boster?
2: No, cla buzzuc destra mu! Cazzo, cla mudrna! Sigiu, sigiu to caff!
4: Come?
2: Gula memt! Cazzo!
4: Gula sort!
2: E frate pur! Si strunz tu? A fangula!
4: Ammamate!
2: Frate pur!
4: Vierte?
2: Mok! Ammamate! Cite. Cite morte?
4: Stra morte.
2: Ma Tonino l'ha mangiato l'upocina?
4: Come?
2: Gula, sorta.
4: Ammamate.
2: Pur, frata da chederchione. Tri. Tri tri.
4: Chederchione.
2: Trimon. Ma asciuto stra morte. Bivo chederchione sputrata mamma che la bucnale zoz.
4: Tu lo si scazzato con gula?
2: Ma si mangiato se sotto cave. Risa papà.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Chi parla?
2: Upa, c'è un domando, grazie, ho rotto il numero.
4: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
2: La latrina di sotto, grazie, ho rotto il denaro. Uè!
4: Chi sei?
2: Richione!
4: Oh!
2: Stronz!
4: Chi sei?
2: Cornuto!
4: Peccione di mamma.
2: E che cazzo che di mamma di buio.
4: Osciano mora.
2: Osciano la puttana mamma. La latrina di sordo sta?
4: Sbagliato numero.
2: No, cazzo che di mamma di buio. Di sordo buio. Upa! Vito?
4: Hai sbagliato numero!
2: No, grazie, ho che domanda un puccio di sordo pure!
4: Ma non c'è già l'altra mano! Pronto!
2: Vito?
4: Sì?
2: Se scorreggiti il dito? Uè, mocca la buglia di tutto qua, zoccolo di mamma! Vito, si chiude un psicologo?
4: Pronto?
2: Vito!
4: Non ti sento!
2: Vaffanculo e tiri il dito!
4: Non ti sento bene!
2: Qua, zoccolo di mamma, di quella troia! Vito! Vito!
4: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
2: Ma finché tu un dito!
4: E che cazzo faccio?
2: Afa! Afa! Afa in culo!
4: Ma scusa, chi sei?
2: Qua so che tu mangi,
4: ma
2: andrò!
4: Ma vaffanculo proprio!
2: Tu è sordo! C'è cazzo trai? C'è cazzo ne so!
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'è Del Marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Taciti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca! Quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora è viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova per ricordare, signore. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato alle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, c'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino. Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
0: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato, invece mi hanno accoltellato.

0: sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.
1: Radio 105.

0: abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Briator, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
1: Abbonati a Netflix.
0: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
1: Netflix.
0: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del cutugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cotugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
2: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: In questa puntata di MasterChef vedremo lo chef Antonino Cannavaccino chiamare Franco per un ordine di carne che non gli è ancora arrivata. Franco perderà il grembiule e lascerà definitivamente la cucina di MasterChef? Sentiamo.
4: Pina!
5: Pronto?
4: Lina!
5: Ci sei?
4: Pronto!
5: Franco, mi senti?
4: Guarda che non sono Franca.
5: Franco, sono Antonino.
4: No, niente, non c'è, no, sono nessuno.
5: Tu dici che ho sbagliato?
4: Sì, è sbagliato.
5: E chi cazzo sei?
4: Cosa che... Ma scusa, hai sbagliato, basta.
5: Vuoi usare la golden pin? Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? La gente è proprio maleducata.
3: La prima telefonata dello chef Cannavaccino è andata malissimo. Riuscirà a trovare Franco il suo venditore di carne? Sentiamo.
4: Pronto?
5: Franco, mi senti? Ci sei?
4: Sento, chi parla?
5: Franco, sono Antonino.
4: Chi?
5: Franco, sono Antonino.
4: Beh, guarda, non conosco nessun Franco Antonino.
5: Tu dici che ho sbagliato?
4: Sì, prego.
5: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo.
4: Ma che cazzo sei tu? Va, fatti a mettere in culo, tica puttana che sta a cagare a volta.
5: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto? Vabbè, in culo di scimmia.
3: Lo chef Antonino Cannavaccino è stato maltrattato da una brutta vecchia veneta impestata. A questo punto lo chef proverà a richiamare la vecchia per fare pace.
5: Oh, scimmia, ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
4: Cosa hai fatto?
5: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre.
4: No, guarda, parla al tuo dialetto che ti sei nato là dove che tu ti grebbano i pezzo di ti.
5: Te l'ho già
4: culo ti, come ripeto, la puttana che ti ha cagato quella volta.
5: Te l'ho già detto chi
4: culo.
5: Te l'ho già detto chi sono. Sono Antonino Cannavaccino. A partire da ora.
3: La situazione sta degenerando sempre di più. Forse perché chi digita i numeri di telefono è quel pazzo con il cappello da cowboy? Io penso proprio di sì. Infatti Wender chiamerà con le voci di Cannavaccino gli orchi calabresi.
5: Non fare finta di non conoscermi, facci cazzo. Pronto? Pronto? Franco, mi senti? Ci sei? Oh.
3: Ma come cazzo parlano? È una lingua antichissima. La lingua degli orchi. Sicuramente ste bestie saranno sedute intorno ad un tavolo di legno con i vermi, fissando una carcassa e decidere chi sferrerà il primo morso. Sentiamo.
5: Ma Franco, tu sei scemo? Pronto?
6: E ci chiamate. Andiamo dove ci siete, donnina. Ci chiamate, non è che un po'
5: di pronto? Non fare finta di non conoscermi, facce cazzo. Mi devi spedire la carne che ti ho ordinato. Pronto? Adesso sto per chiudere il... Manca un minuto. Vabbè, in gola di scimmia.
4: Pronto?
5: Franco, mi senti?
4: Ma va per culo!
5: Scimmia!
3: Siamo arrivati quasi alla fine. Cannavaccino non riesce a trovare Franco, il suo venditore di carne. Ci riuscirà con la prossima ed ultima telefonata? Sentiamo.
7: Pronto?
5: Pronto? Ci sei?
7: Sì.
5: Pronto? Franco, sono Antonino.
7: Ha sbagliato il numero.
5: Ti ho chiamato perché vi ho ordinato 5 tonnellate di...
7: Senta, lei ha sbagliato il numero, non so a chi deve telefonare.
5: E chi cazzo sei?
7: Eh?
5: E chi cazzo sei?
7: Ma chi cazzo sei te?
5: Da come parli si sente che sei scimmia da parte di madre. Pronto?
3: Non mollare, Wender, richiama. Richiama ancora. Spacca ste merde. Ora Wender, per poterli ribeccare, userà la tecnica segreta, quella di far passare almeno 20 minuti dall'ultima chiamata.
5: Pronto? Pronto? Non fare finta di non conoscermi, facce cazzo. Pronto?
6: Sì.
5: Franco, mi senti?
6: Franco?
5: Ci sei?
6: Franco, do?
5: Franco, sono Antonino.
6: Antonino? E chi è Antonino?
5: Sono Antonino Cannavaccino. Sono lo chef di MasterChef. Ma Franco, tu sei scemo?
7: Senti, la smetta adesso?
5: Mi devi...
7: Sì, c'ho il telefono, ce l'ho sotto controllo.
5: Ti ho ordinato...
7: Se non la smetto, arrivano chi deve arrivare.
5: Vabbè, in gola di scimmia.
7: Basta,
5: Manca un minuto alla fine dello scherzo.
7: Vai a farti in culo e basta.
5: Hai perso, scimmia di merda. Scimmia.
7: Hai capito?
5: Scimmia.
7: Ripartito di uno!
5: Adesso goditi il grembiule e devi lasciare immediatamente la cucina di MasterChef. Faccia di cazzo!
7: Faccia di merda!
5: Adesso sto per chiudere il... Hai perso, scimmia di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Harry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! Harry Rotter, ci sei?
3: Eccomi!
2: Merda!
4: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
5: Harry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
3: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
5: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da Madre Natura!
3: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
6: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
4: Lui di merda!
3: No, perché ero io?
6: Va bene, Harry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
3: Aspetta, c'è un pieno di saliva. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio.
7: Scusa.
3: Aspetta,
7: è isterico.
4: Cos'hai?
7: La fine.
3: Allora,
4: da solo.
3: Un attimo.
4: Aspetta.
8: Sta sborrando.
3: Aspetta, scudo.
4: Cosa?
3: Ratrarire?
4: Cosa fai?
3: Aspetta, un attimo.
4: Ridi.
3: Allora, ratrarire non è grave. Sono un figlio di puttana.
6: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
3: Ma no, prof, perché? Non voglio.
6: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
3: No, d'accordo.
9: Pronti, 3, 2, 1.
4: Aspetta, sì. Che mi devo bere 3 litri d'acqua.
9: Vai, sassate in faccia, merda.
4: Madonna, vaia.
6: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
3: Bello!
6: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
3: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
6: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
3: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
6: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
3: Sì, trovato!
6: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, ah, fatto?
3: Fatto!
6: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando!
3: Ma no, prof, che schifo!
6: Fai quello che ti dico, merda!
3: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
6: Va bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
3: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi,
7: ehi,
3: no!
7: Ehi, hai il cazzo in bocca!
3: Ah.
8: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
6: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
8: No, proprio, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
6: Molto bene, ora ingoialo.
8: Come?
6: Ingoia la fottuta lasagna, adesso!
8: Ok, cazzo! Goliamo!
6: Ma bene, ma bravo!
10: Bravo, bravo, merda!
4: Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi!
6: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
3: Sì, trovato la chiave!
6: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
3: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
6: No! Per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
3: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo! E ora?
6: Bene, molto bene! Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
3: Grande! Che emozione! L'apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida!
11: Harry Potter!
3: Harry Potter! Harry Potter!
11: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
3: L'Ororio!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azan.
12: Vuoi un cracker?
3: Dai, così...
13: Radio 105.
14: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is the zoo. This is the zoo.
15: È perlizia.
14: Vai, dai!
16: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
17: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
18: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fangul tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. Che cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma tu,
3: che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai, che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
10: Che vaffanculo, porco di...
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
10: fare la
4: cacca.
10: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Forse non tutti sanno che...
11: Forse non tutti sanno che...
5: Forse non tutti sanno
12: forse
5: che...
12: Forse non tutti sanno che...

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu. E l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker Dassi!
5: Anch'io Poker Dassi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
5: Eppure io, scala reale!
4: Ma che palle però, allora io t'ammazzo, te!
5: Ehi, muoio!
0: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
7: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
8: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
7: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, toscano, muori!
3: Osobo Paride!
7: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E so mica grullo io! Oh Paride!
9: Non è morto, Paride! Viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
7: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dovevo fare, Paride?
7: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
8: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
7: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
7: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
7: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
7: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
9: Ciao, Paride, ciao!
7: Paldello, mi dai almeno qualcosa
9: di... niente,
8: maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
7: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
8: E che progetto era?
7: L'invenzione del Veneto! Can...
10: Lo Zoo di 105.

0: del suo amato Ilmaz.
1: Ah, Ilmaz.
2: Sorelle, presto, facciamo l'amore,
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
2: Aspetta, se tu non dremi e io non dremo, allora chi è che trema?
1: Il mondo tremola!
2: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una Lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: Questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e piante ora disperate. Mamma mia, quando sono arrivato. Vieni qua, amore mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro. Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai cataforo.
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non vogliono che i gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io un luogo appartato dove fotterci in gran segreto? Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta, fermi turchi, mi è venuta un'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare, in campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, l'ombrichi, il letame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco.
2: Cammini, cammina. La fica.

0: la campagna, guarda amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Zuleia. Questo fatti limonare con i denti chiusi.
1: È durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Forza, amore, stai tutto sopra. Mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.

0: ma porco cane!
1: Sono pronta al mazzo, è arrivato il momento Ictus, ora mi impila il tuo peno!

0: Sì, sì, Zuleia, presto, presto. Impegnati, impilati, imballati. Fai il cazzo che vuoi. Fallo, fallo. Guarda che fallo. Fallo sul fallo. Hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo.
1: Aiuto! Decollano, decollano il mazzo. Aiuto, non si
0: ammalare. Ma porco, fate turco, portaccio turco. Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via gli Azuleia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
1: Aiuto, aiuto!
0: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Ah, sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
10: Pronto? Pronto? Pronto?
11: Siete.
10: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
11: Sì?
10: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
12: Pronto?
10: Pronto, signora?
12: Chi parla?
10: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
12: Sì.
10: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
12: sì,
10: sesso.
12: Buona.
10: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
12: sì,
10: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
12: Vabbè, io devo andare a lavorare.
10: No, senti, sì, usciamo insieme.
12: Siamo coi piedi per terra.
10: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
12: ciao,
10: in faccia.
12: Ciao,
10: amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
12: Porco.
10: Pronto?
12: Sì.
10: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
12: Guarda, io ho ammazzato.
10: No, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
12: Pronto,
10: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
12: Pronto?
10: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
12: Sì, no, se la ficchi in culo.
10: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
13: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
10: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
13: E come chiudiamo stavolta?
10: Questo cazzo.
9: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ci sono Wendel, questo è Wendel e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, la, come si può dire, quella è sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro così.

0: coglione.
1: Pronto?
0: Will the song for the white second left and see una cappella.
1: È un coglione che prende per il culo.
0: See the lights and the fur when the light and the sea marchicchione.
1: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana!
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: When the night was came for, when's the life was a king, coglione?
3: Vai in figa detto mare che a puttana rincoglionita di... coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i di... cane, presentate qua in fianco.
0: Will
3: quadro, coglione.
0: Cappella.
3: Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che a troia detto mare. 20 minuti di cane, me ne culo.
0: Questo bastone che tu fai e lo scopo, prendi la cappella.
3: Dai pagliaccio,
0: p***o. Sì, è the fry, è the
3: scritto. Americano, de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana, de sto mare.
0: E no
3: mamma mia, da noi madro.
0: Coglione,
3: nome e cognome.
0: Oh, cavolo. Will the lace dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig
3: dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig
0: dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig
3: dig dig
0: Scambem vain, segene genem, magene genem, farversi faccio di cazzo.
3: Oh, coglione, coglione, poi non cazzo di qua, e indovina cosa che è. Guarda cosa che è. Le l'uccello duro sul volante. Adesso si dice quanto duro che è.
0: E non è.
3: La coscienza che c'è puttana nel tuo mare, quando che lo zappa, dai.
0: Puttana!
3: Puttana! Dio, merda, vaffanculo, coglione. Mettami a rotta il casca, coglione.
0: On the road.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto? Ciao, pronto. Come stai? Sono Tony!
3: Dimmi!
2: Senti, volevo chiederti se hai ancora il...
3: la giacca... Dimmi, pronto!
2: Mi senti?
3: Sì!
2: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio! Dimmi. Come va?
3: Dimmi!
2: Senti, dimmi. Ti ho chiamato per chiederti... Ti ricordi, no, di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione negli anni 90.
3: Ma culo, vai!
2: Ma no!
3: Ma sentite cosa dice?
2: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
3: Io non sono andata a nessun posto!
2: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini! Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
4: Pronto?
2: Maria, mangia cazzi?
4: Scusi?
2: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
4: Guarda che forse ho sbagliato numero,
2: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
4: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
2: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei quel gonnellone? Ti ricordi?
4: Io mixavo
2: sempre in console, ci fissavamo con gli occhi. Ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
4: No.
2: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato sull'albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso il mio Tarzan.
4: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
2: Non te lo ricordi proprio?
4: Non ti ricordo.
2: Ma certe,
4: piace,
2: ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
4: No,
2: una volta siamo rimasti anche attaccati.
4: Arrivederci, buongiorno.
2: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Mi hanno dovuto stringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato!
0: E si è salvato!
1: Anche quello che pensi 184 kg!
0: Sì, ci facciamo una sorpresa!
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dica.
0: Ecco, Telegram!
1: No, dica. Ci vorrebbe un'idea per far sta.
0: Ah, ci vorrebbe. Un'idea!
1: Ho capito! Agita tartagliato!
0: Che?
1: Agita tartagliato!
0: Ah, adesso ho capito!
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già cattato la torta!
1: Ma prima si sta una pasticceria!
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
3: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio in 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
0: E che ce l'ha con napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio in loco con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: Ecco.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zia Salvatore.
0: Mi serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato.
3: Che resto un mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa.
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato, fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che sono un gnomo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato.
3: Ma senti, ma si Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
0: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta. Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
0: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
3: Cioè, non ha capito, signore.
0: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me così vede cosa abbiamo.
0: Angolo Gustavo a me stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa.
0: Sì, ma sì, ma a me dammi il monofrego, un cazzo. Io voglio sapere se zio Salvatore si può volare in dalla torta.
2: Ma no,
3: ma come no, scusa, ma non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che cala 184 kg, viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Ma il sabucchino!
3: Ah, fanculo, non ha capito niente.
0: E ci crede, parla ubriaco, sei ubriaco.
3: Ma l'hanno spiegato buono.
0: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù!
3: A facci tu calmo da strunzo, richiamo!
0: Ci parla un bucchino, ma mandala a fuori!
3: Che lo fatti che si mi fanno un giro di parole!
0: E poi sono ducato!
3: La gente del nord va veloce!
0: E questo mi ha mandato a fanculo!
3: Ma buono, ma che lo fatti di Teresa Pratico? Chi se ne fottiamo?
0: Se rispondo io, comunque, tu cosa c'è?
4: Pronto, pasticceria?
0: Ehi, bucchino!
3: E sta calmo!
0: E mi ha fatto incazzare, ma mandala a fanculo a me!
3: E ci stato conci un momento!
0: Ehi, bucchino!
3: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì. Uè, bucchino!
3: Ah, poi apri, così non si chiama, anzi. Pronto? Chi sono Capasquale Quagliarulo, di Quagliarulo è finito in 1945. Buongiorno.
4: Scusate.
3: Chi?
4: Parlate in due, potete parlare in uno così.
3: Parli, va.
0: Uè, bucchino!
3: Ah, boh, però
0: state. Ma fatto in caso!
3: Ma non pigliare la conferenza con la signora.
4: Sì.
3: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
0: Hai capito? Sono colui!
3: Ma buon soccorso!
0: Mi ha fatto incazzare!
3: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che.
4: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
3: Di aprile, maggio.
4: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
3: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli.
4: Ma la torta vi serve a Napoli?
3: No, la torta ci serve coppulaga di carta.
4: Dove, scusate?
3: Coppo laghi di card. Che cazzo di laghi sta là?
4: Non so dove sia.
3: Ah, come la chiacchierata non sa.
4: Però per le sorte nuziali preferiremo che passaste dal negozio.
3: Nuziali.
0: Ah, cedete che è zoccolo.
3: Ah, no, ma
0: il zoccolo.
3: Va bui, sai che zoccolo.
4: Scusate, non mi, cioè, scusate.
3: Sì.
4: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
3: Ah, lo
4: se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
0: Uè, bucchi, stronzo.
3: Esatto.
0: T'ha già dice che la bucchi di mamma.
3: Ha fatto incazzata.
0: Chi la stronza è merda!
3: Ah, boh, dici però.
0: Ma ha faticato!
3: E
0: che potevi fare sa?
3: Ma che li stava faticando? Che ho lavoro
0: sta faticando no cazzo!
3: Pure tu che lo fatti, zoccolo, bucchino. La gente si stranisce poi, no?

0: e al Sabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Abbiamo aperto una nuova sede a Padova. Ora chiamo subito una cliente che mi hanno segnalato.
1: Pronto?
0: Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata.
1: Questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
0: Va bene,
1: perché
0: signora.
1: Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
0: Va bene, signora.
1: Una volta per tutte.
0: Le mando
1: e
0: una...
1: E lo puoi da far mettere in culo sempre.
0: Le mando un abbraccio di...
1: puttana che t'ha caracca volta che ha brutta troia.
0: Lurida
1: bastarda. Chissà che te venga un cancro so col cazzo de merda che t'ha. Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile.
0: Le mando
1: una...
0: Le mando un abbraccio...
1: Una volta per tutte.
0: Le mando...
1: Hai capito?
0: Le mando un abbraccio...
1: che ti faccio.
0: Va bene, signora. Siete tutti testimoni. Io non gli ho detto niente. E lei mi ha maledetto e detto di crepare. Sta vecchia bastarda limitrofe. Scusatemi, ma è più forte di me. La devo richiamare.
2: E al sabato grande festa.
1: Cosa sei nuovo?
0: Signora, ma perché mi dice tutte queste cose brutte?
1: Ti dico perché sei una persona talmente schifosa e schifosa che io penso che al mondo, se ce n'è un altro uguale, chissà che possa morire all'istante. Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Le maledizioni che do io. Dunque, allora io te le ripeto che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
0: Saprebbe dirmi verso che ora?
1: Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Questo vorrei sapere. Perché mi rompi i coglioni? Te lo vuoi far mettere in culo una volta per tutte. Hai
0: signora,
1: capito?
0: Mi ascolti io bene.
1: No. Dice, cosa butto da me? Cosa vuoi da me?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
1: Cosa? Cosa? Cosa?
0: Divano con tasto a pressione per sparare i figli a dormire con una pressione pari a un jet alla Top Gun a soli 700.000 lire. E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferno.
1: Che voglio lavorare! Si deve lavorare il giorno d'oggi per vivere! Hai capito? Si deve lavorare!
0: Come sta, signora?
1: Non fare la vita schifosa che fai tu! Si deve lavorare!
0: È contenta che... È contenta che l'ho chiamata?
1: Cosa vuoi tu da me?
0: È contenta che l'ho chiamata?
1: No, te me rompi i coglioni, sempre. Guarda come te lo dico. Dimentica questo numero. Io non capisco come tu fai. Beh, tanto è vero che i carabinieri e la polizia mi hanno detto che prima o poi a te ti arriverà qualcosa, ma molto, perché non sarai più in grado di andare neanche più a lavorare, perché non potrai né più guidare e niente. Dunque sappiti regolare, vaffanculo farabutto maledetto schifoso.
0: Salve,
1: che muori all'istante, farabutto.
0: Le auguro una buona serata. Altro che toccare ferro e fare il segno delle corna, ora mi toccherà andare da un esorcista. Ma vi ricordo che questo sabato nel nostro mobilificio di Biella ci sarà come ospite Sbirulino e a grande richiesta nel parcheggio Holler Togni, che salterà sei vecchie con la Graziella.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Harry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
2: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
1: Non fare battute, conato di colon.
2: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
1: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Sin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Harry Rotter quella cosa che fa plin plin.
2: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
3: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Harry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
4: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
2: E chi cazzo è il barone Barbarone?
1: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
2: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
1: È stato Harry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
2: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
3: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
2: Lasciatemi, sbirri! Sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi, sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate? E allora vi faccio un incantesimo!
5: Porca troia! Allora...
2: Torri, dottorone! Verruca di terone! Correggi quest'errore! Aspetta... Ehi, errora a questi sbirri con sbarra di muflone!
1: Con la R-Moscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
3: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Harry Rotter!
2: Presente, prof!
3: Harry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
5: Vabbè, io me ne vado, ciao.
2: Vado.
5: Allora...
2: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di.
5: Porca puttana.
2: Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
6: Ma perché non riesci?
2: No, ce l'ho fatta, non c'avevo più aria.
3: Harry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
5: Fa il culo, mi ha bocciato per questo.
2: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
3: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini, forza!
5: Facile, tanto. Allora.
2: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini. carini.
1: Ha compensato, coglione, coglione.
2: Oh cazzo, ho fatto un errore.
3: Coglione, coglione, coglione, coglione. Che l'imputato sia condannato a botte.
2: Aia, aia, aia.
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il purè.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta?
8: Però.
10: Però. Però.
8: Però.
10: Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
4: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
4: Ma
5: Marco,
4: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
4: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
4: no,
5: a fare
4: no,
5: il
4: culo? No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
4: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
1: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
1: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
5: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
1: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
5: Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: uè Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona. La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
5: E poi
1: ehi, basta cazzo, subito questo e poi. Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola. La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
5: E poi
1: silenzio. Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo. La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
5: E poi
1: silenzio. Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega. La lepre accettò.
5: E poi
1: ehi, basta qua, al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana. E la lepre accettò.
5: E poi
1: tocca cazzo dell'occhio, va!
5: Aia!
1: Così impari. Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana. E ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò.
5: E poi
1: aspetta. Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega. E urlare: puttana, puttana, mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso. E la lepre accettò.
5: E poi
1: e senti qua alla fine. Allora, alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo sulla gamba solo, dito nel culo, sega, schiaffi in faccia, urlare che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: brava lepre, hai vinto. Come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria. E la lepre le fece il soffocotto, no? Finito.
6: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
1: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao, bella.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo di una merda.
1: I classici di Wender.
10: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vai a fanculo, faccia di culo!
5: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
10: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vatte cacva!
5: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Ancora, che vuoi?
5: Tu su chi cazzi?
10: Eh?
5: Tu su chi cazzi?
10: Ma vai a fanculo, va.
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! Ah!
10: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente!
13: Hey!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Porca man***a!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
13: Prata!
5: Tu su chi cazzi?
13: Ma porca, non da male chi sei?
5: Ah! Io sono il
13: sergente.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista veneto.
14: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
15: Pronto.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
15: Sto qui, come chiamami? Aiobi, oisdoco. Chi ti, come ti chiamo? Aiobi.
5: Tu su chi cazzi?
15: No, sto male che puttana su chi cazzi di Marco.
5: Io sono...
15: E sto padre si fa una sega di Marco di la guarda.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
15: E mi sono Tony Spada, Marco con il mortorio della paura. Aiobi.
5: Ah!
15: La puttana.
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
15: Col cazzo puoi? Non so quale domanda le fai mizza, aiobidi! Cioè due risposte, e nacqui, sei un figlio di puttana, aiobidi!
5: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
15: No, poi io sono un cazzo, e nacqui!
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
15: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana è tuo mare, nacqui! Se mi presento tua sorella mi scopo anche quella!
5: Strangolati da solo!
15: Figa a tuo mare!
5: Tu su chi cazzi?
15: No, che puttana è tuo mare, su chi è tropico!
5: Ah!
15: Ma vai strafiga, stronzo, porco, poi!
5: Che è quello?
15: Poi morga, tropico, vai!
5: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve, ti piace questo nome?
15: Poi, se ti sa quanta neve che mi fai, ma poi...
5: Chi è quell'urido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
15: Guarda, amici, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, poi idoso.
5: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
15: No, poi idoso, mio è sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco.
5: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
15: Pronto?
5: Tu su chi cazzi?
15: No, porco idoso. Mi succhio la bamba da qui! Succhio la bamba con i can! Porco! Porco! Mi succhio la bamba, porco! Anche quando corro, tropico!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Sacco aiuto!
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo di una merda!
1: I classici di Wender.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Lui conosce tutti.
18: Ma chi?
17: Lui è pieno di pila.
18: Ma quando?
17: Lui c'ha le Ferrari.
18: Ma che cosa?
17: Lui c'ha le barche e le ville.
18: Ma va!
17: Lui è amico dei più potenti.
18: Ma figurati!
17: Lui sa sempre tutto di tutti.
18: Ma parlami!
17: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di Barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Luca Alba. Cioè ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda, Tartufi.
6: Può darsi. Mi dica.
2: Non si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
6: Sì?
2: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
6: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
2: Esatto.
6: Ecco,
2: esatto. Cioè,
6: però
2: stato
6: io
2: legato
6: l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
2: Ok.
6: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
2: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Estiro?
6: Non sono dottore, sono solo mafilo.
2: Ma Guido Estiro, che cifre parliamo, giusto per capire?
6: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
2: Va bene, ma Mestino, ma lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione?
6: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
2: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda, va molto bene. Ad ogni modo...
6: Guardi, io sono disponibile, venite a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
2: Dica,
6: come va.
2: Chiedo scusi, non
7: mi dica. È arrivato Gianni Depp per l'assaggio di tartufi.
2: Arrivo subito, grazie mille, grazie. Allora, Stino,
6: sì.
2: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
6: allora,
2: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
6: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lappo, che è lì in Corso Venezia. Per
2: ah, cui... Elkan?
6: Sì.
2: Miserabile, eh?
6: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
2: Povera Stella.
6: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
2: 13 metri? Cosa fai?
6: Un bagliettino che ha con una barca.
2: Povera Stella.
6: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un

0: Me, io come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
1: Guarda, mi dispiace.
0: Vabbè.
1: Non so cosa dire.
0: Finiamo qui il rapporto, dai.
2: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: È l'unico chef al mondo ad essersi aggiudicato la fantomatica quarta stella Michelin. I suoi piatti portano facilmente all'orgasmo anche i palati più frigidi. Le sue ricette, segretissime e avvolte da un'aura di leggenda. Scusa che mi vedo già. Lui è Jean-Baptiste Peperonovic, semplicemente il più grande cuoco di tutti i tempi. Purtroppo, dalla sera dello scorso 21 novembre, di questo semidio del soffritto si sono perse completamente le tracce. Per chi crede nel fato, non sarà difficile trovare nell'infanzia di Peperonovic i segnali del futuro che lo avrebbe atteso. Contro il parere dei medici, infatti, sua madre decide per il controverso parto in polenta. E per Jean-Baptiste il primo impatto con il mondo ha quindi il sapore rurale dei gusti semplici di un tempo. Pronto!
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura!
7: Pronto?
5: Sì, pronto?
7: Siamo delle suore che stiamo andando in viaggio. Buonasera, io sono Suor Crocetta. Con me c'è sorella pregiudicata.
8: Sono Suor Pregiudicato.
5: Ah, buonasera.
8: Salve, io sono Suor Ciliegina.
7: Suor Ciliegina e poi abbiamo la nuova e giovane lei.
5: Sì, la novizia.
9: Oui, io sono Suor Celentana.
5: Ah.
8: Forte, forte.
7: Lei è forte.
5: Sì.
7: Allora, la stavamo ascoltando dalla televisione della radio, qua
5: sì.
7: nel pullman.
5: Sì.
7: Ecco, e se volevamo fare una dedica a tutti i bambini che ci ascoltano.
6: Oh lele, oh la la,
5: no, scusate.
6: Facela vedere, facela toccare.
5: Sorelle, sorelle.
9: Di uno, di... No.
7: Che bravo!
6: Azzurro,
5: sì.
6: Il pomeriggio è stato azzurro, è bruno.
5: Sorelle, sorelle.
7: Sì, dica.
5: Questo non è un programma di dediche musicali.
7: Un attimo che devo andare a fare un pochino all'autista. Pregiudicata, parla tu al telefono.
8: Sono molto contento che stavolta non è toccata a me, perché con la barba gli è punga i coglioni.
5: Va bene, magari ci risentiamo in un altro momento. Che bel pubblico che ha il nostro programma. Dicevamo, un ottimo inizio quello di Jean-Baptiste, a cui seguirà un addestramento unico nella storia. È decisa a farne il più grande cuoco di tutti i tempi, la signora Peperonovic, una chiattona incapace di friggere un uovo, non bada a spese nell'educazione del figlio. Insegnanti privati, lezioni di scherma per migliorarne il colpo di polso col mestolo e stage nei più grandi ristoranti di tutto il mondo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Se facciamo un incidente muore solo il conducente.
7: La stiamo ancora ascoltando,
5: sì,
7: eh?
5: Grazie sorelle.
7: Cos'è che ha detto prima lei?
5: No, noi stiamo cercando il...
7: Il Black Friday?
5: No, stiamo cercando il signor Peperonovic.
7: Celentana, c'è il Black Friday!
9: Please and call in Nancy Night Usual, alright.
7: Cosa ha detto, Celentana? Non so, c'è pregiudicata che non sta bene.
8: Scusi se la domanda

0: Dica.
1: Lei fa sesso compassionevole? No. C'ho bisogno di una seca.
0: Ma scusi, lei è una sorella.
1: Fa sesso compassionevole
0: no,
1: lei?
0: No, no.
1: C'ho bisogno di una seca.
0: No, no, guardi.
1: Non fa le seche.
0: No, no.
2: Se lo metti l'ultima,
3: noi non ce ne andiamo. Se lo metti l'ultima, noi non ce ne andiamo.
0: Va bene, la mettiamo, la metteremo subito. Insomma, all'età di soli 18 anni, Peperonovic apre quindi il suo primo ristorante, La Cozza Butterata. Purtroppo le recensioni sono atroci. Nonostante gli anni di studio, i piatti di Peperonovic pare proprio facciano cagare il cazzo ai porci, come scrive un famoso critico dell'epoca. Da un giorno all'altro gli schifosi piatti di Peperonovic si trasformano in vere e proprie sinfonie per il palato. La voce si sparge velocemente, i clienti giungono a frotte, presentandosi addirittura 3 o 4 volte al giorno come vittime di un sortilegio culinario. Sull'onda del successo lo chef apre altri 10 ristoranti, sempre con il medesimo straripante successo. Pare proprio che Jean-Baptiste abbia trovato la formula magica per rendere libidinosa anche la più semplice delle portate. E questa formula magica si chiama eroina. Nel tentativo di carpire i segreti di Peperonovic, infatti, uno chef rivale scopre che in ogni singolo piatto di Jean-Baptiste viene aggiunto un certo quantitativo di oppio a crudo. Lo scandalo è quasi enorme, quanto il debito che lo chef ha contratto con i narcotrafficanti di mezzo mondo. Ma abbiamo un'altra telefonata! Pronto!
4: E impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Ruba 6 cervi dal corpo del re.
5: E mo se lo inculano 3.
6: Io mi ricordavo che solo incula il nano, perché forse la rima è quella. Non sai.
0: Sorelle, la comunicazione è ancora aperta.
6: Ah, salve.
0: Salve a voi. Avete per caso notizie su Peperonovic?
6: Sì, allora volevamo smentire una cosa,
0: sì.
6: Che sotto le gonne delle suore, sì. Non è vero che c'è sempre odore di chiuso.
0: Sì.
6: Alle volte c'è anche un po' di corrente, d'aria,
0: sì.
1: Basta spostare sto cazzo grosso così.
6: Ho la ciliegina.
0: Va bene, buon viaggio sorelle, allora. Ci sentiamo più tardi magari. Bene, dicevamo che da un giorno all'altro di quello che era considerato il più grande chef al mondo non si ha più notizia. Che fine ha fatto Peperonovic? Fuggito? Assassinato? Affogato per errore nella marmellata? Per rispondere a queste domande noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo come sempre ai nostri cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento dello chef è pregato di contattarci immediatamente all'indirizzo mail in radioimpressione, che è al contadino non far sapere quanto è buona la bamba sulle pere @chilasvisto.it. Una telefonata in coda, pronto?
4: E noi andiamo a Cantù, viva Gesù, viva Gesù.
6: A Cantù ci vado anch'io.
4: Porca, porca, porca.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda secca. Vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Stai qua,
2: sta pisciando addosso.
3: Ma pisci addosso.
2: Voglio che le pisci addosso. Okay, io rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti.
2: Sti rutto.
3: Ma sentito. Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
4: Sei qua adesso
3: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Pronto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh? No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
2: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Sei Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e mi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere.
3: A me non c'è un cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua.
6: Ehi.
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termogoldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: Ah, tu capì?
1: Lo
6: coglione.
1: Senti il vento?
6: Madonna, aspetta!
1: Il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo aspetta, senti il vento?
6: Aspetta! Ah, tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel davvero? Mercato.
6: Coglione!
1: Che stai
7: prossimamente, nel Wonderland.

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: A chi l'hai dato questo numero?
2: Io guardi, sono Saide, che lavoro per il comune. Siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimenti inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta. Pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è proprietario?
1: No, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei Centri?
1: Sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannori. Noi siamo concessionaria Saidec per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e provvediamo l'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti via.
1: Ma non abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo' così a corto, così non abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, per noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento. Io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.
1: No, non le confermo nulla, perché non voglio prima fare una telefonata.
2: Ma allora, mi può spiegare la situazione? Perché io non sto capendo la situazione.
1: Io la spiego, poi il 23 e il 24.
2: No, non il 24, o il 22 o il 23.
1: Ma noi abbiamo dei materiali sotto, non abbiamo tempo materiale per smaltirli adesso.
2: E allora aspetti, va bene, allora mi faccia capire, al limite sistemiamo, vediamo se viene più tardi. No, non si arrabbi, cioè non è colpa mia, io ho qua un foglio e devo mandare i mezzi, gli operai.
1: Ma io non è che mi sto arrabbiando, no?
2: Che modo di fare?
1: Ma lei chi è? Mi scusi, ma lei chi è?
2: Io sono Fabio Agricola. Della Saidec.
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che devo fare delle chiamate, non puoi chiamare me, io non sono il diretto interessato.
2: Allora scusi, però lei mi sta pigliando per culo, perché allora io qua ho il documento. Signor Marco, nata a Velletri.
1: Va bene,
2: 15-7. Mi faccia parlare, cane. 15-7.
1: Ma che dici, cane? Ma con chi si pensa che sta parlando?
2: Ma non lo so, non mi fa fare il mio lavoro. Continua, devo chiamare, frega sei cazzi, le devo chiamare. Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta, guardi che io faccio venire i carabinieri,
1: Ho capito, ma io devo chiamare. Ma non sta parlando con. Ma non sono diretto interessato.
2: E questo c'è sul foglio.
1: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la chiamo.
2: No, non si vuole, perché io adesso devo andare la pratica. Allora, mettiamoci d'accordo.
1: No,
2: quanta roba c'ha?
1: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
2: Ma ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire.
1: Ma noi avevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama? Con la giurisprudenza.
2: Allora aspetti, cambiamo sul secondo.
1: Noi siamo stati al comune, ha detto siamo fermi allora, per vedere com'era.
2: Aspetti,
1: non può essere questa cosa.
2: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione. Cioè, queste cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi vengo.
1: Ma no, arrivederci.
2: Ma scusi, lei è un caffone di merda però. È un caffone.
1: Io se ti prendo ti sfascio a metà.
2: A me? Ma ti rompi il culo, ti rompo, brutto coglione di merda. Caffone del cazzo, c'è la tettoia abusiva e mi rompi anche il cazzo. Ma pensati,
1: sei fuori di testa.
2: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia e mi rompi anche i coglioni. Porco.
1: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
2: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore, te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato della moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
1: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
2: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese, sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No!
0: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
1: Pronto?
2: Te non lo sai dove sei.
1: Ma se io, se lei continua, io la denuncio, io la denuncio per minacce.
2: Quali minacce? Quali minacce?
1: Se, io la denuncio, ma come ti permette di offendere, allora, pelone di merda? Ma te sei fuori di testa. Ma
2: allora fai così, se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero. Fabio Alisei dello Zoo di 105. Sei uno scherzo della radio. Marco, è uno scherzo del tuo amico Giovanni.
1: Dice a Giovanni che mo vengo là, lo sfascio da botte, lo sfascio. Lo sfascio di botte, mo porco, vengo là, lo sfascio di botte, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via la collera, porco. Porco onnipotente, porco. Ma io mi vado là, lo meno, ma oggi lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni. Porco.
2: Marco! Marco! Best reaction ever! Oh cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta. Hi.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Ti vedo odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po', il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow, bow, vecchio orso! Che fai? Stai andando allo stadio!
1: Uè! Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di pulci.
3: Bau, bau! Dico bau perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bau!
1: Uè! Non lo sapevi, bau, lo vai dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni al tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai.
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua mamma. Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
5: Uè.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, eh. Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine. Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta...
3: All'aula.
1: Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta spiritica. Qua.
4: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Oh, ma sai che c***o mi fai nervoso! Anche a me, boh! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la... Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Rispetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino.
3: Aspetta un attimo. Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare. Questo vomito mista alla merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
6: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
7: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Oh, porco!
6: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
6: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
6: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
6: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
6: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
6: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ah, ecco, bau.
8: Che schifo che fate, porca noia.
9: Un cinismo.
8: Cioè, fate veramente schifo.
9: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli, eh?
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, oh, Amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto. Sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina. Yam e bel, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac. Anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva, e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piscio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piscio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piscio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puozzo fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto il mio sfaccim e fammi capire che mi posso fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sbora di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sbora finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, eh? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, eh? Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno. Gnagno!

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, è complicato mandarlo vicino, qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la metti a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesci a metterla a posto?
2: Ma che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu...
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere, vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'ho la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Vedi che è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cati?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, adesso faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma ha rotto i coglioni, sei omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta,
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
5: È pronto?
2: Sì.
5: Negozio di frutta?
2: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
2: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile... La provi tu, mi dici se va bene?
2: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
2: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
2: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
2: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
2: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento,
2: Va bene.
5: Va bene? Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand sì. e danno le borracce?
2: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo.
2: Sì.
5: È possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
2: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
2: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora eventualmente?
2: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
2: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti incuriamo tutti quanti.
0: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
1: Anche
0: che
1: Marco,
0: apri, che uè, ma hai sentito?
1: E lui si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai.
1: Vai.
0: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Madonna.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto amore? Cosa? Ancora per la festa? Vuoi un ospite colto e delicato? Ne ho uno delicatissimo. Forse anche troppo. Non so se lo conosci. Alessandro, Cecchi, Paone. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciao, va che lo chiamo, va.
3: Pronto?
2: Alessandro, ciao, sono Luca. Alba, come stai?
3: Bene, come stai tu?
2: Dai, si tira avanti, periodi che ci sono adesso.
3: Felice di sentirti.
2: Tutto bene comunque.
3: Tutto bene, dimmi tutto caro.
2: Senti, ti disturbo per un motivo. Sto organizzando una festa per quest'estate.
3: Guarda, mi trovi un attimo in Egitto e con l'agenda di Expo da preparare per Mediaset. Quindi conviene che ci sentiamo tra una quindicina di giorni.
2: Dove sei di bello tra l'altro? Aspetta.
3: No, sto lavorando per Expo, quindi non sono in vacanza. Dimmi tutto.
2: Ok. Tu sai che io ho due villaggi lì. Masalam.
3: No, non lo sapevo.
2: Cavolo, se hai bisogno, Alba Tour, subito.
3: Allora, la prossima volta ci organizziamo assolutamente.
2: Assolutamente, ovviamente, mio ospite, sai, per la grande amicizia che ci lega. Senti, allora, sostanzialmente mi servirebbe una persona, cioè nella festa mi manca un po' il personaggio, diciamo quello colto, capisci? Qualcuno che ha qualcosa da dire.
3: Io ti posso riempire di contenuti qualunque cosa, mi devi solo dare un po', come dire, il tema di riferimento, in modo che io ti posso preparare una chiacchieratina non pesante ma con un po' di contenuti.
2: Allora, ti spiego, sostanzialmente il tema era la ricchezza nel mondo. Che sarebbe quella colta, quindi non parliamo solo di adesso c'ho il Rolex, c'ho lo Demar Piguet, insomma parliamo anche di cose intelligenti.
3: No, parliamo di quella ricchezza occidentale che è fatta anche di cose immateriali, di conoscenze, di informazione, sicuramente tutto quello che poi si acquisisce con il viaggio.
2: Perché ti spiego, guarda, ho fatto un 4 anni fa, mi sembra, una festa in Costa Azzurra, Saint-Tropez, tutta quella parte lì, è andata malissimo.
3: Perché?
2: E che mi faceva Angelina Jolie, che poi Brad Pitt l'è venuto a sapere, che mi è venuto a cercare a Saint-Tropez, gli ho tirato la testata, che poi al processo Bill Clinton ha dato ragione a me. Ti ricordi? Che poi sono scappato col Ferrari giallo, sono andato addosso alla Porsche. Meno male che avevo due spiccioli in tasca e il giorno dopo ho ricomprato tutto. Oh, un casino.
3: Maggia, che sfortuna.
2: Conosci lo sceicco Al-Dubda?
3: Non di persona.
2: Sicuramente conoscerai di nome, che è un mio carissimo amico, nonché nuovo socio, perché abbiamo comprato parte della nuova ristrutturazione del parte di Garibaldi, no? Di Milano, frazione di Milano.
3: Ah, meraviglia, complimenti.
2: Esatto. Grazie, grazie. Hai capito? Non so se hai visto il bosco verticale.
3: Certo, certo.
2: Anzi, se ti interessa, io ti posso aiutare per un'abitazione,
3: Allora, facciamo una cosa, visto che io sono adesso un po' lontano con la testa qui sul padiglione Expo di Egitto.
2: Sì.
3: Ci sentiamo a fine mese e facciamo il punto di tutto?
2: Sì.
3: Aspetto notizie e grazie di avermi pensato, facciamo sicuramente qualcosa insieme.
2: Mi raccomando, Alessandro, ci conto, No, giusto per l'amicizia che ci lega.
3: Assolutamente. Ciao Luca, grazie.
2: Ciao Alessandro, grazie, ciao, buona giornata.
3: Ciao, caro, ciao.
2: Pronto amore? Tutto a posto! Non mi mollava più. Un'ora di telefonata. Pensa che mi ha detto che ha comprato dei palazzi a Milano. Se vogliamo un appartamento ce lo dà. E pensa che ha anche comprato dei villaggi in Egitto. Infatti adesso era lì. Comunque tutto a posto. Alla festa viene. Ovviamente gratis. Però mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il Cazzaro.
4: Lo Zodi 105.

0: Buongiorno.
1: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
0: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
1: Tour operator, ho capito, senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente, ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
0: Lei cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
1: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni, sì. Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
0: Sì.
1: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
0: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
1: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neghi.
0: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
1: sì.
0: da cui si può salire come bellezza, diciamo che i più completi, più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania,
1: sì.
0: Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare, però Tanzania solitamente funziona molto bene, ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
1: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neghi che in Sudafrica o uguale?
0: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante persone nere, sì.
1: Di più. Allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
0: Se si fa i safari, si fa per vedere gli animali.
1: Sì.
0: Cioè, poi è ovvio c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
1: Ma non proprio problemi, però sa, magari sono strani, sono pericolosi, sarà un po' dei baluba, non so.
0: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche ma tantissime persone nere, tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro.
1: Ah,
0: in certe zone di lì, a certe località. Questo invece in Tanzania
1: no.
0: Però ecco,
1: perché sono legati.
0: Dipende molto, però essendo un continente popolato da queste persone.
1: Sì, no,
0: ecco.
1: Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
0: Che cosa li tiene in catene?
1: I neghi li tengono legati? No.
0: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque
1: la schiavitù
0: che è finita molto tempo fa.
1: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour della parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che. Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
0: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio,
1: sì,
0: se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli.
1: Sì,
0: ecco, nel senso,
1: senza neg, però diceva
0: sì,
1: altri, cioè, altri paesi
0: ci sono, abitano lì, nel senso,
1: ho capito. Sì, ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba, che io ho letto ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS.
0: Sì, l'AIDS, sì.
1: Cos'è?
0: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni,
1: okay.
0: I paesi africani hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
1: Ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
0: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
1: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque, a parte zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
0: Sì, signora, io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
1: No,
0: perché
1: io voglio sapere un po' di informazioni
0: tutto,
1: per poi venire e prenotare il viaggio.
0: Può venire a prendere dei plianti, può venire a prendere dei plianti.
1: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
0: Arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederla, ne è ben gentile.
2: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah! Ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. E come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono, ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo, col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare, condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita da... appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: E scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor. L'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto, Franco, e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima, levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione. Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del 6° piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS. Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte cosa fica si è pippata alle ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche un pucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, apriamo la settimana, una nuova settimana con La Zecca, con questa dichiarazione di Papa Leone, che dice che Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale. E se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario tra i ricchissimi e i poveracci, Elon Musk è troppo ricco. È troppo ricco, è ricco in modo immorale. E se da una parte possiamo anche dare ragione al pontefice, perché insomma il divario

0: Apriamo con zio Peppi dal trattore. Vai zio Peppi.
1: Pronto? Ciao Peppi, dove eri tu finito?
0: Ero in ferie caro.
1: Senti, sono tornato anche a te in porco orale, no? Sono gli altri.
0: Sei sempre in mezzo ai campi sei Peppi,
1: Ed è periodo di raccolta adesso, Peppi, che mo tutta l'uva da rancurare su perché certo. Non fare il mia, se non fermo adesso cava che mi tira su ma è tutta l'uva.
0: Non ho capito, cos'è che succede?
1: No, dei tosati dei neri che tira su l'uva, che non gli tira su me. Che mi tocca adesso fermarmi e chiamare Mario porco.
0: Spiegami, scusa, ci sono dei ragazzi di colore che stanno raccogliendo l'uva.
1: Hai visto? Dei tosati, magrebini, come si chiami?
0: Sì,
1: marocchini.
0: Sì, africani, chiamiamoli africani. Senti, una domanda al volo. Il Papa ha detto che Elon Musk è troppo ricco, troppo ricco.
1: Come pensava il Papa di quanti scarica uno?
0: Dice... Quindi anche il Papa è ricco.
1: Ottima canzina.
0: Chi è più ricco tra il Papa e Elon Musk?
1: Il Papa perché no, per me va dei tasse a te,
0: Evade le tasse il Papa. Quindi, allora il Papa è molto ricco, Elon Musk è molto ricco e noi? Sei un grande Beppi, un abbraccio, ciao. E andiamo dal Bauscia da Milano, Bauscia sul Papa Elon Musk, vai.
2: Il Papa lo dice questo, bello.
0: L'ha detto il Papa.
2: Pensa a te. Il bue che dice all'asino cornuto.
0: Il bue che dice all'asino cornuto.
2: Scusa, non era al contrario, ho sbagliato, sto lavorando.
0: Ma non lo può dire, scusami.
2: Sono stanco, sono stravolto, ieri sono andato a funghi. Dimmi.
0: Ieri sei andato a funghi.
2: Ho trovato 12 kg di porcini.
0: 12 kg, quindi sei quasi ricco come Elon Musk adesso.
2: Sì, no, non sapevo più dove metterli, fin nel culo me li sono dovuti mettere per portarli giù, non ce la facevo più.
0: Hanno inventato i cestini comunque,
2: Era pieno il cestino, era pieno lo zaino, era pieno la borsa, però era pieno anche il culo.
0: Va bene, mi dispiace per la tua
2: disperazione. Penso che sia una gran troiata perché secondo me il Vaticano è la cosa più ricca che ci sia al mondo.
0: Oh, ecco, questo.
2: E sentire il Vaticano che dice di più Elon Musk è un ricco immorale, mi sembra una grandissima stronzata.
0: Ma senti, ti faccio una domanda però, obiettivamente, non ti sembra che questi ricchi siano un po' troppo ricchi?
2: Non esiste più il ceto medio, no? Ci sono i ricchi che sono.
0: Sì, ma manco le mezze stagioni, non parlare per cazzo di frasi fatte, dai!
2: Non ce la faccio, sono andato a funghi, sono stanco per non sono in vena.
0: Ma tirati fuori i porcini da culo! Il ritorno di Tugurio nella zecca. La settimana scorsa non l'abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso. Vai Tugurio.
3: Ha perso l'occasione per stare zitto un'altra volta.
0: Perché? Perché?
3: Il Papa.
0: Perché?
3: Allora, partendo dal presupposto che la ricchezza di Elon Musk, non che sia fittizia, ma non è reale, è tutta una ricchezza di azioni.
0: Sì.
3: Vorrei ricordare a questo signore, ma con tutto il rispetto del mondo, che il suo rappresentante primo...
0: Sì.
3: Gesù Cristo da Nazareth andava in giro con la tunichetta e con i sandaletti.
0: Vabbè, questo perché non c'era Zalando all'epoca.
3: Sono pronto a scommettere che Elon Musk dia più soldi in beneficenza di quelli che dà la Chiesa.
0: Secondo
3: potrei
0: me,
3: metterci la mano sul fuoco.
0: Secondo me Elon Musk quelli che dà in beneficenza lo fa per scaricare dalle tasse, gli altri se li brucia in metanfetamina.
3: Io immagino che Elon Musk non sia nato ricco. Poi,
0: porca puttana, il padre c'aveva una miniera di smeraldi in Sudafrica.
3: Magari aveva
0: una miniera
3: di diamanti perché ha trovato un africano che gli ha detto io regalare te miniera di diamanti così, se tu dare mezzo di orone.
0: Certo, va bene, senti, io non lo so se tu c'hai la miniera di diamanti, però guarda in giardino stasera perché sicuramente un vaffanculo lo trovi. Ciao, ce l'ho messo io, ciao Tugurio, che cazzo dici? Amico mio, gioia e gaudio per te.
4: Cane, lo sapevo, porco d'un cane ladro, ma puttana, ma vaffanculo, merda.
0: Amico mio, sei in ritardo.
4: Ti dico solo una cosa.
0: Sì,
4: ti dico.
0: dimmi.
4: Prima di tutto non devi rompere i coglioni.
0: Prima di tutto
4: è un numero privato.
0: Devi chiedere scusa.
4: Allora,
0: mi devi dire scusa. Sì.
4: Ti dico solo una cosa.
0: Sì.
4: Stai bene attento a tutte le date.
0: Sì.
4: Tu e l'altro sprepuziato. Stai bene attento. Questa non è una minaccia, è una promessa.
0: È una promessa.
4: Infame maledetto.
0: Però scusami.
4: Infame maledetto.
0: Carotina,
4: bastardo,
0: Carotina, scoiattolino, senti, il fatto che tu...
4: Senti, non riempami i coglioni con queste pizzettine mignoli! Bastardo, infame di un lomano sul posto del mondo!
0: Ti spiego il mio ragionamento.
4: Mi ricordo, non lo sto scucciato!
0: Sto parlando io. Sto parlando io. Il fatto che tu faccia...
4: Non avevi parole!
0: Parlo io.

0: Vuoi biglietti gratis, ho capito, perché sei pezzente e non te li puoi permettere. Pezzente.
1: Indigente.
0: Arriverò quando meno te lo aspetti.
1: Morto di fame.
0: Ti smembrerò vivo. Ti farò raccontare l'Elisa De Marco. Maledetta merda. Questa è una promessa. Te lo giuro, maledetta merda. Devi morire male. Devi morire.
1: Che dire? È tornato. Adesso la vita ha di nuovo un senso. Andate a una fattura.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Mm,
1: ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
1: no,
3: terzo
1: no,
3: piano,
1: l'ho
3: stai
1: dato.
3: Zitto, terzo
1: io
3: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
4: lui via, io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì sì sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mussa, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello? Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa, bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'hai minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
2: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau, bau, bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, Non nella scenetta, proprio nella realtà.
3: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
2: Ciao Peter.
1: Minchia
3: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
3: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
3: Brava, così, dai, dai, dai. Così, dai.
1: Io sto per vomitare, te lo dico.
2: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio.
1: E adesso sbocco. Te l'avevo detto, lascia perdere, bau.
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana.
1: Lo senti anche tu, vecchio orso.
0: Madonna mia. Ma cos'è, Merda?
2: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi a farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
3: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
3: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Stai zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, mi ha fatto del cazzo.
4: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
1: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
1: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, striscio lo skip a settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
5: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
6: Tiene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
4: Fermi tutti!
6: Che cazzo!
4: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
4: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
6: sì. Sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
6: Eh?
2: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
9: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
10: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
9: Che cosa hai fatto, scusa?
10: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
8: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
11: Lei meno.
10: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
1: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
10: Anche io sono molto felice di vedervi.
1: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista. Molto piacere, ficchiolo.
9: Astronauta nazista? Astronauta nazista?
10: Forza, non state fine lì impalati come tuoi polacchi. Entrate.
8: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
10: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
9: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
10: Ma non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
1: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteve raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
9: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
1: Morto? Oddio, quanto è successo?
9: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
1: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
8: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
10: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
8: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.
10: Ah, sono molto arrabbiata! Così arrabbiata che mi trasformo
12: in cincischione! La mano più precisa.
10: Cincischione!
6: Rigida, sei troppo morbida!
10: Cincischione!
12: Polso più esterno.
10: Che vuol dire?
12: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
13: È così, vedi? Guarda la posizione.
12: Cioè, deve essere proprio...
13: Cazzo, se, cioè...
6: Una linea retta!
10: Cincischione! Cincischione!
13: Troppo curva, vedi che qua...
12: Deve essere parallela, così, guarda. Il saluto dei militari.
13: Guarda, perché non impari.
14: Perché non ho fatto il militare io.
13: Cincischione! Vedi
14: come... più avanti e indietro.
13: Devi sentire il peso sulle spalle, capito?
14: Dell'importanza.
13: Cincischiudine.
14: Sì, sì.
10: Cincischione!
13: Molto bene.
10: Cincischione!
13: Qua minaccia Gino.
10: Ti minaccio.
12: È che l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Cioè. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
11: Ti farò fuori. Male, male. Cincischione.
13: Molto bene.
12: Meglio.
11: Cincischione. Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
9: Muoio.
12: Non era Cincischione.
9: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana.
13: Bella,
9: io questa è una risata Emiliana.
13: Tortellosa, bravo, bravo.
12: Ho sentito il profumo del tortello. Sì.
8: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai e sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il canone pezzo di merda.
15: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
2: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone, ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
3: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
2: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
3: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
2: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
3: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
2: Ma perché con gli occhiali?
3: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
2: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco, come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
3: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
2: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
3: Plasido Domingo.
2: Plasido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
3: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
2: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
3: No, ho ingoiato.
2: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
3: Certo, Plasido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
2: Uè, Cinecittà, ma che livello di immedesimazione c'hai? Io ci provo.
4: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
3: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta.
2: No, amore, aspetta. Io ho una soluzione. Vedrai che questa volta avverrà.
3: Ma chi?
2: È lui, il salvatore dell'amore. La soluzione definitiva alle crisi coniugali. La minchia con intorno un uomo.
3: Veramente vuoi provarci?
2: Spostati e apri la finestra. Questa volta verrà. Assieme. 1, 2, 3.
5: Aiutaci, Super Minchia!
6: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
7: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
8: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
7: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
8: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
7: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
8: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopo io la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Adesso che ho avuto la mia prima anoconoscenza con il Gabebbo, mi è crollato tutto il castello di sesso sentimenti. Mi sono accorta che in fondo era solo una omoinfatuazione. Io non lo amo. Io amo Skeletor. E adesso come faccio? Dio, che inferno essere sentimentalosi. Devo riflettere, ho bisogno di massaggi.

0: Mi spiace tremendamente per te e il tuo culetto malvagio. Sembrava un buon piano. Non so cosa sia andato storto.
1: Vorrei gentilmente non tornare nuovamente sull'argomento. Sto ancora cercando di levarmi l'odore di fece e piscio di dosso per colpa di quel costume immondo. Ma chi lo aveva addosso? Una cazzo di carogna.
0: L'ho fatto bruciare. La puzza aveva impestato tutta la sala delle armi.
1: Mio orribile e grottesco servo, purtroppo bisogna ammettere la sconfitta. Quella merda incula tutto col caschetto, trova sempre un modo per fottermi in tutti i sensi. Direi che per un po', almeno finché non mi si riassorbe il prolasso, ce ne staremo buoni buoni nell'ombra a tramare.
0: Ok, Skeletor, come desideri. Oh, allora ne approfitto per andare a farmi una bella chiavata con una zoccola del villaggio amante del pelo. Ah,
1: ma aspetta un attimo. Ma che cazzo stai dicendo? Come una zoccola? Vorrei dire una checchina come te.
0: Ma quale checchina? Forse mi sono scordato di dirtelo, ma mi piace nuovamente la fregna.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile?
0: Oh, qualche tempo fa ho visto una trasmissione televisiva su un canale locale di Napoli. Lì ho scoperto il mago Ciccirinella e mi sono rivolto a lui per farmi una potente magia, per levarmi la checcaggine e riportarmi a piacermi la fica.
1: Mi stai prendendo per il culo, vero?
0: Te lo giuro, Skeletor. Anche io ero scettico, ma poi ho messo il talismano di Tutankhamon e ho fatto il rito con lo sputo nel culo. E da quel momento ho riapprezzato il piacere della vagina. E quando vedo il pene maschile ho i conati di vomito.
1: Non ti credo, dimostramelo. Ecco, guardami l'uccello.
0: Oh, che schifo.
1: Prodigioso. Sì, cazzo. Questo cambia tutto. Finalmente abbiamo un'arma in grado di sconfiggere il culatone che puzza di sandalo e vetiver. Vai immediatamente a Napoli a recuperare un altro talismano dal mago Ciccirinella e portamelo qui.
0: Prima devi passare al bancomat, Skeletor. Ci vogliono 1.000 euro.
1: Sti cazzi che ladro!
2: Papone, devo dirti una cosa stupenda.
3: Ti prego, dimmi, hai trovato una grande busta piena di sassolini bianchi friabili che avevo perso in corridoio? E che sto impazzendo da giorni a ritrovare?
2: Ma papi, se hai bisogno di nuova naftalina per l'armadio, te la ricompero io. Tanto oggi vado a fare shopping. Ma non puoi tediarti così per una cosa così insignificante. Hai fatto mettere a soqquadro mezzo palazzo per questa bustarella stupidosa.
3: Bustarella stupidosa? Mezzetto di boliviana? Porca troia, Adam! Non hai idea di quanto ha dovuto cagare il nanetto sudamericano in quel colino per quella bustarella stupidosa!
2: Ah, papi, adesso ho capito. È un prodotto tipo il caffè fatto con la cacca dei pipistrelli. Super top! Non ti facevo così sciccoso. Ma cos'è tipo una tisana?
3: Adam, dai, non mi asciugare i cazzi. Dimmi che cosa volevi, che io ho troppa scimmia per prestarti attenzione oltre il minuto.
2: Ma niente di che, non mi piace più il gabebo. Adesso rivoglio il mio Skelly Baby. Tutto qua.
3: Adam, posso mandarti a fanculo?
2: Con mucho gusto, papi.
3: Mamma mia, figlio mio, ma quanto sei finocchio da 1 a 100?
2: Uff, penso 1.000.
4: Pazzesco.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. Che cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso che
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma
2: tu, che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che vaffanculo, porco di...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa, collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino? Facco.
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa.

0: Sì, buongiorno, salve, negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei, se ha già visto questa tipologia di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo
1: di poterlo,
0: certo,
1: trovare,
0: certo,
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è
1: Io la interrompo.
0: No, cioè, no, le spiego.
1: Possiamo parlare da qua a 10 minuti, ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei mette
1: a parlare, non c'è un problema.
0: Mette proprio i coglioni dentro.
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora, però, eh?
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Uè, guarda. E poi dicono che i meridionali non sono maleducati, eh? Salvatore! Insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardone.
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica, adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola,
4: sì,
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque, basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho qua il telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza mentre tua madre si fa una smorza.
5: No, ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso, sono questi, nel senso, i...
5: Ma è un'app, insomma, gratuita, a pagamento.
0: Noi pensiamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta, te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?
7: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
7: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
8: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
9: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
8: Monitorando le mie telefonate.
9: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
7: Osceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
9: Rottermaio.
10: Però se c'è un paraurti di una panda.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Marien.
8: Rottermarien.
9: Rottermaier.
8: Oh, Rottermarien.
9: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
9: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
7: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo...
9: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo...
9: Vagabondo.
11: Nauseabondo.
9: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
11: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
9: Che hai permessi sposo? Allora...
8: Ma se sono così nauseabondio.
9: Nauseabondo.
8: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
11: nauseabondo?
8: Vuoi... Dove è scritto?
9: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
7: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
9: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
9: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
7: Figli di Troia. Figli di Troia.
12: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
13: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
14: No, terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh.
14: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
13: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
15: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
15: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
15: È l'Aiazzone!
8: Aiace
15: è quello grosso, Aiazzone!
8: Pagliaccio!
14: Provare per credere!
15: Attento! Sta venendo!
16: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
9: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
14: giorno. Caparbietà.
9: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
14: Caparbietà.
8: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
14: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
7: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario. E dolcemente. Che si piega sulla nostra storia come un sipario.

0: Hearts 105 Zoo, only for you.
1: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora, eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
2: Segnale!
3: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. La 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo come sempre. Allora se volete se...
0: Quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi con viti negli... e placche negli ospedali privati nel borso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quella.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo, contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Ah, devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike, hai bipato Baglioni perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani? Cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. E che facciamo domani? Allora
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Non pensare.

0: pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
1: Lo stufamento.
0: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti. Che il signore non ci ascolti.
2: Pronto?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Cazzo sito?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Che cazzo sito?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, e ti ha conosciuto la figa del tuo mare?
3: Sei bruciato, lo sai?
2: Ti te si rotto in culo di... Che cazzo sito?
3: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio! Cos'è? Devo ridere?
2: Mi fai ridere?
3: Devo ridere?
2: No, ridomi, d***a!
3: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo? Acceso però,
2: E ti d***a che ti provato a far bevere a tomare l'acido muriatico?
3: Cos'è? Devo ridere?
2: Ridi, che mamma ti ha fatto i gnocchi!

0: Scusatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il cazzo che ti hai mangiato ieri sera?
0: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciapea, anche in culo ciapea. Che ti piace quella idea?
0: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Sono anche fuori di testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore. E te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
0: Cos'è, devo ridere?
2: Sì, ridi.
0: Madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380. Io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì. Ma ti sento, ti vieni qua da me. Vieni qua da me. Sento quanta gente che si sparia qua da me, che sotterrà. Vieni.
0: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno.
2: Ma che cazzo c'entra il discorso? Vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona.
0: Madonna, tu sei bruciato.
2: Lungo il Brenta, te vedi.
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino? Rispondi.
2: Presentate.
0: Sono Tony Termosifone.
2: Quello del prima. Vabbè. E ora,
0: lo conosci Tony Termosifone?
2: E via due. E ora provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passa avere, setto.
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: E ti sento che invece tomare gal muso da porca.
0: Cos'è? Devo ridere.
2: E tomare il muso da porca.
0: Devo ridere. Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo. Aiutami. Ho la testa a forma di cane. Vieni a aiutare.
2: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure decide tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
0: Dai, che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
2: Sì, ciao bello.
0: Ciao, ci sentiamo, fai il bravo. Prima o poi ciao. Vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
2: No, Miante, che devi venire, Padova.
0: Dai, Padova. Ciao.
2: Vieni, ti aspetto. Ciao.
0: Ciao.
2: Nel Brenta.
0: Cos'è? Devo ridere.
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Roberto. Sono 6 mesi che sta aspettando il rimborso da una compagnia aerea per un volo dal Vietnam a Doha, che è partito con tipo 6 ore di ritardo. Tutti gli amici con cui era in viaggio hanno già preso i soldi, ma lui ha fatto qualche casino con i moduli e non riesce a venirne a capo. Fate scattare la tragedia. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Qatar Airlines.
1: Ah sì, salve, grazie.
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, mi stavo
1: occupando... grazie mille di avermi chiamato.
2: E allora, ci sono delle comunicazioni che dobbiamo dare da parte di Qatar Airlines, perché per il tipo di biglietto che lei ha fatto, purtroppo la compagnia non prevede il rimborso in termini economici.
1: Ma se i miei amici 15 l'hanno preso tutti il rimborso.
2: Guardi, io lei ha la carta Qatar?
1: No, io la carta non ce l'ho.
2: Appunto.
1: Io la carta non ce l'ho e non voglio sentire altri motivi.
2: Allora.
1: Perché io sono 4 mesi che aspetto il rimborso.
2: Certo.
1: E la prima volta che avete tutte le mail, loro mi hanno detto che hanno rifiutato il bonifico perché ho messo dentro il codice sbagliato della banca. Io ho rifatto tutto mi sono fatto rimandare il link, ho ricompilato e non mi hanno ancora risposto. E il link è stato accettato correttamente.
2: Sì, no, ma infatti mi sto occupando io della sua pratica per evitare. Diciamo continui scambi di mail che ritardano molto la procedura. Le spiego. All'atto dell'acquisto del biglietto le è stato chiesto di flaggare l'opportunità di fare la K-Card, che è la carta di Qatar, che le dava diritto a rimborsi in caso di ritardi come nel suo caso. Lei ha scelto di non farla e quindi dal punto di vista legale lei non ha il diritto di essere rimborsato in termini economici. Le spiego. Potrà ottenere comunque un rimborso sotto forma di sconti, tratte, miglia.
1: Ma no,
2: se però...
1: ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è stato fleggato il coso della carta?
2: No, lei
1: ma cosa mi sta dicendo?
2: Lei non lo ha fleggato. Se fleggava la K-Card, noi le davamo il rimborso pecuniario. Può ottenere rimborsi sotto forma di beni e servizi.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, dai! Ma cosa vuol dire non ho fleggato? Ma cosa vuol dire? Io mi sono fatto da una mano compilare tutta sta roba qua.
2: Probabilmente si è fatto dare una mano da una persona sbagliata.
1: Ma si mette la mano sulla coscienza, ma per favore, io sono 6 mesi che vado avanti così. In 15 persone siamo partiti. Ma per favore, dai, non mi faccia prendere l'avvocato.
2: Non c'è bisogno di urlare perché in ogni caso io sto cercando di aiutarla a risolvere un problema. Visto che lei comunque si altera, le passo il responsabile, che magari davanti all'autorità ha un pochino più di rispetto per la gente che lavora.
1: Mi attendo un secondo.
2: La metto in viva voce, grazie. Round 2.
3: Qatar Airlines, stai per essere connesso al caca servizio per i caca clienti. Attendi, un caca responsabile prenderà in carico la tua caca chiamata al più presto.
2: Pistacchio, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
1: Guardi, a me dispiace, io ho viaggiato il 15 di settembre con 15 persone.
2: Sì.
1: Hanno preso tutti il rimborso.
2: Ma lei ha la K-Card, mi scusi?
1: No, non ce l'ho.
2: Già qua siamo messi malissimo.
1: Senta, io non ce l'ho, mi dispiace, mi venga incontro, per favore.
2: Ma le vengo incontro in che senso? Mi scusi, signor... La vengo incontro. Lei sta cercando palesemente di grattarci del grano, insomma, dalla società.
1: Grattarci del grano, di rubare i soldi praticamente.
2: Dai, è palese. Lei comunque il servizio l'ha ottenuto, cioè lei ha volato. Lei vorrebbe farsi un paio di cene a spese della Qatar Airlines, insomma.
1: No, ma scusi, ma cosa vuol dire? Ma mi scusi un attimo, cosa vuol dire? Lei mi sta accusando di rubare i soldi.
2: No, lei mi dà l'aria, mi scusi, è la schiettezza, ma sa, io rappresento l'ufficio legale di questa compagnia, ne sento di cotte, di crude, di pezzenti che cercano di rubacchiare soldi qua e là a spese della compagnia.
1: Ma io non lo metto in dubbio.
2: Allora, lei mi fa la vacanza da pidocchio, mi va in Vietnam per cercare... Dai, su, sappiamo, si fanno queste vacanze sessuali. Ora lei si vuole rifare sulla compagnia aerea e ci vuole zanzare 6 gambe.
1: Ma lei come si permette?
2: Intanto io sono l'avvocato. Io sono l'avvocato della Qatar Airlines. Sono laureatissimo e mi posso permettere qualsiasi cosa. Mi permetta.
1: cioè lei mi sta accusando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Lei mi sta giudicando.
4: Lei è un pidocchio.
1: Senta, io sto parlando
4: con l'avvocato Pistacchio.
1: Io ho alzato la voce, mi scuso per questo. Io le sto dicendo, io ho un diritto sul rimborso.
4: Ma quale diritto? Ma lei crede ancora nella democrazia? Qua comando io. Più lei alza la voce e meno soldi vedrà. Si dia una calmata, se no mi girano i coglioni, guarda, finisce malissimo, eh?
1: Va bene, ok. Mi do una calmata.
4: Bravo. Una persona come lei, che cerca, diciamo, il classico pidocchio che cerca di zanzare i soldi alle aziende, alle multinazionali.
1: Ma perché lei, perché lei mi sta offendendo?
4: Io non la sto offendendo. E io di queste situazioni ne vivo una ogni quarto d'ora. Guarda, in questo momento è arrivata un'altra mail di un altro pidocchio che sta cercando di fregarsi i soldi dalla compagnia.
1: Ma lei mi sta contando dal pidocchio. Vabbè, ci passo sopra. Io sto dicendo che lei vede tutte le mail, la procedura.
4: Certo,
1: cioè io non è che mi sono svegliato ieri e ci provo con la Qatar o con l'Alitalia a dire mi dovete dare il rimborso.
4: Lei è il classico che raccoglie i punti fragola per farsi il set di piatti nuovi. Io vivo in un'altra dimensione, shampoo, roba seria. Ecco, lei è la classica zecca che vive di questi piccoli espedienti per zanzare soldi a destra e manca.
1: E lei che cosa sostiene? Che io sono uno spiloccio, certo, che rubo i soldi alle compagnie?
4: Sì, ma lei è classico che va al ristorante, porta la mosca da casa, la mette nella zuppa.
5: Roberto!
4: Sei nello Zoo di 105. È uno scherzo.
1: Ma non
4: barbone
1: credo.
4: Di merda che cerchi di rubare i soldi alle compagnie aeree.
5: È uno scherzo del tuo amico Luca.
4: Sei nello Zoo, è Radio 105. È uno scherzo.
5: Senti come ci è rimasto male. Oh, riprenditi. Roberto?
4: Pronto? Si porta
5: la mosca da casa
4: da mettere nella minestra per non pagare il conto. Ci è rimasto malissimo.
5: Porca troia, come era incendiato.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome, cognome, numero telefonico,
8: comune di residenza, asilo di segreto,
7: luogo di nascita,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, sì, sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario!
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non so, non sono io! Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni! Non credo che riuscirò a perdonarti! Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi! Devo stare da solo!
1: Ma dai, non fare così! Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai!
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. Eppure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cellofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di latice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incompressioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa Fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pieroni anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima puntata della Zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime e a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie. Da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia. Ma c'è anche il problema dell'acqua, che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati. Ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
4: Quali incendi?
3: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
4: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
3: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
4: Ce n'ho tantino di tragedie, vado a pensare quella, si arrangino.
3: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
4: Ma che
3: scusi.
4: Cazzo me ne inculo.
3: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
5: Senti, Luciani, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
3: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
5: Cosa cosa fare?
3: Avrai una posizione in merito, secondo te? Un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
5: La posizione in culo, dai.
3: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
5: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California è un posto, adesso non sono informato, ma so che è un posto
3: che tu non sia informato, che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento, penso che lo sappia anche Paolo Fox.
5: No, per gli italiani, sono via a lavorare. Dai, non stai a parlarmi di seguare, non me ne dai un cazzo. Ti sento rilassato.
3: Ero rilassato
5: prima che tu mi chiamassi, porco.
3: Ma fatti vedere, puttanate. Hai dei problemi? Hai dei problemi? Fatti vedere. Vai da un neurologo.
5: Moia, perché te ne sono stata la volta, spacco, te la reso, moia.
3: Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella isterica. Puttanella.
5: Basta. Porco.
3: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie, due minacce, tutta la tua posizione.
5: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
3: Non sei niente, sei inutile, in quanto inutile.
5: Ma sei inutile, tu
3: inutile.
5: E tutta la tua razza.
3: Inutile, verrai spazzato via dalla storia, nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno, da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
6: Sono incendi normali che purtroppo
3: succedono.
6: Fanno questi danni.
3: Capita, dice, uno se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone, è normale, dice lei.
6: Ma non è che ci sono i piromani, non è che
3: ci sono i piromani.
6: Solo...
3: Quindi lei propende per la pista del piromani?
6: Insieme alla... al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
3: Basta un piromane e un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti.
6: Un piromane e un po' di vento, qualche piromane.
3: Quanti piromani servono? Dica.
6: 7-8
3: ben organizzati,
6: di benzina ognuno.
3: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti, finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8? Vogliamo fare 10, che cifra tonda?
6: No, 7-8.
3: 7-8.
6: Andava a fuoco pure la California.
3: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto.
6: Sì,
3: con 6 invece?
6: No, 6 andava a fuoco solo la casa di Mel Gibson.
3: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
6: Sì.
3: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice
7: pensavo che avessi cancellato il numero, porco. Non è settimana, lui giugno scorso ho detto ecco che non è neanche vero, non mi sembra che cancella il numero finalmente.
3: Senti,
7: infame bastardo,
3: ma neanche gli auguri,
7: infame bastardo, maledetto,
3: scusa, almeno gli auguri,
7: cancella immediatamente il mio numero,
3: dai su,
7: bastardo,
3: almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri.
7: Non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi, tu
3: prima di tutto
7: tonto.
3: Prima di tutto volevo porgerti.
7: Non c'è prima di tutto
3: parlo io.
7: Scusa, tutte
3: parlo io.
7: Bastardo.
3: No, parlo io, decido io. Decido io cosa è importante.
7: Maledetto.
3: Tu non conti niente, decido io e decido che
7: tu
3: la cosa.
7: Non decidi un cazzo della mia vita,
3: tutto.
7: Infame.
3: Io decido.
7: Non decidi un cazzo.
3: Io ti piloto.
7: Brutta merda.
3: Io ti piloto.
7: Brutta merda.
3: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
7: no, per sta, vieni a rompermi i coglioni con le carotine.
3: Allora
7: bastardo.
3: Senti.
7: Vedi, telefonate tue di cortesia, cane. Venire qua solo a far venire luce.
3: Fai parlare.
7: Per farmi gonfiare il cuore, bastardo.
3: Non fai parlare. Non mi fai parlare. Io volevo dirti per augurarti.
7: Non ti faccio parlare, no, perché
3: pazzo.
7: Sei infame. Perché
3: pazzo.
7: Vieni qua a coglionarmi. Bastardo.
3: Sì.
7: L'altra volta.
3: Allora, sei
7: non t'ho maledetto.
3: Hai finito?
7: Schifoso.
3: Hai finito?
7: Che non ti sia altro.
3: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
7: Porca il tuo sacchiotto! Ma salve!
8: Pronto! Pronto! Sono Parenzo! Sono Parenzo!
3: C'è David che vorrebbe farti gli auguri per un sereno.
7: Ma sono cazzo di David! Che non lo pago il su! Bastardo, cane!
8: Senti, ma
7: anche gli amichetti!
8: Ma non c'è la possibilità,
7: cane!
8: Ma non c'è.
7: Ascoltami quando sei in diretta!
8: Pronto, sono Parenzo, ma non c'è la possibilità!
7: Ma fa culo da merda, cane, che ti!
3: No,
7: è innominabile, maledetto, cane!
3: No, aspetta!
7: Bastardo di un orto, maledetto!
3: Allora, fa culo, Parenzo, ce lo mando solo io! Ce lo mando solo io!
7: Pazzo! Ma cosa da me? Mi arriva sotto,
8: antisemita!
7: Il cane la vivi tutti quanti! Bastardi!
8: Antisemita!
7: Farò un ammazzello, però! Ti farò fare la fine!
3: Mostro.
7: Che The Night Stalker pensa fare le sue vittime! Bastardi, maledetti! Dovete morire male, dovete! Dovete morire male!
9: No,
3: no. Vedi che neanche David
9: neanche
3: riesce.
9: David,
3: niente, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché questa persona è squilibrata. Squilibrata.
9: È comunque un antisemita. Gli faccio una
3: doppio,
9: bella denuncia.
3: Bravissimo. Oh. Due. Adesso mi taglio la punta del cazzo e divento semita anch'io.
9: Bravissimo.
3: Alla prossima, ciao. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di camper.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Peccato. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimino di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo, wow. Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho ancora... capito,
2: ok,
3: ho capito.
2: Sto lavorando, va bene?
3: Ah, perché spacciate voi, ci avete il telefono. Oh, scema di merda! Bastarda.
4: Sì?
5: Buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliamo affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: Già tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Nah. Non è che veniamo lì che paghiamo, so. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico, scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani, in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Ma mamma, hai capito?
5: Ce l'hai lo scompartimento per la droga? Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: No, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino.
3: Richiamalo un attimo. Richiamalo!
5: Chiama un vostro scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva. La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Lei senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra fra fra fra fra fra fra fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Anzi, ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10 milioni anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
4: Allora, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi, io?
4: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
4: Quando?
3: Questo weekend è Ponte Lungo.
4: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
4: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
4: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè, funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito, orco? Senti, che sapore hanno i bambini?
4: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi. Ma scemo come te, vale veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli che sei, mangia fuoco, Pinocchio come sta?
4: Ma sei avanti, ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei, sì, ma sei abituato a sentire le cose da scemo.
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
4: Che stronzo che sei, ce n'ho due ragazzi nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagini davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati? Orco, scemo di merda.
1: Tamarri.
6: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoca perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.
7: Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Alan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
2: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello Zodi 105 avevano super tranellato la nostra amata Santina, costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
3: Pronto?
4: Eccoci, signora.
3: Ecco, allora lei quello che si mette lì
4: Dove si mette?
3: Sul cazzo.
4: Come?
3: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
4: Di nylon?
3: Per sbagliare, sì. E allora non viene fuori lo sbaglio.
4: Ah, e come si chiama?
3: Ma non me lo ricordo.
4: E lo lega,
3: perché
4: no?
3: Perché l'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
4: Ma come si chiama il?
3: Per il scivo, mi pare. Un coso così, insomma, che si mette nel cazzo per non sbagliare dentro alla donna.
2: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
3: si mette nel cazzo.
2: Santina confessa ad Alfio di Baseterra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
3: Come fa con sua moglie? Non lo so io.
4: E io ci metto le mani.
3: Ah, scegli le mani lui.
4: E io sì, io sbordo le dita.
3: E io faccio stesso.
4: Anche lei?
3: Fino che non c'è altro che mi fa niente, te non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
4: Ma quante volte sbaglia al giorno lei, signora?
3: Una la mattina e una verso la sera.
1: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
3: Dimmi.
4: Come andiamo?
3: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
4: Sì.
3: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote. Perché?
4: Bravo.
3: È bugiardo e anche falso.
4: Chi? Chi? Chi? Chi? Chi?
3: Io voglio la gente bugiarda e anche falsa.
4: Ma chi?
3: Che non lo posso sopportare.
4: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
3: È mio nipote.
4: Perché
3: mi conta tante balle.
4: Quello è un figlio di puttana, signora.
3: Che vuole di
4: suo nipote, signora.
3: E dormire e bussare.
4: Signora, suo nipote è un figlio di puttana e sua nonna è una bastarda, è vero o no?
3: L'affitto lo pago io e non lui.
4: Porco.
3: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua della sua fidanzata. E non qua.
4: Ah, viene lì.
3: No, io trovo casa, stammi bene sentire, io trovo casa oggi.
4: Ma viene lì a cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
3: Sì, con la sua fidanzata.
4: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
3: Sì, sul divano, un mini letto, c'è qua un letto che si può fare in due persone.
4: Ah.
3: Aiuto.
4: Ho capito.
3: E lui fa quel cazzo che vuole. Io devo stare lì. No, guardare. Mi chiudo la porta perché ho più vergogna. Che qui.
4: Ma cazzo, ma signora. Ma signora. Ma
3: seduto, cane.
4: Signora.
3: E lui non paga la merda. E adesso se pretende anche che compro la macchina, la merda secca che tocco.
4: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna. Ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film. E li vendiamo. Perché non, perché non va a vivere con Poldino, che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
3: Poldino, sì.
4: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Tino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
3: Perché stare solo, sono stufo.
4: Oh, allora.
3: Io mi vuole un po' di compagnia.
4: Signora, un attimo solo.
3: Di un uomo.
4: Signora.
3: Ma anche Madonna, per me è lo stesso.
4: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un pompino. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora,
5: Santina?
3: Ciao.
5: Testa di merda, come va?
3: Male.
5: Come male? Che succede?
3: Che sono stufa.
4: Bravo.
3: Mia nipote. Mi conta tante bugie.
4: Allora, signora, Signora, le passo lo psicologo Wender che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di base terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
6: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
6: Assolutamente, assolutamente. No.
4: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente,
7: Come andrà a finire questa telefonata?
8: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo, Wender utilizzerà le voci di Carlo Conti, modificate con l'intelligenza artificiale per chiamare Arnaldo.

0: Pronto.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile.
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5.
1: Il signor Arnaldo.
0: Guardi che lei ha sbagliato persona.
1: Un applauso.
0: Ma mi sente? Sto dicendo che ha sbagliato persona.
1: Mi ascolti bene, non si distragga per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e
0: non
1: l'altro
0: lo so.
1: È un nanetto con i tatuaggi che parla di droga, di donne che si scopa, ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle, belle parole le sue.
0: Senta... Sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì, certo, siamo in diretta. Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni.
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno. Sto creando una scultura incredibile.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota, con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso...
0: Lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo.
0: È malato.
1: Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera, quando c'è Sanremo, o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione. Contentissimo. E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchi non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa
0: capito?
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Bruno
0: cazzo.
1: Risasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta!
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta
1: chi tra questi
0: lo
1: concorrenti?
0: Lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo,
0: Michele,
1: è una città
0: se
1: sul...
0: ti prendo ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti i 3 motoscafi
0: qui non c'è nessuna
1: con Cristoforo
0: città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta col cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico!
0: Ti porterò da tua madre, tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico!
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa.
1: Ma è
0: a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico!
0: No, è una merda! Ma preferisco finirla così. Porco d***o!
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric***i.
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric***o che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, 2 minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo
0: per
1: con
0: colpa
1: altri
0: tua,
1: cantanti dalla
0: ho
1: splendida
0: dovuto chiamare
1: Sanremo.
0: Un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale in attesa di giudizio per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società?
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: Non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento?
2: Ti avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento?

0: alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Ah! Ah! Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia, cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla, a strati! Ma...
1: Zitto, mostro, merdo!
2: Ah! C'è una visita per mangia, cazzo! C'è una visita per mangia, cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti...
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
3: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov. Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
3: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
3: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un caso?
3: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
3: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
3: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore? Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava? Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa?
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
3: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Porca signora, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
3: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli sti pazzi di merda.
0: Ma, amore...
3: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. PS, il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche Cracco, ma io non ci credo.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde. E
3: ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo

0: stare. Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per la mia psiche.
1: Per la mia psiche?
0: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
1: Arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Arcipelago. No, arcipelago.
0: Oh, nell'arcipelago.
2: Pelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Dell'Oceano Indiano.
0: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
0: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
0: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
5: La cioccolatas.
1: Ciao, io sono Ryan Cohen.
0: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
0: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
0: Una business relationship.
5: Una business relationship. Sta la station way, le Seychelles di nuovo.
0: Le Seychelles. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
0: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
0: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora?
6: Ancora Lindsay, no.
0: Lindsay.
6: Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Non è l'insane.
6: Lindsay.
0: Lindsay.
1: Lindsay.
0: Lindsay.
1: Prova a dire Lindsay.
0: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora.
5: Perché Lindsay?
0: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
1: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
1: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
4: ma
7: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
4: Ancora?
0: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
1: No,
5: PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici?
0: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
5: Theft.
0: E al Grand Theft Auto? Libertalia, libertiamoci.
1: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
1: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi.
1: Scusa, coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
5: Vover Vorgen, che
0: cos'è
5: maldese.
0: Quello? Una Range
5: Rover?
0: Rover
5: Vogue.
0: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borg,
7: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
5: Il segreto.
6: Il segreto.
7: Il segreto di donna Ruanda è.
6: Segreto.
8: Il segreto.
9: Andrò a parlare col sindaco.
10: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Luanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastaccia! Servastaccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastaccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cosa è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amore, per tutto il tempo che di a me ti sedanio!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!
6: Il

0: Giusto! Com'è intelligente donna Ruanda!
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana! Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana!

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: Non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta in vano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bene, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pelle.

0: Sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
1: Commissario, ha sentito?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Amarla.
1: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
2: Non posso, sono in lutto.
0: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
4: segreto
0: di Donna Ruanda, ecco.
2: Davvero? E qual è?
0: Potrei farle la stessa domanda.

0: qual è?
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Oh no, ho la febbre aviaria. Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora. Aia, aia, aia.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Così è meglio. No, no, no. Forse più impostato? No, no, no, no. Cosa dice Donna Ruanda?
1: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire.
0: Non muoia!
1: Troppo tardi, sono morto.
0: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto, qual è? Un po' più lunghino. Qual è? Più intenso, qual è? Potrei farmi la stessa domanda.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se non riesci a svitare un bullone, lancia la chiave in faccia al primo che passa. Sii uomo. Non cercare di cambiare la tua donna. Cambia direttamente donna. Sii uomo. Costruisci un capanno in giardino per stare lontano dalla tua famiglia e vacci a vivere dentro. Sii uomo. Porta tua moglie a cena fuori, ubriacati come una merda, fatti riportare a casa in macchina e rompile il cazzo per come guida. Sii uomo. Non sei tu che devi andare dallo psicologo, è lui che deve venire a scassarsi con te. Sii uomo. Metti sul navigatore la voce del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sii uomo. Non partecipare ad una rissa in un bar. Falla partire. Sii uomo. Caga nella buca delle lettere del tuo vicino e pulisciti il culo con le sue bollette. Sii uomo. Prima scorreggia, poi controlla se arriva qualcuno. La vita è fatta di priorità. Sii uomo. Racconta sempre la stessa barzelletta per tutta la vita. Male. Sii uomo. Tagga tua moglie in tutte le foto del tuo addio al celibato in un bordello in Austria. Sii uomo. Gli uomini non usano lo smalto. Se vuoi le unghie nere, usa il martello. Sii uomo. Vai a puttane e pretendi di pagare col ticket restaurant. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue. Sii uomo. Ruttando contro il cielo.
0: Radio 105.

0: anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
5: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
4: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
5: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
4: Che cazzo succede, Cappella?
5: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
4: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttana Eva!
5: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
4: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
5: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bagian bagn.
4: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
6: Oh capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
4: Quali brutte notizie?
6: Guardi le stesse telegiornale.
7: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
4: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astroanale!
6: Ragazzi! Che bello Charlie Brown, Charlie Brown. Che desastro, che vandalinho, che orrore. Belim, que casinha, café do Belim, porto belíssimo.
4: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
6: Eccolo, capo, lui ha la faccia da nazista.
8: Ghi, io? Io non nazista. Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
4: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
9: Con figlio di Adolf? È negro!
4: E ora tutti insieme, il colpo finale! L'inculata fotonica!
8: No! L'inculata fotonica, no! Non fare!
4: Tutti insieme, dai! Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
10: Ben su, cazzo! L'importa, l'abbiamo
8: come te le male! Ok, ben culato! Tu con dentro!
5: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda!
8: Fa male!
6: Quando lei ha detto che di fianco non mi tira subito. Non c'è una pastiglia di super minchia.
10: Ben Hugo,
8: ora Tu condendo?
4: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti! Donna Pompino, spostati!
8: Fare male!
9: Aspetta un attimo, dai, che non ho finito!
10: Le veline!
8: Tu condendo?
10: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha mandato il telecazzo, mea!
0: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
8: Tu con dentro!
1: Only for you. This is Zoo.
0: Only for you.

0: on Welcome
1: World. Lo Zoo di 105.
2: In un'epoca in cui la spada ferisce più della pinna, uno spietato filibustiere solca i sette mari alla ricerca del mitico tesoro del capitano Featherstone Haugermars. Cosa accadrà quando il vecchio lupo di mare perderà la testa proprio per la bella figlia del capitano Featherstone Haugermars, l'unica persona ancora in vita a conoscere l'ubicazione del prezioso tesoro? Questo autunno super comparsa è il truce Benjian John Hickenbottom Stark in Il pirata Barbabaffi. Una produzione Burrasconi Production.
3: Allora, come potete vedere dal ciarpame di legname finto e polistirolo che ci circonda, leggermente puzzolente di acciuga, oggi giriamo un film in costume piratesco. Ci troviamo nella gambusa del vasciallo pirata del truce Benjian John Hickenbottom Stark, meglio conosciuto come il pirata Barbabaffi.
4: Scusate, qua il casting per la cuoca troiona?
3: Sì, non lo so, e qua stiamo girando il pirata Barbabaffi.
4: Ah, ma Barbabaffi della fica?
3: Non credo, ne dubito forte. Penso che Barbabaffi identifichi l'identità di questo pirata leggendario.
4: No, perché mio marito super comparsa mi aveva detto di venire a fan casting per la guerra.
3: Perché lei c'ha i baffi alla figa, lei?
5: No, per le mignotte allo studio 3.
4: Ah, a posto.
3: E vada allo studio 3.
4: Vabbè, grazie.
3: Buona fortuna per il casting.
4: Sì, io volendo mi metto pure la benda.
3: Sì, meglio, per la faccia che si ritrova,
4: no,
3: dico.
4: No, sulla figa per essere pirata.
3: La figa cieca, cioè, è già un occhio cieco la figa, già guercia.
4: Vabbè, vado,
3: Vada, ecco, non indugi. Come stavo dicendo, il pirata Barbabaffi ha rapito Gwendolyn, figlia del defunto capitano Featherstone Haugermars, e scende nelle viscere della nave, dove lei è legata, per farle confessare l'ubicazione del ricchissimo tesoro che lei possiede. Ma la ragazza riesce a liberarsi e lo colpisce. Questa è una scena molto semplice, anche oserei dire banale. Lei è a posto col suo ruolo, signor comparsa super, sì?
6: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
3: Stiamo in una nave pirata, c'è una bella figa, il pirata brutto la vuole torturare per farla confessare dove sta la grana.
6: Poi la scopo?
3: Non lo so, guardi, anch'io leggo lo script per la prima volta. Mi auguro di sì per lei, di no per la signorina, perché sarebbe peggio della tortura.
6: È per sapere, perché non ho fatto il bidet.
3: Sì, in ogni caso comunque sarebbe una finzione scenica. Poi puzza tutto comunque di acciughe marce de merda su questo set per dare maggiore realismo, quindi...
6: Va bene, comunque allora, per la gamba di legno, io
3: sì.
6: Si vede dietro la gamba piegata mentre poi...
3: Sì, molto, moltissimo, proprio è palese, diciamo. Lei dovrebbe avere la benda sull'occhio, ma solo su uno. Perché ce l'ha tutte e due?
6: Scusi, infatti pensavo che sarà una versione di Daredevil ambientata, non lo so.
3: No, le abbiamo messo due bende, doveva sceglierne una.
6: Ah, io le ho messe tutte e due. Infatti
3: non ne tolga una. Infatti non vede un cazzo perché io sto di qua, è mezz'ora che parla rivolto verso il muro. Sto di qua io.
6: Ah, scusi.
3: Ci mancherebbe altro.
6: Va bene,
3: ha
6: allora,
3: finito.
6: Benda sola, niente gamba del tavolo.
3: Niente gamba del tavolo, anzi la restituisca al nostro falegname.
6: Ah, tra parentesi vi ringrazio perché anche se ho dovuto cucinarmelo da solo il pollo.
3: Che pollo?
6: Mi avete consegnato un pollo in una gabbia, lo spennato.
3: No, le abbiamo consegnato il pappagallo da apporre sulla spalla. Ma che si è mangiato il pappagallo? Scusi. Lei ha trucidato Paquito. 25 anni di pappagallo, comparso in 11 film, due volte candidato all'Oscar come miglior pappagallo non protagonista.
6: Scusi, pensavo era un pollo da spennare.
3: Ma che gli ha portato il catering vivo, scusi? Ma abbia pazienza, ma lei che quando ha mai visto che girano il commissario Rex e uno si mangia il cane?
6: Infatti ho detto, cazzo, che pollo strano, tutto colorato.
3: Che pollo strano, parla e dice non uccidermi. Porca puttana, siamo senza pappagallo.
6: Sì, allora io comincerei, giusto per dare l'impatto
3: iniziale.
6: Sì, si
3: figuri io, sì. Ecco, esatto. Allora... In questa scena il pirata Barbabaffi scende le buie scale che portano alla gambusa del vascello pirata, dove è legata la bella Gwendolyn. Azione!
7: Alright, quiet on the set!
8: Camera speed.
9: Sound production, take one.
10: Action!
11: Corpo di mille balene! Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
3: Senta, scusi, non è credibile. Lei deve essere un malvagio pirata dei sette mari, capisci? Ci vuole un po' più di grinta,
10: Action!
11: Porco!
3: Troppa grinta, troppa, troviamo una via di mezzo.
10: Action!
11: Corpo di mille balene! Che è il diavolo lei?
3: No, chi è? Che il diavolo se le porti!
11: Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
3: Har har har, vada con har har.
11: Har har.
3: Sì, ma così sembra i fighi d'India. Vabbè, andiamo avanti, dai.
7: Action.
4: Chi viene? Chi va là? Non osate fare un altro passo prima di rivelare il vostro nome.
3: Mamma mia, che cagna. Manca a Bellucci a inizio carriera. Non riesci a farlo un po' più partecipato?
4: No.
6: Amore, allora, amore, senti, te l'ho detto mille volte.
3: Se sbilanci.
6: Ecco, allora, devi interpretarla, cioè devi entrare un po' più nella parte. Qui sei un puttanone. Cioè, cerca di immaginare i cazzi che ti sopportano proprio.
3: Senta, scusi, ma che training è questo a livello autorale?
6: Scusi, sono attore e sto insegnando.
4: Sì,
3: Ohia, prego, provi a farla come ha detto lui, coi cazzi rotanti.
11: Arr, arr. Quello che avete davanti è il famigerato Ben Jan Jong An Kang Kong Kang.
3: Non è anche in Kong, non è anche in Kong. È Ickenbottom Stark.
11: Arg, quello che avete davanti è il famigerato Benji Jan Jong.
3: Non è Benji e Bungie.
11: Ben Jan Jong Gang Gang.
3: Non sa lei come si chiama, scusi, è il suo nome. Ben Jan Jong Ickenbottom Stark.
11: Ben Jan Jong King Kang Kark.
3: Sì, stenta, faccia così, è il famigerato pirata Barba Baffi. Forza.
11: Quello che avete davanti è il famigerato pirata Barba Baffi, signorina Fica Frankenstein.
3: Non è Fica Frankenstein, non è Fica Frankenstein, è Featherstone Augen Mars. Sono olandesi.
11: Signorina Frecasi Mars.
3: Non è Frecasi Mars, è Featherstone Augen Mars, tipico cognome dei Paesi Bassi.
2: Il pirata Barba Baffi, una volta vista la bella figlia del capitano Featherstone Augermars, prova una forte attrazione per essa, mostrando un vistoso rigonfiamento nella parte sotto la cintura piratesca.
11: Featherstone Sank.
3: Non è Featherstone, ma che è una banca dei pezzi di merda la Featherstone, scusi. Ma sì, signorina, sì, come si chiama lei di nome, il nome del battesimo?
4: Maria Pia.
3: No, Gwendoline si chiama. Signorina Gwendoline, dice che gli dica Gwendoline, la chiami così, prego.
11: Signorina Gwendoline, ma chi ha avuto la sfortuna di vedermi in azione preferisce chiamarmi il pirata Barba Baffi.
3: Già l'aveva detto questo, doveva dirlo.
6: Sono in difficoltà, mi scusi adesso.
3: Ma si è già presentato prima, ha detto sono il pirata Barba Baffi. Signorina Gwendoline, finiva lì. E poi
4: E cosa può volere da me un lurido, cencioso, puzzolente pirata di bassa lega che voi, messer
11: calma puttana.
3: Senta, scusi, non litighi, vabbè che moglie e marito non metter dito, ma la signorina, giustamente essendo legata, si sente legittimata a insultare, prego.
11: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano Frantespanz. Parla, sputer rospo, finisci.
3: Non è Frankespanz, è Featherstone Augenmars.
11: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano, quello di prima. Parla, sputer rospo, finisci dritta in pasto i merluzzi.
4: Piuttosto che cantare per un sordido monco come te, mi farei legare al pennone durante una tempesta. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino e dal tuo grugno di cane rognoso.
6: Brava, cazzo.
3: Ma brava che? Para la voce del via card, pare.
6: Figa, è riuscita a leggerlo tutto.
3: Come a leggerlo?
4: Ho imparato dal migliore.
6: Grazie, amore.
3: Se le suonano e se le cantano pure. Vada avanti.
7: Action!
11: Parla! È la tua ultima occasione!
3: Senta, ma non esageri!
4: E va bene, mi arrendo. Vi rivelerò dove si trova il tesoro di mio padre.
3: Mio.
4: Ma venite più vicino, non vorrei che qualcun altro fosse in ascolto.
11: Arg, finalmente sapremo esastro.
3: Cosa ha detto? Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto.
6: Posso mettere gli occhiali? Scusi, non leggo.
3: No, il pirata con gli occhiali, la gente la benda sull'occhio, che si mette il monocolo dall'altro, scusi.
6: Barba Baffi e occhiali.
3: Sì, Barba Baffi e occhiali e controlli i gioielli, o dica puttanate.
11: Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto. Forza, dimmi tutto prima se non vuoi finire scapezzolata dai granchi in fondo all'oceano. Arg.
4: Più vicino? Vieni più vicino? Il tesoro di mio padre è nascosto... È nascosto...
6: Che male!
3: Scusate. Deve essere un duello all'arma bianca. La signorina colpisce il malvagio pirata, provocandogli molto dolore nell'occhio sano.
6: Amore! Aia!
3: Ha cercato l'occhio.
6: Aia, non vedo! Non vedo!
3: Pausa! La rigiriamo tutta con le telecamere al contrario. Via! 5 minuti, pausa!
2: Questo autunno super comparsa è il truce Ben Jan Jong Ickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi, sempre se riusciamo a rimettergli l'occhio che l'attrice gli ha cavato. Una produzione Burrasconi Production.
0: Lo Zoo di 105.
8: Lui conosce tutti.
12: Ma chi?
8: Lui è pieno di pila.
12: Ma quando?
8: Lui c'ha le Ferrari.
12: Ma che cosa?
8: Lui c'ha le barche e le ville.
12: Ma va!
8: Lui è amico dei più potenti.
12: Ma figurati!
8: Lui sa sempre tutto di tutti.
12: Ma va!
8: Lui è il cazzaro.
13: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando la TV? Cosa? Antonella Clerici ti ha fatto venire voglia di tartufo? Ma sai che ho un carissimo amico che col suo pistolino, con una botta sola, prendeva un tartufo e lo riduceva in scaglie? Sai che mi manca? Quasi quasi lo chiamo.
14: Pronto?
13: Franco?
14: Sì?
13: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
14: Luca?
13: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, l'Achille Lauro, Agip, Galak, ti ricordi?
14: Ma stai cercando chi, scusa?
13: Franco, 30 lance?
14: Ah, sì, sono io. Perdonami, non...
13: Ma allora non ti ricordi di me, eh? Ti ricordi dell'Achille Lauro, la nave?
14: Sì.
13: Io l'avevo rifatto, la mia nuova barca con 90 metri, il Constellation.
14: Adesso un po' mi viene in mente. La barca un po' mi viene in mente.
13: Io avrei bisogno di un'ospitata.
14: Sì, dipende come, dove e quando, però...
13: Sì.
14: Comunque, dare un po' di elementi qui, cioè, dipende quando è...
13: Allora, la festa è il 18 di dicembre.
14: Ah beh, un po' di tempo c'è.
13: Sì, ha voglia, infatti. Però... Guarda, è un venerdì, sinceramente, si svolge a St. Moritz, che è a casa mia.
14: Non è una casa come contesto.
13: Allora, non è proprio una casa, io ho uno chalet gigantesco che avevo comprato dalla figlia di Bruce Lee nel 2008.
14: Tu mi dai la mail, io tra stanotte e domani
13: sì?
14: Mando un paio di format delle cose che faccio.
13: Allora, Alba SPA, chiocciola?
14: Chiocciola.
13: Tartufo d'Alba?
14: Tartufo d'Alba.
13: Punto. Sony Qatar, tutto attaccato. Sony come la marca.
14: Ok.
13: Punto info.
14: Sony Qatar, ok. Sony Qatar.
13: Sì, punto info.
14: Ora lo leggo, Alba SPA, chiocciola, tartufo d'Alba, Sony Qatar, punto info.
13: Perfetto.
14: Ma guarda, secondo me, allora, di solito chi chiama a me è una cosa ovviamente trasgressiva, tra virgolette, perché non è che, cioè, sono sempre molto sobrio nei miei interventi, non è che...
13: Io pensavo di farti entrare in soggiorno con una Vespa 50 Special, o che ne so, una Lambretta, vestito da Tarzan, tutto cosparso di olio, ovviamente di tartufo, sgommi e gridi. Quanto è buona la tartufa, meno male che c'è Luca.
14: Ma quello si può fare. Tra tartufo e la patata, cosa è meglio? Non lo so, per fare un po'.
13: Poi scendi dalla Vespa e con un tartufo in mano gridi: vedete sto tartufone? Non vi sembra un po' coglione? Pronto, amore? Che bello ritrovare gli amici perduti. Cosa? Cosa? Se fa ancora quel giochino di ridurre il tartufo in scaglie col pisello? Ma sì, pensa, mi ha detto che adesso lavora a St. Moritz per la figlia di Bruce Lee. Ma, secondo me, il tartufo gli ha dato la testa. Continuava a farmi le rime. Comunque, ci ha invitato il 18 di dicembre sull'Achille Lauro. Quindi, tieniti pronta. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
8: Il cazzaro.
0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
15: Peterlizia.
16: Vai, dai.
17: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
18: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
19: Che cazzo?
18: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
19: Ma stai scherzando? Ma io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
18: Ah, non hai denti marci?
16: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
19: I porcini a te li sotto,
16: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
19: Ma i pulcini, i porcini.
16: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
18: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
16: Tu sei svasato, io non connetti dritto. Più tu ormai.
18: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
16: No, tu sei sconvolto, tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
18: Vedi che non si capisce un cazzo?
16: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
18: Madonna mia.
16: È l'alito tuo che è bene.
18: No, l'alito mio è sano.
16: Sì, come il culo tuo è sano.
18: Madonna.
16: Tu sei sconnesso.
18: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
16: Ma la tagli sempre tu uno.
18: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
19: C'ha ragione Leone.
16: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
19: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
16: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
18: Certo.
16: Che
18: certo.
16: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
18: Che schifo che fa.
16: Ma stai
18: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
16: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
18: È proprio sfigato.
16: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
18: Bravo.
16: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
18: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
16: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
18: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
16: Ne faccio
18: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
16: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
18: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
16: Ma io faccio 38 LP, non posso.
18: Belli, cazzo.
16: Quello che viene, viene.
18: Ah, sì, così, a caso.
16: A casa, fuori.
18: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
16: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
18: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
16: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
18: Ma figo,
16: l'ho lanciato io.

0: This is a zoo, only for you.
1: Questa sera i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone.
2: Un sapone! Un sapone!
1: Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney.
2: Avete suffragio pure tu.
1: Cicca, la cimice. Pomata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
3: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
2: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
3: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
2: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
3: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
2: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
3: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
2: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
1: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
4: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
5: Guardate che non sono stato io! Io non c'ho mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
6: E qua sappiamo che è stata lei!
5: No, ma non c'è stato io, è stato mio nipote!
6: No, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote!
5: Ah beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
6: Va bene, arrivate, addio anzi!
5: Non ci vediamo più!
6: No!
5: Che mi punge?
1: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoyotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot, il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
6: Ti distruggerò, Tetrabot!
5: Sì, mi sa anche me.
6: Non ti muovere!
5: Che fai, sfotti? Aia!
6: Figa, ma fai qualcosa!
5: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
1: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco insieme al fidato Wender vola su un altro pianeta, la Spagna.
2: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. Faccio stronzo marcio.
3: Ma cosa c'è dentro?
2: Guarda.
3: Ah, assurdo, zio Fa.
1: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo, proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
4: Hola, amigos!
2: Uga uga, noi no parla spagnolo.
4: Tranquilos, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
2: Esatto, e tu sei Don Jay? Minchia Finocchio Pupù?
4: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor! Signor! Ho portato i due ragazzi.
2: Salve.
4: Ah, Don Jay no hable tu lingua. Io traduco.
5: Chunti esa che ti ho pacieca.
4: Chiede dove sia la valigia.
2: Eccola qua. Cazzo, cazzo, cazzo.
5: Chunti poeca.
4: Dice che è bellissima.
5: Cinque, catecciota, casciota.
4: Ah, accidenti.
2: Che succede?
4: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
2: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
5: Chi è la ciappata catene? Bocchin.
2: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra.
5: Tutti gatti a sottosopra.
4: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine, non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lasci andare, por favor. Don, por favor.
2: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
4: Sta dicendo che sì. Io sei simpatico in fondo, anche se dice tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
2: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
6: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
2: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola. Dobbiamo volare subito a Pavia.
3: Ma come facciamo, zio Faust?
4: E il Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
2: Ok, andata. Anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però. Fica, cazzo merda.
3: Ma questo è il Millennium Falcon, porco.
5: Dici te a tenadasci da do, upa.
4: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
3: Io torno a casa in nave, né? Che ho paura di volare.
2: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
4: Ah, de nada.
2: Ehi, non so neanche come ti chiami.
4: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
1: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no. Chissà. E come direbbe Jabba the Hutt? Chi ci piace a tio ciò che ti sciò?

0: tornati!
1: Ciao fratelli! Sono tornato! Sono anch'io a Miami, sì! Ho seguito il coglio! Lui è convinto che io sia venuto qua per cercare lavoro come DJ di tendenza nei locali! Ma il coglio non sa che in realtà mi ha mandato qua il suo caro amico Befera, sì! Infatti sotto la mia tuta attillata da DJ di tendenza ho la divisa di Equitalia! Coglio, ti beccheremo anche qui, figlio di puttana! Intanto, fratelli, preparatevi, perché anche oggi sputtanerò la vita privata di Mazzoli, ma anche quella degli ascoltatori dello Zoo, che mi hanno inviato sulla mia pagina di Facebook, lo Zoo di 105, tutte le loro sfighe quotidiane. Partiamo!

nostri. Sei anche tu che tu vai a prendere tuo cugino di 8 anni a scuola e la maestra ti dice: ma perché suo cugino quando sente il nome Lucia fa... Io lo so perché, perché in realtà questo bimbo di 8 anni è il cugino di una delle numero uno della cumpa dello zoo, Ida, la canaglia. Sei dei nostri. Sei anche tu. Frecci in galleria 160 per non perderti un pezzettino di Zlatan che stanno trasmettendo allo zoo, ma non ti accorgi che c'è l'autovelox e ti arrivano a casa 390 euro e 10 punti via dalla patente. Godo. Sei uno zoofilo, quindi sei un coglione. Sei dei nostri. Sei anche tu. Entri in un ufficio pubblico e ti trovi solo con l'impiegato che scrive con la mano sinistra e per rompere il ghiaccio gli dici: ah, sei mancino? E lui, irritato, schifo, tira fuori da sotto la scrivania il braccio destro che è monco. Oddio, oddio, oddio. Benvenuto, sei dei nostri. Anche tu! Pensi a qualche bella figona mentre sei sotto la doccia e visto che abiti da solo, esci dal bagno nudo con il pazzo ancora bello barzotto, ma ti ritrovi tua madre davanti che ti ha fatto un'improvvisata e ti dice: ah, visto che

Se anche tu esci la sera con degli amici e uno di loro vi fa conoscere suo cugino che per tutta la sera non dice una parola, e allora tu ad un certo punto te ne esci con una frase tipo: ma che è? T'ha mangiato la lingua che non parli mai, oh? E il tuo amico ti fulmina con lo sguardo e ti dice: coglione, mio cugino è sordo muto. No, no, no! Altra figure de merda, figure de merda, pum pum pum. Se anche tu vai al Mugello e si sa che al Mugello non si dorme, alla sera ti ritrovi totalmente ubriaco merda e in preda alla disperazione, entri in un camper dicendo: oh zio, c'è qualcosa da vendermi che c'ho voglia di fumare? E il tipo ti risponde: la vedo difficile, coglione, sono un agente di polizia. E quindi passi tutta la notte con la sicurezza dell'autodromo. Godo, benvenuto, non sei di nostri, i drogati non sono dei nostri, perché la droga è merda. Ricordatevi, al posto di farvi un pippotto, fatevi fare un pum pum pum pum. Parola di Pino Master Flash.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.

0: Ma che pufo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
1: Avevi detto...
0: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non dite, non cominciate tu, a dire cacchiate.
1: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
2: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
0: No. Lì arriva tutto bello.
2: Bello.
0: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
1: Ah,
0: sì,
1: ah.
0: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
1: sì.
0: Lì invece no, si allunga.
1: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
0: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
0: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
1: Lo si mangia.
0: Lì tutta minchia.
1: Ma si pagano le tasse?
0: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: No.
0: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
0: Sempre minchia, non
1: cioè, è una vita del cazzo.
0: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
0: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: La puoi trombare?
0: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè come? Cioè?
0: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Ah, una groviera. Un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
0: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
0: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
1: Eh?
0: Mai!
2: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova!
1: È vero.
0: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
2: ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
1: Dai, ba.
0: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
4: La moglie, vi.
0: Viva l'Italia. Italia.
2: Poi c'è anche CCC.
0: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto.
1: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora.
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
0: Tu per sposare quello lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Eh sì.
0: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
0: Non vivrai mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il piede.
1: Vuole il piede?
0: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre, uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
1: Qui
2: chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
0: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di...
0: A te diventa così.
2: Cazzo è di plastica. Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
1: Mamma,
2: 80 si sfascia, avanza il tempio. 80 si apre come un sacco,
1: come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
1: Vaffanculo. Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo, ma
0: sto zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri.
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
2: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: A tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
2: Deve andare a Taranto.
1: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
15: Sì, che devo fare? Stavo
12: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora...
11: Bene. Questo
15: mi ascolti,
11: sì,
15: ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano,
15: aspetta,
11: sì.
15: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Orcacciami se.
15: Arca ma...
8: Che sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
11: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
11: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Bagalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sono
9: quello della cacca, dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
8: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
8: fare la
9: cacca.
8: Ma
9: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
8: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
11: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Tamarri.
17: Pronto?
18: Pronto? Roba di pelle degli interni?
17: Sì.
18: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo, su richiesta?
17: Bisogna vedere da che cosa si parte e che cosa dove si vuole arrivare.
18: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
17: Sì.
18: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano. E poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
17: Oh mamma.
18: Cioè praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano con i peli.
17: Oh mamma. Ma è una...
18: Ma non è?
17: È una poltrona, cos'è?
18: La cucina in macchina? No, che poltrona? Sono due sedili.
17: No, è una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
18: No, la macchina. Proprio la macchina, c'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Che stai invernando con la moto?
17: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
18: Proprio deve sembrare un petto, praticamente con le cuciture fai i fin di addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
17: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
18: Ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
17: Sì, allora bisogna...
18: Bisogna
17: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, vabbè, capire che esigenze ci sono anche i tempi, capire un attimino.
18: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
17: Sì.
18: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
17: Sì.
18: Capito?
17: Sì.
18: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi è tutta malata di mente, fa queste cose.
17: Non lo so.
18: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
17: Sì, non è... Diciamo che vabbè.
18: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
17: I capelli? Vabbè, non lo so, sicuramente.
18: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare.
17: Una persona.
18: Devono sembrare. Scusa, che mi è sceso la crocca. Devono sembrare praticamente uno. Pronto?
17: Sento malissimo. Pronto?
18: Devono se. Pronto?
17: Sì.
18: Devono sembrare uno seduto. Pronto? Devono sembrare uno seduto.
17: Vabbè, ciao.
1: Devono sembrare che cosa? Cosa dovevano sembrare?
18: Uno seduto. Aspetta, Luca! Sto male! Mi sono immaginato con i finestrini aperti, che capelli che... Scusi, Giovanni, non ce l'ho fatta!
16: Pronto, carrozzeria?
18: La Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
16: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
18: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
16: Ma io sono un carrozziere,
18: Io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo? Hai capito? Scemo di merda.
16: Ma di chi sta parlando? Scusi, con chi sto parlando io?
18: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
16: Ma guardi che sta sbagliando numero,
18: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico, una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
1: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
16: Pronto?
1: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
16: Sì.
1: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
19: Victor Motors.
1: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
19: Pronto? Sì.
1: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
19: Sì.
1: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
19: Dimmi.
1: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
19: Sì.
1: E dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
19: Sì.
1: E anche non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sto trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosi. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
19: Sì.
1: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?
20: Tamarri. Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i tamarri.
21: Facci
4: faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
21: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La posso disturbare 2 secondi?
1: Ma su che cosa?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: Mi scusi, siamo anziani, teniamo 80 anni, non abbiamo figli, non abbiamo che fare. Io la ringrazio del pensiero, buongiorno.
0: Che figlio di puttana.
1: No, figlio di troia sei tu.
0: Mamma mia, che cafone.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso
0: non
1: disturbare due
0: niente,
1: secondi?
0: Grazie, arrivederci.
1: Lurida bastarda di merda, infame carogna e zoccola.
2: E ho già fatto grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto?
3: Pronto?
1: La posso disturbare due secondi?
3: No, guardi, sto dormendo.
1: Cazzo di m***o.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ma cosa vuole lei?
1: Sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone! Pronto? Che figlio di puttana. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans.
3: Non mi interessano quelle affari. No.
1: La posso disturbare due secondi?
3: Non ho capito niente.
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa. Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Pronto? Pronto? Ma che cazzo avete a casa? Il telefono rosso per chiamare Batman.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso riempire di cazzate nei prossimi minuti?
1: No, no, la ringrazio, non mi interessano i modi.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Pronto? Mi
1: non
0: sente?
1: Non mi interessa, ho detto.
0: Non ci sono più le signore di una volta che spendevano un sacco di soldi e avevano la figa pelosa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
2: Pronto?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: Ma vaffanculo, va.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
2: Cretino.
3: E al sabato grande festa.
4: Sì?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
4: Sono di merda per la c***a che ti bacio. Venimi davanti, che ti faccio un culo.
0: La posso disturbare due secondi?
4: Ma vaffanculo, che sei cazzo. Ma non è in cazzo da fare.
0: Sono qui. Sono
4: un tuo figlio di puttana. Tu tuo mamma e tuo padre. Vaffanculo, pezzo di cazzo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo le casse.
4: Ti faccio con un catena, ti faccio.
0: Provare per credere.
4: Tu sei un pezzo di merda, sei tutto merda, dell'anima e del corpo.
0: Wow!
4: Sei un pezzo di merda, hai capito?
0: Wow! Super occasione! Mobili

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dezamore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, ah, no, spacco tutti.

0: pronto?
1: Well, the night, where's the for, where's the life, where's the kill, coglione?
0: Vaffanculo!
2: Pronto?
1: Well, the night, where's the for, where's the life, where's the kill, coglione?
2: Coglione, sei tu!
1: Well, the lazy,
2: coglione, sei tu!
1: Facci di cazzo che sei tu!
2: Pronto, chi parla?
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo!
2: Chi è, scusi?
1: Well, the night, where's the fur, where's the life, where's the
2: kill? Vaffanculo, a te chi sei, tutta razza tu!
1: Facci di cazzo!
3: Sì, pronto?
1: Scandem, vai, seghe, neghe, neghe,

0: Pronto?
1: We on the sound for the wise sang and left and sing a cappella. Will the lace diggy-diggy-din, faccio di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same, when I get a gay, when I get a gay, when I get a faccio di culo.
0: Ma vaffanculo a mamma, se va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai in
0: disco,
1: prendi la cappella.
0: Vaffanculo, vai.
1: Pronto? On the sea,
0: caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when I said again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore.
0: Rotto.
1: Well the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see una cappella.
0: E la è una di zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
1: Will the lace get a get in the
0: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lace get a get in the
0: get in
1: faccio di canaglia. Prendi
0: ah!
1: Ma prendi
0: ah!
1: Prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
0: Ah! Io! Oh! Ah! Canforza! Basta! Madonna!
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai. Lo so.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Ma mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bar, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
5: Dica.
4: Perché le spiego? Praticamente, allora, io c'avevo questo gatto grigio, se mi fa spiegare glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto grigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di suo. Mi ha comprato contestualmente questo dettaglio erba di fabbricazione coreana, che insomma, un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino ha cominciato a tagliare il prato, il gatto grigio che diciamo che non era proprio molto atletico per dire del fatto che non ci sentiva più, che ci aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, che era ancora il gatto cucchino, mi è venuto sotto il robot coreano e del gatto grigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E quindi e adesso diciamo in ricordo del gatto Gigio, l'idea era quella di prendere una vecchia foto che avevamo fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che avevamo fatto anche l'avevamo chiamato Gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se hai capito, tra Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto da Gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
5: Antani perdura, tu per cazzo la prima durata?
4: Non ho capito la domanda, mi scusi.
5: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prematurata, lo scappellamento sulla finestra.
4: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
5: È un... l'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
4: No, non ho capito la domanda.
5: Non hai capito un cazzo, come al solito. No. Non hai capito un cazzo. Allora, te lo rispiego.
4: Dica, sì.
5: Antani, per due, c'è sì. La supercazzola che è prematurata.
4: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice, mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione.
5: Per
4: il gatto Gigio che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio, non è una stamperia, che mia moglie è mortificata per la
5: persona.
4: Non mi interrompa, sa che io
5: sodomizzata.
4: Ma lei
5: fa... la sodomizziamo noi.
4: Mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo, mi scusi se ce lo faccio notare.
5: No, tu che fai la supercazzola a me?
4: Ma non sto facendo
5: simpatico.
4: Hai sbagliato persona, però sei simpatico. Ma non ho capito, ma sì, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo, sa. Quando racconto le storie al circolo Aci, che siamo lì che giochiamo alla cannata, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
5: avevo molto bianco, che bianco è caduto?
4: Bianco, ecco.
5: Allora, vai, qual è la carta, dimmi.
4: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che come le stavo dicendo prima che
5: il gatto Gigio.
4: Il gatto Gigio, è lì, il gatto Gigio. Però Belì, scusi, non arriviamo mai al punto.
5: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
4: Mi dia da lei prima di tutto che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto Belin di gatto Gigio o no?
5: Non ce l'ho.
4: Ma me la deve stampare.
5: Non ce l'ho la carta, non la vendo la carta.
4: E che cosa fa lei? Che cosa fa? Le statuette del presepio, Belì?
5: Vendo il pane, le rosette.
4: Ma come vende il pane? Scusa, ho guardato sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una stamperia, scusa.
5: No, io vendo il pane. Rosette, siamo un forno noi.
4: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
5: Ma no.
4: E come faccio a stampare?
5: Sei simpatica comunque. Gigio
4: era gatto, non c'entra niente col topo, per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sa che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per due volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
5: Ma chi vuole le rosette? Un attimo, gliele consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
4: Ma scusi, ma perché?
5: Filoncino di pane, tu?
4: Se lo infili nel culo il filoncino di pane. Lei e tutta la sua famiglia di maleducati. E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
5: Metteva al culo l'albero.
4: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto bulicio. Vada là dove non batte il sole, a quel paese.
5: Ciao,
4: pensa un po'. Ma come scemo?
5: Ciao, scemo.
4: Ma vada un po' a far culo, scusi, Belì. E ride un po' su questo gran Belino,
5: Pensa un po' scemo.
4: Vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, da Lazzaro incoglionita di mia moglie Terrena, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. La maleducazione, ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso. Ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... anche... sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS, wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia Cazzi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do anche
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono tondolo.
5: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marco, un attimo.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fregazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana. Non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida, ignorante, mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mare, sciallo, sciallo, mare. Ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carizzare anche.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Che sias muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda! Detto la napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: Fermi tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Ma Donna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto? Giusto?
0: Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda! Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato!
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que tú quieras.
4: È stato... Il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è il
6: segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no col lo scaldabagno, Kanz? Sorototofoto! Nano!
3: Non ho capito! Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda!
8: Bene, pregame tuo amore!
9: Beh, lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì!
9: Potrei farvi la stessa domanda!
0: No!

0: Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Vai a comprare le sigarette col trattore. Sii uomo. Se buchi una gomma, non ripararla. Rigonfiala tutte le mattine. Sii uomo. Fai promesse che non puoi mantenere. Sii governo. Sii uomo. Se non riesci a riparare qualcosa, colpiscilo a morte con la chiave inglese. Sii uomo. Quando incontri una ragazza che balla in un night per mantenersi gli studi, salvala, aiutandola a prostituirsi. Sii uomo. Se ti viene un infarto, dai la colpa a tua moglie. Sii uomo. Dopo un incidente in moto, fatti portare in ospedale con l'ambulanza, ma pretendi di guidare tu. Sii uomo. Se tua moglie ti dice che si è rotta la lavastoviglie, rispondile che le sue mani funzionano ancora. Sii uomo. Guarda il culo della cameriera. Sempre. Anche se tu... Anche se è tua madre. Sii uomo. Vuoi sapere se stai ingrassando? Pesa quello che mangi a cena e quello che caghi la mattina dopo. Usa le sottrazioni con maestria. Sii uomo. Smetti di fumare e metti via i soldi per comprare una Ferrari. Esci dal concessionario e crepa in un incidente stradale. Sii uomo. Se soffri perché tuo padre ti ha abbandonato quando avevi 15 anni, non fare lo stesso errore. Abbandona tuo figlio quando ne ha 3, così non se lo ricorderà. Sii uomo. Quando attraversi le strisce pedonali, metti il piede solo su quelle bianche. Il resto è lava, anche a 90 anni. Sii uomo. Quando fai la doccia, bagna la spugna solo perché ti dà fastidio vederla secca, ma non usarla. Sii uomo. Suona ripetutamente il campanellino della reception, anche se il concierge è lì davanti a te. Sempre. Sii uomo. Scrivi che i giornali sono in mano ai miliardari, sui social in mano ai miliardari. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul...

0: mio indirizzo di posta elettronico.
1: Elettronica?
0: Sul mio indirizzo di posta elettronica, che visualizzo sul mio tab.
1: Sul tuo tab.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
1: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
1: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Cale. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia! Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Mitica bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembro Carlo Conti.
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
6: Salve.
4: Salve.
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
6: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
6: Sono di Pilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
2: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Da vedere come ho vinto. Gli ho fregato la cintura. Adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Da vedere sta zoccola.
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io mi do il mio filippo dai. Testi cagli vuoi di me il filippo dai.
7: Calmati che
8: ti
7: metto due dita negli occhi. Calmati.
8: Io curatore precoce.
7: Cinese di
8: Leon San. Leon San. Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
9: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
9: Vieni qua.
10: Tu all'italiano
9: vieni
10: non puoi
9: qua,
10: fare.
9: Vieni qua,
10: non puoi fare cinese.
9: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
10: Io il mio puttana.
9: Metto la cela, tolgo la
10: cela. Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
2: Lo Zoo di 105.
15: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo! Ignoranti, gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
16: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
17: Signore, con tutto il rispetto, però, ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
16: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro!
17: E fumiamoci la canna, non lo so, due righe, un coppa in UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
16: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa, madre, darò vita alla prima specie umana. li manderò sulla terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla terra i miei primi due umani! Li chiamerò Adamo e Adamo!
18: Ciao, bello!
7: Ciao, grande! Io sono Adamo.
18: Ciao, minchia, mi chiamato anche... Oh, sei vestito uguale a me?
7: Ah, sì.
18: Stessa foglia.
7: Però io... C'ho il cazzo.
18: Cazzo, è uguale al mio.
7: Ah, c'è il cazzo anche tu?
18: Eh sì, c'ho il cazzo.
7: E niente, cosa facciamo?
18: Non lo so, tanto da mangiare.
7: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
18: Non c'è ancora la birra.
7: Non l'hanno inventata.
18: Niente. No, una mela.
7: Minchia, la mela, però buona alimentazione.
18: Che devi fare?
7: Ah, una partita alla PlayStation?
18: Non c'è.
7: Non è stata inventata ancora. No. Calcio non ce n'è.
18: Calcio, vuoi un calcio?
7: No, dico calcio, il gioco del calcio.
18: Niente,
7: la gazzetta.
18: Che facciamo? Che facciamo? Sei omosessuale tu?
7: No. Neanche purtroppo io, non piace la fica. La fica è stata inventata?
18: No. Ecco.
7: Manca
18: la fica.
7: La fica. Però.
18: Niente fica.
7: Però.
18: Cosa?
7: No, dico, siamo adulti. Per uno.
18: Che cosa?
7: No, niente proprio.
18: Che cosa?
7: No, dico un po' per uno, sai.
18: Cosa?
7: Il signore ci ha fatto tanti buchi. Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
18: Ho capito. Volevi andare. No. Non credo.
7: Comincio io?
18: Non mi interessa. Tu succhi?
7: No. No, purtroppo quello proprio no.
17: Signora, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
16: Mm-hmm.
17: Ci vuole il buco,
16: mm-hmm,
17: il pertuso, mm-hmm, e ci vuole il pernetto.
16: In effetti ce l'ho San Pietro. E se facessimo Eva?
17: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano e la sigaretta possibilmente.
15: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: L'Italia intera è con il fiato sospeso. La notizia della sparizione di muco e starnuto attaccati, i primi e unici cugini siamesi della storia, ha sconvolto l'opinione pubblica, lasciando un profondo senso d'angoscia fra quanti si erano appassionati alla loro toccante storia. Muco e starnuto attaccati sono infatti un vero esempio di caparbietà, di voglia di vivere, di vibrante sfruttamento della prostituzione. Nati a Milano, in provincia di Milano, Muco e Starnuto sono figli di Leopolla e Tarchiona Attaccati, due sorelle siamesi nate con un solo utero in comune, ma tre buchi del culo a testa. Nell'agosto 1985 Leopolla e Tarchiona incontrano Geppetto Hitler, un rappresentante di svastiche di legno che le chiava una sola volta e poi sparisce nel nulla. L'operazione per separare i due gemelli richiederebbe un grosso paio di forbici a fissione nucleare che il progresso scientifico nella sua ottusità purtroppo non è ancora riuscito a produrre. Così loro malgrado, i due cugini sembrano destinati a trascorrere il resto della vita faccia a faccia, tirandosi qualche estemporaneo limone giusto per passare il tempo. Ma la loro voglia di vivere, l'irrefrenabile forza primordiale che anima questi due cugini siamesi, li porterà invece a fare grandi cose nella vita. Appena diciottenni decidono di mettersi in affari e grazie alla misera pensione di invalidità passata loro dallo Stato danno il via al più glorioso giro di prostituzione di tutto il nord Italia. Il segreto di un successo così clamoroso è tanto semplice quanto geniale: le minacce di morte. Grazie allo spauracchio della tanto temuta morte, infatti, i due convincono frotte e frotte di delicate pulzelle. Abbiamo una telefonata, scusate.
6: Senta, ho un problema.
5: Dica.
6: È l'ultima puntata, il mio amico? O cane ha perso il maiale.
5: Sì. Senta, guardi, abbiamo avuto una serie di problemi con, insomma, Agicom e altre situazioni di questo tipo. Il Vaticano ci ha chiamato un po'.
6: Per il mio maiale?
5: Sì, per il maiale del suo amico.
6: Il maiale di... del mio amico cane?
5: Esatto.
3: Pronto?
5: Sì?
3: Salve! Ciao, Beppi!
6: No. Uè! Oh cane, dove sei finito, figa?
3: Tutto bene, oh porco. Senti, allora non ci cercano più i maiali.
6: In che senso?
3: Non vogliono più fare gli annunci per il maiale mio e tuo.
5: Guardi, noi siamo, cioè, chi l'ha svisto di persone, no? Di...
3: Ma mi scusi, io sono il signor Omerda.
5: Sì.
3: E ho perso il toro.
5: Ah.
3: Il mio toro.
5: Ah,
3: il tuo toro?
6: Sì.
3: Non il nostro, eh?
5: No, del signor...
6: Quindi è il toro del signor Omerda.
3: Sì, io sono Omerda e ho perso il toro. Mi dispiace, noi abbiamo perso il maiale, sia il mio che quello di porco. Quindi, scusi, lei è? O cane. Quindi si sono persi i maiali, cane e porco. E anche il toro di merda che sono io.
5: È corretto.
6: Sì, ma la signorina sta dicendo che lei non tratta questi argomenti.
3: Beppi!
6: Oh!
3: Ho trovato a casa mia un mazzo di chiavi.
6: Di chi sono? Cesare!
3: Sì!
6: Di chi sono le chiavi?
3: Non lo so, perché ho fatto una cena.
6: Chi c'era?
3: C'erano un po' di vicini.
6: Chi c'era? Allora c'era. Se ricordo male, o stronzo... Bastardo, me lo ricordo, sì. Signorina, noi abbiamo tutti i cognomi così nel nostro paese.
5: Sì, infatti mi sono accorta.
6: Oh merda, c'era?
3: C'era anche stracande c***o.
5: Francesco?
3: Scusi, ma lei non ci conosce, come fa? Perché io sono, essendo io oh merda, sono cugino di stracande c***o. Spagnolo. Dell'Erveda.
5: Dopo 20 anni di carriera e 5 Ambrogini d'oro all'attivo, i cugini attaccati sono fra i personaggi più in vista della Milano che conta, con amicizie importanti come Jeffrey Epstein, Pippo Palmieri e Puff Daddy. Ed è proprio con il simpatico rapper americano che i due stringono il sodalizio più significativo, facendosi carico di organizzare le famose festicciuole losangeline che hanno fatto quasi resuscitare Pacciani. I party organizzati dai due imprenditori del sesso sono un tale successo che i tribunali di Los Angeles e Milano decidono di premiarli con 4 avvisi di garanzia e un prezioso mandato di arresto internazionale. Purtroppo, quando la squadra di SWAT incaricata della premiazione si presenta alla porta della loro villa, di Muco e Starnuto attaccati non c'è traccia. Abbiamo una telefonata, forse qualche informazione utile?
0: Pronto?
5: Sì.
0: Salve, scusi, ero sulla statale che stavo guidando.
5: Sì.
0: Ho trovato due maiali e un toro.
5: Tutti insieme?
0: Sì, andavano in fila.
5: Ah, benissimo.
0: Allora, ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno detto che devo chiamare la protezione animali, che mi hanno detto che poi loro dovevano uscire. Insomma, io sono qua con questi due maiali e il toro.
5: Sì.
0: Siccome siete in diretta, non potete fare un annuncio per sapere di chi sono?
5: Sì, credo di sapere a chi appartengono.
0: Ah sì, di chi sono? Tipo, il maiale di chi è?
5: Del signor Ocane.
0: E l'altro maiale?
5: Del signor O Porco.
0: E il toro?
5: Del signor O Merda.
0: Ah. Cosa facciamo?
5: Facciamo che lei ci lascia il recapito e okay. Le richiamiamo.
0: Ok.
5: Diamo il suo numero al signor.
0: Quindi mette un biglietto al collo degli animali per sapere di chi sono?
5: Se vuole, sì, va bene.
0: Va bene, allora il maiale era di

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle. Questo vale anche per i signori. O cane, o porco, e o merda. Chiaro?
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Chi è il suo paro? Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Sì, buongiorno, è Aspartame della Bella Vita S.P.A., come andiamo?
5: Chi cercava, scusi?
4: Cercavo lei, perché ha un fantastico prodotto da offrirle.
5: No, grazie, non mi interessa.
4: No, no, ti deve interessare invece, perché guarda che è una roba irripetibile.
5: Sì, però grazie, sto lavorando, non mi interessa.
4: Ma
5: grazie,
4: fa niente. Buongiorno. No, no, aspetta, non mettere giù. Figlio di puttana. Sì, buongiorno, sono Aspartame di Bella Vita S.P.A., come andiamo? Tutto bene?
5: Sì, tutto a posto, grazie.
4: Benissimo, allora senta, giusto perché lei è nostro cliente da anni, abbiamo un'offerta da proporle meravigliosa.
5: Però dovrebbe richiamare oggi pomeriggio che c'è la persona incaricata.
4: No, no, ma io devo parlare con lei, non mi interessa della società, cioè io vorrei proprio parlare con lei.
5: Ho capito, però la persona, il titolare, io sono un dipendente.
4: No, adesso mi ascolti, hai capito? No, devo venderla sta roba.
5: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita S.P.A., come va? Tutto bene?
5: Sì.
4: Senta, solo per lei c'è un'offerta meravigliosa che arriva dal Trentino. Una cesta di frutta contenente un chilo di mele della Val di Non, una bottiglia di Prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate di una malga di Aldino in provincia di Bolzano.
5: No, guardi, non mi interessa, guardi.
4: Altrimenti c'è, lei fuma?
5: No.
4: Perché c'è un fantastico set di liquidi per vaporizzatori. Guardi, le dico i gusti, magari può regalarla a qualcuno.
5: No, no, non c'è.
4: No, no, aspetti. Mela verde, carote, pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya.
5: Sì, no, ho capito, ma non mi interessa, guarda.
4: Preferisce quella della Calabria, una confezione?
5: No, no, no, non preferisco niente.
4: Della Liguria, magari, una confezione di pesto genovese?
5: No, va bene così.
4: Toscana, 12 bottiglie di rosso in Montalcino?
5: No, grazie, davvero.
4: Della Puglia?
5: Ma, salve.
3: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.
7: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
8: Complotti complottosi!
7: Era il 1963, quando la Porsche presenta al mondo la sua nuova creatura.
9: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un mega macchinone, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando della Carrera 911. Tutti sappiamo benissimo che Porsche è un marchio automobilistico tedesco, noto per i motori che fanno rombare anche le mutande di tua nonna. Ma che cos'ha di particolare questa 911?
10: Il Carrera 911 era un'auto perfetta! Così perfetta e così letale che la casa automobilistica voleva assolutamente darle un nome che trasudasse potenza! Infatti inizialmente era Little Boy, ma poi scelsero 911, dove se andiamo a sostituire le lettere dell'alfabeto corrispondenti a questi numeri, otteniamo I e M, IM, il nome del demone giapponese della distruzione del mondo!
7: Ma allora perché Carrera? Cosa significa? E se vi dicessimo che Carrera significa carriera, cosa volevano dirci? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per le traduzioni.
11: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato quell'affascinante libretto che ti danno insieme alla macchina, quello che si trova nel cruscotto, e decifrando i messaggi al suo interno sono giunto alla conclusione.
7: Non ci siete ancora arrivati? 9 e 11, proprio come l'11 settembre. Ma cosa c'entra Porsche in questo? Volevano avvisarci della catastrofe oppure rendersi fautori, proprio come Im, il demone giapponese.
12: Io ci lavoravo sempre, nel 1969 eravamo lì in fabbrica, era tutto pulito, non c'era una goccia d'olio per terra. Noi avevamo delle bellissime tute nere con delle spillette sul colletto e Ferdinand ci salutava sempre col braccio destro alzato. Avevamo un solo obiettivo, fare della 911 non solo una macchina, ma un simbolo per tutto il mondo.
7: Un simbolo per tutto il mondo. Ma che tipo di simbolo?
13: Quando avevo 20 anni, la Porsche era il simbolo di chi aveva i soldi. Mi ricordo ancora quando Filippo mi venne a prendere col Super Sport. Ovviamente venni prima di entrare in macchina e una volta dentro ne facemmo di tutti i colori. E ancora oggi, ogni volta che accelera, mi bagno grazie alle vibrazioni del Super Sport. Vroom, vroom! Ah, fantastico!
7: Super Sport SS. Ma andiamo avanti. Abbiamo un'importante testimonianza dell'art director che ai tempi era capo della campagna pubblicitaria.
14: All'inizio degli anni Ottanta mi obbligarono a scrivere questo spot. La Carrera 911 sfreccia per le strade di Lower Manhattan, abbattendo tutti i grattacieli che trovava. Serviva a dimostrare quanto questa vettura fosse resistente e potente. Quando raccontai questa cosa nel 2001, purtroppo, mi uccisero.
7: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi non abbiamo indizi, ma molte congetture.
15: L'obiettivo era chiaro, 9 e 11, mese e anno. Sapevano che l'unico modo per imprimere davvero il marchio nel mondo era legarlo ad un evento epocale, destinato a sconvolgere la generazione a venire. 9 e 11 non è un numero, è un richiamo alla velocità, alla rabbia, a contro tutto quello che ci fa girare i coglioni.
7: Ma in ultimo ascoltiamo il creatore di Porsche, il signor Ferdinand Porsche, che è qui con noi.
16: Noi sapevamo tutto. La data era decisa. Abbiamo inventato la macchina apposta per avvisare il mondo intero. Ma purtroppo ci hanno frainteso. E sappiamo tutti quanti come è andata a finire.
7: In conclusione, possiamo senza ombra di dubbio affermare che l'evento era in realtà un'enorme campagna pubblicitaria, fraintesa da tutti. Quest'auto ha mostrato al mondo che la velocità non è mai abbastanza e che ogni simbolo, per quanto solido, è destinato a crollare sotto la sua forza. Porsche Carrera 911, così potente che ha stravolto non solo le strade, ma la storia stessa.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
1: È per l'Italia.
2: Vai, dai.
17: Dissapori.
18: Dissapori.
17: Dissapori.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Beh, come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagione rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: È quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Banco Vattilio. Non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Ti sembra un ortaggio? Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà Iban il Terribile.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Sempre battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
6: È una merda. Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
6: Gaccia da Ve.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da vero.
7: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da vero.
6: Gaccio da vero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Ti alzi in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Perone morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso
9: tu
7: che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
1: Out.
11: Che mio cugino, che mio cugino, si è fatta male.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
2: Ma di chi? Di chi dai tre?
1: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
2: Ma chi dai tre?
1: Quando ad un certo punto...
3: Sai che t'ha pisciato in bocca Luca Alba?
4: Annotatelo.
3: È brutta sta cosa che è successa.
4: Sì.
3: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un cazzo... Ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
1: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
4: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi ho sentito il sapore di ammoniaca salato, il mio cervello ha detto hai bevuto piscio.
3: No.
1: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
4: È stata una roba, Marco, te lo giuro, io sono un professionista, invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
3: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
4: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
3: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
4: Sì, lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
5: Come la fai lunga però.
1: La pisciata nella bocca.
3: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque.
5: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
4: Quindi, cazzo sporco di water.
5: Il mio tocca la tazza, quindi germi.
4: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
5: Allora cosa succede? Mamma, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
4: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
5: Morale, cosa succede? Mamma, mi rendo conto che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti tra i due, cosa scegli di pulire?
3: Il culo, ovviamente.
5: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il bidet, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, capito?
1: La pisciata. Presto al cinema.
4: No!
1: Pisciata nella bocca.
4: E basta! E tu non ridere?
5: Che cosa vuol dire presto al cinema?
4: Io ho subito un trauma.
1: La pisciata nella bocca.
4: E non rimarchiamo! Hey! 105.
6: Hey! Lo zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
7: Complotti complottosi!
6: Era il 1966 quando Paul McCartney morì per sempre.
8: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse stato rimpiazzato, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Tutti sanno cos'è una persona famosa, ma non tutti sanno che cos'è un rimpiazzo.
9: Un rimpiazzo è quando una persona viene brutalmente fatta fuori da una società e, senza dire nulla, viene messo in sosie a prendere il suo posto, sperando che nessuno se ne accorga. Tipo Summa con Palmieri, no?
6: Nel corso degli anni in tanti sono stati rimpiazzati cercando di nascondere questa cosa, come ad esempio Britney Spears. Ma abbiamo il premio Nobel per le sostituzioni che ci darà ulteriori delucidazioni.
10: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel per le sostituzioni di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato i vari cambiamenti delle persone famose. Ad esempio, nessuno si è accorto che in Blues Brothers 2 non è John Belushi quello. Chi volevano fregare? Dai, sveglia, non era lui!
6: Davvero molto inquietante. La segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa ha organi e rami in tutto il mondo, un po' come Tana delle Tigri nell'Uomo Tigre. Ma quanta gente è stata rimpiazzata?
11: Voi siete davvero convinti che tutte queste persone rimangono sempre loro per sempre? Ma no! È ovvio che prima o poi te rimpiazzano! Paul McCartney è stato solo il primo, ma nell'elenco ce n'abbiamo da gente! E se ce l'abbiamo! The Rock, Ofra, Baggio! Ah, regà, quello vero non avrebbe mai sbagliato un rigore nel 94! Li portarci loro! È stato sostituito!
6: Ancora scettici sull'esistenza della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa? Abbiamo un'altra testimonianza che vi farà passare ogni dubbio.
12: Una volta ero a una festa a casa di un mio amico. Mi sono limonata uno a caso e sono andata su di sopra in camera da letto ad aspettarlo con le luci spente. Quando arrivò iniziammo a darci dentro come due porci maledetti. Ed una volta accese le luci mi resi conto che non era la persona che stavo aspettando. Era palese, l'avevano sostituito. Però che gran scopata.
6: Avete colto il sofisticato messaggio subliminale nelle parole di questa testimone? Ma se vi dicessi che una persona che ha influenzato in maniera profonda il nostro mondo in realtà è un sosia? Esatto, stiamo proprio parlando di Pippo Franco.
13: All'inizio degli anni 80, durante una vacanza in Puglia, Franco Pippo, sì, perché per chi non lo sapesse Pippo è proprio il cognome e Franco il nome. Comunque, Franco Pippo si sarebbe arrampicato su un mandorlo per raccogliere i frutti. Beccato dal proprietario, sarebbe stato ucciso da quest'ultimo. La Rai, dove lavorava all'epoca il conduttore, avrebbe insappiato tutto per ragioni di convenienza. Pippo Franco era un simbolo troppo potente.
6: Un simbolo troppo potente. Potente esattamente quanto è potente questa segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Direi che questo basta come prova. Nessuno è al sicuro. Chiunque può essere sostituito. Perfino io.
14: E come stavo dicendo, tu sei sicuro di non essere mai stato sostituito? Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
15: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Rotter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Negritus, soffia vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te. Diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Rotter, e gli occhi circongisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Rotter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sei mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: Eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco. Così quando verranno i Tromba Morte, se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel bambino!
0: Mio, lo voglio io!
4: No, me le culo io!
0: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remoce!
4: Palle piene!
2: Lasciami! Vado dietro!
4: Troia!
2: Cazzi! Cazzi! Arala! Arala! Arala! Arala! Ah, però, sti Tromba Morti! Sanno il fatto loro, eh! Rado!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Rotter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
3: Sei merda e frocio.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e lo specchio rotto in culo.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1947, quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
3: Non si può uscire dal Triangolo delle Bermude neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
4: Il Triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci inculato.
0: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci inculato. Ma perché il triangolo?
5: Molti anni fa ci fu una persona nota per la sua grande abilità nell'inculare e nel farsi inculare, che cercò di metterci in guardia dal Triangolo delle Bermuda, cercando di dire al mondo intero che era pericoloso. E aveva ragione! Ascoltate!

0: Proprio così. Renato Zero aveva già capito tutto. Il triangolo non era da considerare. Ma andiamo per gradi. Approfondiamo il mistero intorno al triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal triangolo delle Bermuda.
2: Nel triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51. E che cos'è 51? Esatto, è la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno. Ma cosa succede ogni anno in quella notte? 5 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno. Ma cosa succede ogni anno in quella notte?

0: Gli zingari.
1: La similitudine tra il triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
2: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei. E li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere e tanta roba, eh?
0: Ma allora perché Bermuda?
2: No, quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come cassino.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
2: Bello questo microfono, no? C'è rame dentro, vero?
3: Sì, no, ma io avrei bisogno.
2: Come funziona questo? Bello, no? Bello che. Sì, rame. Anche cavo, c'è rame, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
3: Ma devo chiudere la puntata.
2: Sì, faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via rame, ferro e quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
3: Ma quello è il mio orologio.
2: Bello, molto bello, cos'è? Rolex?
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Lo Zodi 105.
1: Questa sera
2: bella.
3: E ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo. Un nuovo metodo, un pezzo, un secondo. Classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
4: Ci troviamo nella foresta del Katzinkular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica. La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo.
5: Sono unico al mondo!
4: Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
5: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi a merda!
4: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
5: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
6: Ehi! Ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
5: Voglio farmi!
4: La serpe delle mutande, detta bazooka, lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
7: Sono qua nascosta.
4: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
6: Oh, sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
4: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
7: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
4: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
6: Ce la faccio! Oh! Oh! Ah, sto sburronendo! Bastarda!
4: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
6: Vieni qua!
5: Dai che sto sburrando!
7: Ti mangio!
4: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi, e in un attimo il bazooka è nel vaginone.
5: Ti prego, lasciami andare, dai, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
4: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
5: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, dai, oh, dai, cioè, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che tu vai a casa da sola, no? Ciao, ti devo accompagnare.
4: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
5: Ciao, allora vai a casa da sola?

0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
1: Rai Spreco presenta.
2: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
3: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
3: sì,
7: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
7: Sì, che devo fare? Stavo
8: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
7: forse
3: vabbè.
7: C'è il sangue. Allora,
3: sì,
7: signora.
3: Questo
7: mi ascolti,
3: sì.
7: Ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
7: Gaetano?
3: Don Gaetano,
7: aspetta,
3: sì.
7: Un attimo.
8: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
7: mettici il pennino nella cacca.
8: Sei il telefono, stai?
7: Sì.
8: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che c'è.
7: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
7: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era cacciavite.
8: Porcaccia me se.
7: Porca madre.
8: Che sangue non c'è nelle feci.
1: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
3: No,
7: la linea da Rai Sport. però senti, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
7: Su tutto
3: quanto. Va bene.
7: Lo sport.
3: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
7: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
7: ma tu,
9: che ti ho
7: ma
9: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
7: Uno.
3: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
3: sì,
7: sono quello della cancra,
3: sì,
7: dell'esame delle feci.
3: Sì.
7: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
3: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
9: fare la
7: cacca.
9: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
6: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
9: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
7: Decisivo?
3: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto
7: ma
9: Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Nello scorso episodio, il nonno bastardo si è fatto imbarcare da Heidi, che lo ha convinto che la sua mignotta sia stata aggredita dalla cosca dei cinesi per un regolamento di conti. Il nonno, incazzato come un puma, è partito col quad verso valle. L'intento è di fare fuori fino all'ultimo merda a mandorla sul suo cammino. Ma un altro tremendo fattaccio sta per scuotere la montagna, ovvero la piccola Clara abbandonata a se stessa in una fetida baracca, senza cibo e acqua, e con la carrozzina incastrata.
1: Heidi, è da un paio di giorni che ho come la sensazione che ci siamo dimenticati qualcosa.
2: Sai che se ci penso anche io ho la medesima sensazione. Eppure non abbiamo dimenticato nulla. Il piano va a gonfie vele, il nonno sta sterminando ogni mandorlato della valle e presto saremo noi a comandare.
1: Ma non mi riferisco a questo. È come se ci fossimo scordati di qualcosa, ma non so di cosa.
2: Tutte cazzate, Peter, tutte cazzate. Sarai ancora svalvolato dalla recente overdose. Non si esce così facilmente da quella merda che ti fai.
3: Bambini, eccovi! Vi ho cercato dappertutto. Sono preoccupatissima per il nonno. Non rientra a casa da 2 giorni, da quando mi ha detto di farmi la peretta all'ano, ed è uscito per fare giustizia sommaria nei confronti dei miei aggressori. Sono preoccupatissima.
2: Salve, signora Rottenmeier.
1: Buongiorno.
2: Prima di tutto, vorrei renderla partecipe del fatto che dire apertamente a 2 bambini di 6 e 10 anni che ha effettuato una lavanda anale per un probabile rapporto sodomita non credo che sia moralmente accettabile.
3: Ops, forse hai ragione.
2: Poi per il resto stia tranquilla. Il nonno sa badare a se stesso molto bene. 25 anni di 41 bis lo hanno forgiato a dovere.
3: Accidenti, sono molto in pensiero per lui. Sapete che fra noi sono 2 settimane che si è instaurato un rapporto magnifico. Ormai non penso ad altro. Mi sono trasferita nella baita immediatamente dopo che ci siamo conosciuti. Un amore fulmineo.
1: Hai capito il nonno? Gliel'ha calato bene alla bastarda.
3: Cosa hai detto, Peter?
2: Niente, signora Rottenmeier. Peter, pensa ad alta voce. Non ci faccia caso.
1: Sì, sì, è vero, sono un po' mentalmente ritardata.
2: Bene, ora che siamo tutti qui, che ne direbbe di andare alla baita a farci un po' di latte caldo con del buon formaggio?
3: Mi sembra un'ottima idea! Ci facciamo 4 belle scodelle di latte appena munto. Forza, spingete la piccola Clara, che io sono anziana e in salita fatico un po'.
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma Clara non è con me, dovrebbe essere con voi!
2: No, signora Rottenmeier. Noi siamo 2 settimane che non la vediamo. Da quando si è trasferita a farsi sfondare la prugna da mio nonno? Noi pensavamo fosse con lei o scesa alla casa in città.
3: Oddio, ma se non è con voi e non è con me, vuol dire che...
1: Oh, cazzo.
2: Eh sì. Mi sa che la signora Rottenmeier si è scordata a letto la ricca stronzetta semovente per andare a farsi chiavare da nonno.
1: Dici che la furwile è ancora viva?
2: Speriamo, altrimenti ci salta il piano.
0: Porca troia, che sangue freddo la giovane e piccola viperetta di Heidi. Beh, dopo 2 settimane immobilizzata in un letto senza né acqua né cibo a cagarsi addosso, la piccola Clara ha ben poche possibilità di essere ritrovata senza una festa di mosche nei suoi orifizi orali e un paio di corvi che le stanno scavando il cervello dagli occhi. Ma lo sapremo solo nel prossimo episodio. Ma in tutto questo, che fine ha fatto il nonno?
4: Crepate, bastardi cacariso. Ascoltate il suono dell'apocalisse.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Spot, spot!
3: Amico con le piaghe da decubito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga Electrical Wireless.
4: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
3: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
4: Ho capito adesso mentre la leggevo, che cazzo è Y?
3: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell''ndrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo scorso episodio è successo veramente un macello. Mentre il nonno stava sbudellando mangiariso a bordo del suo sudicio quad con le gomme piene di sterco, la signora Rottenmeier ha scoperto di essersi dimenticata la piccola Clara a letto per 15 giorni, immersa nel suo piscio. Fortunatamente, la bastardella cingolata ha la tempra di un facchino del Marocco ed è sopravvissuta. Ora però, tutto il gruppo di malandrini e la vecchia col culo sbranato sono al suo capezzale per cercare di aiutarla a riprendersi.
1: Ti prego, Clara, perdonami! Non avercela con me! Non so veramente come ho potuto dimenticarmi di te! Non so spiegarmelo!
2: Come ha potuto lasciarmi qui senza cibo e acqua a farmi la cacca addosso? Perché vi siete dimenticati di me? Anche tu, Heidi, sei sparita. Ho pensato seriamente di crepare.
3: Sei morta?
2: Fortunatamente no!
3: E allora che cazzo vuoi?
2: Ma Heidi, non sei nemmeno dispiaciuta un po' per quello che è successo?
3: Ma se non sei crepata, non sussiste il problema!
2: Ma come no?
3: Qui sei in montagna. Si vive la durezza della sopravvivenza.
2: Ma io mi sono cagata addosso.
3: Ci sono ogni giorno almeno due persone che si spengono per un raffreddore non curato e vengono buttati in una fossa senza la bara. E solo perché il legno serve per scaldarsi. Cerca di non fare la snob di merda che pretende le attenzioni di una principessa.
2: Ma veramente li buttano senza bara? Poverini.
3: Allora Peter cosa dovrebbe dire? Dopo che ha subito le angherie sessuali da metà dei pastori in transumanza, mentre giaceva riverso su un cumulo di sterco per una settimana.
2: Povero Peter, mi spiace, non lo sapevo. Scusatemi se mi sono lamentata, non volevo essere la snob di turno. Adesso mi lavate la cacca secca dalle mutande, per favore?
4: Voi stronzi, ecco dove cazzo eravate. Porca troia se sono strafatto. Mi sono stirato 2 grammi per darmi la carica a sbrasare quei pezzi di merda cacariso e ancora non m'è scesa. Qualcuno ha del whisky?
1: Nonno, finalmente sei tornato, ero tanto in pensiero per te.
2: Ma come? Eri in pensiero per lui e non per me.
4: Mamma mia, che fetore di merda, chi si è cagato addosso qui dentro?
5: La bambina col car sharing.
4: Ma brutta merda, ma perché non ti sei alzata a cagare? Che schifo, che svogliatella del cazzo. Sti ricchi di merda.
2: Ma come? Io...
3: Giusto per cambiare discorso e non concentrarci solo sulla storpiolotta. Nonno, ma com'è andata con la carneficina?
5: Già, nonno, com'è andata con i suka sake?
3: Hai levato di mezzo ogni singolo mangianuvole di drago, compreso quel grasso maiale di Don Cin?
4: Porca troia, sento ancora il suono dei miei colpi che sfondano i loro faccioni gialli mentre scappano come i ratti. Però quel cane bastardo di Don Cin mi è scappato, purtroppo.
3: Cazzo, cazzo, cazzo! Nonno, sei sempre il solito coglione! Come hai fatto a non freddare quel merda? Adesso si starà già organizzando per vendicarsi! Cristo, sei sempre un cazzo di cialtrone!
1: Signorina, ma ti sembra il modo di rivolgerti a tuo nonno?
3: Zitta, zoccola!
1: Ma Heidi, che ti succede? Non ti riconosco!
5: E non hai ancora visto un cazzo, vecchia stronza!
1: Ma siete impazziti tutti? Ma che sta succedendo? Perché improvvisamente siete tutti così aggressivi e volgari? Sembrate una cosca di malandrini!
4: Purtroppo, amore, è ora di svelarti un tremendo segreto sulla mia vita e sulle attività della nostra famiglia. Ma tu devi giurare di farti i cazzi tuoi, altrimenti mi toccherà far divorare quello splendido corpo da troiona a tutti i miei maiali dopo averti garotata con tanto dispiacere.
2: Scusate, ma mentre chiacchierate, qualcuno potrebbe lavarmi dalle feci. Comincio veramente a sentirmi a disagio e sento un forte prurito.
3: Nonno, non so se sia una buona idea cantartela con la mignotta e la Segway.
2: Ma perché nessuno mi dà ascolto? Vi prego, lavatemi. La cacca potrebbe fare infezione.
4: Ormai è tardi, Heidi. Sanno troppo e hanno visto troppo. È ora di mettere le cose in chiaro. E se la cantano, le facciamo fuori. Nonostante la vecchia abbia la prugna più piacevole che il mio uccello abbia mai snocciolato.
2: Vi prego, alzatemi e lavatemi il sedere.
4: E basta, porco. Alzati e vatti a lavare il culo da sola, viziata di merda.
2: Mamma, io sono invalida.
4: Tutte cazzate. Anche io per il comune sono cieco. Ci campo da 30 anni con la pensione di invalidità.
2: Ma è vero.
4: Allora facciamo la prova della 9.
2: Si dice prova del 9, non della 9.
4: Che cazzo dici? La pistola è femminile, ignorante.
2: Che c'entra la pistola? È una formula matematica. Mamma, che fai? Mi hai sparato ad una gamba.
4: Ok, niente urla e dolore. Sei veramente storpia. Forza, lavatele il culo.
0: Beh, se siete scioccati voi di tanta violenza, immaginate me che ci lavoro anche a questa serie di merda. Adesso il nonno e la combricola di Manigoldi ha rivelato la vera natura dei propri affari montani alle due innocenti persone che vengono dalla città. Ormai i giochi sono fatti e sicuramente l'evoluzione delle cose può solo precipitare, anche perché Don Cin non aspetterà molto prima di vendicarsi. Staremo a vedere. E comunque quella della prova della 9 mi ha fatto ridere parecchio.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri, gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold! Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina manarmata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e, invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo!
0: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chitarino! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui li tra guardi. Dice che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
2: Ah,

0: Svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No, parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No, il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu sei l'eletto.
5: L'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè, questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso, della nostra società, e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
4: Ma Paolo Nois in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake you.

0: Dopo l'ultima vicenda, al limite della decenza narrativa, dove Peter si è scopato Clara in preda ai fumi delle sostanze, innescando un deplorevole commento collettivo atto a schernire la poveretta. Il gruppo di allegri malandrini sta procedendo nel piano malvagio di controllo del territorio. Ma c'è una figura che nell'ombra ha tramato vendetta nei confronti del nonno, ovvero Don Chin, il capo locale delle triadi, che non ha mai digerito l'affronto del vecchio bastardo che gli ha falciato metà degli uomini con un mitra a bordo di un quad.
1: Heidi, dove cazzo sei, porca troia? Dai che mi si sta squagliando la dose. Portami sta cazzo di pipetta.
2: Ma nonno, ma ti stai facendo di crack alla mattina alle 9?
1: Perché? C'è un orario per farsi?
2: Ma certo, cazzo. Se ti riduci uno straccio già dalla mattina, mi tocca sbrigarmi da sola tutti i cazzi giù in paese. E mi sono rotta i coglioni di farvi da badante a te e Peter. Non pensate ad altro che a sfondarvi e fottere. Ed io mi smazzo tutte le rotture di minchia.
1: Ehi, calma i toni, piccola stronzetta. Mi sono rotto del tuo fare da capo del cazzo. Sei alta la metà del mio uccello. È ora che metti a posto quella linguetta da vipera, prima che ti molli una pedata così forte da farti sputare la milza.
2: Dai! Forza! Ripeti quello che hai detto.
1: Stavo solo scherzando. Non farci caso, sono un tossico, non so quello che dico. Metti giù il cannone.
2: Mi sono rotta i coglioni! La mia pazienza sta terminando, nonno. Fammi innervosire ancora una volta, solo un'altra cazzo di volta, e giuro ti mando a vedere i fiori dalle radici.
1: Scusami, Heidi, la bamba mi rende irascibile e non mi controllo, non succederà più, giuro.
3: Nonno, vieni fuori da casa di Melda! Vieni fuori e fatti bucare tuo faccione da Melda!
1: Cristo! Don Chin è venuto per la resa dei conti.
2: Porca puttana! Adesso come cazzo la risolviamo? L'arsenale è nel fienile e io ho qui solo un paio di caricatori.
1: Ho un'idea. Clara, vieni qui subito.
4: Ma mi prendi per il culo?
1: Perché? Molla un attimo quei libri di merda e corri un attimo in cucina, che dobbiamo darti un compito.
4: Ma vecchio demente, io non posso camminare.
1: Ma cazzo, è vero, me lo ero scordato. Niente, Heidi, la mia idea di imbottire la ragazzina di veleno e fargli baciare Don Chin è naufragata.
2: Questo era il tuo piano?
1: Beh, sì.
2: Cristo, nonno, smettila di farti, ti prego. Vabbè, non abbiamo alternative. Quando te lo dico io, apri la porta e spostati.
3: Allora, nonno, io poca pazienza. Oh, tu vieni fuori o io entra e ammazza tutti, anche bambina con ruote.
2: Apri la porta. Ehi, Don Chin, che piacere, come stai?
3: Con me non attacca! Heidi, dove essere nonno? Se tu non mi dici subito dove essere nonno, io ti fa buco in tuo piccolo visino di merda!
2: Dici così! Ok, pulisci, nonno. Che mi fa schifo bere il latte con la puzza di sangue!
1: Porca troia, Heidi, gli hai aperto il cranio come un'anguria!
4: Ehi, avete detto anguria? Qualcuno me ne porta una fetta, per favore?
1: Non c'è nessuna anguria. Ma se vuoi fare colazione, alzati e vieni in cucina come tutti. Cazzo di viziata.
4: Ma insisti? Ma allora mi stai veramente prendendo per il culo? Io non posso alzarmi!
0: Accidenti che sangue freddo la piccola Heidi. Scommetto che per chi seguiva la serie nei meravigliosi anni Ottanta, l'audio di questa narrazione ha fatto immaginare tutti i personaggi compiere queste azioni. È pazzesca la magia della radio. Pensate che fra tutti chi ci rimane sempre più male è la Letizia Puccioni. Ad ogni puntata che va in onda le muore un pezzo di infanzia e gli si legge tutta in faccia. Mi spiace, Letizia, ma prima o poi sai che Paolo la farà anche scopare, vero? Ma questa è un'altra storia. Al prossimo episodio.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Calcinatello, provincia di Brescia, è un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaliggiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente, si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare ai ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, i guardi giurati, eccetera eccetera? Voglio sentirli su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
4: Penso che è una grandissima cazzata.
3: Perché?
4: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
3: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
4: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
3: Sì.
4: E poi doveva sparargli.
3: Cos'è un cosplay? Un cosplayer?
4: Sì, o un cosplayismo,
3: Sì, ma non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano, per favore.
4: No. Se lo può portare almeno a casa?
3: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistolero del cazzo.
4: Ma va così da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
3: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice?
4: È una golf rumena, cioè passa con il...
3: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
4: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma l'ha detto lei.
3: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
4: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
3: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata?
4: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello che ha sparato. Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
3: sì.
4: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
3: Ho capito.
4: Che dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
3: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
4: No, ho un pistolino piccolo, ma
3: sì.
4: Non una pistola.
3: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i boxer. Dai, vada a fare in culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
5: Sbagliatissimo
3: perché?
5: Perché deve dare la pena ai ladri. Non ha chiesto chi ha sparato ai ladri.
3: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
5: No, per strada no. A un ladro sì, per strada non
3: è. Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
5: No, bancomat no, posso anche bene, dai, quello lì no, ho sbagliato. Il bancomat tanto vuoi della banca.
3: Chi cazzo se ne frega? Appunto, dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
5: Esatto,
3: quindi questo qua si doveva fare i cazzi.
5: Suoi,
3: esattamente. Invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni. E adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
5: Va bene.
3: Quindi è giusto?
5: No, sì, è giusto.
3: Cioè, lei è una banderuola, insomma.
5: Lei?
3: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
5: No, si sta sbagliando.
3: Lei è un pendolo.
5: Ma...
3: cosa?
5: Ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così almeno ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
3: Cos'è un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
5: Sì.
3: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
5: Ah.
3: No, continui.
5: Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'uno sono libero, vengo a prenderti subito.
3: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
5: Ciao.
3: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal de cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
6: Ah, siamo dell'area da avere, strunz.
3: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
6: Ma che sono straniero? Sei tu sei mangia i cani, secondo me, strunz.
3: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
6: Ma Jong-un.
3: Ma vada in Corea!
6: Eppure lei, strunzo.
3: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
6: Un po' fratello, cazzo.
3: Sì, continui pure a insultare, certo.
6: Ma vaffanculo, uccidete.
3: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo. Matteo, dica.
7: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
3: Perché, dica.
7: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
3: Perché se ne lava le mani? Dica, mi faccio l'esempio.
7: Ah, perché come Costacchio.
3: Come Costacchio? Chi è Costacchio?
7: Stacchio.
3: Chi è Stacchio?
7: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
3: Ma vada a fanculo lei! Ma che cazzo me ne frega? Ma cos'è un suo compagno di classe, un suo compagno di banco? Chi cazzo è Stacchio?
7: Tuo fratello è Stacchio.
3: Ma tua madre è Stacchio? Ma che cazzo vuoi?
7: Ma la puttana, tu è Stacchio!
3: Stacchio pistacchio!
7: Ma coppa sul cane!
3: Ma Stacco e pistacchio, succhiami il batacchio, dai, vada avanti col discorso!
7: Moro la fame, il cazzo tutto succhiare!
3: Sì, ma non bestemmi che siamo in radio, cretino!
7: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
3: Ma siamo in diretta radio, testa di cazzo.
7: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
3: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
7: Lei neanche quelli.
3: Dica, parli di stacchio pistacchio, prezzemolo e finacchio, dica.
7: Ma che cazzo c'è da dire? Non c'è da dire niente, solo quanto fa schifo lei.
3: Ma adesso perché insulta?
7: Perché non è giusto.
3: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo, all'impazzata, come cazzo gli viene?
7: sì, sì, se uno si sveglia la mattina ha voglia di sparare, uccidere i ladri, fa bene. C'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
3: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
7: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
3: Se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
7: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
3: Oh, esattamente, invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
7: Non è un problema mio.
3: Sì, ma non è neanche un problema mio. Che cazzo me ne frega a me? Neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema io. Che cazzo vuole che me ne freghi?
7: No, per me non sono giuste. Per la legge italiana sono giuste,
3: sì,
7: evidentemente.
3: Quindi è sbagliata la legge?
7: Esatto, per il mio sì.
3: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
7: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
3: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
7: Sì, a parere mio sì.
3: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
7: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill. Uguale.
3: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
7: Lo so.
3: Cosa fa lei? Zappa la terra, cosa fa?
7: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
3: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
7: Il cucco.
3: Il cucco, cos'è il cucco?
7: Il cazzo?
3: Ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
7: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
3: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
7: Draco sto cazzo.
3: Allora, lei è Draco sto cazzo?
7: Esattamente.
3: Amico di stacchio e si...
7: Esatto, io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill. Uguale.
3: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
7: Lo so.
3: Cosa fa? Lei zappa la terra, cosa fa?
7: Ah, mi meno il cucco...

0: sparare dalla finestra e rendere questo paese un posto migliore facendo fuori le teste di cazzo. Spariamoli a tutti, va bene? Grazie, andate a fare.
1: This is a zoo only for you.
2: Radio 105.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Mi piace
2: un
3: cazzo.
4: No, sì.
5: L'ha messa, andevo, perché poi lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
4: Buon lunedì viene qua.
6: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
6: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
6: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
6: Al tre.
4: Pronto?
7: Posso di merda?
4: 1, 2, 3.
8: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, come fa ridere.
6: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto? Pronto, signora?
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci deve organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: E quanti coperti avete?
0: Noi diciamo non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Uè, stronza.
0: Quindi penso che si può concludere.
1: Uè, stronza. Ho chiesto quando
0: è serviva il matrimonio, non le facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ti ho chiesto quante posti avevo il ristorante. Ma sta bucchina.
2: Sì, pronto?
1: Sì, sì. Salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio, sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. Volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare? Su Saturno vogliamo farlo. Chiamate la Russia.
3: Ma grande distruzzo, lo
1: sapevo la sua opinione. E certo, il ristorante su.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Se i vostri ospiti fossero di più,

0: Dovremmo pensare ad un evento signora, in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
2: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazi, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
0: Capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
0: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni in modo tale che possiamo.
1: Ma che? Non ho capito la raccomandata. Cosa?
0: Potrebbe per cortesia.
2: Ma email, il sapore
1: mele. Mele.
2: Ah, non lo so. Se perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non ho capito, scusa.
0: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa? Non.
2: Ma stai parlando volgare?
1: No, ha detto una mela.
2: Ci parli.
1: Vuoi parlarci tu?
2: Brand.
0: Puoi inviarci una richiesta scritta per cortesia.
2: Una richiesta scritta. Parla come mangi, no? Che si ci manda le mail, che cazzo di mail?
1: Non
2: che
1: cazzo.
2: Ah, ma mi ha pigliato la dama. No, non lo so, non so Biancaneve, signore. Una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forte. Signora! Non matrimonio
1: napolitano! Però Pasqua, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
2: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
2: Uscazza pepe! Ma facciamo uscazza pepe, che l'asino che gli atti in noce.
1: Boom!
2: Ma una cosa.
1: Boom!
2: Ma
1: arriva l'asino!
2: Boom! Non matrimonio
3: napolitano! Pronto?
1: E voi avete gli asini?
3: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
2: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo,
1: Adesso sì. So che sembrava tedesco, ma in realtà sono napoletana.
3: Sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile, a comprarli.
3: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi, a questo numero.
1: Se
3: lo trova di sicuro.
1: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo questi ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
2: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciuccio lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
3: Non lo so, guardi, deve parlare ciuccio con lui.
1: Sarà qualche ciuccino
3: piccolino. Se lo richiama sotto sera lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
3: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
3: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, ciucci. Magari mezzo zoppo, malato, ciucci proprio rovonato.
3: Ma scusi, ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
2: E cosa non ne stai spiegando?
1: Un attimo ci passa con suocero che magari ce lo spiega meglio.
2: Pronti, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosci?
3: No.
2: Ah, ma poi stiamo parlando ciucci, quindi abbiamo fatto scherzi per me, ci sta fatto su fattanate, no?
1: Già, boom!
2: E boom, canna, che lo.
1: Oh!
2: Ma io ti abbraccio.
1: Chi le mamma?
2: Successo, frate, ragazzi.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. E... oh, che meraviglia le feste! Finalmente è arrivato il Natazzo, la festa più bella di Eternia. A Natazzo ci si fanno i regali e la gente è più buona. Che roba super top! Cioccocazza calda, i babbi Natazzo. Insomma, è l'atmosfera giusta per rivelarmi finalmente al mio gabebo. Il mio bel pupazzone rosso e goffoloso che mi ha rubato il cuore.
2: Adam, mi hai fatto chiamare?
1: Sì, fluttuante amico, con due buchi del sedere. Vorrei che mi dessi dei consigli su una sorpresa che devo fare al mio nuovo Boys.
2: Nuovo Boys? Ma ti sei lasciato con Skeletor e le nozze?
1: Mio povero amico privo di volto e insolitamente vestito come un demente con il cappello incollato alle orecchie. L'amore è proprio così. Non puoi comandare al cuore. Il povero Skelly ci è rimasto malissimo, lo so, ma che dovevo fare? Prenderlo in giro. Da quando il gabebo è entrato a palazzo, il mio cuore batte solo per lui e i suoi occhioni strabici sovradimensionati e la sua pelliccia sintetica che odora di urina di umano sudato.
2: Ma che cazzo è il gabebo?
1: Già, hai ragione, forse non hai ancora incontrato la creatura meravigliosa che da qualche tempo dimora a palazzo. Il gabebo è un essere del pianeta Besugo, dove vivono i gabibbi. Devo presentartelo immediatamente. Prima però mi devi dare una mano a scegliere il completino sexy da Babbo Natazzo, con il quale voglio farlo impazzire.
2: Completino sexy?
1: Questa sera voglio concedermi a lui e voglio che tutto sia magico.
2: Hai detto completino sexy?
1: Allora, orco, sei pronto alla sfilata troppo top della Queen del troppo top? Fatti da parte e ammirami, e quando pensi che sia al top, fischia forte e lanciami delle banconote.
2: Perché l'infarto non mi coglie mai quando serve?
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
1: Completo 1. Cappellino da Babbo Natazzo. Bretellone in piuma bianca. Pantaloncino tre taglie in meno. E pacco stritolato con effetto testicoli a nido di rondine ben divisi in due. Con cetriolone soffocato.
2: Cristo, Adam, ma così si ferma il sangue e ti cade l'uccello. Ma come è possibile che i coglioni siano così separati? Sembrano le guance di un megacriceto.
1: Oddio! Hai ragione, è too much per la prima sera. Sembra una puttanella. Non voglio che pensi di me che sono una facile.
2: Giusto, non sia mai che pensi che uno che si è inculato mezza Eternia con la magia del boa di struzzo di Grayskull sia una facile.
1: Completo 2.
2: Oh, cazzo!
1: L'elfo golosone. Cappellino con buffe e orecchiette a punta integrate. Gilerino talmente stretto da far risaltare i capezzoli turgidi e le vene dei pettorali ben torniti. Il tutto suggellato da graziosa gonnellina scozzese plissettata che, quando c'è un po' di venticello, fa intravedere il sospensorio che copre il pene, ma lascia libero il fiorone del piacere.
2: Ma, Adam, hai il buco del culo al vento! Quella gonna ti arriva rasente le palle! Sembri uno scozzese psicopatico!
1: Ma diamine, orco! Ma così non mi sei per niente di aiuto. Sapevo che uno che si veste come una matricola del college mutilata non aveva il senso estetico necessario per darmi un giudizio utile.
2: Ma che cazzo posso dirti io? Mi stai facendo la parata del Pride versione affetti da disabilità mentali. Io sono etero, non so nulla di cose gay. Forse dovresti chiedere a Beastman, lui ha la sensibilità giusta per dirti in che modo devi stritolarti il cazzo nei pantaloncini colorati per sembrare sexy.
4: Mea Besughi, che fate di bello? Sentivo la musichetta bella bella e mi ci sono detto che c'era una festa. Io adoro le feste, Mea! Ci versiamo la vodka nel culo?
2: Oh Cristo, ma questo coso che cazzo è?
1: Orco, ti presento il gabebo. il dolce tenero mega pupazzone di cui ti parlavo prima.
2: Ehi, ma che cazzo? Sembra una mega coperta di tessuto sintetico, sporca di piscio con dentro un epilettico che chiede aiuto. Ma che schifo, puzza tremendamente di sudore. Ma chi c'è dentro?
4: Webesugo, ma come ti permetti di offendere me? Io ti spacco la faccia e...
1: Calmati, Gabebbo! Il mio amico orco è il pagliaccino del palazzo. Un povero buffone, fa il simpatico per lavoro. Non farci caso, adesso stava proprio per andare via.
2: Ah, adesso io sono il buffone e il pagliaccino. Detto da un culturista alto 1,90 m coi tacchi e la gonna plissettata col buco del culo all'aria e il cappello da elfo busone, suona veramente strano.
4: Ah, senti, principe, non te l'ho chiesto fino ad oggi, ma sono solo qui e ho tanta voglia di fottere. Non è che mi presenti quella fichetta che gira a palazzo, come si chiama? Tila? Vorrei farci una bella ciullata,
2: Ops, oh cazzo.
1: Oddio, svengo a...
2: Wow, la faccenda si complica.
4: Cosa è successo al cullatone?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno, perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Qui ci sono le piramidi. Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosis III e Teopsisut.
3: Ma chi è? Ti ha parlato di asciuto. Di Tutmosis III?
1: Di Tutmosis III?
3: No, di Tutmosis III.
1: Di Tutmosis III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut.
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Belli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunière prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Ouch! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Belinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiati.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Un
3: priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati gran maestra ad ucciderlo. Il successore di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac.
3: No, Isaac.
1: Isaac.
3: Isaac.
1: Isaac.
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
3: Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: Ehi, mamma!
3: Ah, ah, che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No, cazzo di gatto finito. Occhio iperpalestrato, stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti è sparito misteriosamente dalla mia vita.
4: Oh, accidenti, anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla, è molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato non
3: brutto
4: vive.
3: Pelo fino a c***e, cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito. Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangia gay. La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re.
1: Skelly, sei in castello, devo parlarti urgentemente.
4: Ops, parli di Prada e spunta Miuccia.
3: Ma no, porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto. Ma non eri morto male, che vuoi da me? Vai via!
1: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie e del gabebo. Ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
4: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
1: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione, sono qui per chiudere da amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
4: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola che botta.
3: Non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello. Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre. Forse tenendo il gioco, la pantomima me lo leverà dalle palle.
1: Che hai detto, Skelly?
3: E va bene, biondo. Hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incurati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
1: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
4: Posso partecipare?
1: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free. Per il potere di Gay School!
4: No, no, no.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì, ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
1: Ah, naccio, padre, tu sei fotografo, chiamare. Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscesse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luna. Se tu fate le fotografie, ci toccava messo un film il tuo matrimonio, si può fare o no? Mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serve proprio come morre, ci piace la serie, ci ha fatto pure Sky con pure televisione. Non fanno un matrimonio
1: di quello. Ce ne frega
2: io! In un momento sto parlando con la signorina. Allora ci stavo dicendo, può fare un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché.
2: Ma sto parlando italiano!
0: Ascolti, faccio gli richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: E c'ha ragione, e parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli.
1: Questo è razzista, perché siamo napoletani.
2: Ah, scusa, ma lei perché se
0: grazie,
2: lei...
0: Grazie, salve.
2: Salvo cazzo.
1: Ehi, pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangula al sol. Sta parlando italiano, si capiva perfettamente questo che ha la gente.
3: Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile, scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni, scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile-marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in Sorbellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic. Oh, Titanic!
1: A un film Titanic. A presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite per il rim. Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci va lì.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: Così la fondi si vedono, ma cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono Pasquale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. E capite chi sono chi?
3: Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è la prima pure cattaccia, non fosse la prima barca, ma ci cattati nella vita, amici, ci cattati nella montagna, ci è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno quattro volte. Per cui non è un problema, capito? No,
3: non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare, sta barca. No.
3: Capito? E allora affonda la te, io non l'affondo, cioè.
2: E che ma affonda non.
1: Allora, ma affonda la affondi a voi.
3: Di Como non si possono fare.
2: E non si possono fare.
3: Fare te, va bene, dai.
1: Un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: qua
2: Marina
3: non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: Sì, no, conosco diversi.
1: Dai. Scopate.
3: Dai.
2: Allora, Marina Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: E non va buono, ma no cazzi, io voglio sta a bar. Un matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei al ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, ci spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantità di posti, quanta gente ci sta intorno?
4: 500.
1: Ah,
2: Abboiai 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi se taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: E in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi.
2: Hai attaccato a baciare.
1: L'anima di chi è morta.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne è, fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti, let's primi minuti, se siete educati, fine, hanno parlato buono. Io sono capace a scuola con la rulo.
4: Ho capito.
2: Io cazzo.
4: Devo lavorare, non c'ho tempo. Ma se io vuole venire, vada sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per fare questo matrimonio.
1: Ma vedi, scaffogato!
2: Stupo con la leggiamo. Ah, fangula a mamma.
1: La bocchina.
2: Sorry. Pronto. Vino picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi tratta come una merda.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Be.

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però.
0: Però.
2: Che

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a Bretagna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: articolo che adesso levano il diesel dai distributori di benzina entro 3 anni. Come ci godo! Pensa quello che si è comprato la macchina a rate! Che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale! Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari! Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo' li chiamo, li sfotto! Come ci godo! Concessionario?
1: Sì?
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate?
1: Ciao.
0: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo? Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Diesel, buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mostronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... e smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere, perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
3: Diesel, buongiorno.
0: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante, mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito, 3 anni sparisce il diesel dai distributori, voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però, che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Fare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha... tra poco non c'ha la lira, non c'ha... che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei?
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è il futuro disoccupato.
3: Va bene, arrivederci, buona giornata.
0: Sì.
3: Salve.
0: Sì. E tu ci patisci.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: E questo diventa una futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ci avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mostronzo, sono Mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori? L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fa, gli autoscontri ci fa. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire, se vuole chiamare più tardi le passo qualcuno, va bene? Arrivederci.
0: E perché sei così in panica, capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Ehi, mamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati! Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
3: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio dalla tua biondina super dotata.
3: Devo essere impazzito? Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
3: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze. Non volevi mica fare come i meridionali anni 70, che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai su, cerchiamo di essere moderni.
3: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno, esci subito dal mio letto! E dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande!
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
3: Allora non era solo una sensazione? Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? Ma a chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria?
4: Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande, sì!
4: Chi è il numero uno?
1: Tu, socia, sei tu, Mister Anno di Eterno.
3: No dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo?
4: Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande! Sei la numero uno, socia!
3: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina,

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Il signor Salvatore odia i cinesi. Perché?
4: Perché qualche anno fa ha affittato uno dei suoi appartamenti a dei cinesi che gliel'hanno sfasciato.
3: Quindi facciamo finta di essere i fratelli Chu, Pica e Incula, e ci rivolgiamo al nostro avvocato di fiducia,
4: l'avvocato Pistacchio.
5: Ehi,
3: signor Salvatore?
5: Sì, chi è?
3: Salvatore.
5: Sì, chi è?
3: Sono l'avvocato Pistacchio, buongiorno, mi scusi se la disturbo.
5: Buongiorno, signor Pistacchio, mi dica. Dica.
3: No, sento che ha un tono un po' scherzoso, non capisco.
5: Io non sento uno scherzoso, è il mio tono questo. Senta, tra le altre cose sono... Sì. Hai visto, porca puttana? Che cazzo, se non lo vediamo, come cazzo andiamo in giro a fare? Il carpool non era questo.
3: Signor Salvatore, mi scusi, mi può dedicare 3 secondi della sua vita, così le spiego il motivo della mia chiamata?
5: 3 secondi glieli concede, ma non più di 3 secondi. 1, 2, 3, sono finiti i 3 secondi, vada.
3: Senta, allora io rappresento la famiglia Chu, che tra l'altro di recente ha affittato un immobile che lei possiede a San Giuseppe Vesuviano. E, ecco, allora i miei due clienti lamentano del fatto che lei ha consegnato a loro l'appartamento in uno stato pietoso e vorrebbero essere rimborsati e intendono farle causa. No, guardi, non c'è tempo, mi scusi, io sennò devo procedere con la causa.
5: Ma lei procede con tutte le cause che vuole, avvocato, io sto lavorando e ho bisogno di tempo.
3: Allora, il signor Chu è molto arrabbiato, sono persone molto abbienti.
5: Ehi,
3: cosa? Io le passo un attimo i miei due clienti, così si concorda con loro, altrimenti devo fare un procedimento penale nei suoi confronti.
6: E io sono Chu.
5: Io sono Chu. Chi cazzo è sto Chu?
6: Tu no, scherzale, io tu a casa è Melda. Tu a casa Melda no acqua calda, no.
5: Non fa fare momento che la gustare, mamma, che va buh, ciao!
6: Non capire?
7: Round 2. Fight.
3: Allora, signor, lei mi sta facendo innervosire. Io le dico che non solo vado avanti con i
5: Quando vuoi, io sono già nervoso.
3: Lei è un evasore fiscale. Io la denuncio per evasione totale. Lei non ha fatto neanche una fattura al signor Chu, si rende conto? Rida su sto c***o.
5: Va bene.
3: Io so tutto di lei, so dove abita e so esattamente che tipo di lavori illeciti lei porta avanti da anni. L'affitto. L'affitto senza fattura agli stranieri è un reato fiscale. Rida su sto cazzo, rida sino a rida.
5: Perché ride sul cazzo, ride? Che devo fare? Devo piangere. Ma tu hai un accento un po' da milanese. Come fa?
3: Ma che cazzo ride? Mi scusi, c'è un cazzo da ridere qua.
5: Mi fa ridere il suo modo di parlare.
3: Io sono milanese, allora lei di dove cazzo è? Non mi sembra tra l'altro.
5: Io sono di dove cazzo sono io, lei forse lo sa. Prima dice che sa e poi mi dice di dove cazzo sono.
3: Senta, signor.
5: Signor,
3: lei abita all'un in provincia di Venezia. Se e ha diverse proprietà sparse in giro per il Veneto, ma lei non è Veneto, lei è pugliese.
5: La miseria!
3: Ha visto? Quindi rida ancora su sto cazzo,
5: No, rida, intanto io rido perché la cosa mi sembra familiare.
3: Certo, certo. Le sembra familiare? In che senso le sembra familiare? Io e lei non siamo parenti, questo è fuori dubbio.
5: Il suo accento.
3: Sì, sì.
5: Mi sembra di conoscerlo.
3: Il mio accento è un accento milanese perché evidentemente ho uno studio legale. E allora qual è il problema? Cos'è, razzista al contrario adesso?
5: No. Come razzista al contrario? Sono proprio razzista nei confronti dei
3: Ma come fa lei a essere razzista che è Terrone? Mi scusi, dai, su.
5: Che cazzo significa che io sono Terrone e tu sei un milanese e merda?
3: Non cominciamo. Allora, senta un attimo. Intanto lei viene al nord. Lei viene al nord a rubare lavoro agli altri.
7: Final round. Fight.
5: Pronto.
6: Telone di Melda.
5: Terrore la festa di mamma.
6: Figlia di puttana.
5: Struzz.
6: Pezzo di Melda.
5: Anche tu.
6: Tu hai truffato noi.
5: Io ho truffato te.
6: Io adesso prendo i miei amici di Cina, venire a te, staccare braccia, metterle in tuo culo.
5: Sì, bravo, così io, poi te le metti nel culo di tua sorella.
6: Tu hai truffato, noi pagato appartamento Melda, tu truffatore. Tu non lide, io spacca i tuoi denti, io campione kung fu.
5: Sì, bravo, vieni che stai spesso, non ti preoccupare.
6: In Cina noi con quelli come te di le cincipeta, che vuol dire figlio di puttana.
5: Tu sei un figlio di troia.
6: Anzigo, che significa pezzo di merda.
5: Adesso lasciami in pace, fammi lavorare.
6: No, tu devi dare noi i nostri soldi di appartamento. Se no, noi fare tua testa come buco di tuo c***o.
5: Poi te lo metti in bocca il mio culo, hai capito?
6: Tu sei persona brutta, noi vogliamo i nostri soldi indietro. Tu da soldi noi non rompe più.
5: Allora vieni dove vuoi venire a prenderti i soldi?
6: In tua casa Meldosa.
5: Vieni in mia casa Mendoza e vieni a prenderti i soldi. Adesso sì, tu hai la testa per dividere le orecchie.
6: No, capito.
5: Hai capito perché ce l'hai la testa?
6: In Cina noi dire anziché ma c'è.
5: In Cina mi ho pigliato in culo perché se eravate voi mi stavate in Cina e non venivo a cavolo cazzo in Italia. Capito?
6: Ha parlato il telone di Melda.
7: You win.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zodi 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Skyvillaur,
3: madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella attrice, insomma.
4: Ma porca. Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
2: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
1: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare parte di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, uno figlio degli Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio...

0: Dio mio, togliami la maschera! Togliami la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sordo, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

This is the zoo, only for you. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
3: Da paura!
4: Pronto? Pronto, buongiorno signora, lo sfasciacarrozze?
5: La demolizione.
4: Sì, dica. Demolizione, sì. Senta, piacere, Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
5: No.
4: Cioè, avete dei pezzi di ricambio?
6: Dai.
4: Con limitrofe?
5: Sì.
6: Dai. Tutta limitrofe all'interno della carrozzeria. Con le porte che apro col telecomando. Dai. Tutta succhiamento di spalle. Proprio ti succhio proprio le spalle. Ti apro con la lingua sotto le ascelle. Dai.
4: Perché, no, le spiego, noi ci servono un po' di macchine per fare gli autoscontri. Cioè dobbiamo fare gli autoscontri.
5: Allora guardi,
4: con le mani, sto parlando, non ho finito.
5: E selezionare la voce guida ricambi roba. Perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
4: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
5: Allora, non so lei che adesso che numero ha fatto?
4: 1962.
5: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
4: Cos'è? Come si chiama?
5: Ricambi.
4: No, quello della voce guida, come si chiama? C'è una persona che mi risponde o c'è... Non ho capito,
5: no,
4: chi è sto voce guida?
5: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
4: Ma tu sei vera o sei finta?
5: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
4: Due, seleziona ho scelto per... due. Pronto?
5: Lei deve selezionare ricambi.
4: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
5: no,
4: perché
5: non
4: sembra un robot, signora.
5: Io sono l'amministrazione.
4: Ah, ho capito, quindi parlo con la voce guida.
5: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
4: Due. Due. Scelgo due.
5: No, lei deve scegliere uno.
4: Pronto?
5: Ricambi Roma, credo che sia uno. Lei deve sentire la voce guida e selezionare
4: uno.
5: La voce ricambi.
4: Uno.
5: Non amministrazione, ricambi.
4: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Uno.
5: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono. Guarda.
4: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
5: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare
4: il tasto. Ma io non ho urlato,
5: uno,
4: signora, non ho capito.
5: Il tasto del telefono 1, ok?
4: 1.
5: Grazie.
4: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
1: Tamarri.
7: Ta-ta-ta! Oi! Oh! Mi senti? Pronto? Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina mi sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Cioè, avete macchine che si accendono?
8: Per fare cosa?
7: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
8: Aspetta, non la sento.
7: Au! Mi senti?
8: Sì, ma chi ci urla, scusa?
7: Cosa?
8: Cosa urla?
7: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo.
8: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
7: Ha detto, l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda.
8: Allora, praticamente... che problema c'hai stamattina, scusa?
7: S'ho fatto come un cane.
8: Dove sei?
7: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
8: Va bene, vieni qua.
7: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo.
8: Aspetta, non ti sento, aspetta là.
7: Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, no? Per fare degli affari, cose che non ti sto a spiegare. Praticamente ci siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfasciacarrozzaio per fare sto video YouTube? Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito?
8: Ma voi ci avete problemi, secondo me,
7: No, il problema ce lo stai avendo tu in questo momento che mi hai risposto male. Cioè, la tua risposta ha innescato il problema.
8: Allora, vieni oggi pomeriggio, è gratuita la situazione qui, vieni.
7: Che
8: porco Pippo di Mazzare, dove stai? Sto scemo di merda.
7: Sai, sai, te lo giuro, sai che ti infilo un dito in un orecchio e lo vedi spuntare dall'altro lato? Col tuo cervello appeso.
8: Vieni, magari.
7: Cretino di merda.
8: Vieni, però.
7: Che come mi vedi spuntare,
8: favore,
7: senti un freddo improvviso di cadere i capelli dalla paura, cretino.
8: Ti buco, però, buco, per favore,
7: buco,
8: lo giuro.
7: Buco forte, buco, buco, boom, boom, boom, boom. Capito che ti buco come un golabrodo proprio. Scemo di merda.
8: E senti, vuoi che ti mando la posizione allora?
7: No, no, lo so dove sei. Sento l'odore della merda, arrivo subito.
8: Ah,
7: proprio
8: capito,
7: col fiuto ti
8: capito.
7: Senti, come i tartufi. Tu sei un tartufo fatto di merda.
8: Io invece
7: capito?
8: Sento già puzza di cadavere, dai.
7: Succhi?
8: Vieni qua, ci divertiamo
7: succhi?
8: Insieme. E facciamo
7: succhi?
8: Di tutto, facciamo qui.
7: Me lo succhi, sì, beh. Sai che mi stai facendo sprofondare nella follia? Voglio fare. Voglio, ti voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare. Volare con la moto.
8: Dai,
7: cretino
8: va,
7: di merda.
8: Ma fa qualcosa,
7: mamma mia. Ti metto un piede in culo e ti uso come ciabatta di destra. Quella di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento quando ti sto spaccando. Cretino! Mamma, quanto ti odio!
3: Finta paura! Panico, panico, panico, paura.
7: Oh, come?
3: Paura!
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
10: Amore, io esco!
7: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
11: Sì.
7: Ah!
11: Sì.
7: Dai!
11: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei? Vi ho anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
13: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
12: scusa,
7: no.
12: Vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
7: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic. Spot, spot.
17: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito Nakakata da Shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Guanto sposta cose, 6,50 euro. Scaffale componibile senza olio di palma, 78 euro. Copri divano per celiaci, 44 euro. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83 euro. Parete in finto Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110 euro al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30 euro. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33 euro e 33 euro. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2300 euro. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70 euro. Tagliere da carne in carta velina, 8,90 euro. Piano di lavoro, più chitarra di lavoro, più scimmia da... Piano di lavoro, più chitarra di lavoro, più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8.700 euro. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina, più scafista da cucina per raggiungerla, 1.560 euro. Staffe da perdere, 2 euro cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189 euro. Materasso memory foam con due fossette mani e quattro fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195 e un centesimo. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... Forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144 euro. Asciugamanzo, in Spagna, 22 euro al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342 euro. Porca scorrevole, 50 euro bocca culo, goldoni esclusi. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: tamarri.
1: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia che voglia di farmi una spada.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno signora, come sta?
2: Bene, grazie.
3: Bene, bene, ho chiamato a Verbania perché io abito lì vicino. Volevo un'informazione. Mi sente signora?
2: Sì, sì.
3: Non risponde. Senta, io volevo chiedere se c'è la possibilità, sotto un suo consiglio, di poter, come si chiama, allevare gli alimenti in casa, tipo le patate, le carote, perché io sto ai domiciliari, quindi non posso più uscire. Allora, visto che devo stare in casa, volevo farmi da mangiare in casa, tutta roba naturale.
2: Allevare?
3: Non so le parole, sono un po' ignorante signora, non è che io so tutto.
2: No, Gioia, no, ma non riesco a capire cosa c'entriamo noi col coltivare le carote e le patate.
3: Non vendete i semi di patata?
2: No, mi dispiace Gioia, mi spiace, no.
3: Ma lei vende, ma se io le ordino al telefono lei me le può spedire a casa la frutta?
2: Ma dove abita?
3: Ha presente davanti alla parte dove partono i turisti con il vicino alla gelateria, quella in centro.
2: Ma gelateria quale?
3: Wender.
2: Ma io non so dove è la gelateria Wender, non l'ho mai sentita.
3: Ah, vabbè, comunque c'è una gelateria, mi pare, vicino alla Ferinelli, a presente? Sopra. Sono lì io.
2: Comunque... Ma la Ferinelli dov'è?
3: Ma che cazzo sei? Mi è un poliziotto, ho capito di sapere esattamente dove sono. Poi le do l'indirizzo, signora, non è che è, capito? Il Cacomela ce l'ha?
2: Che io sì, sono... c'è.
3: Ah, ok, perché io minchia impazzisco per il Cacomela, una roba favolosa proprio. Vabbè, senta signora, io mi chiamo Giovannino, così se la chiamo la prossima volta lei sa chi è.
2: Va bene, ok.
3: Ho parlato con la signora
2: Maria Rosa.
0: Al celebrato mentale Giovannino, alla parola Maria Rosa, gli è partita la chimica succhiante. Se la sta immaginando tutta campagnola, con le trecce e i peli sulle gambe, con quell'odorino di negozio di formaggi.
3: Minchia, già il nome è uno spettacolo, signora. Quei nomi proprio tipici, proprio da succhiamento di pancia. Dai, nel lago con la provincia della barca. Dai, senza il biglietto con i turisti. Succhiamento, dai.
2: Buona giornata. Fortissimo. Arrivederci.
3: Con il logo sulla pancia, dai.
0: Tamarri.
2: Pronto?
4: Oh, scemo! Vendi i semi?
2: Prego!
4: Fallo pure, se proprio ci tieni in questo momento, non puoi aspettare domenica mattina. Ascolta, mi servono i semi, devo coltivare patate, zucchine, peperoni, carote, devo fare un orto in casa.
2: Ma con chi volete parlare voi, scusate?
4: Ma a me piacerebbe un casino stringere la mano a Pippo Franco, però non so se è possibile. Perché, me lo puoi presentare?
2: Buona giornata, buongiorno.
4: Non mettere giù la cornetta, che poi un attimo che ti detono proprio. Ti faccio i capelli proprio in piedi come i punk anni 80 proprio, scemo. Guarda, mi servono i semi, ce li hai i semi? Stronzo di merda! Oh! Oh!
0: Tamarri.
2: Pronto, ragazzi?
4: Sì, sono Massimin di quarto.
2: Sì?
4: Senti, spettacolo, ci avevo una mezza esigenza. Come sono ai domiciliari, no? E allora mi sono un po' organizzato, messo praticamente nel bagno, ho riempito di terra e voglio mettere i semi per far crescere le robe con le lampade, tipo patate, carote, robe così. E volevo un attimino vedere se riuscivo a farmi il pollice verde e farmi patate, carote, robe. Ho messo la terra nel bagno, no? Che sei nada? Sa la canzone degli anni 80, vabbè, che cazzo ne sei tu? Senti, mi puoi dare una mano? Non c'è qualcuno che vende i semi? Voi vendete i semi? Come cazzo si fa?
2: No, noi non ce li abbiamo, io non saprei proprio.
4: Ma voi vendete direttamente le patate?
2: Abbiamo direttamente le patate, non abbiamo il seme.
4: Cazzo. C'è anche la voce da figa, siete due spettacoli voi.
2: Certo.
4: Si sente la voce, siete simpaticissimi. Peccato che purtroppo non ci potremo mai vedere. Sta cosa mi spiace un sacco. Mandi una foto delle tette. Pronto?
2: Niente, mi dispiace, non posso aiutarti.
4: Dai, figa, sono ai domiciliari. Fate qualcosa per me, aiutatemi.
2: Sì.
4: Vabbè, dai, ti penserò tantissimo. Mi sto sbucciando una mano in sto periodo, una vita infame.
2: Vabbè,
4: niente patata e niente patana. Va
2: niente
4: bene,
2: patata,
4: va bene così.
2: Ciao, prego. Ciao,
4: ciao spettacolo. Ciao. Ti bacio fortissimissimo proprio. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Devo capire come coltivare sti cazzo di...
5: Pronto?
3: Uè, zoccola! Pronto?
5: Sì, dimmi.
3: Ciao, grande. Senti, ti voglio chiedere un'informazione. Tu ce l'hai i semi per la frutta da coltivare in casa? Perché no, devo coltivarli in casa. Non è che devo coltivarli fuori, in casa. Ce li hai?
5: Sì. Minchia, ma spettacolo, ma mi avete chiamato a me?
3: Minchia, ti è andata...
5: Spettacolo.
3: Oh, vedi di mandarci la roba in radio, se no ti saccagniamo di mazzate, capito?
5: Spettacolo, siete dei fenomeni, cazzo.
3: Senti,
5: voi. Io mi ascolto tutti i giorni, cazzo.
3: Me ne frega un cazzo. Senti, senti, conosci il numero di qualcuno che vende i semi di frutta, verdura, queste robe qua?
5: Dai, aspetta
3: che me lo segni, vai, vai.
5: Aspetta che questo qua ti casca sicuro, aspetta.
3: Vai, vai, dammelo.
4: Sì, ma smetti di farlare di...
5: 338 minchia, ma chiamate lo 1205, ma puoi.
3: 338
5: 96
3: vedi che sei un 96
5: un po' sì.
4: Adesso ti sputi in faccia, scemo di merda.
3: Ciao scemo.
5: Ciao, grazie.
3: Ciao, ciao coglione. Ma pensate che questo pensa di che fa l'ascoltatore salati.
4: Che cazzo fa?
3: Trattiamo a merda anche a te, scemo, coglione.
0: La puntata dei tamarri alla ricerca dei semi per coltivare continua questo venerdì.
6: Pronto?
4: Tu sei Jimmy Mali di merda, mi hai dato il tuo numero.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, dottor Gianluca.
0: Sì, sono io.
1: Sì, sono buongiorno, io. È la Alba Bank.
0: La?
1: Alba Bank, Alba Bank.
0: E cosa sarebbe?
1: È una banca, dottore. Allora, le spiego subito. Siccome noi stiamo cercando di fidelizzare i nostri clienti, lei è già stato nostro cliente, lo sa, vero?
0: No, no, mai.
1: Sì,
0: mai.
1: Lei è stato nostro cliente nel 2016.
0: In realtà è la prima volta che lo sento il nome, questo nome, non so come sia possibile.
1: Sicuramente non si ricorda. Ad ogni modo, abbiamo una promozione nuovissima. Proprio per voi clienti che avete già usufruito dei nostri prodotti.
0: Ma io non sono mai stato cliente, glielo
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì, sì, no, lei è stato. Quindi adesso noi facciamo così, io le metterei un bel 1000 euro sul conto.
0: A me?
1: Sì, a titolo di prestito.
0: Ma io non mi servono.
1: Ma sì, le servono 1000 euro sul conto, le servono sempre, non si preoccupi, davvero.
0: Ma no, non mi servono.
1: Ma no, niente. Allora, ascolti, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma io non ne ho bisogno, le ripeto, sono a posto così.
1: Sì, ma se lei ha capito, non sta decidendo lei. Noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Ma scusi, in che senso non decido io?
1: Che 1000 euro stanno partendo dall'Alba Bank verso il suo IBAN, capisce? Quindi lei da domani è possessore di 1000 euro nostri, ma che ne usufruisce lei, che pagherà tranquillamente con 30-40 euro al mese per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma non credo proprio, io non, le ripeto, non ho bisogno di 1000 euro.
1: Sì, ma fa niente se lei ha bisogno o meno, noi le mettiamo 1000 euro e poi le pagherà in piccole tranche.
0: Ma cioè io devo anche pagare gli interessi sui 1000 euro che non voglio?
1: Assolutamente sì, forse non ha capito, noi le mettiamo 1000 euro sul conto.
0: Senti, io non li voglio. Non
1: sì,
0: li
1: ma fa niente, lei avrà 1000 euro sul conto, li vuole o non li vuole, ti becchi 1000 euro sul conto.
0: Ma non ci penso proprio.
1: Ma non ci devi pensare, devi prendere 1000 euro e pagare gli interessi, è finito il discorso.
0: Ma senti,
1: ancora
0: mi sta facendo alterare adesso.
1: Ma si alteri, io sa che cazzo me ne frega. Adesso io inizio a mettere 1000 euro sul conto. Poi si alteri quanto vuole. Quando dopo 5-6 anni ci ha saldato, noi saremo amici come prima.
0: Sì, sì, adesso io chiamo i carabinieri, vediamo.
1: Ma lei chiami chi vuole, ma
0: vediamo.
1: Che carabinieri, ma smetta. 2000 allora, le metto 2000 e la rata sarà di 60-70 euro.
0: Ah, sì, sì, sì, va bene, va bene. Non si preoccupi che gli arriva una bella raccomandata dalla Guardia di Finanza.
1: Sì, con ricevuta di ritorno. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? 2000 sul conto, 60 al mese per 60 mesi e lei è a posto e ha 2000 euro da poter spendere come vuole.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi dia il suo nome e cognome, per favore, che adesso vado subito in caserma dei carabinieri. Ho giusto 10 minuti per andare a denunciarla.
1: E sai come ci andrà dai carabinieri? Con 2000 euro sul conto. Benissimo. Allora. Grazie mille, dottor. Veramente, grazie.
0: Non ho voglia di scherzare, io adesso vado dalla polizia, basta.
1: Allora, le ripeto, da adesso in poi lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank sul suo conto, pronti da essere usati, ma si rende conto?
0: Senta, ma lei sta scherzando, io veramente adesso ho 2000 euro sul conto.
1: Certo, abbiamo schiacciato già il tasto, lei è possessore dei nostri 2000 euro, 60 rate da 70 euro, è contento?
0: Senta, io non so cosa devo fare, ma...
1: Lei li deve solo accettare e spendere e poi pagare le rate.
0: Vabbè, senta, a questo punto cosa devo fare?
1: Deve andare subito su internet, cercare cosa le è sempre piaciuto e andarla a comprare coi soldi della Alba Bank.
0: Ma posso farlo, cioè io accetto, però non lo so,
1: mi sembra cosa? Siamo un istituto bancario di altissimo livello, stia tranquillo, vada a spenderli, non perda tempo.
0: Va bene, cosa devo fare?
1: Niente, ha 2000 euro sul conto, adesso deve solo ridarceli in comode rate da 70 euro per 120 mesi. Una cazzata, lo vuole capire? È un affare.
0: Se non si può fare diversamente, accetto.
1: Bravo! La richiamo settimana prossima e mi dice come ha speso i nostri soldi. Va bene, le auguro una buona giornata.
0: A lei, grazie. Grazie, davvero.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: aspetta,
5: sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciami se.
10: Arca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
5: No,
11: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È di direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto quanto.
5: Va bene.
11: Lo sport.
5: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
11: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
11: ma tu,
2: che ti ho
11: ma
2: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
11: Dio. Cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
5: Ecco.
11: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
11: Bagalo, porco
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
5: sì,
11: sono quello della cacca,
5: sì,
11: dell'esame delle feci.
5: Sì.
11: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
5: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
11: fare la
10: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
11: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
11: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
3: Cappella.
4: Pronto?
12: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
4: Ma vai a fare in culo.
12: Pronto?
13: Ma che cazzo?
12: Ma lui è in automatismo.
13: Io cosa ho trovato, raga?
12: Fantastico.
13: Ah, no.
12: E lui è un fanculatore automatico.
13: Sì, quando sei in merda con gli scherzi, chiami lui.
12: Chiami lui e sei a posto.
0: L'incubo italiano.
4: Chi è?
12: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella.
4: Beh?
12: No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor Cappella?
4: Beh, ma che vuoi adesso tu?
12: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
4: Salute. Ma vaffanculo a mamma, te vai.
12: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
14: Ma come fa a comunicare uno così?
0: L'incubo italiano.
12: Pronto? Mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
4: Ma deve andare a quel paese, che vuoi?
12: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento...
4: Ma vai a quel fanculo, cammina!
13: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima!
0: L'incubo italiano.
4: Si può sapere che cazzo vuoi?
14: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella...
4: Beh.
14: Allora, deve stare calmo innanzitutto, sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a buttare il telefono in faccia al mio collega. Ma le sembra il caso, mi scusi?
4: Ma che io non ti conosco, non so che è l'avvocato, a me non mi serve.
14: Ho capito che lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
4: Chi è che va in carcere?
14: Lei va in galera,
4: va
14: se non mi...
4: Va in carcere, chi ruba?
14: Senta, signor Cappella, non faccia lo spiritoso, perché sono giorni che cerchiamo di contattarla e non fa altro che mandarci a fare in culo. È una questione molto delicata. Lei risulta essere un evasore fiscale. Pronto?
4: Ma vai a quest'anculo, vai.
3: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Kinder Brioche. Come sta? Tutto bene?
4: Ma state zitto, brutto stronzo di merda.
3: Signor Cappella? Ha perso controllo. Signor Cappella? Il telefono, signor Cappella?
14: Ti è scivolato dalle mani. Te lo sei fatto scivolare dalle mani.
13: Cazzo, era bello imburrato. Stava cascando.
14: L'avevo imburrato.
13: L'avevo imburrato. C'era la cappella umida.
14: No? Aspetta, dai, riproviamo. Dai.
13: Coloide, me l'hai
14: questo
13: bruciato.
14: Lo metti in onda. Questo lo metti in onda.
4: Cappella. Ancora?
12: Sì, no, probabilmente prima c'è stato un problema. Lei aveva una gelateria a Lecco, signor Cappella?
4: No, non c'ho gelateria.
12: No, ho capito. Ma allora, se c'è stato un errore, adesso io sono qua per correggerlo in modo che non la disturba più nessuno.
4: Ah, beh, va bene.
12: Allora, mi ascolti un attimo. Allora, la gelateria si chiamava Lecco Cappella. Ah,
4: che era... cosa?
12: La gelateria si chiamava Lecco Cappella.
13: E c'era il gusto a... che era buonissimo. Mi dà una coppa da 2 euro con Antonio.
14: Ma che gelateria è Lecco Cappella?
0: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
5: 105. Lo Zoo di 105.
15: Tamarri.
5: I Tamarri sono alla ricerca di un calzolaio che gli possa modificare le scarpe allo zio Terrone e farsi fare delle scarpe per i locali di scambisti.
15: Tamarri.
16: Pronto?
12: Pronto? Sei scapestrato tu? Pino scapestrato?
16: Sì, di giorni pari solo.
12: Senti, vedi che sei anche simpatico, non andate che sei un mezzo pagliaccio. Yeah. Senti, praticamente...
16: Ciccio Bello!
12: Sai che veramente ti rutto la vita?
16: Ti voglio un pirito, mica che ti metto sopra il...
12: Vai!
16: Bonotalco alle narici, ti metto il bonotalco alle narici, ti metto.
12: Sai che prima dovresti fare un corso di italiano, prima di... Iniziamo proprio così, col percorso scolastico, poi ci
16: addentriamo
12: nella lingua. Se me lo fai tu il
16: corso di italiano, siamo messi bene se me lo fai tu il corso di italiano, guarda.
12: Va bene, senti, quando smetti di baciare i cazzi, metti su sta cornetta.
16: Ma quando mi baci il buco del culo, mi baci. Che te so che ti
12: anche parlare la lingua dello Stato che ti accoglie,
16: lingua, va.
12: Pezzo di merda! Vai via! Sputa! Vai via!
15: Tamarri!
16: Pronto?
12: Oh, stupido! Senti, sono Massimiliano di Quarto, sei calzolaio?
16: Sì.
12: Allora, scendi, scemo. Praticamente ho da farti una richiesta. Tu puoi modificare un paio di scarpe?
16: Ma perché mi chiami e dici che sono scemo?
12: Minchia, si sente, ma proprio come hai detto pronto, che non hai fatto neanche la seconda elementare, oh, cretino. Senti, facciamo una cosa. Allora, ti devo portare un paio di scarpe.
16: Ma chi ti sente?
12: Chi sei in te? E vedi che c'ho ragione io, che sei stupido. Sono Massimino di Quarto, di Folco. Ah, che mi sto nervosendo.
14: Che dai, che mi sto nervosendo.
15: Tamarri.
17: Pronto?
3: Sai che adesso vengo ai negozi, ti voglio uno schiaffo di quelli forti, così.
17: Tanto... Forti, forti?
3: Sì, sì, mi porto avanti per dopo. Senti, sei calzolaio?
17: Io?
3: Sì, sei calzolaio. Che ti ho chiamato che ho bisogno di informazione per una modifica di scarpa per mio zio, che è un po' anzianotto, che ha un po' di problemi per camminare.
17: Perché ma lui... io non è roba di ortopedia, no.
3: No, non hai capito. Io voglio fare una modifica alla scarpa, per quello ho chiamato te, mi hanno detto che sei bravo.
17: Non lo so, bisogna sempre vedere cosa bisogna fare.
3: Mamma mia, proprio. Sei l'omertà totale, te, proprio.
17: Non si sa.
3: Sei modesto, mi piace. Le persone così mi piacciono. Con me diventano amici, usciamo a mangiare insieme, ti porto a puttane.
17: Posso dire sì.
3: Sì.
17: Se non vedo.
3: Allora ti rubo un secondo, ti spiego il problema, così tu se riesci a capire, anche se sei un buon di c***o. Ci sei?
17: Sono qua,
3: bravo. Allora, senti qua, la scarpa praticamente, lui ha un problema al dito davanti, ha una luce grosso, non ha più dita. E quindi c'è la scarpa che sarebbe da gonfiare davanti, perché gli fa male, capito? E poi a lui piace dita. E quindi c'è la scarpa che sarebbe da gonfiare davanti, perché gli fa male, capito? E poi a lui piace

0: dire un cazzo. Allora io se ti dico figlio di puttana, te non mi puoi insultare.
1: Tutto bene.
0: Hai visto, coglione? Me lo puoi succare il cazzo, scemo di merda. Va bene, dai, allora passo in negozio.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Ganga, sì, calzolastico, calzolaio. Sì,
3: mi deve attendere cortesemente in linea o chiamare tra 5 minuti perché sto servendo un cliente. Attendi in linea se vuole.
4: Ho capito,
3: Salva suola però, cioè, se lei mette una cosa così come quella che mettiamo praticamente.
5: Sì, quello che certo così diventa meno esposto all'acqua, anche
3: se dove volesse mettere un salva suola rosso così.
4: Già che consulenza da imbarcata che gli sta facendo per un paio di scarpe di merda.
3: No, questo.
4: Già 7.000 lire di scarpe. Mi sembra che gli sta vendendo una Mercedes.
5: Sì,
3: se uno vuole una cosa particolare per un'occasione si può fare.
0: Un'occasione.
4: Vedi come se lo sta imbarcando. Quanto è il totale? 12 euro.
3: Sì, c'è problema.
5: Grazie mille, grazie a lei, buonasera.
3: A presto.
4: Vieni.
3: Eccomi, buonasera, prego.
4: No, ma sai che devo farti i complimenti perché ho ascoltato involontariamente la conversazione.
3: Mi scuso, ma purtroppo è una bottega artigiana, è tutto un ambaradan che...
4: No, ma ti stavo facendo i complimenti perché li imbarcati di cazzate che gli hai dato a sto qua, veramente.
3: Perché?
4: Madonna, questo qua...
3: Con chi parlo, prego.
4: Sembrava che stavo uscendo con un Mercedes, con un paio di scarpe da cacate da 12.000 lire.
3: Prego,
4: sono Massimo di Quarto, volevo appunto avvalermi della tua incredibile professionalità da artigiano.
3: Chi sei, scusami?
4: Massimo di Quarto. Senti, praticamente io ho questa festa in questo club di scambisti settimana prossima dove mi hanno invitato degli amici, volevo fare un po' una cosa particolare, entrare e fare la grande scena madre, no? Sai che comunque nei club di scambisti comunque volano i...
3: Adesso no, non sono uomo. Esperto della materia.
4: Vabbè, vabbè comunque volano i cazzi come le... Ancora devo aspettare.
3: Purtroppo, no, mi dica rapidamente perché ho di fronte gente, se no le chiedo di richiamarmi tra una mezz'oretta.
4: Ma quanta gente deve imbarcare oggi? No, praticamente siccome volano i cazzi dentro i club di scambisti, volevo attaccare due cazzi alle scarpe per entrare e schiaffare scarpate nelle...
3: Scusi, ma non sono lavori che seguiamo, facciamo suole.
4: Tu imbarchi solo
3: comunque, cazzi. Arrivederci, buon lavoro.
4: Ma i cazzi su... Oh, scemo di merda! Bastardo! T'ho aspettato al telefono!
6: Volete la bonus? Sentiamola.
4: Senti, sono Massimo di Quarto, ti devo chiedere una gentilezza. Sei calzolaio tu, giusto?
7: Sì, giusto.
4: Perfetto. Anche che voce da mangiare a cazzi che è. Senti, mi devi fare una gentilezza. Praticamente io ho un evento settimana prossima che mi hanno invitato in questo club di scambisti degli amici che si fanno chiavare la moglie. Praticamente, tu sai come funziona il club di scambisti? Che tu volano i cazzi. Pronto?
0: Yeah. Ma che cazzo fa? Yeah, butta giù il telefono, sono scemo. Ma che cazzo ti credi a pensare, scemo? Ma richiamalo un po' e fallo talpa. Ma pensate, coglione.
8: Pronto, Giorgio?
4: Oh, serpe, che cazzo fai? Metti giù la cornetta, sei scemo.
8: Dica.
4: Vai che un attimo che ti trasformo la spina dorsale in una maniglia io, un secondo. Praticamente devo trasformare due scarpe. Io ti porto questi cazzi di gomma. Devo attaccarle abbastanza bene sulla punta, ma in modo che non si stacchino, perché io volevo entrare in questa situazione, diciamo, di orgia, ficcando scarpate nei culi, capito? Però deve essere una roba che non è che mi rimane il culo col cazzo a penzoloni con la scarpa attaccata, capito? Quindi ti porto questo mezzo stivaletto, tipo quelli della... come cazzo si chiama? Caterpillar, e ci metti un cazzone.
8: Portate le giù e le incolliamo.
4: Ah, si può ingollare il cazzone o mettere una vite da dietro? Secondo te cos'è la cosa che rimane più strutturalmente, diciamo, che non si...
8: Pronto?
4: Non si stacca... sto parlando! In modo che non si stacchi il cazzo. È meglio mettere una vite o un incollato? Ma hai rotto i coglioni! Vabbè, Giovanni, ho trovato il calzolaio giusto. Soltanto che bisogna andare di persona.

0: Grasso, Giuseppe Campione. Non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre
0: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: più
3: un bicazzo.
1: La borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scampe lì.
0: Quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa che esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: A coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì! Ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, beh, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Arts 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Pontida, sapete qual è Pontida? Il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord, il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa: fare un parcheggio rosa riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere, come se una magiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo: parcheggi rosa a Pontida, vietato a lesbiche e straniere. Via!
4: Che sono delle ghisti di merda.
3: Sì, questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire. Si può vietare un parcheggio...
4: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire, lassù sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da parte,
3: però così è razzista anche lei, però. Se dice che lassù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè, lei ce l'ha con le persone del nord.
4: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti. Io, in
3: perché
4: generale.
3: Ce l'ha con i leghisti? Dica.
4: Perché sono ignoranti.
3: Ignoranti,
4: sono
3: poi?
4: Ignoranti, cialtroni.
3: Cialtroni.
4: E buttane quante ne vuoi.
3: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni, in che senso? Spieghi il significato di cialtroni.
4: Cialtroni perché.
3: Niente, cazzo, gli ha sparato un borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
5: Dimmi.
3: Lei è poetessa?
5: Esatto.
3: Mi citi due suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
5: Innamorati dell'amore.
3: Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
5: Spegni il rumore della mente, abbandonati alla voce del tuo cuore.
3: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè, questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
5: Ma io sono meglio di Moccia.
3: Ma lei ci campa di questa porcheria?
5: Certo.
3: Sì, e chi se la compra questa roba?
5: Te la
3: dei subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
5: Fammi una domanda, questo.
3: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi, scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
5: Dimmi.
3: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida
5: sì.
3: Ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne extracomunitarie. Che cosa ne pensa?
5: È che è un coglione.
3: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare, però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari va in versi, bene. Visto che lei è poetessa.
5: Ti dico che non va bene, no?
3: Lei è lesbica?
5: Ma assolutamente no.
3: Mai mangiato una fica?
5: No.
3: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
5: No.
3: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
5: No, sono eterosessuale.
3: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
5: No, ma un'altra domanda, parla sempre
3: sì,
5: quello.
3: Ma scusi, la trasmissione è la mia, faccio le domande, che cazzo mi pare a me?
5: Ma che me ne frega a me?
3: Ma che me ne frega a me di lei, delle sue poesie di merda, scusi? Mi faccio una rima con mulo e se ne vado a fare in culo.
5: Non ti permettere che te venga a trovare dove stai.
3: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai, e già tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno, dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista? Argomenti.
5: Che è uno stronzo.
3: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carrettata di insulti perché fatta una stronzata.
5: No, si può mangiare la figa, ma voglio dire.
3: Cosa?
5: È razzista, dai.
3: È razzista. È anche discriminatorio nei confronti degli omosessuali.
5: Certo.
3: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che
5: sì.
3: Parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
5: Un parcheggio di merda.
3: Sì, un parcheggio marrone? Parcheggio
5: sì.
3: Marrone? Con scritto vietato.
5: Vietato, no, per lo stronzo.
3: No, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
5: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
3: No, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
5: Ok.
3: Cioè,
5: insomma,
3: se io le dico guarda,
5: il parcheggio marrone per lo stronzo.
3: Non è per, porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi: guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei. Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisci?
5: Un cesso di merda, esatto, dai. Esatto. Quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
3: Cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
5: Sono poetessa, vai capire.
3: No, lei non è poetessa, lei è poetessa. Va bene, allora sentami, mi faccio una rima con remare.
5: Remoto.
3: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
5: Ma io sono la poetessa, le rime le fai te.
3: Allora, lei scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
5: Ma stai a farire,
3: Ma lei si punge nell'esofago, lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
5: Certo.
3: Lei è un lotofago? Sa cos'è un lotofago?
5: No.
3: No, ma immaginavo, la poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
5: Vado a vedere sul cavolario,
3: sì, sul cavolario. Lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo, ci sentiamo un'altra volta, numero un paio.
5: Cazzo.
3: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo Lupomane, è giunto il momento del Lupomane, prima chiamata dopo le vacanze. Buongiorno Lupomane, ciao.
6: Giuseppe, prima di tutto.
3: Che hai fatto quest'estate? Dici?
6: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
3: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
6: No, che casa d'appuntamenti, no. Magari lo potevo mettere, una casa d'appuntamento.
3: Che ci mettevi dentro la casa d'appuntamento?
6: Un sacco di puttane, basta.
3: Sono felice di sentirti carico, ti faccio subito una domanda che ti piacerà, Lupomane.
6: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
3: Sì.
6: Io non so, io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
3: Lavori, ma che cosa fai, il chirichetto?
6: Allora, quando è, mi chiamano i matrimoni,
3: sì,
6: e voglio, vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
3: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
6: Eh sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
3: Allora scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
6: Allora, ma si può dire, non è che poi...
3: Vai tranquillo, l'uomone, qua da me,
6: allora,
3: puoi dire quel cazzo che vuoi.
6: Allora, il brindisi che va più di moda, che
3: sì,
6: mi chiamano tutti i giorni,
3: sì,
6: che proprio va forte, forte, forte.
3: Senti,
6: questo. Mi senti bene?
3: Vai.
6: Curso Mir Stendo Rzul. Rzul sarebbe la caraffa in poche parole.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
6: Allora lo ripeto. Curso Mir Stendo Rzul.
3: Sì.
6: La sposa Petra Girumbimu Kul.
3: Questo è molto chiaro, Lupomane. Sì, sì. Vuoi dire, vuoi ripeterlo in italiano magari per quei 4-3 altoatesini che non capiscono cazzo?
6: Allora,
3: vai.
6: Questo vino sta nel Rizzulo. La sì, sposa Petra Girumbimu Kul.
3: Beh, molto bello, immagino
6: è
3: matrimoni.
6: Molto
3: sì, sì, no, immagino matrimoni di un certo carattere. Sì,
6: ma
3: roba chic. Sì. Forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
6: Sì, beh, poi ce n'è un altro veloce, però te lo posso dire, visto
3: ma
6: che
3: certo,
6: mi
3: certo,
6: trovo.
3: Se c'è
6: allora,
3: dello sperma è... sì, vai.
6: Prendisi faccio la sposa che questa mattina aveva avuto la NID e stasera giamma della CID. Ti piace?
3: Molto bello, molto bello. Stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
6: E l'uccello, sì, l'uccello.
3: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
6: La commozione generale.
3: Ma ce n'è uno, Lupomane, che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
6: Infatti, perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
3: Dai, vai tu.
6: Tiro fila.
3: Tiro spiega.
6: Tiro cazzo catafrega.
3: Ciao Lupomane, grazie, in bocca al lupo.
6: Ciao.
3: Un abbraccio, ciao.

0: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. Ritornato in vita nelle insospettabili vesti del pacioccoso geometra Sauroni, il malvagio Sauron entra nelle grazie di una MELF, acronimo di Millenaria Elfa Legittimamente Ficcabile. Il suo nome è Cacacaziel e nonostante la sua figa rivaleggi con il Colosseo in quanto ad età e cacate di piccione al metro quadro, ella appare di gran lunga più chiavabile di mia moglie, che è ancora nei 30. E va dall'estetista 4 volte a settimana. Mentre Sauroni e la Melfona in questione sono diretti alla città degli Elfi, dove il diabolico geometra progetta di forgiare i potentissimi anelli del potere, il nostro sguardo privilegiato decolla sulle ali di un falco drone. E sorvolando fantastiche valli e immense pianure create al computer, plana su un piccolo villaggio di cenciosi umani, dimora di Bronwyn, sapiente guaritrice in salopette senza reggiseno, Anclay decisamente molto più fica di mia moglie, con quel bel moccolo di tetta che si indovina di sbieco sotto le bretelle slabbrate ad arte. Questa sorta di Penelope Cruz dei poveri è una mamma single e... mistero dei misteri. Suo figlio Teo non le assomiglia manco per il cazzo.
1: Mamma, mamma, che cammini?
2: E sto tritando l'erba pizza per preparare un intruglio contro il mal di faccia, flagello di questi nostri tempi oscuri.
1: Ah, ho capito! E lo devi fare per forza con mezza tetta di fuori? No, te lo chiedo perché sto entrando in un'età, diciamo, un po' così... complessa, ecco, insomma, già sono senza padre. Se mi scapezzoli per tutta la capanna, è un attimo che divento il signore degli incesti.
2: Signorino, lo sai benissimo che sono una mamma single. Se non metto in mostra la mercanzia, dove cazzo lo trovo un babbeo che mi si accolli con un moccioso come te al seguito?
1: Sono un po' confuso, madre. Io credevo che ti scopassi l'elfo tunisino.
2: Quella fra me e l'elfo tunisino è solo una relazione platonica. Gli abitanti del villaggio non permetterebbero mai una cosa più seria. Purtroppo non corre buon sangue fra gli umani e gli elfi.
1: Visto che hai tirato in ballo la questione razziale, mi spieghi perché tu sei la classica bellezza mediterranea mentre io sembro la versione maori di Calimero? Insomma, guardami bene. A rigor di logica, mia madre dovrebbe essere una simpatica cicciona samoana, non la protagonista di una telenovela porno, no?
2: Ti ho detto 1000 volte di non chiedermi di tuo padre. Che vada al diavolo con i suoi steroidi e i filmoni hollywoodiani.
1: Scusa madre, ma non è che per caso mio padre è The Rock?
2: Basta domande, vai a giocare nella catapecchia abbandonata. Io devo spalmarmi il burro sui capezzoli che fra poco arriva l'elfo tunisino.
0: Così, mentre sua madre inizia a impomellarsi d'un tume i capezzoloni come piace all'elfo tunisino, il giovane e confuso Teo si dirige verso una catapecchia abbandonata per il seghino post-merenda. Quali sono le probabilità che un centimetro sotto questo rudere di legno si nascondano un potente oggetto magico e un orco in vacanza? Altissime, secondo gli sceneggiatori.
1: Ah, era ora! Così, senza motivo, guidato da un sinistro presagio, solleverò un asse del pavimento a caso. Ico! Una spada spezzata! Una spada che nello spezzarsi ha assunto la forma del palazzo di Mordor! Ha pure le scintille! Gli sceneggiatori cani devono aver preso spunto dalle spade laser di Guerre Stellari, pensando che questa avrebbe fatto arrapare i nerdoni come me. Un attimo! Cos'è questo suono tipo orco che grufola?
3: Ehi, sono orco! Ehi, sono orco, orco
1: Orco, lo dico io, un orco!
3: Ehi, perché... Io sono orco.
1: E io?
3: Tu sei merda, Goloide.
1: No, io Maori.
3: No, tu Goloi.
1: Sì?
3: Sì, sei Goloi, che è l'antica popolazione de... C'è la terra di mezzo.
1: Sì.
3: Poi ci sono la terra di orchi.
1: Sì.
3: Terra degli elfi. E poi Goloi.
1: Orco.
3: E la terra dei mongoli. Ehi.
1: Oh.
3: Io posso chiamarmi orco, tu no, eh?
1: Orco.
3: No, orco lo dico io. Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Guarda che ti metto le mani addosso.
1: No, tu sei orco.
3: E tu sei Goloi. Guarda che ti metto le mani addosso, bambino.
1: Muori morto!
3: Gula mamma!
1: Ti invincio con la spada laser scarica! Hai visto che è morto?
3: Quando cazzo di fumo ci stai capando?
1: Ricata! Ho ucciso un orco con la spada tarocca di Guerre Stellari! Sento un sinistro e fortissimo potere ancestrale pervadermi dalla testa ai piedi! È il momento di recuperare le mie radici e fare la danza di guerra Maori insieme a un gruppo di ballo vestito da cavalieri Jedi. Un po' di confusione. Chi è?
4: Sono l'elfo del Tunisino. Sono l'elfo del Tunisino.
1: Ah, hai portato il fumo?
4: Senti, c'è mamma in casa che...
1: No, non c'è.
4: Ha lasciato il bambino...
1: Come?
4: Tu mamma è andata fuori a casa e l'ha lasciato solo?
1: È andata a comprare il burro per i capezzoli.
4: Ma io non avrei mai lasciato solo un bambino con...
1: Cosa? Io ho la spada laser di sì. Guerre degli Anelli.
4: Hanno a giocare con spada perché tu bambino con...
1: Ormai è tardi.
4: Con bambino molto...
1: Come?
4: Tu vieni da...
1: Io da di qua.
4: Ma che ti spiego, c'è terra di mezzo.
1: Mezzo, me l'ha detto anche l'orco.
4: C'è terra di norpo e c'è mongoloi. Che tu sei di mongoloi?
1: No, io sono autoctono.
4: No, ti dico io che tu sei di mongoloi.
1: No, io sono autoctono.
4: Io sono sciurco e sono elfo di Tunis.
1: Cosa?
4: Io sono elfo di Tunis.
1: Ti è caduta una pallina.
4: 50 euro.
1: Cazzo, vabbè che sono mongoloi, ma mica stronzo.
5: Preso una piega straordinaria.
6: È bellissimo.
0: Lasciamo con disgusto questo polpettone di riferimenti pop e balziamo di nuovo sul nostro falco drone, viaggiando alla velocità della luce fino al cimitero di Oxford, dove è sepolto J. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli.
7: Riportatemi in vita che voglio incularmi chi ha scritto sta merda! Dai, cane!
8: Radio 105.

0: Ci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Casa Mariottide.
4: Casa Mariottide.
3: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
5: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
6: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
5: No, e non lo voglio sapere.
6: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, per il mestiere più antico del mondo.
5: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
6: Bov, fico! Allora mi porti un mammut?
5: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut. C'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
6: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
5: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
6: E così e basta.
5: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado,
7: Uè, Marinati, stasera niente concerto, Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
5: Signor Rambaldi, sono disperato.
7: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
5: Mio figlio vuole un mammutto.
7: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
5: Ma così potrebbe accorgersi.
7: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammut? Pirla!
8: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
6: Crusca, che fai?
8: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
6: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
8: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, Questi non escono con sto caldo,
6: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
8: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
6: Bravo, bravo.
8: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute. E non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
5: Ma dove lo trovo un topo morto?
7: Guarda caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
5: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
7: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le fate, eh?
5: No, perché servono?
7: No, tranquillo, Mariottolo, vai tranquillo. Pirla!
5: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
6: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
5: Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
6: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
5: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
6: Un incidente di caccia?
5: Sì, è finita in mocca a mammut! Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Mondo di Arda, seconda era. Guidata dal malefico Adar, l'orda di Orcotta ha attaccato il villaggio degli umani, prendendo prigionieri l'elfo tunisino, la guaritrice scapezzolata e il di lei figlio Maori col cervello leporino. Trascinati i prigionieri ai piedi del Monte Fatu, lo stesso che si vede nelle cartoline con su scritto «Saluti da Mordor». Il malvagio Ardar si appresta a sottoporli a indicibili torture per farsi rivelare l'ubicazione della spada spezzata di Sauron. Benvenuti all'Anello del Potere, una serie che potevamo risparmiarci, ma a Hollywood devono produrre merda per tenere in piedi la baracca.
1: Figli miei, orco, la vittoria è vicina. Ora che abbiamo portato lo prigioniero dentro le base, sapete che cosa facciamo?
5: Ce li mangiamo!
1: Sì! Sbagliate! Dobbiamo interrogarli per farci dire dove si trovano le spade spezzate di Sauron.
5: Ma non possiamo interrogarli dopo che li abbiamo mangiati?
4: Appunto, ha ragione.
1: Ma allora tu sei coglione scemo tarlo?
5: No, quello è lui.
1: Io lo so che il cervello non te l'hai fatto quando t'hai creato tutto storpiarello, ma almeno usali la capocetta. Come facciamo a interrogarli se sono morto prima?
5: Propongo di mangiarli uno e poi interrogare gli altri due.
1: Una che ha finito la prima elementare non c'è qua. Però devo ammettere che questa potrebbe essere una proposta ragionevole.
10: Io mi offro volontario per essere mangiata. Ho solo una condizione da porre: che iniziate a mangiarmi dalla bagiana.
11: Ma questo è proprio puttana?
1: Zoccolo, sì.
11: Ma che cazzo sta scienza?
10: Sono in piena ovulazione, Khaled. Ho gli ormoni a palla che tu non puoi neanche immaginarti.
5: Dopo di la cacca!
1: Ma che cazzo sta facendo il bambino? C'è una crisi?
5: No! Mi sto cagando addosso! Così non mi posso da mangiare! È troppo furbo!
11: In fondo questo bambino non è proprio così, diciamo, di quel paese che sta nella terra...
1: Mordor!
11: No, di Mongieri.
1: Rohan! Cavaliere di Rohan!
11: No, questo bambino sembra che sia un poco...
1: Contea!
11: Un poco Retard!
1: Retard!
11: Mungu! Esatto! Ha avuto un'ottima idea! Adesso la faccio anch'io! Che Africa!
5: Buono, Caterino!
12: Che
5: fame!
1: È certo che questi che abbiamo pigliato sono proprio scemi, ma queste noi siamo la tribù degli orchi morandi. La merda è proprio il nostro condimento preferito. Acciongolo tu, ketchup! Confessate adesso! Dove si trova la spada spezzata? Altrimenti vi faccio sbranare con tutte le fecerelle puzzettine, Conto fino a 1, 3.
12: No, riparti!
5: Aspetta, c'è 4.
12: A 4 c'ha così di diti come fai,
5: no,
12: te.
5: No, 4.
1: Dammi la mano che faccio prima io.
5: Allora, questa è la mano di...
1: Queste sono 5.
5: Ma questa è la mano dispari. Questa è quella
1: con
5: mano.
1: Con quale ti sei pulito il culo?
5: Tutte e due.
1: Ah, dammi un piede.
5: Anche con quello.
1: Ma no, non c'è nessuno che non si è pulito il culo?
5: Però è bravo, arriva col culo al piede.
1: Bravo, ti metto a fare... Ti nomino capo Yurikeko.
5: Ehi.
1: Qualcuno c'ha la mano pulita?
12: Io c'ho un udite che uso come stuzzicadento.
1: Dammelo un attimo.
12: Ma... Aia!
1: 1, questo è 1.
5: Ok.
12: Dovevamo arrivare a 3.
1: Ah, 3 avevo detto. Dammi gli altri 2 diti.
12: Tieni. Aia.
1: 2.
5: Tra l'altro c'ha una sopportazione del dolore impressionante.
12: Ma perché quelle mi sono gangreniti, da rene neri. Non è che...
1: Ti dispiace che mi dai il terzo?
12: No, vabbè, tieni.
1: 3.
12: Questo è fatto male.
5: Si vede che è ancora buono, cazzo. No, fermi. Volete la spada? Eccola qua. Tanto è rotta, non funziona. Guarda, non si illumina neanche. Giù.
1: Dammi sta spada, dai, dammela qua.
5: Se la vuoi, venitela a pigliare.
9: Il bambino Maori lancia la spada di Sauron dritta nella bocca del Monte Fato, scatenando l'eruzione del vulcano. Un'apocalisse di zampilli e lava fatta al computer si riversa sull'orda degli orchi morandi e i 3 prigionieri.
1: Di Bob.
5: Tutto avanti!
1: finito con la cadà, bisogna scappare che qua scoppia tutto.
12: Forza bravo Vercelli!
4: Dove è andata,
13: A ti fare Vercelli.
1: Dove cazzo sta? Vicino a Rohan.
13: Sì, può darsi.
10: Aiuto, Khaled! Sono rimasta bloccata su un'isola di lava! Aiuto!
11: Cosa hai detto? Non ti sento! Hai detto che devo scappare più lontano possibile da te!
10: No, ti ho detto di venire qua che sono in pericolo, coglione!
11: Hai detto che vuoi un maglione, a tua fredda?
10: No, sono qua davanti a te, guardami invece di chiudere gli occhi!
11: Non ti sento, ti giuro, non ti vedo neanche, guarda!
10: Ti posso toccare?
11: Sento qualcuno che mi tocca, dove
10: sono
11: sei?
10: Io!
11: Ma non ti vedo, devo scappare, forte, via lontano!
10: Torna indietro!
11: Non riesco, sono di Tunisia, non abbiamo dietro un paese nostro!
1: Fratelli! La battaglia è andata male!
12: No!
1: Lo so, eravamo fuori casa e non ci si è preparati!
13: Io che avevo scommesso contro di noi!
1: Come? Come scommesso contro?
12: Hai vinto!
13: Hai vinto!
1: E allora urla di battaglia!
13: Porca!
1: Il solito fanatico!
9: Chi sopravviverà alla tremenda eruzione? Chi riuscirà a recuperare la spada di Sauron? E soprattutto, chi se ne frega? Tanto si sa che questa storia finisce in pareggio. Allora, a noi non resta che unirci al grido di battaglia degli orchi e urlare. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Pronto?
2: Allora?
3: Non la sento!
4: Dica!
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
4: E allora?
3: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi?
4: Eh?
3: Come?
4: Cosa vuole sapere?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: Io non voglio niente, è lei che telefona.
3: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Va bene, ti va bene.
3: Ma non la sento.
4: Pronto ancora?
3: Non la sento!
4: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
3: Ma chi
4: perché
3: parla?
4: Io la sento.
3: Ma chi parla?
4: No, è lei che parla, non sono io.
3: Chi? Non la sento!
4: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
3: Senta!
4: Ha capito?
3: Senta!
4: Eh?
3: Tanto non la sento! Non sento cosa dice!
5: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
6: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
6: Pronto?
3: Ma chi parla? Pronto?
6: Pronto?
3: Ma chi parla?
6: Che cazzo? Chi cavolo sei?
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
6: In totale?
3: Non lo sento.
6: Ma di bastardo lurido impestato, un altro coglione con un cervello baccato, bucato.
3: Non sento.
6: Trapano.
3: Senta.
6: Vecchio rincoglionito.
3: Ma che parole?
6: Le parole che senti
3: parla?
6: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale.
0: Eh?
1: Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, Andy, ma non la sento.
1: Come non la senta?
0: Eh?
1: Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Eh? Non la sento!
2: Non la sento!
3: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e spaccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
1: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
3: Pronto?
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai, non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzorca! A giorno, è tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre di 10 giorni. E 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana, di quella nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido.
0: Va bene.
1: Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa di rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Studio del dottor Cazzo.
1: Studio legale, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Parla. Salve, sono Mimmo Enzi. La stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
0: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
0: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
0: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
0: Guardi, non sono apparente in questa attività e non so cosa dirle in merito. D'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Basta una.
0: Pronto?
1: Sì? Sì, Mimmo?
4: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
4: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
4: Gigi?
1: Gigi.
4: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
4: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
4: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
4: Che negozio?
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale. Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, è J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
4: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
4: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
4: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Non può, lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Time.
1: Sì, il bar?
0: Si parla.
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: No, io la proprietaria.
1: Ah, salve, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro. Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez no,
1: non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete
0: Non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque della gancia quella pulita, è arrivata?
5: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
5: No!
1: Vabbè, seduto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, vuoi venire con me?
5: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Regno di Arda, seconda era, migliaia di anni prima che le cose si facciano interessanti. L'epidemia di Orcovid dilania la terra di mezzo e i nostri beneamati coglioni. Gli elfi pluricentenari si cacano nelle mutande come luride fichette e decidono di correre ai ripari, temendo di perdere la loro cazzo di semi-immortalità. E qui si inserisce il diabolico Sauron. Sotto le mentite e insospettabili spoglie del pacioccoso geometra Sauroni, il signore del male cerca di spingere Cacacaziel e gli altri auricolo puntuti frocetti glitterosi a forgiare degli anelli magici per combattere il virus. Lo zio dell'elfa è infatti il famoso De Cerebrem Bimbol, un elfo fabbro di minchia, capace di lavorare i metalli magici nonostante un quoziente di intelligenza da focaccia ammuffita. Benvenuti alla ennesima puntata de Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
2: Eccoci arrivati, geometra Sauroni. Questa è la ferramenta elfica di mio zio De Cerebrem Bimbol. È un pelo lento di comprendonio, ma un vero asso nel forgiare anelli dai poteri incontrollabili.
3: E sono curioso di conoscerlo, senza alcun secondo fine. L'unica cosa che mi sta a cuore è deballare questo dannato Orcovid. Come mi ha pigliato una cosa? Sono passate 3 settimane e tengo ancora i postumi.
2: Vedrà, mio zio sarà ritardato di conoscerla. Zio! Zio! Sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
4: Zio, sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
3: Che cazzo, mi ha ritardato forte però questo.
2: A furia di smanettare con gli incantesimi si è bruciato un po' di neuroni, ma rimane il migliore nel suo campo, non è vero, zietto?
4: Zio! Sono Cacaziel, mi riconosci?
3: Vabbè, pucciatone, quando tornerò in possesso dei miei malefici poteri, giuro che lei sarà il primo a cui mangerò l'anima.
2: Come dice, geometra?
3: Nulla. Stavo improvvisando, pensavo ad alta voce. Pucciatone, caro pucciatone. Dunque, secondo i miei calcoli, per deballare l'Orcovid ci servono 3 anelli. 1, in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque si trovi. 2, quindi, capaci di piegare a piacimento la volontà di ogni essere vivente. E 3, quindi, terzo e chiudiamo, un ultimo anello in grado di curare la disfunzione erettile dei signori del male. Questo è completamente disinteressato, eh? Pucciatone, sei in grado di farmi questo anello delle cerebrimbrimbrimbolle, come cazzo ti chiami?
4: Certo, geometra, mi rimetto subito al lavoro, passi pure a fare un paio d'ore! Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
3: Ah, sei scemo, bro.
5: No, mi permetta, è mo***o.
3: Grazie per la correzione.
1: Sauron e l'elfa Tritamaroni lasciano il fabbro di minchia ai suoi barbatrucchi e vanno a prendersi un cornetto al gusto di unicorno nel palazzo delle minchie brillanti o qualcosa del genere. Un gravissimo errore, perché dei nuovi clienti arrivano in ferramenta proprio quando gli anelli escono dalla forgia.
6: Abbiamo fatto un casino.
7: No, che abbiamo fatto?
6: E stavamo facendo la marcia, no? E tu hai bestemmione.
8: Io, il canto
6: di battaglia.
8: L'ho sentito io. Ma siete spioni forti.
6: Hai bestemmione.
8: Allora facciamo così.
6: E l'orco Pippo Palmiere non ha messo l'ube palo.
8: Allora facciamo così. Voi vi state citti col capo e io non ci dico niente dei cazzi vostri.
9: Okay. A proposito. Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
6: Lui!
8: Minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi, siamo tutti nella stessa barca.
9: L'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
6: Lui!
8: Minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi.

0: No. Ma senti, ma veramente, ma tu i cazzi tuoi, non te li può fare.
1: Facciamo una piccola ricerca. Chi tiene in tasca il portafoglio?
2: Lui!
0: Ma scusate, ma voi un minimo di cameratismo, ma che dove sta?
1: È quella gallucci, che cos'è?
0: La collana col dente di quando ero piccolo.
1: Chi? Facciamo un piccolo sondaggio. Chi tiene la collana col dente di quando stava piccolo?
2: Lui!
0: Ma ce l'avete tutti, è una roba da meridionale.
1: Cara. Fini, fannuto, basta, metti
0: ho
1: qua.
0: Ho pagato il mio.
1: Hai pagato il tuo debito con l'ingiustizia.
0: Oh, meno male, va.
1: Dunque, siamo qua da Terracinto Rimbimbol, quello lì che è un poco scemo.
0: Sì, c'è una proprietà là di fianco.
1: Ecco, fateci parlare a me che sono il capo. E sono più alto e più bello che ci ho fatto l'operazione chirurgia estetica.
2: Mi pare di capire che c'ha una proprietà.
0: Sì, sta zitto.
1: Eravamo
0: chiuso il conto.
2: Io ho sentito proprio che ha detto chiaramente: oh, c'ho una proprietà là.
1: Io la roba
0: di mio zio, ma
3: no, ha detto proprio là dietro.
0: C'era una bottega
3: da qua.
0: Bottega.
1: Scusate, io non ho sentito niente. Questo è un procedimento democratico. Quindi, votiamo chi tiene una proprietà di suo zio proprio qua dietro.
2: Lui!
1: Cala.
0: Ma che siete proprio pezzi di merda!
1: Cala. Ci parla con l'elfo che fa i spade. Cadimi tutti i spade rotti. Un attimo che busso. Buongiorno signore elfo dei cimbri bimbobor. Quello che è. Noi teniamo un problema. Le spade che avevamo si sono rovinate tutte facendo la maratona e teniamo bisogno di spade nuove. Che ce le potete fare voi?
4: Gio, sono io, cacacazziele, mi riconosci?
1: No, ma io, scusi, ci deve essere stato un po' qua. Io non voglio gli anelli non me lo faccio niente. Io tengo bisogno delle spade, fuzz.
4: Gio, sono cacacazziele, mi riconosci?
1: Vabbè, vado per gli anelli, quando volete per questi tre anelli?
4: Zia, sono cacacazziele, mi riconosci?
1: Allora, come condanno sto un po' sprovvisto, ma per questi tre anelli sono disposto a darvi una proprietà di suo zio che ho appena acquistato adesso, sta proprio qua dietro.
2: C'è pure la moglie, eh?
1: È pure una chiavata con la moglie dell'orco depredato.
4: Zio, a casa è quella?
1: A moglie, quella è.
4: Accetto.
1: Accettato!
4: Zio, sono cacacazziele, mi riconosci?
5: Lo zio, palesemente amico di Paolo Ruffini e con una miriade di venerdì mancanti, invece di vendere le spade agli orchi, decide di vendergli i preziosi anelli commissionati da Sauroni. Ma chi è l'idiota che scrive ste troiate?
4: Zio, sono cacacazziele, mi riconosci?
5: Bene, il dado è tratto. I primi tre anelli del potere sono stati forgiati e da qui in poi è tutta discesa per i prossimi 1000 anni. Riusciranno gli elfi a fermarsi prima di forgiarli tutti e 9? La risposta è ovviamente no, perché poi sta scritto che sono effettivamente 9 gli anelli del potere. Ricordate la filastrocca? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio inchiappettarli. Muahahahahaha.
4: Gio, sono io, cacacazziele, mi riconosci?
5: Smettila, ritardone, o chiamo Ruffini.
6: Radio 105. Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: è viscoso le chinotte, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.
0: Ok. Oh, epiglottide. Metempic
4: metempico io adesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: scansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un pufo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

0: chi tanti cazzo ha, tanti spruzzi in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu. E se non sbocca, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it. Oppure, se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail, attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per sbocare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti cazzo ha. Tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Importante farle sempre a chi hai voglia tu. E se non sbocco, lo sai, si fa. Trovi un altro birillo che sbocare ti fa.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Ciao Trimoni, mi chiamo Paolo e sono di Bari. Lo so, sono puglieno e pure terrone. Però vorrei che faceste uno scherzo al mio amico Giuseppe, che fa il tassista. 2 settimane fa abbiamo noleggiato un'auto per andare a vedere la partita del Bari a Salerno. Quando l'abbiamo riconsegnata, c'era un po' di puzza di sigaretta e di birra, ma niente di grave. Solo che per un errore, l'autonoleggio ha preso dei soldi dalla carta di credito del mio amico. Fatelo cagare addosso con qualche infamata delle vostre. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Federico, la chiamo da dalla sede centrale di Milano.
1: Sì, buongiorno, sì.
2: Buongiorno, salve. Mi scusi, la disturbo per una questione relativa al noleggio effettuato da lei in data 10/11/2024.
1: Sì.
2: Ci è stato segnalato dalla filiale di Bari che la macchina è tornata con dei danni.
1: In più... che senso danni, scusi?
2: Abbiamo...
1: Ma io ho consegnato la macchina, mi è stato dato il foglio di checkout, tutto... Giusto, tutto completo. Ora lei mi viene a dire che ci sono dei danni.
2: Sì, perché è stato effettuato un controllo supplementare. Al momento di riaffittare la macchina, di rinoleggiare la macchina, il cliente che stava rinoleggiando la vettura, il SUV, ha rilevato prima di tutto dei graffi sulla carrozzeria che non erano stati segnalati precedentemente durante il vostro noleggio.
1: No, guardi, no, non ci siamo.
2: Dopodiché ci sono anche dei danni visibili nella parte interna, in particolare delle macchie che potrebbero essere di birra. Leggo qua, di pesce.
1: Guardi, la macchina è stata riconsegnata intatta.
2: Beh, non è quello che è quello che ci hanno detto i colleghi della sede di Bari.
1: Dopo 2 settimane voi mi venite a dire questa storia, cioè, ma è possibile mai?
2: Guardi, consideri che noi affittiamo quasi 11.000 macchine alla settimana e non tutte
1: chiaramente. Infatti, cioè, no.
2: Esatto, quindi le pratiche
1: dopo 2 settimane che uno mi fa un foglio di checkout ed è tutto a posto, venite a dire questa cosa dopo 2 settimane.
2: Sì,
1: questo
2: allora
1: perché il vostro manager sa che ha fatto erroneamente scalato 700 euro dalla mia carta anziché congelarli.
2: Sì, ma questo lei lo vedrà poi.
1: L'assicurazione l'ho fatta da un'altra parte.
2: Cioè lei ha fatto l'assicurazione con un broker?
1: Certo, sì.
2: Allora questo è il problema, è questo il problema.
1: Le passo... Che senso è questo il problema? Che cosa vuole dire, scusi?
2: Che nel senso, se lei faceva l'assicurazione con noi, aveva un certo tipo di tutela. Da questo punto di vista lei è tutelato minormente, capisce?
1: Ma io comunque l'assicurazione l'ho fatta, cioè non è un obbligo che la devo fare con voi.
2: No,
1: assolutamente.
2: Certo, non è un obbligo, ma chiaramente capisce che quando ci si trova in presenza di questi illeciti e di danni comunque di questa portata, perché l'auto adesso va completamente sterilizzata all'interno a causa degli odori che si sono creati, chiaramente è più vantaggioso poter usufruire dell'assicurazione interna che non di un'assicurazione esterna. Ma guardi, glielo spiegherà il legale, glielo passo, va bene?
1: Va bene, lo passo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Salve. Round 2.
3: Studio legale, Pistacchio e Barabba, stai per essere collegato con l'interno desiderato. Non ti agitare e aspetta, Terone, che poi facciamo i conti.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio e io rappresento l'autonoleggio.
1: Sì.
4: Allora, senta, il problema qua è che l'auto ha dei danni abbastanza importanti, nel senso che qui stiamo addirittura pensando di rottamare l'auto dalle condizioni.
1: Addirittura?
4: Signor, allora... Prego?
1: Stiamo scherzando? Ma
4: no,
1: è uno scherzo? Voglio capire se è uno scherzo?
4: Signor, io non ho tempo di scherzare, sono un avvocato laureatissimo. Tra l'altro.
1: No, perché mi sembra una cosa proprio...
4: Noi ci siamo rivolti all'assicurazione, lei ha firmato, probabilmente non ha neanche letto, come tipico dei clienti ignoranti che non guardano i documenti che firmano, lei ha firmato delle clausole dove alla fine la responsabilità torna a lei, capisce?
1: Non mi sembra regolare, perché dopo un...
4: Ma signor, mi scusi, signor... io ho visto le fotografie della macchina, graffi su tutte le fiancate, c'erano segni di sigaretta.
1: Guardi, non esiste assolutamente.
4: Puzzava di birra al sedile posteriore, mi dice il ragazzo
1: esiste,
4: che ha verificato la macchina.
1: Non esiste assolutamente.
4: C'erano delle chiazze di sperma sul sedile. Ma mi scusi, ma lei cosa fa sulla macchina? Che ha fatto un'orgia, non lo so io, ma le sembra.
1: Guardi, che 6 ore ho tenuto la macchina.
4: Noi abbiamo auto in tutto il mondo e non succedono mai queste cose all'estero, solo in Italia, soprattutto con i meridionali. Perché non avete rispetto.
1: Ma lei sta parlando seriamente?
4: Io sto parlando molto seriamente. Lei si è comportato come una bestia su quest'auto. L'auto è un disastro.
1: Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo?
4: Lei ha mangiato il polpo con le tagliatelle sull'autovettura a noleggio. Ma le sembra una roba normale da fare?
1: Ma lei sta
4: Ma cosa
1: scherzando?
4: Siamo in Botswana? Coi bonghi? Qui ci sono più di 5.600 euro di danni. che lei dovrà coprire.
1: Stiamo parlando proprio di aria fritta.
4: Ah sì? Stiamo parlando di aria fritta. Lei cosa fa adesso? Mi sfida? Vuole vedere fin dove arrivo? Sono l'avvocato Pistacchio. Sono laureatissimo, glielo dico. Intanto io le blocco la carta di credito, questo glielo metto proprio per iscritto. Intanto
1: mi ha addebitato 700 euro.
4: No, io no. Non mi dia le colpe, lei ha fatto l'assicurazione da pulcioso, quale è, con una società di marcioni e si è fatto inchiappettare da loro. Non, adesso non cerchi di girare le colpe alla nostra azienda, che è un'azienda serissima, che non ha mai avuto problemi se non in meridione, perché siete dei teroni. Me lo lasci dire. Lei beve la birra e la versa sui sedili. Mi fa delle spruzzate lì, si sarà fatto anche della cocaina, immagino, non lo so io. C'era pesce, tagliatelle.
1: Lei è pazzo, lei è un pazzo.
4: Ah, io sono pazzo.
1: Certo, cioè se eliminati una cosa del genere, una persona che non conosce.
4: Io sono un avvocato laureatissimo, issimo. Plurilaureato.
1: Sì.
4: Come tutti i
1: taxisti. Ma voi siete pazzi,
4: Siamo pazzi. Lei, come tutti i tassisti, lei è un disonesto. Disonesto. Maleducato. Terone. E lei, oltretutto, è anche nello Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Merda.
4: Coglione.
1: Okay. ma chi ha scelto questo scherzo? Scusate.
2: Il tuo amico Paolo.
1: Quel maledetto. lo prenderò.
4: Senta, allora, signor. Lei è un terone, me lo lasci dire, è un terone zozzone, però ci sentiamo oggi alle 2, va bene?
1: Va bene, avvocato Pistacchio.
2: Arrivederci!
4: Ciao Giuseppe!
1: Ciao!
4: Ciao!

0: This is the zoo, only for you. Mission Santina. Mission Santina.
1: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
2: Pronto?
3: Testa di merda!
2: Ciao, dimmi.
3: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso, eh?
2: Va bene.
3: È pronta?
2: Sì, pronta.
3: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
2: Magari fosse vero.
3: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
2: Come?
3: La casa la sta costruendo sulla luna.
2: Cosa c'è di male allora? Anche se le costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
3: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla luna. Quindi letto, cucina, salotto. Però deve specificare, deve dire al mobilificio di base terra che le vuole, li deve spedire sulla luna. Ha capito?
2: Esatto, appunto.
3: Bene, quindi io adesso le passo il tenente Poldino. Tenente Poldino. Mi sente?
2: Sì, sento.
4: Sì,
3: tenente Poldino, mi riceve?
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Uè, testa di merda, come va?
2: Bene, grazie.
4: Ti sei ripresa? Sei? Sono Poldino, come stai?
2: Poldino?
4: Ma tutte le volte, Santina?
2: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
4: Tempo fa cosa?
2: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
4: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
2: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
4: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
2: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
3: Mi scusi un attimo, tenente Poldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Poldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
2: Pietro ha risposto lei? Ma come? Ma guarda che io è di più di cosa si dice 4, 5, 6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me, c'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, salve, chi parla?
2: Ma scusa, prima parla Poldino, adesso parla un altro.
5: Zac!
2: Finisce dal prendermi in giro, va bene?
3: Ha ragione, chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla luna.
2: Va bene. Tanto quei mobili non mi interessa perché è ora che finite di prendermi in giro.
3: È un architetto, signora, adesso le passo Alfio.
2: Con tua moglie o con tua madre?
3: Signora, sono Alfio, pronto?
2: Dimmi Alfio.
3: Cosa succede, signora?
2: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
3: No.
2: Come non ti ha lasciato tua moglie?
3: No.
2: E va qui negri.
4: Questo è vero.
2: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai.
3: Senta, signora, mi ha rotto il cazzo. Allora,
2: anche
3: decidiamo.
2: Tu, Alfio.
3: Ecco, allora.
2: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
3: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
2: Cosa?
3: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
2: No. No. No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
3: È sulla luna in questo momento.
2: Tutti bastardi, mi togliete per il culo. Avete capito? No.
4: Santina?
2: Dimmi.
4: Sono Poldino.
2: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
4: Ma sta atteggiamento da goloide?
2: E poi?
4: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
2: Sì, è vero questo.
4: No, non è vero un cazzo, Santina.
2: Tu ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
4: A parte che non sono sposato io, Santina.
2: Lo so che non sei sposato, allora prenderai in giro tua madre.
4: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando le canne?
2: Io non sono tua mamma.
4: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
2: No, io non mi sto a drogare.
4: E allora perché diffidi di me, Alfio?
2: Perché siete un po' non posso dirti.
4: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici, perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
2: Io non ho tempo da perdere.
4: Ok, chiamiamo Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
2: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
4: Con calma, non è che ti devi agitare. Vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo. Ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena. Con una cartella in faccia. Santina.
3: No.
4: Porca puttana. Aspetta che la richiamiamo, Marco.
2: Pronto?
4: Santina?
2: Dimmi.
4: Come mai hai buttato giù il telefono?
2: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
4: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto le grattate di muro nella bamba?
2: Non mi interessa, perché la bamba io non la prendo mai.
4: Mi sembri un po' troppo agitata,
2: No, non sono agitata. Tre volte sì mi capita. Certo. Viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
4: O magari quando c'è in casa Pietro,
2: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
4: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
2: No, guarda, che Pietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
4: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo? Santina, sai cosa facciamo adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro zitta che sto parlando. Sto parlando io, Santina, quando parlo, un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise. Ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo.
2: Pietro non c'è, porco cane!
4: Va bene,
2: va bene così?
4: Ti mandi
2: sei deficiente che tu?
1: Sì, amici, si sa. Le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.
6: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
2: Però.
6: Però.
2: Però.
6: Però.
2: Però.
6: Però.
2: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
4: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo corpo del reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli. Sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare, provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchitte mort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto Occazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
5: Buonasera, dottò. E siete sporche dalla narice a destra, dottò.
4: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
5: Allora, io agge fatte, come dire, lo consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
4: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
5: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
4: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infiltrati nei palazzi del potere. Lo avete sentito tutti. Un traffico di influenze con il quale questi merdosi figli e zoccola si infiltravano nei ministeri. E ci dica, Cazzillo, che rapporti avevate, ad esempio, con quello degli interni?
5: Dunque, con Kelle dell'interno 7. La famiglia Fufino. Una cosa pessimamente. Quelle teneve non ucano grosse che cacava dallo balcone in coppa allu bucate della signora Terzullo, dell'u piane quarte. Poi, invece, con Kelle dell'interno 21, lu geometra pezzo pane, che parcheggiava lu motore in fronte alla munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
4: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Lucano Gross, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
5: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
4: Taci, munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
5: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando agge cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
4: Sfratte esecutive. Tradotto, per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
5: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo perché un anno dopo nellu palazzi hanno speso nu sacche di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite morte e stramorte e bive.
4: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della camorra, i vertici della cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami, la vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
5: Stroncata, mo, non esageriamo. Ha giù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lu minime.
4: Che ci azzeccamo lu tassiste? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
5: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma ie di lavoro faceva lu tassiste. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. E sono ancora belle gonfie.
4: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta mi trovi uno strunzchio strunzecchello della volta precedente?
5: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
4: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
5: Guarda che ie agge votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son genu bravo persono.
4: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. A fammoc a tutte quante e giletti merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto, signor Francesco?
2: Sì, ditemi.
3: Ah. Lei è meridionale?
2: Sì.
3: Allora ritiro il signore. Francesco, senta, ho avuto il suo numero di telefono, lei si occupa di trasporti?
2: Sì.
3: Sì, salve, senta, allora io devo portare su della, diciamo, delle cose personali dal meridione, insomma, dalla Teronia, su al nord. Lei fa questo tipo di servizio?
2: Sì, ma vi posso dare il numero, parlate con l'azienda direttamente, io sono un dipendente, non sono io direttamente.
3: Ho capito, ma siccome voi meridionali siete un po' truffatori, magari...
2: Ah, ho capito.
3: Trovava un modo per aggirare sotto banca o robe.
2: Ah, ho capito. Ma chi cazzo sei che chiami il numero privato, scusa?
3: Che simpatico, sta facendo un film di Izzo, immagino, che questo modo di parlare litanico.
2: Non c'hai niente da fare, scusa.
3: No, io dico, io ho chiamato per avere il suo servizio come autista.
2: No, non voglio fare nessuno servizio.
3: Beh, immaginavo comunque che la voglia di lavorare non era intrinseca nel DNA.
2: Esatto. Ciao.
3: Cosa sta facendo adesso? Sta condendo un babà?
2: Sì, sì, con tua sorella.
3: No, vedi il terone subito, mi fa innervosire. Io purtroppo c'ho un problema. Quando sento il meridionale mi innervosisco. Se mi innervosisco potrebbe non piacere.
2: E metti un dito dietro.
3: Cosa? Scusa?
2: Un dito dietro. Ti fa passare tutto.
4: Uè, Pulcinella! Uè, che ti arrotolo nella pizza e ti mangio! Bastardo terone! Cosa hai detto? Ehi! Vesuvio!
3: Accidenti, mi è scappata la frizione del nervoso. Vediamo se riesco a recuperare il rapporto con... col partenopeo. Pronto, signor Francesco? Lo sento che è lì, non faccia finta che non mi sente. Allora, purtroppo quando mi innervosisco perdo un po', cioè vado in collera perché mi trasformo, quindi volevo magari ripartire da capo nella nostra conversazione, se è possibile. Che fa, si nasconde?
2: Sto con tua sorella. Fammi vedere a tua sorella.
3: Ma perché insiste nel voler conoscere una mia parentela? Francesco,
2: fammi vedere tua sorella.
3: Ancora.
2: La sistema io.
3: La sistemo io, non
2: io. Io la sistemo io.
3: Io lo sistemo io. È femminile. Io la sistemo lei. Cioè lei inteso come donna. Cosa parla?
2: Io sono ignorante.
3: Ma quello lo immaginavo. L'estrazione lei meridionale.
2: Normale,
3: purtroppo non ci può fare nulla se fosse nato in una zona d'Italia dove l'istruzione era obbligatoria.
2: No, siamo, come si dice,
3: boscimani.
2: È bravo.
3: Dal mio punto di vista anche merde, però
2: sì,
3: voglio dire, ognuno la vede al suo punto. Senti, allora per il trasporto cosa facciamo?
2: Non mi interessa.
3: A lei il denaro non interessa, immagino.
2: No, io lavoro onestamente.
3: Beh, questo adesso bisogna vederlo, insomma.
2: Arrivederci.
3: Pronto? Non faccia così che mi nervosisca!
4: Mi ha fatto nervosire ancora! Ehi! Allora! Stai andando a cercare una pensione di invalidità per metterla in culo allo Stato, eh? Barone! Fa finta anche di non sentire! Adesso ti prendo il camion, te lo schiaffo nel culo! Bastardo!
3: Ah! Oh, ma perché è così difficile parlare coi meridionali?
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
3: Papà, dammi la soldi, dammi la soldi, dai subito, dammi la soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso,
3: o meglio una svista da parte della nostra censura,
2: è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri mille scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino.
3: Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida
2: con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono
3: di giornalisti non del tutto professionisti.
2: Di giornalisti, chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di percorso in un programma in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia:
3: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza
2: e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa?
3: La colpa?
2: In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa, contattiamo un quotidiano online
3: che ha pubblicato la notizia
2: senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera.
4: Pronto? Sì, buonasera.
2: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
4: Sì, sono...
2: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
4: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web ed è di Afka News.
2: Ho capito.
4: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo appunto... pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche è un'agenzia, insomma, è l'agenzia Afka, e quindi ed è uscito sul web.
2: Ma la domanda è ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non so. No, dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla...
4: No, allora, intanto, allora, io non, come posso dire, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però consenta, non accetto lezioni da lei.
2: Beh, scusi, io vorrei vedere se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei...
4: Sto dicendo che è un'agenzia e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è non è stato fatto dalla redazione di Prealpina ma da un'agenzia che ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
2: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono un professionista.
4: Certo, assolutamente.
2: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce?
4: Certamente, no, infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente ovviamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze alla Sky News, perché è un'agenzia.
5: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola è rimane comunque nel come si chiama?
4: Sì, no, certo, allora, in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro ce le prendiamo. Dopodiché faremo i conti con Sky News, ovviamente, no?
5: Certo.
4: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
2: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri?
6: E gli altri? E gli altri?
2: Viva l'informazione!
7: Yeah. Yo.

0: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
1: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete, sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini, e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei, e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori e agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Spu, spu, piglia chest, luta, spu, pu, pu.
2: No dinta l'occhio, dottor, ma piri che facite a così? Mica son genu basiliche che m'avete annaffià, e che modo?
1: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone. Spu, pu, pu, spu.
2: E basta, fefe. Fermatevi, dodò. Dottor. Me state facende tutte pisciazzate.
1: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
2: Ma che o veramente me volete fare la pipì in cappe? Queste non stava scritte nel lucucucu contratte. E che un onest'uomo si può trattare a così.
1: Avete sentite che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? Perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merda di kill e burattine di Giletti, e a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
2: Effettivamente, dottor, non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefaziona.
1: Fatte le cazzo tuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della Mala del Sannio?
2: Non è, dottore. Ma voi siete scemme, gli lavore tutte iuorne, songe nu oneste parcheggiatore abusive del comune. Guà. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
1: Menzogne. Non è forse vero che è riempiendo di piombo poveri innocenti al soldo di Cosa Nostra che vi siete guadagnato il soprannome di Mitraglietta?
2: Ma manche pelucazze di Annibale, dottore. Che... Mitraglietta è nu soprannomo che mi hanno date pepe, perché tartaglie quante parle.
1: Ma qui sta scritto che voi siete Ciccillo Funciamolla, braccio armato, assassine e cazzi vari.
2: E si vede che sarà nu case di omo
1: del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
2: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota. Mi stanno cascando lì capille.
1: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
2: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Oh. Aiuto.
0: Insider
3: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio? Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
4: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
4: Certo che l'ho visto.
3: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
4: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
3: Perché? Perché? Dica perché.
4: Per due motivi.
3: Sì.
4: Sono le stesse persone che praticamente dicono di difendere la famiglia tradizionale.
3: Invece?
4: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
3: Lei va a puttane?
4: Io no.
3: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
4: No.
3: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
4: Forse mia madre.
3: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
4: Sarei contento per lei.
3: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
4: Sì,
3: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
5: Più che giusto.
3: Cioè, più che giusto
5: la
3: spenderli?
5: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
3: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
5: Non ci vado.
3: Perché non ci va?
5: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
3: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
5: No, non di andare, di mandare.
3: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
5: Le persone, ci guadagno.
3: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
5: Per poi guadagnarci.
3: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
5: Ma perché fai il sapotello, non ho capito?
3: Io non sono un sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
5: Facendo il sapotello.
3: Capisce la differenza?
5: Seconda volta.
3: La seconda volta di che cosa?
5: Lei
3: la seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
5: Ma purché non faccia del male, sì.
3: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
5: Ma sì,
3: Pappone,
5: dai.
3: Cosa ride, Pappone? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro! Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema

0: Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
1: Insomma.
0: In che senso, dica?
1: Ma non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono tutti gli altri imprenditori.
0: In che senso, scusi, non ho capito bene perché non
1: dalle
0: si sente.
1: Dalle tasse
0: sì.
1: Alle.
0: Quindi lei preferisce battere ed evadere il fisco?
1: Direi di sì.
0: Sì,
1: me la vuole mettere su questo tono, sì.
0: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
1: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
0: Dica, me ne dica un paio.
1: Ma ci sono altri risvolti. Per esempio che non vuole essere ufficializzata.
0: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
1: No.
0: Perché non vuole?
1: Perché non vuole, perché ha un figlio.
0: Sì? Ma scusi, se lei.
1: È sufficiente, come ragione.
0: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
1: Perché mi paga lei le bollette?
0: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare
1: se
0: la prostituta.
1: Se le bollette io smetto.
0: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
1: Non.
0: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
1: Di nascosto. Senta, mi ha già rotto le palle.
0: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai!
2: Puttane e droga?
0: Sì.
2: A me l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
0: Sì?
2: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
0: Sì?
2: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane, poi dici che ce l'hai qui. Ma io non lo so, cioè io veramente ero un po' più ricco. Sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
0: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
2: Certo, in bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, è sempre stato la meretrice.
0: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché
2: e
0: non.
2: Qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, qua noi dobbiamo essere tutti immacolati.
0: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
2: Ma sono i primi, quelli sai cosa fanno? Fanno quel che si vanno a confessare.
0: Sì.
2: E poi dicono, per farti perdonare, pace il cordone sacro.
0: Cos'è?
2: Sarebbe l'uccello.
0: Ah, ecco, sarebbe.
2: Lo chiamano così.
0: Il cordone sacro. Sì.
2: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, finché ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, papangolo, hai capito? Cosa
0: gli questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
2: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
0: È un
2: bucchino. Ma dove nasce tutto, il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
0: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
2: Anche io. Tiro fail,
0: tiro spag,
2: tiro cazzo, cazzo frega.
0: Ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione.
3: Ciao. Radio 105.
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: viva i soldi!
1: Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni settanto, a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'è un 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivato a 68.000 euro.

0: arrivati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
0: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, così. Ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Suflone. Una specie di grossa capra molto pelosa e molto puzzolente, ma particolarmente abile nei bocchi. Faina 00. Unico animale in polvere, utilissimo per creare altri animali. Basta aggiungere un po' d'acqua e la faina 00 può diventare un pane da caccia, una pizzanzara o un trancio di focaccia monaca, saltuariamente usata come taglio per la focaina. Puzzola. Raro animale che produce una merda spalmabile al gusto di formaggio, ottimo con le noci. Spermellino. Sbocca da tutte le parti. Lontrans. Per anni i magizoologi si sono interrogati sugli animali di questa specie. Esaminati superficialmente, infatti, gli esemplari di Lontrans sembrano tutti femmine, ma sotto sotto molti hanno il cazzo. Cabriolo. Mite erbivoro delle foreste. Durante la stagione estiva può scappottare la parte superiore del proprio corpo, lasciando intravedere il cuore a forma di bella fica bionda. Scimmia bobobo. Primate molto, molto, molto somigliante a avieri. Per distinguerlo dall'ex calciatore è sufficiente porre una domanda qualsiasi. Se la risposta è comprensibile, allora è sicuramente una scimmia bobobo. Wonder bradipo. Sarà pure un primate basso e peloso, ma minchia c'ha un paio di tette che levati. Lapo d'olio. Appartenente alla famiglia dei cetacei, il lapo d'olio segue l'emigrazione dei grossi banchi di plankton. Li stende su uno specchio e se li pippa con un imbuto ficcato nel naso, posto sulla sommità del capo. Durante il periodo dell'accoppiamento è praticamente impossibile vedere il lapo d'olio. Infatti ha l'abitudine di rapirsi da solo per scopare. Civettel. Uccello rapace velocissimo che corre, corre, corre, sembra in vantaggio ma poi non vince mai un cazzo. Dumongo. Grosso animale marino dall'espressione non troppo intelligente, proprio c'ha la faccia da dumongo. E chiudiamo il nostro appuntamento con il furettoscopia. Piccolo mammifero predatore, il furettoscopia è sconsigliato come animale domestico perché tende a fare la tana dentro i buchi del culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il Bengodi, siamo il paese del Bengodi per chi fa il mio lavoro. In Italia succede di tutto. Record di povertà delle famiglie italiane. Stragi nel Mediterraneo nascosti dal governo. Servizi segreti deviati che indagano sui politici scoperti dai magistrati. Ministri inquisiti. Governatori locali e amministratori arrestati per mafia, per riciclaggio dei soldi del PNRR. Patteggiamenti dei governatori regionali. Centri in Albania che non servono a un cazzo. Ma oggi la ciliegina sulla torta arriva invece dalla lontana Siberia, perché a causa dell'innalzamento delle temperature globali pare che si sia scongelato un virus zombie che ci estinguerà tutti, così ce ne possiamo sbattere il cazzo degli evasori fiscali, degli immigrati e pure dei dossieraggi. Voglio sentirvi sul virus zombie. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Pogo, da Udine. Vai Pogo, da Udine, vai, apriamo con te, vai.
4: Che cazzo me ne frega a me, dai.
3: No, è un virus zombie che potrebbe dalla Siberia arrivare e terminarci tutti. Lei è preoccupato?
4: Sono solo cagate, su.
3: Cosa sono cagate?
4: Un virus zombie.
3: A causa dello scongelamento dei ghiacci in Siberia si è liberato un virus letale risalente a 35.000 anni fa.
4: E moriremo tutti. Bene.
3: Lei accetta passivamente Inizia. Questa cosa?
4: Andiamo a combatterli tutti, i zombie, sì, e gli ebrei, dai. Via.
3: Non ho capito, aspetta. Scusi, non ho capito, scusi, l'associazione tra gli zombie e gli ebrei, non ho capito.
4: C'è qualcosa, si va, si combatte, no, si aspetta e si muore. Dai, sono, non ho,
3: sì,
4: tempo.
3: Ho capito che lei è ancora sul Piave dal 1917, questo l'avevo evinto. Lei con la sua grappa e il tappo in culo, rimanga lì, la passiamo a prendere con gli zombie, arrivederci. Un altro. Andiamo da Gino da Bergamo. Vai Gino, forza.
5: Cos'è il virus zombie? Chi cazzo non ha mai sentito parlare?
3: Non sa un cazzo lei.
5: ha parlato Marco Polo,
3: questi sono i suoi punti di riferimento, no? Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, così per fare un paragone moderno, non lo so, o qualche suo amico di Cromagna.
5: Giulio, amico, gli piaceva il cazzo.
3: A lei piace il cazzo, non ho capito.
5: Al cazzo. Non ha occhi,
3: Il cazzo non ha occhi, beh, questa è un'interessante teoria. Che ci azzecca questo col virus zombie in Siberia?
5: Ah, magari è la volta buona.
3: Quindi lei fa il tifo per l'estinzione di massa?
5: Sì.
3: Perché?
5: Finché troviamo personaggi come te o come quel coglione di Parenzo.
3: Ecco.
5: Che fa il personaggio. Dico un coglione.
3: Devo dire a Parenzo che è un coglione.
5: Sì.
3: Perché è un coglione? Perché?
5: Perché l'ideologia è giusta, però forse quel personaggio qua di merda che vuole fare il fenomeno, che vuole fare lo sgarbi.
3: Ma questo che cazzo c'entra ancora con il virus zombie?
5: Figa, sei. Hai il fisico di un cadavere, c'hai?
3: E quindi? Io chiavo solo fiche.
5: Vuoi un pompino?
3: Voglio un pompino? No, da lei sicuramente no, non è decisamente il mio tipo. Perché?
5: Sono bravo,
3: Sì, ma perché dovrebbe? Sta cercando di blandirmi, scusi, cioè lei.
5: Sì, sporcaccione sì, pazzo anche.
3: Senta, facciamo così, accordiamoci su una via di mezzo. Venga a leccarmi il buco del culo in Siberia, così ce ne andiamo tutte e due al creatore. Arrivederci. Andiamo da Marcuccio da Legnano. Vai Marcuccio, vai. Sei preoccupato?
6: No.
3: No, perché?
6: Perché io vado d'accordo col freddo, quindi.
3: Lei va d'accordo col freddo? Che cazzo ci azzecca, scusi?
6: Tante cose.
3: Dica, me ne dica. Me ne dica una.
6: Non ho tempo adesso di cercarlo.
3: Non sto capendo un cazzo. La smetta di biascicare, maledetto alcolizzato. Che senso? Cosa cazzo ride? È un virus zombie che proviene dalla Siberia. Cosa c'entra che lei gli piace il freddo?
6: A volte la profondità è importante, altre volte.
3: Sì,
6: no.
3: Soprattutto quando te lo pinda il culo. Dai, ciao. Vai. Maledetto pervertito. Erminio da Roma, vai, un flash, Erminio, vai.
7: Non mi importano queste cose.
3: Non gliene frega un cazzo del virus zombie in Siberia.
7: Ma come parla, scusi?
3: Ma come cazzo parla lei, scusi? Cioè, lei è analfabeta anche quando pensa.
7: Io ho capito solamente una cosa.
3: Dica.
7: Che è un altro...
3: Cosa?
7: Imbecille.
3: Mi scusi, ma lei è dentro una tenda ossigeno, perché dice una parola ogni 10 minuti. Dove sta? Nel polmone d'acciaio sta. Ah, da fa culo. Un altro virus, sì, questa volta viene dalla Siberia e si è scongelato. Lei
8: ma ne stanno uscire un sacco, mo, mano adesso.
3: Fanno uscire un sacco di virus chi?
8: Vabbè, c'è sta là, scusa, ma là qua fa caldo, mo qua dove sto io a parlare, stanno 45 gradi.
3: Minchia,
8: e se si è scongelato quello là, non ci viene a rompere il coglione a noi.
3: No, e se è scongelato.
8: Ce ne andiamo ancora al mare.
3: Sì, ho capito, ma il virus si è scongelato perché fa caldo pure in Siberia.
8: Ma questo, quei cazzi di cinesi di merda, io lo so.
3: Cosa c'entra la Siberia con la Cina? Cosa c'entra la Siberia con la Cina?
8: Ma quelli là, perché il Covid non era là di Pope Street, non veniva da
3: Wuhan.
8: Quello nero che vola, come cazzo si chiama?
3: Dal pipistrello, il nero che vola è Batman. Vabbè, ma senta, che cazzo c'entra Batman, porca puttana?
8: Cazzo ne so io, ti sta a dire che quelli il virus mo stanno uscendo, mi sono fatto il vaccino, grazie a Dio mo sto bene, i miei figli stanno bene, tutto il resto.
3: Saluta mo cazzo, però voglio dire, sì, però adesso ce n'è uno nuovo, viene dalla Siberia, lei ha paura, come si organizzerà?
8: No, me ne frega un cazzo.
3: Perché?
8: Tanto ormai, se mi morì, ma morì lo stesso.
3: Così è fatalista lei è un fatalista.
8: Chi è fatalista?
3: Lei è fatalista perché crede nel fato, io invece sono fanculista perché credo nel vaffanculo, arrivederci.
8: Ma
3: a lei e alla sua famiglia. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ora, dopo le autorevoli opinioni che abbiamo ascoltato fino qua, come fai a non fare il tifo per un virus mortale che ci detronizzerà tutti dalla faccia della terra? Come fai a non andare in curva con lo striscione con scritto Forza Virus? Come fai a sopravvivere a questa umanità che, tra l'altro, lo ripetiamo, ormai è orfana dell'amico mio Grayskull, prigioniera dei cinesi? Ma abbiamo aggiornamenti su questo tema, non ve li posso dare oggi, arriveranno giovedì, vi dico solo giovedì. Alla prossima, ciao, vaffanculo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Rarry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha sb***o in culo il drago. Annotatelo.
2: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stammi vicino in questo momento di dolore.
1: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
3: Ehi, hey, Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
1: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
2: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
1: Minchi, di già. Hai solo 10 anni!
2: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Roredor quando ha ucciso i miei genitori!
4: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
2: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
4: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
2: Ma che vuol dire?
4: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
2: Non capisco!
4: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
5: Questo è pena.
6: Silenzio! Rarry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
2: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
6: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo, così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
2: Me lo dica, la prego, la prego!
6: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocciavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
1: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri indoor.
2: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe... No! I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocciavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocciare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo! No, no, no!
1: Vabbè, almeno così non devi farti la riga, figlio di troia!
2: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
4: Perché devi imparare una lezione!
2: E cioè?
4: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Mi dica, con chi parlo?
2: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto.
3: No, ma mi scusi, con chi sto parlando?
2: Con
3: un privato, un negozio? Non ho capito.
2: Un privato? Vuole sapere pure la taglia?
3: No, volevo sapere con chi sta parlando.
2: Un privato cittadino.
3: Mi dica allora che dovrebbe sapere?
2: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto.
3: Cosa intende le cappe che aspirano tutto? Perché
2: cioè, nel senso, cioè, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
3: Quindi cosa vorrebbe fare con...
2: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo, ecco. Cioè, provi lei a star lì tutto il giorno a fa', no? Quel lavoro lì. Non è proprio...
3: Vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
2: Volendo, pure, sì, certo. Ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto dargli lo psicologo. Questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo, una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare da aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa? Ecco, quindi reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
3: Perfetto. Attenzione, che è un'ottima idea.
2: Esatto, attenzione a non confondere con free capponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
3: Perfetto.
2: Io vi mando tutti i moduli, va bene?
3: Va bene.
2: Mi raccomando, scriva free cappa, no free cappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
3: Bene.
2: Va bene?
3: Arrivederci.
2: Grazie, salviamo le cappe insieme. Lo dica con me. Free cappe! Lo dica! Stupido, lo dica! Stupido! Deve dire free cappe! Con me, free cappe!
3: Va bene, signora?
2: No, lo deve dire! Non va bene.
3: Perfetto.
2: No, lo deve dire free cappe! Chi non dice free cappe è stupido! Free cappe!
3: Va bene, signora.
2: Non va bene! Aspettiamo. No, sei stupido se non lo dici!
3: Salve.
2: Stupido, dillo! Allora rimani stupido. Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Nonno Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Mai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso in casa con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus. Romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana, zoccola. Mi fa bella pompa.
0: Ma nonno...

0: grazie.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno, ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'IKEA. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi, romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus, così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire, certo, mi piace venire, dentro fuori, in generale.
1: Nemesi, Nemesi!
2: Nemesi! Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
2: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
2: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh oh!
4: Quelli che seguono quella merda di sfera e cazzo!
1: Forse hai ragione! Nemesi!
2: Nemesi!
1: Sono una troia!
2: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
2: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
2: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
0: Buttare miseria! Ah! Ah! Perché non riesco a defecare? Eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
0: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché! Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
5: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima Zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
0: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
0: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride! Che minchia ride! Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
10: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
10: Una vacca di tua madre, una vacca.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
10: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
10: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
10: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
10: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
10: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
0: Ma va a cagare, va.
10: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
3: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
11: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
11: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
11: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
11: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
12: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
11: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
11: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
11: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
11: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti
9: ti capire. Ucciderò.
11: Pasqua, ancora la sai?
13: La radio, alla puttana d'esordio.
9: Ma chi è questo figlio di puttana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
9: ma fate
11: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
14: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
15: Ciao Ama, ciao!
16: Ciao Ama, ciao!
17: Oh, ho scorreggiato.
14: No!
17: Sì, ho scorreggiato.
14: Ma che c***o dici? No!
17: Giuro. Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
14: No, vi prego! Cioè, ve lo chiedo in ginocchio!
17: Aspetta! No, falso allarme, tranquilli!
14: Ma poi, scusami un attimo, Maura, ma tu puoi fare tutto il programma con il c***o?
15: Hai ragione, Ama, chiediamo scusa. Andiamo avanti, dai.
17: Scusa. Vabbè,
14: ce l'abbiamo fatta! Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
15: Sì, siamo pronti.
14: 3.
15: Diamo?
14: 2.
15: Dai.
14: 1. Via.
15: Prima lo agiti, poi spruzza.
18: Ketchup.
14: Esatto, prima parola trovata.
15: E allora lì.
14: Avanti.
15: Unico.
19: Buco.
15: Più.
19: Grosso.
15: Di.
19: Culo.
15: Tua.
19: Madre.
18: Ozono.
14: Molto bene, sono due le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
15: Cosa
19: sembra
15: culo
19: con
15: cellulite?
18: Passo.
14: era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
19: Di
17: cosa?
19: Puzza.
17: Cazzo.
19: Non
17: lavato.
19: Sushi.
14: Sushi, giusto. E siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
17: Lo
19: è
17: moglie
19: Renzi
17: di
19: Brian
17: May.
18: Passo.
14: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri due. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
17: Come
19: chiami
17: stipendio
19: radio
17: 105?
18: Mancia.
14: Giusto, quattro parole, 40 secondi.
17: Cosa
19: gira
17: dentro
19: cervello
17: squalo?
18: Criceto.
14: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
19: Cosa
17: trovi
19: su
17: cazzo
19: se
17: scopi
19: balorda
17: senza
19: goldone?
18: Stracciatella.
14: No, la cresta, la cresta.
1: Dai.
14: Quella del gallo, magari, cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
17: Come? Minchia!
19: Luca?
17: Alba!
18: Gigante!
14: Gigante, esatto, 6! Potete farcela!
17: Cosa
19: mi
17: hai
19: scassato?
17: Plurale!
18: Pablè.
14: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
19: Cosa
17: non
19: può
17: mancare
19: durante
17: pecorina?
18: Divano.
14: No, schiaffo, no, ti potrebbero dai. Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
19: Da
17: quanto
19: non
17: scopa
19: Mazzoli
17: un
18: secolo.
14: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
17: Sì!
14: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
12: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. E proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora grazie, stasera a Sanremo, ora noi ci fermiamo qui, alla prossima pandemia, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: La bottega di buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
3: Sì, la sento lontanissima.
2: Così mi sente meglio?
3: Fantastica.
2: Senti,
3: carissima.
2: No, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce le avete, no?
3: Sì,
2: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
3: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
2: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
3: Beh, forse nel passaggio può darsi.
2: Può darsi.
3: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
2: Voglio dire,
3: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
2: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone. Mettiamola così, lei mi sta simpatica, premetto. Però, visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè, l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
3: Certo,
2: ecco,
3: devono fuori.
2: Esatto, allora ci siamo. Pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora, se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo.
3: È difficile, dove le libero ed è...
2: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io. Lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po'... come si dice? La talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite. Io entro, le prendo. Non le rubo. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
3: Lei era una che rubava i... Che rubava. Che andava a prendere... Che liberava i sette nani.
2: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
3: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei, le direi... Prendile su
2: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno. E le libero.
3: Va bene, voglio... Ma brava.
2: Eh?
3: E poi...
2: È una bella idea, no?
3: È una bella idea.
2: Ma che cazzo si ride, signora?
3: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
2: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe. Se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle. Cioè, non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo. Le compro, oppure, vabbè, vediamo. Diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porti? In Svizzera. Dai, di.
3: Va bene, un abbraccio.
2: Free
3: grande.
2: Pecore, signora!
3: Free pecore!
2: Grande, lei è la numero uno! Free
3: un
2: pecore!
3: Abbraccio.
2: Un abbraccio alle pecore! Pecore libere!
3: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Un amante degli animali! Stupida!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
5: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino.
6: Che frusta sul cazzo. Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
5: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
6: Dai, smettila di dire cazzate. A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
5: Allora, pizza con l'anduia. E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? E così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
6: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
5: Ma figa, amore, è un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal.
6: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni, sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30. Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi.
5: Mia madre? Mia madre non ha i baffi.
6: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici.
5: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay.
6: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
5: Ho capito! Sei proprio una bimba cattiva! Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio!
6: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai, dai. Sì, sì, sto diventando matta.
5: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
6: Wow.
5: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
6: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
5: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi, mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo, ti spezzo il collo.
6: Boh, non so, dici che è eccitante?
5: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
6: Vabbè, dai, che devo fare?
5: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
6: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
5: Fermo, sono la legge e ora mi hai fatto incazzare.
6: Fermo o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
5: Ah, guarda il mio pene.
6: Lo vedo.
5: Ora lo introduco nella tua vagina.
6: Sì. Bello. Sì.
5: Adesso ti spezzo il collo.
6: Ma sei deficiente, il collo.
5: Scusa amore. Mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
6: Ma dici il signor Bolazzi? Il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
5: Sì, ho capito. Ma quello si è sparato alla guerra in Etiopia. Mica un pirla.
6: Vabbè dai amore, ci rinuncio. Forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
5: No, amore, so io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
6: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
5: Ma no!
6: Peccato, una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
5: Super minchia!
6: Sì, è vero, lui ci potrà aiutare.
7: Aiuto, Super minchia!

0: Eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto! C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita!
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo!
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo!

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, tiriamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero.
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao,

0: comunque a me mi è rimasta sta voglia di pannocchiona arrostita.
1: Zoccola.

0: only on 105.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
3: Sì.
2: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
3: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
2: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Per esempio la batteria, queste cose qua.
3: Non lo saprei. Non l'ho mai sentito di questa cosa.
2: No, certo, capisco. Insomma, magari uno non ci pensa subito. Però, cioè, le bacchette, no? Quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
3: No, non c'è nessun detto del genere.
2: No, ma te lo dico io. Te lo dico io, sì sì, è proprio è così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
3: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
2: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
3: È la prima volta che lo sento, zia.
2: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
4: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
2: Cos'è?
4: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
2: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
4: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Lei invece è stupida e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
5: Sai che non ho capito la domanda tua.
2: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà? Quelle per magnà?
5: Sì.
2: Senta, ma una domanda, voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
5: Perché?
2: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
5: Ma non lo so che domanda vuoi fare, cioè.
2: Dico,
5: non lo so.
2: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
5: La bacchetta, ma per suonare la batteria?
2: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
5: E quindi?
2: Quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
5: Ma perché?
2: Perché loro vorrebbero...
5: Ma che stai dicendo? Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
2: No, non sono stanca, forse è stanca lei, saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnare. Stupida! Stupida e stupida, tre volte!
5: Uè?
2: Sì, pronto, buongiorno! Voi vendete le bacchette?
5: Non lo so.
2: Come non lo sai?
5: Io non parlo italiano, scusa.
2: Sì, mi stai a rispondere. Dico, vendi le bacchette cinesi?
5: Cinesi sì.
2: Sì, ma le bacchette, quelle per magnà, quelle dove infilzate i tonni morti?
5: So. No. Non lo so, scusa.
2: Come non lo... Ma passami uno che lo sa!
5: No.
2: Come
5: io
2: no?
5: Non lo so italiano, scusate.
2: Ho capito, però se stai a vendere le robe cinesi e meno bacchette.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
5: Bacchette per cosa?
2: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
5: Oh no.
2: Non le vendi?
5: No.
2: Ah, ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare insomma, la batteria?
5: Non ce l'ho.
2: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
5: Non c'è la signora, mi dispiace.
2: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Mi sa che non ci siamo capite. Ma parla italiano.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is
0: Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e,

0: licenziato?
1: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
2: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
2: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
2: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
2: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
2: Sei quello di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
1: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. 105, 105.
1: Lo zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Eccoci qua, dopo le meritate vacanze estive, dove come ogni anno mi sono recato presso la residenza estiva dei miei nonni materni. L'incantevole comprensorio del lago di Varese, località estiva di incredibile fascino, ricca di movida e meta attrattiva della gioventù.
4: Ma, insomma...
3: Cosa?
4: Beh, dai, è un posto per vecchi. Chi va ad agosto al lago di Varese? I giovani vanno sull'Adriatico piuttosto.
3: I giovani vanno sull'Adriatico? È arrivata la tour operator di sto cazzo! Ma cosa ne vuoi sapere te? Ma cosa ne vuoi sapere te?
4: Dai, dimmi cosa hai fatto tutta estate, su!
3: Adesso siamo arrivati a questo punto! Veramente sei qui che mi fai tu le domande? Uè, quattro occhi sparapidocchi! Va che fino a prova contraria! La star è il capo indiscusso! Qui sono io, cazzo!
4: Sì, certo.
3: Sì, certo cosa? Cosa?
4: Secondo me sei sulla difensiva perché non hai niente da dirmi. Perché sul lago di Varese ad agosto ci sono solo zanzare e vecchietti che pescano.
3: Ma vaffanculo! Tu non sai nulla delle mitiche serate che ho passato.
4: Tipo?
3: Tipo le serate Dance Music Revival con DJ Manera Massimo e le coinvolgenti atmosfere delle luci strobo al bar Rosticceria Gelateria dal Maletti, Sinche 1978.
4: Wow! C'era tanta gente, immagino.
3: Certo che era imballato. Serate pazzesche con una media formidabile di presenze che in pieno agosto sfiorava le 30 presenze fisse.
4: Oh, wow! Chissà che macello!
3: Uè, va che per parcheggiare la bici ci mettevo le ore, perché tutti i supporti portabici erano sempre imballati.
4: E poi, oltre le folli notti danzanti?
3: Beh, sei mai stata a fare lo struscio serale a Cazzago Brabbia? Alle 8 sembra di essere a Times Square. Non si cammina.
4: Cazzago Brabbia?
3: Sì, Cazzago Brabbia, stronza! Cazzago Brabbia is the new Rimini, scema!
4: Vabbè, immagino tu abbia trovato anche una bella compagnia di amici con i quali condividere tutto questo.
3: Ovvio, stronza! Infatti ne approfitto per salutare nel mio, ripeto mio, ripeto mio vlog, sul mio, ripeto mio, ripeto mio canale YouTube, il mitico Ciro Malerba e la signora Musazzani Marilena, con i quali ho fatto delle pizzate clamorose.
4: Ma sono nomi che mi ricordano qualcosa. Ma la Musazzani non è la nostra prof delle medie? Ah, e anche il Malerba Ciro non è mica quel vigile in pensione che faceva attraversare alle elementari?
3: Sì, e allora adesso si giudicano gli amici per la propria professione. Che cazzo di classista sei, bastarda?
4: Non vorrei essere una guastafeste, ma tu hai passato l'estate con la tua prof delle medie e con un vigile in pensione e mi vuoi convincere che il lago di Varese is the new Rimini?
3: Dai, dai, dai, vaffanculo! Il lago di Varese è bello e basta. E io ho anche limonato e tu sei gelosa della mia splendida estate mentre tu eri a marcire a casa.
4: Ma veramente sono stata in crociera nel Mediterraneo sulla barca di papà con le mie amiche e l'equipaggio.
3: Ma perché tuo padre ha la barca?
4: Sì, un 45.
3: 45? Cos'è? Una scarpa della Nike?
4: No, un 45 piedi. Abbiamo fatto le Baleari e poi la Sardegna e la Corsica. È stato proprio bello bello.
3: Posti per Teroni! Vuoi mettere con i mitici tuffi a bomba al Lido di Gavirate? Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere, brutta strozza?
4: Vabbè dai, andiamo avanti con la puntata che oggi sei stranuccio e anche molto nervoso.
3: E io ho anche limonato. Gelosa, gelosa, gelosa, limonato, limonato.
4: Ma...
3: E io ho anche limonato. Gelosa, gelosa, gelosa,
4: gelosa. Aspetta un attimo. Ma mi ero persa la cosa che hai anche limonato. Ma con chi?
3: Non sono cazzi tuoi.
4: Dai, sono felice per te. È carina? La conosco?
3: Sì che la conosci.
4: Wow! Dai, dai, dimmi con chi hai limonato.
3: No, ho promesso che rimaneva un segreto.
4: Dai, dai, dimmelo. Se non me lo dici vuol dire che è una bugia.
3: No, no, non sono un bugiardo.
4: Allora dimmi chi è.
3: No, no, non posso.
4: Dai.
3: No.
4: Dai.
3: Con la mamma della Musazzani.
4: Ma la Musazzani ha 67 anni. Quindi, sua madre...
3: Sì, lo so, c'è un po' di differenza di età, ma non è importante. Ma che schifo! Mi hai vomitato sulle Crocs! Sta entrando nei buchini! Porca...
2: Le cose verissime...
1: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
7: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
8: Pronto?
9: Upa?
8: Chi è?
9: Upa, c'è una domanda? Lazzocca.
8: Chi sei?
9: Lazzocca, domanda? Gula.
8: Oh, faccio una domanda, ciao.
9: Gula, città estra muerta.
8: Città estra c'è muerta, andare a te chi ti ha muta, va puttana di mamma.
9: Gularò? Gularotta?
8: Pronto?
9: Gula città estra muerta e vive.
8: Vabbè, non sai che loro possono intracciare lo stesso il numero?
9: Ah, fa moc.
8: Ah, lo sai?
9: Gula città estra muerta.
8: Tu parla, parla. Tanto il numero oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
9: Upa, ci sono domande?
8: Mamma, te poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastardi. A te quando me la muta, ti wow, facciamo una fame.
9: Occhione.
10: Pronto?
9: Upa?
10: Chi sei?
9: Upa, ci sono domande?
10: Meglio mamma, te che era bacchino.
9: Moc?
10: Mocca,
9: ci te muerte bi. Upa.
8: Pronto?
9: Uè, cingellà.
8: Pronto?
9: Metti in culo e porta qua.
8: Andà a festa di sorda.
9: Cite. Ci te muerte bi.
10: Pronto?
9: Upa.
10: Pronto?
9: Upa, c'è una mamma.
10: Ma vaffanculo, ci te vive!
9: E cazzo, di mamma!
10: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma!
9: Upa!
10: Chi è?
9: Stu cazzo!
10: Ma vaffanculo, va!
9: Si strunza tu?
10: Chi cazzo sei?
9: Ci sei un registratore, tu scimmia?
10: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
9: Le faccio le bocchine, tu?
10: A mamma te fai bocchini.
9: Assorto da zocco rognoso.
10: A mamma te assorto.
9: O mangio lo cazzo lo.
10: A mamma te mangi i cazzi.
9: Tremone?
10: Ma tuo padre è un riccione.
9: Ma non sei pugliese tu. Ma il club di testa la muerte. La zocco il bocchino in gula.
10: La muerte di mamma te.
9: La zocco di babbo.
10: La muerte di mamma te.
9: Gula assorto. Gula no.
10: Riccio.
9: Strunzo.
10: Ricchio!
9: Merda!
11: Pronto?
9: Un pacciolo di mamata!
11: E morte mamma, tesò! Tesò! Tesò! Tesò! E morte mamma, tesò!

0: e con le mamme di chi le parte, chi le soci, chi le zitte che starazza tui.
1: Uè, puttanazza!
0: E capite?
1: Mamma!
0: E con le starazza tui!
1: Ma mangio il cazzo!
0: E capite? De volte, quando volte il cazzo le conne mamme da quando ne dire e mogliere da quando ne dire e che ma è quando ma non le cose dire e conne tira no non ne passa coppa coppa coppa dove è coppa
1: gula asa
0: le mamme le murti mamme le
1: Ehi! Ma! Nunzia!
0: Tu!
1: Tu!
0: Tu ladri di merda! Due ladri! Te ne corri da Camilona!
1: Tu! Puttanezza napoletana!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
3: Tenga!
2: Ecco a lei.
3: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare?
2: No, guardi, ho solo 50.
3: Allora le do questo gratta e vinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono,
2: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
3: Guardi che è buono!
2: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ho da cambiare.
3: Ok, come vuole, e comunque era buono.
4: Scusi, per favore, ha un gratta e vinci?
3: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
2: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
4: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
2: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
4: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
5: Ehi, infatti...
4: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
3: No, te l'avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
2: Ma... nonna!
6: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
7: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
8: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
7: Sono arrapatissima.
8: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
7: Me ne faccio almeno 10.
8: Ingorda!
5: Ehi, infatti...
8: Dai, amore, dai, ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
7: Sì!
9: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
8: Prego, prego, io intanto mi dimono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
9: Sa... la penombra fa scherzi pazzeschi!
8: Sì, che bello! Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
2: Scusi, non gli ho chiesto il permesso! Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata!
8: Faccia pure! Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda!
10: Che cosa pazzesca! Pensi che io, per non far sapere gli affari miei, mi sono sparato 130 km.
8: Anche io!
7: Pure io! Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita Cinisello Balsamo?
11: Io!
7: Anch'io!
8: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
10: A chi lo dice, Salerni?
6: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
12: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
13: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio, da chissà che specie sia e che sa accudirlo.
12: Ma va, amore, si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore. Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fosse la sua mamma. E potrebbe rimanere con noi, tanto abbiamo spazio in casa, no?
13: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso.
12: Ma guardalo, è indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio.
13: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia.
12: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa.
13: Va bene, Ti amo, mia piccola Heidi.
12: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
5: Ehi, fatti!
11: Ah, male! Aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
12: Buono, Riccardino!
11: Prendi il fucile!
12: Buono! Ma smettila, vuole solo giocare come fanno i roditori!
11: Ma quale cazzo di roditore è un orso bruno? Porca...
6: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, Napoli di merda. Napoli, Cornella, Napoli, sei una rovina per l'Italia, sera!
4: Salve, Rovereti. Il carcere ha fatto diventare ancora più romantico Aldo Basso, tanto da scriverle un libro di poesie.
5: Come stai tu? Tutto bene, amore mio?
3: Tutto bene, fammi sentire. Dopo
5: Dimmi.
3: 3 anni che non ti fai sentire.
5: Amore, mi hanno chiuso in galera poi perché ero negro. Perché Donald Trump
3: santo Dio, come mai che ti hanno messo dentro? Perché sono malati di cervello.
5: E sono razzisti qua, amore. Ho scritto delle poesie per te, posso leggertele?
3: Sì, stai scrivendo adesso,
5: sì.
3: Fai il libro.
5: Ho scritto le poesie mentre ti pensavo in galera.
3: Ah, ho capito.
5: Senti che belle, senti la prima.
3: Sì.
5: Sei vecchia come la merda, ma ti amerò sempre. Ne ho scritto un'altra. Grassa maiala anziana, io ti amerò per sempre, perché il cielo
3: bella. E poi?
5: Io amo ricordarmi di te, soprattutto quando ti facevo spaccare la testa contro il mobile. Bella, amore?
3: Sì, lo so.
5: Io la sera quando penso a te, tipo, io dalla galera riesco a vedere le stelle, il cielo, e ti penso sempre. Ho scritto anche questa, guarda che bella, guarda che bella. I tuoi piedi di taleggio mi ricordano il formaggio.
3: Bella.
5: senti questa. Un pelo sotto le ascelle. Olive.
3: È belle.
4: Tutte dolcissime le poesie scritte dal tenente Basso, ma sono anche mesi che non pratica sesso e la voglia che gli provoca Santina con la sua calda voce lo disturba.
5: Io voglio di fare l'amore con te. Ma tu hai voglia di fare l'amore con me?
3: Ma certo, perché no? Sto prendendo il vibratore che mi hai detto, no?
5: Sì, amore.
3: Ma certo, perché no?
5: Io
3: ci mancherebbe altro.
5: Sono chiuso qua in galera.
3: Vedeva l'ora.
5: Da sola.
3: Adesso aspetti, te lo accendo.
5: Dai, amore, dai. Dai, amore.
3: Sono qua in bagno.
5: Dai, amore, che ho voglia. Dai, che ho voglia.
3: Oddio.
5: No,
3: mi è cascato un attimo.
5: No, cosa ti è cascato, amore?
3: Aspetta un attimo.
5: Ah, sono tutto barzotto io.
3: Ecco. Lo senti?
6: È la dindondero.
3: Scendo fuori.
5: Sì.
3: Senti?
5: Vai, amore, vai, vai, ti prego, mettitelo dentro.
3: Lo senti?
7: Mica su me.
5: Lo sento, amore, lo sento.
3: Lo sai che...
5: Vai, amore, vai! Vai, amore, vai!
3: Hai sentito quello?
5: Vai, amore, vai, dentro e fuori!
3: Mi fa sentire l'olio.
5: Dentro e fuori, vai. Dentro e fuori! Amore, dentro e fuori!
3: Grazie!
5: Che cazzo è un brullatore? Vai! Vai, amore, vai!
3: Ancora, dentro e fuori!
5: Dentro e fuori, amore! Dai, amore, dai!
3: Lo senti?
5: Lo sento, amore, lo sento il vibratore, dai! Dai!
3: Ancora, senti! Dai! Com'è bello! A me piace, mamma mia, che voglia!
5: Gridami, Vingardi! Amore, gridami, Vingardi! Vingardi un Leviosa! Sì, vengo anch'io, dai!
3: Dai, forza, mamma
5: dai, amore,
3: mia!
5: Amore,
3: oddio, mi sono rento tutto!
5: Amore, gridami pastarito! Grida pastarito!
3: Rinza fuori! Oddio, non ce la faccio più.
5: Vai, amore, fai uscire il lago, dai.
3: Dai, amore, dai. Forza.
5: Dai, forza, amore, dentro e fuori.
3: Dentro e fuori, sì, amore.
5: Come i vecchi tempi, vai.
3: Dentro e fuori.
5: Dai, dai. Dai, dai.
3: Senti?
5: Sì, datti gli schiaffi, datti gli schiaffi.
8: Lo senti?
5: Sì, amore, dai, datti gli schiaffi.
8: Dai, ancora.
5: Dai, dai, che sei.
8: Dai.
5: Dai, dai. Dai!
8: Oddio!
5: Dai che sei la
8: non
5: mia
8: vecchia più!
5: Dai, amore, che sei la mia vecchia troppa!
8: Sì.
5: Dai!
8: Oh, no, no.

0: Sei venuto?
1: Ah, sono venuto, amore.
0: Dove sei?
1: Sì, amore, sono venuto.
0: Anch'io.
1: Mi stanno portando via. Aia, aia, aia. Lasciatemi.
0: E chi è questo?
1: Lasciatemi, ho detto di no, lasciatemi. Aia.
0: Lasciatelo, mio marito, per favore. Aia.
2: Alan in Love.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
13: Eiculatore precoce!
12: Cinese di
13: Leon-san! Leon-san!
12: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
12: Beh.
13: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
12: No, no.
13: Vieni qua.
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: fare. Vieni qua,
12: Leon-san. Non puoi fare cinese.
13: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
12: No, è più puttana.
13: Metto la cela. Tolgo la cela.
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione con Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi Barbara con tanti movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede coi negri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnosto protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzietti non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vedo una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina, legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho passato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
0: Aia!
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che... Che fate? Perché vi mettete profilattici con i vetri, la colla? Non capisco... Quest'ate... Ah!
3: Ciuccia, ciuccia! Così, Cosa?
5: Non
3: capisco!
5: A fuoco!
3: Ti piace?
5: No!
3: Ciuccia!
5: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
5: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri migrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane, nonostante la broda di Fiuggi. Rimaniamo seri con Lights, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo, fratello, ti ringrazio per avermi fatto venire a questa esperienza. Insomma, guardare la partita da bordo campo, una cosa pazzesca.
3: Figurati, mi è un piacere. Cioè, oh, vuoi qualcosa da bere?
2: Ma sinceramente, guarda, scusa, non ho portato neanche dietro i contanti. Non voglio approfittarmi di te che...
3: Ah, ma come stai? Qua non si paga. Qua è open bar.
2: Che senso? Se non capisco.
3: Open bar, figa. Puoi bere tutto quello che vuoi. C'è lo champagne, non devi calare la grana. È tutta bar.
2: Cazzo.
3: Sì, oh. Però non esagerare, che poi magari scappa la mano.
2: Secondo te mi porti qui in mezzo al VIPAM e qua mi ubriaco?
3: Vabbè, cioè, certo che no. Però ti avviso, capito? Sai, sai come succede, no? Quando è tutto gratis, uno non si regola.
2: Adesso mi offendi, eh. Io non sono mica uno scroccone a buffino che si ingozza e beve come un lavandino perché non si paga,
3: No, no, certo, certo. No, cioè, non è che l'ho detto, eh. A proposito, lo vuoi un bicchierino di Dom Perignon?
2: Dompe? Ma sei serio? Gratis?
3: Ma certo.
2: Sì, dai, magari un bicchierino me lo bevo.
4: Ehi, fatti!
5: Dai, vieni, Claudia, c'è la partita! Speriamo che inquadrino i nostri mariti in tribuna d'onore! Dai, dai, dai!
6: Attenzione, a San Siro! Il direttore di gara ha appena decretato la sospensione dell'incontro a causa di un'invasione di campo. In questo momento un uomo visibilmente alterato dall'alcol sta barcollando sul terreno di gioco, imprecando e vomitando nei pressi dell'area di rigore.
5: Ma, Claudia, quello lì in campo che vomita e viene rincorso completamente ubriaco e mezzo nudo, non è tuo marito?
7: Oh, cazzo!
8: Gol! Figa! Che autocontrollo, cazzo!

0: Ehi, ma che bella macchina, Claudio!
1: Sì, figa, mi sono levato lo sfizio! Sai, ho preso la liquidazione!
0: Accidenti, ma non hai paura a girare con una macchina così vistosa?
1: Ma paura di cosa? Mica siamo nel Far West! Ma cosa vuoi che mi fanno? Mi inseguono e mi speronano come nelle diligenze? Per cosa poi?
0: Ah, dico che magari la gente si mette in testa che sei un riccone e magari ti vuole derubare a casa. Sai come succede, no? Gli zingoli.
1: Ma dai, i ladri mica sono scemi. Sanno come riconoscere uno che ha il grano da uno che si è fatto i debiti.
0: Ah, già, hai ragione. Alla fine ce l'hai la faccia da barbone.
2: Ehi, fatti!
1: No, no, non ce li ho i soldi, non ce li ho!
3: Porre pezzo di merda, dove vai a casa furta?
1: Giuro, giuro, sono un pezzente che si è fatti i debiti!
3: Non prendermi per il culo tua bella macchina, ma sto sicuramente tu ha tanto soldo!
1: Lo giuro, guarda nel mio telefono, l'home banking, sono stirato come una camicia!
3: Fa vedere, dammi il telefono!
1: Ecco!
3: È vero, sono un pezzento! Come fai a essere così deficiente? Persino io che rubo un piano di pensionista con i risparmi e giro con macchina sharing.
1: Lo so, hai ragione, grazie del consiglio.
3: Figurati, se vuoi ti presento mio cugino Amir che è di accampamento di Milano. Lui è lo zingaro migliore di tutti sui consigli di economia. Pensa, ha fatto anche terza elementare.
1: Certo, perché no? È un'occasione da non perdere.
3: Vabbè, dai, adesso ti piscio per terra e ti faccio cacca sul tavolo cucina e poi vado.
1: Ma perché?
3: Dispetto per delusione, una prassi del mestiere.
1: Ah, certo, certo, una prassi.
3: Scusa, lavoro, lavoro.
4: Grande Amir, mi ha fatto avere un mutuo a strozzo e interessi competitivi.
5: Ehi, hey Gino, ti piace il locale, eh?
6: Sì, molto bello, ma perché siamo qui?
5: Come perché? Perché qui si scopa facile.
6: Veramente?
5: Eh sì, vengono qui le peggio troie di Milano, guarda, guarda, un ritrovo per assatanate. Lo sanno tutti, è praticamente Tinder con il bancone, guarda, va, va.
6: Non lo sapevo, ti giuro, non lo sapevo.
5: Ma perché non sei un cazzo di mignotte, te? È facile, guarda. Salve, ciao, senti, sei libera per un po' di palestra nudi, eh? Magari a casa mia, adesso.
7: Perché no? Stasera ero a caccia.
5: Ah, ti presento un mio amico. Vuoi fare una partita a tre? Che dici?
7: Ma guarda, se vuoi ho un'amica che è una gran vacca. È andata in bagno, adesso torna e le chiediamo se vuole fare una mucchiata. Solo che è una cougar.
5: Oh no, adoro le attempate che scopano. Hai visto, amico mio? Facilissimo.
6: Cazzo, avevi ragione, pazzesco. Salve, signorina. Scopa.
2: Ehi, fatti!
7: Ecco, sta arrivando la mia amica cougar. Ha 60 anni ma sembra una trentenne. Ha una voglia di cazzo allucinante. Vieni Maria, ti presento due bei ragazzi. Ecco, vi presento Maria.
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
3: Mamma!
8: Gino!
4: Beh dai, alla fine le hanno fatto anche dei complimenti.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallomare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallomare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di un avanto in cui l'autore della serie decide di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose...
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda, le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di sta?
5: Io, scusa.
2: Bravo Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ha avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: lasciami sellare la macchina, che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Che ho fatto? Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo, come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia.
3: C'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala.

0: Avete quattro.
1: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però Alà, sempre questo non fa.
2: Il direttore delle quattro che cazzo c'è?
0: Perché sta in media set. Però dicono, Alà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare. È vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi, ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese e col tofu non è pesto.
2: Oh my god, god, god, god!
1: Non è il velin di pesto. Il pesto si fa col formaggio e tu, anche se sei, i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto. Chiamalo zagalo, va bene? Fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu, ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione e per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105, buongiorno.
3: Sì.
1: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno, non so se c'è un ufficio stampa.
3: Un attimo solo.
1: Grazie.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
4: Sì.
1: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto, capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
3: Buongiorno.
1: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei e deve essere caduta la linea. Mi può ripassare?
3: Era il tasso.
1: Grazie.
3: Pronto? Guarda,
1: sì.
3: Purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Si vuole mandare una mail?
1: Ma no,
3: indirizzo.
1: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passate altre chiamate?
3: No. Probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
1: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
3: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la lucina è rossa io non posso chiamarla.
1: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire non perché non vuole.
3: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
1: no, io...
3: c'ero.
1: Sì, sì, no.
3: È un collega molto
1: gentile. Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
3: se
1: detto.
3: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
1: infatti,
3: riceviamo
1: sì,
3: tutte
1: sì.
3: Le chiamate.
1: No, no, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu,
3: sì.
1: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese e sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione.

0: addizione, e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
1: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato è, si occupa di marketing.
0: Ah, e non lo so,
1: si è presentato come Radio 105.
0: Sì, sì, sì, io sono,
1: pensavo fosse qualcosa.
0: Non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema. Madonna, che inquietante sta attesa.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
0: Posso fare solo una domanda di carattere personale?
1: Sì.
0: Lei è emiliana?
1: No, lombarda.
0: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
1: Sì.
0: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un po'...
1: Però ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare vegano, vegetariano. Noi siamo un'azienda.
0: Questo è giustissimo.
1: Studiamo tutte queste cose e...
0: Questo è giustissimo.
1: E approfittiamo anche per allargare le nostre gamme. Non vedo sia problema.
0: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
1: No, io non sto sfruttando.
0: No, dico per dire.
1: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
0: No!
1: Quindi...
0: Se lei mi vede con un elmo con le corna e uno scudo in mano.
1: Ascolti, io sto lavorando.
0: Ma
1: non
0: anche
1: posso
0: io.
1: Rispondere a lei.
0: Sì,
1: va bene?
0: Ma se io mi metto.
1: La faccio contattare.
0: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo.
1: La
0: e le dico che sono vestito da Zorro.
1: La faccio contattare.
0: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico no, però io sono Zorro svedese.
1: Arrivederci.
0: Va bene,
1: salve.
0: arrivederci.
1: Salve. Oh my god!
0: Come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo, perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
1: Oh my god, god, god.
0: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo. State lì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
1: Oh. Ciao, bentornati su Radio Erkenera. Oh, che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori, quindi prenotatevi immediatamente perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
3: Roger?
1: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
3: Chi è?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
3: Ma non posso ancora!
1: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
3: Ah! Sardo di merda!
1: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala.
3: Porca traia!
1: Pronto? Andiamo avanti con le telefonate.
4: Pronto?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
4: Ah, questo qui è quello di prima che rompe i coglioni.
1: Dai, racconta un po'.
4: Il culo!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
4: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
1: Ecco.
4: Chiama un po' i carabinieri un attimo. Oh,
1: ah. Brava, così.
4: Parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
1: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
4: Chiamo poi i carabinieri.
1: Ecco, brava Nicole. Dai, andiamo avanti.
7: Pronto?
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
7: Pronto?
1: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
3: Ho sbagliato il numero, ma chiamo Nadia.
1: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
8: Mamma mia.
1: Bene. Hai della frutta in casa?
8: La banana nonna.
1: Hai delle verdure?
8: Mamma, da cosci sguarrato.
1: Prendi un cetriolo.
8: E chiavati il langone.
1: Adesso sentiamo anche i maschietti.
9: Pronto?
1: Ciao.
9: Con chi parlo?
1: Sono Jürgen.
9: E quindi?
1: Come sta?
9: Ma che cazzo gliene frega a lei?
1: Siamo in diretta in radio.
9: E mi dica!
1: Quando fai sesso?
9: Fesso lo sarà lei, ha capito? Tronzo!
1: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
9: Ma si può sapere che cazzo vuole?
1: Mentre sei a pecorina?
9: Pezzo di riccone!
1: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
9: Ma questo mondo è impazzito!
1: Dai.
9: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
1: Porco... Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
9: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
1: Le piace
9: me l'ha detto la signora Luciana.
1: Le piace
9: che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
1: Raccontaci qualche vicenda piccante.
9: No, io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
1: Dai, non ti vergognare.
9: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
1: Dai, che ti stai arrapando.
9: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
1: Vai così, vai. Oi.
9: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
1: Sì, ti voglio così. Tutta liturgica.
9: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
1: Sei bello arrapato.
9: Rimani dentro.
1: Ma quanto
9: perché
1: sei...
9: ti voglio venire addosso con la macchina.
1: Ma quanto sei maiale.
9: Dai, fermo lì.
1: Interessante.
9: No, buono, stai buono.
1: Che cosa è successo?
9: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
1: Prendi una carota.
9: Non mi fa passare.
1: Godo.
9: No, mi sta attaccando. Aia, cane.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro sta dormendo. Svegliamolo. Papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro!
6: Che? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
5: Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
6: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
5: Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
5: Oh!
6: C'era una volta una nana che decise di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
5: E poi
6: il primo giorno faceva molto freddo e nessuno comprava fiammiferi, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
5: Brava. E poi
6: il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
5: E poi
6: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi l'ongoio. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
5: E il quarto giorno?
6: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
5: domani andrà meglio.
6: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
5: Davvero?
6: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
5: Oh, che tristezza!
6: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
5: Domani andrà meglio?
6: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!
7: Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
2: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
3: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura sopra, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
2: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.
3: Io sono...

0: Londra, ore 14:30, set del film Seghina Palm, l'amore di una mamma.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante segone prima!
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa, solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Questo che era?
6: Il godimento.
5: Lei gode così?
6: No, è un'interpretazione.
5: Cioè, credo che poi sua moglie si venda al miglior offerente.
6: Adesso non faccio delle allusioni.
5: No, non alludo, però è un po' più orgasmatico.
6: Come lo preferisce?
5: E che sei? Lei quante sfumature ha di orgasmo?
6: Beh, c'è l'orgasmo da oral, da anal.
5: Questo è da manual.
6: Manual?
5: Eh sì, un orgasmo manuale. Non faccio il finto Stanislavski, perché non sta in piedi questa roba. Questo sembra Gandalf col Parkinson. Chi è sta roba? Chi è? Ma non è un tartaglione, basta una sola polluzione.
6: Quindi sbocco?
5: Sì, se vuole dirla così, in termini grevi, sì. Basta. E che è un maiale che iacolo 23 minuti. Chi è? Matrona, un altro personaggio femminile. Venga.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante segone prima.
7: Seghina, hanno chiamato dall'ospedale. Tua figlia si è messa nel coma.
4: Cosa? No.
5: Stop.
6: Cosa? Non ho sbagliato niente, da fa tutto la signora.
5: No, lei andrà benissimo, signor comparsa. Al massimo ingrandiamo un po' il suo mini cazzetto in post-produzione per dargli almeno una dimensione umana. Ma c'è qualcosa che non va. Secondo me la reazione di Seghina alla notizia della figlia dovrebbe essere più violenta, più rabbiosa. La rifacciamo, ne facciamo un'altra versione. Più lei, Seghina,
4: sì.
5: Ok? Quando apprende la terribile notizia che riguarda la sua congiunta, mi stridoli un pochino il pistolino del comparsa,
4: sì.
5: In un segno del nervosismo.
4: Sì.
5: Scusi, c'è il cecchista già pronto.
6: Inizio le sceniche.
5: Certo, sì.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante segone con atroce storpiamento di cazzo. Seconda.
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Basta, matrona.
7: Seghina, hanno chiamato dall'ospedale. Scusate. Scusate. Tua figlia si è messa nel coma.
4: Cosa?
5: Stop! Ma lei, scusi, abbia stemato! Bravo, comunque, la reazione di dolore era perfetta!
2: Mi ha fatto male veramente, signorina! Io sono un bravo attore, sono in grado anche di fingere, lei non esageri!
5: No, ma guardi, lei è stato bravissimo, a parte per la menzione dell'elemento della Trinità che era un po' in più, però per il resto molto bravo, ma sa cosa ho notato? Nell'interpretazione di Seghina, che se vede che nella disperazione c'è questa mano sinistra che non fa niente.
2: Sì.
5: Allora io proporrei, mentre le distorce il pene con la mano destra, con la mano sinistra dà una bella scampanellata là sotto, perché è il nervosismo.
6: Cioè, proprio.
5: Sì, una scampanellata proprio.
6: Testicoli.
5: Sì, testicoli, bravo. Sì.
6: Sicuro?
5: Perché dà più forza al personaggio, capito?
3: Proprio... Vado.
5: Prego, sciacchista, vada.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante secone.
5: Niente, non arriviamo a fine giornata, io davvero. Si rivesta lei intanto, non mi stia qualcosa a cendoloni.
3: Con punching ball di coglioni, terza.
5: Azione.
4: La 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
2: Ancora un po' male.
5: Un po' più convinto, dai. Forza la matrona, via!
7: Seghina! Seghina! Hanno chiamato dall'ospedale! Tua figlia si è messa nel coma!
4: Cosa?
5: Stop!
2: Ah!
5: Era quasi perfetta.
4: Mi è piaciuta moltissimo.
5: Lo so, ma lei sa che ha fatto? Ha sbattuto le mani.
2: Sì, ha sbattuto le palle.
5: No, le palle andava bene, era giusto, no? Che avendo sbattuto le mani.
2: Ah, che male la pancia.
5: Vabbè, se beve un bicchiere d'acqua.
2: No, era la pancia per il testicolo.
5: Cosa ha mangiato? Per le palle. Quelli sono. Anche Tom Cruise, quando una volta è caduto nel grattacielo dall'aereo.
2: Ha fatto le palle.
5: Sì, lui facendo lo stunt. Lei è lo stuntman testicolare di se stesso. Però la signora mi ha mosso la macchina da presa. Eravamo.
2: Ha messo me la foga.
5: Troppa foga.
2: Troppa foga. Ambrogio foga.
5: Non sia così foga lei. Sia figa, ma non foga.
4: E basta. Foca?
5: Monaca, che cazzo mi fa dire? Andiamo avanti, forza. Secondo me. Guardi, ci vorrebbe anche un pizzico di sangue. Sangue. Giriamo, prego.
3: Seghina Palm, scena 29, notizia del coma durante Segone. Seghina prende una mannaia e fa a pezzi il cazzo del cliente. Quarta.
6: Scusi.
5: Sì, vedi, anche Hitchcock ha fatto una fortuna così. Vada, Seghina.
6: No, che vada qua.
7: Sua figlia si è messa in coma.
6: No.
4: Cosa?
6: Stoppate.
4: Cosa?
6: Stoppate tutto.

0: Perfetta, benissimo. Bisogno di pausa, lei?
1: Dottore!
0: Sì, portatevi un cerotto, via. Pausa, 5 minuti per il cerotto.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Chi sei?
3: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
2: Sei Alcio.
3: E allora, come andiamo, signora?
2: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio, come mi sono fatto male.
3: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
2: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
3: Strano, che strano.
2: E come va tu?
3: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se hai visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
2: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
3: Lo so.
2: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
3: Ah.
2: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
3: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
2: Mi ha salutata.
3: Bene.
2: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
3: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
2: E sarà fatto.
3: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. E io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
2: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
3: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
2: Ho capito, sì, lo conosco.
3: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson, te lo ricordi?
2: Buono anche quello. Poi c'è Obama
3: viene sicuro.
2: Matteo
3: Renzi viene.
2: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
3: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
2: Eh sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi
3: signora, lei
2: Renzi mi ha detto: guarda che a me mi piace scherzare. Mi ha detto qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
3: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino.
2: Madonna,
3: signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si inculano.
2: Non lo sapevo io questo.
3: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano,
2: coi
3: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, era presente, no, l'attore?
2: Sì, sì. E dopo anche
3: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
2: Ma quando sì, ma lo conosco bene.
3: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, bestia.
2: È bellissimo. Capito.
3: Poi Lino Banfi invece me lo sono in per un po'.
2: Anche Lino Banfi.
3: Sì, poi ci siamo lasciati.
2: Lo vedo sempre alla televisione.
3: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
2: Sì, scherzo.
3: Sì, allora tu sei lì che te lo stai in c***o, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
2: Ecco.
3: Allora? Sono contento di averla sentita, è stato bello.
2: Anche io sono contento.
3: Bello confidarsi, raccontarle queste cose, bello, bello.
2: Dai.
3: Le voglio bene, signora.
2: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
3: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
2: Io ti confermo che sono una monocoloide.
3: Perfetto, grazie signora, a posto.
2: Sì, ciao Alfio.
3: Me lo
2: ciao.
3: Gridi, me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo
2: porco
3: gridi. Brava, arrivederci.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Come andrà a finire questa telefonata?
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcorario?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un'enorme arachide!
4: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri? Eppure insalata su cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
12: No. Ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg.
13: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Fiona May.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May.
13: Fiona.
11: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa.
13: Gump.
11: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
7: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
16: È facile, sì, intuitivo.
11: Allora. Pimpiripettepampi.
12: Ma chi
13: no,
12: è?
13: Allora.
11: Oh.
13: No.
11: Animaletto. Pimpiripettepettenusa.
13: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
11: Pimpiripettenusa.
13: Pimpiripettenusa.
11: Pimpiripettenusa.
12: Pimpiripettenusa.
11: Pimpiripettenusa.
12: Pimpiripettepam.
11: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburg della vita.
13: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Ravensburger.
13: Ger.
11: Ravensburgen. Pimpiripettenusa. Pimpiripettepam. Pam. Ravensburg Terabitia.
12: Non è Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburg.
13: Ger.
11: Teraviva.
13: No, Teravibra.
11: Teravita.
13: Teravita.
11: Oh, Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
11: Ravensburger. Ravensburg Terabitia.
17: No, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
11: Anche voi.

0: Ottuagenaria puntata. La dottoressa Jodie Forrester sta indagando su un pericoloso serial killer che cattura le donne e ne uccide tutte le amiche false e ipocrite. Per questa ragione ha chiesto l'aiuto di un altro serial killer recluso da tempo nel penitenziario di Alcatraz, il terribile Annike Duball.
1: Venga, dottoressa, venga pure.
2: Arrivo.
1: Si sbrighi a venire.
2: Un attimo, ecco, sto per venire.
1: Ma insomma, deve fare sesso con un secondino proprio prima del nostro interrogatorio.
2: Oh, insomma, e va bene, vengo.
3: E io cosa faccio?
2: Continua da solo che io devo interrogare il terribile Annike Duball.
1: Un tizio che faceva un censimento una volta provò ad interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave ed un buon Chianti.
2: Ma che schifo!
1: Infatti ho vomitato al primo boccone. Mai mangiata una roba più schifosa. A parte quando sono andato al ristorante vegano con Mazzoli.
2: Parliamo del serial killer che devo catturare.
1: Le serve il mio aiuto, dottoressa, altrimenti non riuscirà mai a catturarlo.
2: Lei lo conosce bene?
1: Certo, era un mio allievo.
2: Ah, una roba tipo The Following?
1: Sì, comunque una cosa simile. Quel ragazzo ha imparato da me.
2: Perché cattura donne per uccidere le loro amiche false e ipocrite?
1: Ogni cosa a suo tempo, dottoressa Forrester. Lei deve fare prima qualcosa per me.
2: E cosa?
1: Raccontarmi un ricordo che la tormenta.
2: Ok, io tifo il Milan e poco tempo fa ho visto Milan-Empoli e...
1: Qualcosa di meno scabroso.
2: E va bene, una volta ero bambina e sentivo urlare gli agnelli. Le loro grida mi tormentavano la capoccia, non riuscivo a dormire.
1: Quelle povere creature innocenti.
2: Creature innocenti? No, veramente io ero a Cortina d'Ampezzo ed ero finita vicina di stanza con la Puelca nei suoi cugini. Hanno fatto un festino e poi sono arrivate pure dei trav...
1: Dottoressa, ho già 6 ergastoli, non aggiungiamo pure una querela da parte di quella gente là. Veniamo al soldo.
3: Era quello che stavo tentando di fare!
1: Senta, può dire al secondino di toglierle una mano dal reggiseno? Non potete sbrigarvela quando abbiamo finito!
3: Ma porco... Ha ammazzato 700 persone e si imbarazza per una palpatina?
2: Forza, fai come dice! Aspettami di là!
1: Dottoressa, ho deciso, la aiuterò. Ma voglio qualcosa in cambio.
2: Cosa?
1: Voglio mangiare un'ottima persona.
2: Ma è inaudito, io non posso.
1: Le assicuro che è possibile. Non chiedo una persona per bene, mi accontento del mio vicino di cella. È un clown pluriomicida condannato a morte. Le autorità consentiranno, dottoressa.
2: Io non so.
1: Lei interceda per me, mi faccia fare il mio ultimo pasto umano e io le consegnerò il serial killer a cui sta dando la caccia. Milan-Empoli è stata davvero così brutta? La dottoressa Forrester starà ai patti? E il terribile Annike Duball potrà veramente mangiare il clown pluriomicida che desidera tanto? Lo scoprirete nella prossima antropofaga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Cucino It!

0: 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Sì, chi parla?
2: Oh, eccoti. No, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
3: Tony?
2: Sì, sì, ti ricordi che tu facevi...
3: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
2: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
3: No, non
2: sì.
3: Ci siamo conosciuti per niente.
2: Ma sì, tu facevi la guardarobista. Ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scotto e un Moncler?
3: No, no.
2: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare, volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono, sono Tony, come stai?
3: Ma che cazzo ti dice? Ma qui è casa di s***o, cretino!
2: Ma non mi...
3: Se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno, e tu fanno due, ma che cazzo ti deve conoscere?
2: Bella questa storia, mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca e la raccontavi, era una storia pazzesca. Pronto? Pronto?
3: Sì.
2: Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
3: Non parlici niente, siamo a casa di riposo.
2: Vabbè,
3: qui ci
2: lo
3: sono
2: so,
3: i morti,
2: so.
3: Ci vuoi fare compagnia e parli.
2: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
3: Allora, smettere e basta, va bene?
2: Senti.
3: Anche cazzo, te ne però vergogna. No?
2: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpidia, purtroppo, vabbè.
3: Allora,
2: ma
3: lei ha sbagliato numero, eh?
2: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro, ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
3: Ma lei chi è?
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
3: No, faceva... perché lei ha sbagliato numero.
2: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
3: Lei ha sbagliato il numero.
2: Ma no, mi ricordo io.
3: Volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
2: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa sta dicendo?
3: Allora,
2: ma ho capito, signora, però volevo dire che io appunto lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche, gli avevo prestato una giacca mentre la inculavo tra un Moncler e uno Scotto.
3: Non ci interessa a noi.
2: Gli dica se si ricorda già tua.
3: Non ci interessa, con l'età che abbiamo, non abbiamo bisogno di niente.
2: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incuovo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
3: No. Sì, dica.
2: Dicevo appunto che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi.
3: Se lei ha lavorato in discoteca, qui non è. Lei non ha
2: ma
3: mai lavorato.
2: Ma non adesso! Signora, lei è rincoglionita. Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
3: No, non ha mai lavorato in discoteca.
2: Non ha mai lavorato in discoteca?
3: No!
2: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo in discoteca.
3: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
2: Sì,
3: adesso
2: no, ma si...
3: questo numero,
2: cioè, signora, ma si ricorda. Gli chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scotto e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
2: Mione, Mione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
1: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
2: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Mione, prima che perda il controllo e ti morda.
1: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
2: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
1: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
2: Oh, incredibile. Lo provo subito.
3: 3-3-3-3-3, prova. 3-3-3-3-3-3, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande. Tutto nero americano. 3. Ma è bellissimo, il Mione.
4: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Harry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
2: Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami!
4: Harry Rotter!
5: Quanto mi stai sul cazzo!
6: Inculare da drago,
7: stronzione!
2: Marola Rio!
4: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
2: No, no, lasciatemi, no! No, accuccia il draghetto inculatore! Così male.
4: Ah, dimenticavo, merdaccia. Il drago inculatore sbarra fuoco.
5: Porca troia, che uscita.
8: Delicatissimo.
2: Rororio!
5: Guardate, guardate, Harry Rotter è finalmente uscito dall'infermeria.
1: Ah, cazzo, no. È stato un mese bellissimo, uffa.
5: Gli hanno sbarrato il culo il fuoco.
9: Contento, eh? Ma non cagano il fuoco, sei contento?
5: Che bambino è poi? Oddio, maleducazione.
8: Che stupido che sei.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il clistere di un unicorno.
5: Non c'è uno Yeti che gli sbaglia il culo? Oh, ti hanno sbagliato il culo due volte, ti è piaciuto, segnatelo, eh!
2: Rororio!
10: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
11: È tutto fatto!
10: This is the zoo! This is the zoo!
11: Peterlizia!
10: Vai, dai!
0: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
12: Wey!
13: Come va?
12: Pronto?
13: Pronto, mi senti?
12: Sì.
13: Ciao, sono Tony, come va?
12: Io non ti conosco, Tony, vai a farti il posto.
13: Va bene, grazie.
0: Tony Cazzo è tornato. This is the rhythm of the night.
6: Pronto?
13: Ehi, pronto, come stai? Sono Tony, con il cazzo il DJ.
6: Ah, sono io che cazzoni.
13: Eh?
6: Sono io che cazzoni?
13: Non ho capito, scusa.
6: Non so che sia.
13: Antonio, DJ, ti ricordi che venivi a ballare sempre in discoteca?
6: Ma vai alla discoteca, pianta lì.
13: Ma no,
6: è stupido.
13: Ma no, scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca, stronza. Ehi,
0: Tony Cazzo è tornato.
7: Pronto?
13: Ehi,
7: pronto?
13: Con un tazzo, come va? Con Tony.
7: Scusa, ma
13: stai dormendo?
7: Oh,
13: stai dormendo?
7: Scusa, ma con chi sto parlando?
13: Tony, Antonio, Tony Cazzo, il DJ. Come va?
7: Ma che hai sbagliato persona?
13: No, scusa, c'ho il tuo numero, ci siamo conosciuti in discoteca.
7: Okay, sì, ma cazzo, quando ci siamo conosciuti in discoteca?
13: Nel 96.
7: Nel 96?
13: Sì, facevo DJ. Tu, non so se eri buttafuori o eri venuto a ballare con gli amici, che ti avevo lasciato una giacca di jeans. T'ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans. Ma hai dato tu il numero.
7: Io non mi ricordo, scusa.
13: Che hai strafatto. Mi ricordo che ti facevi come un caimano proprio.
7: Allora hai sbagliato persona. Non
13: una volta
7: sono
13: sei
7: io,
13: uscito
7: non
13: anche
7: mi sono mai fatto.
13: Una volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori, ti hanno picchiato in
7: buttafuori. No.
13: Non eri
7: tu? Cannato completamente.
13: Non eri tu quello col cazzo
7: no,
13: di fuori?
7: No.
13: Ah.
7: Hai
13: no,
7: sbagliato
13: poi
7: persona,
13: arrestato,
7: mi dispiace.
13: Pensavo che ti avessero arrestato.
7: No, non sono io.
13: Che eri strafatto, che sei uscito dal locale gridando porco col cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa anni fa. Pronto?
0: Tony Cazzo è tornato.
14: Sì, pronto?
13: Pronto?
14: Chi sei?
13: Arnaldo!
14: Ma chi sei?
13: Sono Tony Cazzo!
14: Mi scusi, ma non ho capito chi è lei.
13: Ti ricordi, no?
14: Non mi ricordo un cazzo di niente.
13: No, ma no, ero quello che faceva il DJ.
14: Non ci sto capendo un cazzo.
13: Mettevo sempre i dischi.
14: Ma quali dischi?
13: Tu invece facevi buttafuori.
14: Io non facevo nessun buttafuori. Io ero una guardia speciale dell'esercito italiano. Ho fatto tutte le guerre.
13: Ah, poi dopo sei entrato nell'arma, non lo sapevo.
14: Esatto.
13: Vabbè, senti, ti disturbo?
14: Mi dica cosa vuole, perché sto finendo un lavoro con il legno.
13: Ah, fai. Cos'è che fai adesso col legno?
14: Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato nei gufi di legno. Vuole un gufo di legno per Natale?
13: No, non ho bisogno io, anzi, sto chiamato per chiederti una cosa. Se hai la mia giacca di jeans.
14: Ma io non vendo giacche di jeans. E poi
13: vendi?
14: Io non ho ancora capito chi cazzo è lei.
13: Allora, sono Tony Cazzo, il DJ, va bene?
14: Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo?
13: È il mio nome d'arte. Il mio nome d'arte è Tony Cazzo.
14: È veramente un nome di merda.
13: Tony Missile, lo faccio.
14: Se lo faccia dire.
13: Esatto, ecco. Comunque.
14: Sei Michele!
13: Non sono Michele!
14: Michele!
13: No, guarda che ti stai sbagliando, non sono Michele!
14: Michele! Guarda che vengo e ti taglio la testa!
13: No, Arnaldo, scusami, ascoltami bene, fermati! Non sono Michele!
14: Sei il padre di Michele!
13: Non sono il padre!
14: Michele,
13: sono
14: io
13: Tony,
14: ti faccio
13: Tony,
14: male!
13: Cazzo, il DJ, Tony!
14: Sei
13: cazzo.
14: Proprio una persona orribile! Mi chiami tutti i giorni! E ora mi dai anche della testa di cazzo!
13: Non hai capito, non ti ho detto testa
14: Michele,
13: di cazzo, ti ho detto.
14: Porco!
13: Sono Tony Cazzo!
14: Michele! Io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
13: A che ora? A che ora ti devo richiamare?
14: Chiamami
13: domani?
14: Alle 6.
13: Alle 6 del mattino.
14: Chiamami alle 6.
13: Vado a dormire.
14: Ho detto alle 6.
13: Mi sembra un orario.
14: Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare.
13: Ma non vado.
14: Sono bravissimo
13: io
14: a mimetizzare.
13: Avrò 55-60 anni.
14: Ho saputo
13: ormai
14: che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
13: Ma no,
14: userò la tua testa come spugna per pulirla.
13: Ma no, bastardo. Ronaldo, io non ti ho cagato sul cofano della
14: brutto
13: macchina.
14: Brutto pezzo.
13: Vabbè,
14: di merda.
13: Senti, dai. Senti, dai, chiudiamo qua, ci sentiamo in un altro momento, va bene?
14: Michele, io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
13: Ma domani mattina alle 6 io non posso uscire, è troppo presto.
14: Allora vieni subito sotto casa mia, così chiudiamo la questione.
13: Dammi l'indirizzo.
14: Via delle 5.
13: Perfetto, grazie. Così adesso ho anche l'indirizzo.
14: Michele, porta un'arma, così quando mi arresteranno potrò dire che ho usato il martello per difesa.
13: Va bene, ciao Arnaldo.
14: Il ciao te lo metti nel culo. Muoviti.
13: Scusa il disturbo.
14: Merda.
13: Grazie.
14: Ti devi muovere.
13: Ti devo citofonare.
14: Michele, sbrigati. Ho già un piede nell'ascensore. Sbrigati.
13: Questo è pazzo veramente.
15: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Welcome to the
16: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Radio 105.
18: Rai Spreco presenta
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
18: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
24: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano lineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo.

0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
4: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora, signora...
0: Questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano,
4: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
5: Sei il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porca me se.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì,
4: priorità,
0: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente,
0: ecco,
4: emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono
0: ecco.
4: Quello della cacca,
0: sì.
4: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano?

0: Non è Don Gaetano?
1: No. No. Dente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
1: fare la
2: cacca.
1: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo?
0: Sì.
2: Decisivo?
0: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
6: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
7: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Mongione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa. Guarda, peso 110 kg.
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: dietologo è frocio.
1: E beh, anche il mio culo è frocio.
2: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
1: No, non posso farti vedere il culo, serve a straccia.
0: E perché?
1: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anale.

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Lo so io, un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatemi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatemi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Ti cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia, ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Quello che ti stia sanguinando.
6: Adesso ho bisogno di piccato per solo.
1: Scusa.
0: No.
1: Fai vedere un attimo che
0: sta sanguinando.
1: No.
5: Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver raggiunto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
1: Non l'ho fatta apposta.
7: Apri i radio, boom, boom.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un buon porcone a tutti amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadion Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico. Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
4: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
3: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski. Ancora Guguru, tiro. Paratoski ci mette una pezza. Palla nuovamente sui piedi di Guguru. Tiro potentissimo. Paratoski blocca senza problemi. Si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: "To, tieni, riprovaci!" E gli passa la palla.
4: Grazie, figlio di puttana. Stasera mi inculo tua madre.
3: Guguru è solo davanti al portiere bendato. Tiro! Fuori! Fuori! Porco! Porco di quel tedeschissimo lurido impestato! Qui a Monaco dunque il risultato è invariato. Inter 0, nazisti delle aspirine 0. Linea a Gianni Vago.
5: Ti ringrazio voce! Qui c'è uno stadio! All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico! Nella piscina d'erba sotto le nostre narici, due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano, saettanti, come levrieri di razza, con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco, stirate con amore dalle fedeli e caste mogli, che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio.
2: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Qui al Westfalenstadion Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoski, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiagio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoski, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoski e Guguru fanno a spallate.
4: Annusa le mie dita, annusale! Sanno della fregna di tua madre.
3: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoski è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoski. Porco, porco. E mentre l'estremo difensore polacco festeggia, sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto. Addio!
2: Bene, tutto bene, tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, this is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Buongiorno a tutti. A Radio 105.
3: 3 per 3 uguale 9.
4: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: Grazie per guardarci ogni giorno.
5: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
2: Allora ragazzi, come sempre ogni
3: pomeriggio. Scusa, è raffreddore.
4: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento di oggi è perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
3: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Beh, l'argomento è questo, allora.
4: E adesso lo sciogli lingua.
3: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si alce Rovoschi Verzista. No, cos'è che. Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
4: E adesso mixa DJ Spine qua a Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merkel, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Sembra giusto, direi che è vero, ormai sono...
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao. In regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Only a 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un caloroso fanculo, amici sportivi, all'ascolto per quest'anticipo della 12ª giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru, al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
2: Siamo qui con il campione ghiotto di melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
3: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto!
2: Dure per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
3: I tifosi per me contano meno delle nane! Sono un branco di disadattati! Feccia infame! E se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini, finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale!
2: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto! Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru! Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no!
3: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio? Lo so io di chi sei, figlio! Di quella puttana che mi sono inculato ieri sera! Annusa le dita! Senti l'odore della cagna che ti ha creato!
2: Aia, aia, aia, no! Fermo! Metti via la foca senza pinne! Aia, aia!
1: Bene, mentre Guguru prende a cappellate il nostro Gianni Vago, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Mentre io sveglio il barbone a cui sto insegnando l'arte dell'amore imbavagliato, noi andiamo a San Siro da massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Partita molto accesa qui al Meazza! Al settimo minuto ammonito Guguru, colpevole di aver spento una sigaretta nell'area di rigore avversaria. Ora è l'Atalanta che attacca con Yaya Pure. Livoriano allarga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata, tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic. Uscita a pugni chiusi di Ragnateli, ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi. Fallo di mano. Rigore. Rigore per l'Atalanta. Fallo di mano di Guguru. Puttana la... Ah! Ah! Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo! Gol! Gol! Gol di Maxi Trota! Ma bastarda! A San Siro il risultato è cambiato. Inter 0. Veneti di Montagna 1. Linea ai consigli per gli acquisti. Porco! Ma che cazzo incitate quel n***o di merda? Bastardi, maledetti!
5: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
3: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
6: Oddio, il grande Guguru ai magazzini poverini? Non vedo l'ora di dirlo a mio marito.
3: Ecco, brava, e digli pure che te l'ho buttato nel c***o. Brutta zingara mancata!
7: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
3: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru!
1: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo a San Siro, da massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum gnam gnam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da tonno di frodo. Colpo di testa di Guguru. Palo. Ancora Guguru. Traversa. La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali. Tiro. Incrocio dei pali. Pallone recuperato da Cento Falli. Il capitano nerazzurro si trova davanti la porta vuota. Si prepara al tiro. Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
1: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
4: Ma smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel malinciato, basta, basta!
3: Vado a scoparmi le vostre madri! Ciao, merde!
0: Lo Zoo di 105.
8: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
9: Ciao.
8: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
10: Sono Antonio da Barletta ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
8: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti.
10: Sono ancora in linea.
9: Ciao.
10: La busta, devo scegliere la busta.
8: Ce le siamo pippate tutte le buste. Chiudi, chiudi, dai.
10: Fatto.
9: Ciao.
8: Senta cazzo, la sguendalina del Porto Cruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
11: Va bene, Giacca, saluta.
8: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lilli Puziani.
11: Buona Giacca, dai, va bene così per oggi, dai, basta.
8: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura. Ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io. Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
9: Ciao, ciao Agnelli, Agnelli.
8: Manuel Arcuri, non devi ripetere.
11: Va bene, Gianca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Gianca, basta.
8: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace, Chiara Ferragni, Gianni Boncompagni, salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata, ciao, in faccia, rotti i coglioni.
11: Ma che cazzo se la ricorda, non se lo ricorda manco su madre, dai, Gianca.
8: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
9: Ciao.
8: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
11: Cazzo, Gianca, stiamo sforando sull'ora, Gianca.
8: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
11: Chiudi, chiudi, Gianca, Gianca, mi senti?
8: Lando Buzanca, ballando con le stelle.
11: Che se non tentasse non sente, Gianca.
8: La stella polare è in ultimo ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen.
11: Va bene, manco lo sai, chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo, chiude Gianca.
8: Elena Santarelli.
9: Ciao Elena.
8: Ciao Elena, sì, il tavernello, Maravenier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
11: Ma chi sono cula, Gianca, dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
8: Superman, San Giuseppe, le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
11: Signora, vuol dire a Gianca, le chiude, e qualcuno gli faccia un segno a sto nano del merda.
8: I linee 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
9: Ciao, ciao.
11: Basta, Gianca, dai, che venite a curtare dal contratto.
8: Non possiamo salutare tutti, benissimo, grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
11: Marco, Gianca, dai.
8: Naruto.
11: E staccategli la spina, sto stronzo.
8: Ratatouille.
11: Basta, Gianca.
8: Tullio d'Episcopo.
11: A me non mi saluta.
8: Sali e Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
11: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Gianca.
8: Willy il principe di Ben Air, Bele Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
11: Ha salutato pure il ghiaccio, a me non mi saluta.
8: Bianca e Bernie.
11: Salutami, Gianca.
8: Bernie Eccleston, i Rolling Stone.
11: Gianca, salutami che vengo da là, eh.
8: Vuoi salutare qualcuno? No.
11: Cazzo.
8: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
11: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa cu.
9: Ciao, ciao.
11: E ciao al cazzo pure te.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
12: Pronto? Pronto? Pronto?
13: Siete.
12: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
13: Sì.
12: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
13: Pronto?
12: Pronto, signora?
13: Chi parla?
12: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
13: Sì.
12: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
13: sì,
12: sesso.
13: No.
12: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
13: sì,
12: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
13: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
12: No, senti, sì, usciamo insieme.
13: Siamo coi piedi per terra.
12: Trombiamo insieme, amore.
13: Sì.
12: Spariamoci una rivoltata
13: ciao,
12: in faccia.
13: Ciao,
12: amore.
13: Ciao.
12: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
13: Porto.
12: Pronto?
13: Sì.
12: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
13: Guardio, scegli un po' un tempo, mi ho ammazzato.
12: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
13: Pronto?
12: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
13: Sì, no, se la ficchi in culo.
12: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
14: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
12: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
14: E come chiudiamo stavolta?
12: Questo cazzo.
15: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
16: Lo Zodi 105.
17: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
18: Il caso.
17: Ultimamente tutti i giornali
18: si stanno occupando
17: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby.
18: Bill Cosby,
17: accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
18: Dopo più di un anno di processi,
17: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
18: noto produttore di Hollywood.
17: Anche lui è accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
19: per portarsele a letto.
17: A ruota segue Kevin Spacey.
18: E come se non bastasse,
17: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche.
18: Infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche.
17: L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere
15: di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
19: Pronto?
15: Nadia?
19: Sì.
15: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
19: Ah, ciao Marco.
15: Ti ho chiamato prima.
19: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
15: Nadia, scusa, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso sì. Come si chiama? Kevin Spacey. Sì. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
20: Ciao Nadia.
19: Ciao Paolo.
15: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, no? Mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
20: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
19: In the task.
20: The cats in the task. Ecco, se vuoi noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con diciamo le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
15: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio?
19: E ti denuncio!
15: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
19: c'era anche un video. Cioè, ci sono anche le prove, volevo
20: sì.
19: dirtelo.
20: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
19: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. No, cioè,
20: lanciarti i cazzi addosso come
15: Paolo.
19: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido,
15: sì,
19: no?
15: Sì.
19: Perché so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così,
15: però,
19: allo scherzo.
15: Però psicologicamente ti ho turbata?
19: No.
15: Perfetto. Quindi...
19: No.
20: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
19: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
20: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
15: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
20: Ha messo la mano anche dentro.
19: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di
15: amicizia. Io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo, tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
20: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
19: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non li ho più rimessi.
20: Perché sono di insalata di mare.
19: mamma.
15: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
19: Un bacio a voi.
15: T'aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane.
19: Segnalazioni.
15: Ok, ciao.
20: Che infamazza.
15: Certo. Ciao Nadia, grazie.
20: Ciao. Io l'ho visto la sparacazzi e la regalo lo stesso.

0: Lo Zodi 105.
1: In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
2: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
1: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
3: Pronto?
2: Ciao, come stai?
3: Ma chi sei?
2: Sono io!
3: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
2: Sono io!
3: Senti, ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
2: Cacca, cacca, cacca!
3: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
2: Posso farti una scorreggia?
3: No!
2: Senti la scorreggia!
3: Ma ti ho detto di no!
2: Hai capito chi sono?
3: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
2: Hai capito?
3: Io non ti conosco!
2: Hai capito chi sono?
3: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
2: Hai capito?
3: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
2: Senti che bomba!
3: No!
2: Sono Michele!
3: Porca... Michele! Brutto bastardo, figlio di puttana!
2: Non devi...
3: Io ti ammazzo!
2: Non devi dire le parolacce!
3: Dimmi dove cazzo sei!
2: Sono a casa!
3: La via, dimmi la via!
2: A casa mia! La mamma non c'è!
3: Dammi la via! Porca...
2: Faccia da cretino!
3: Michele! Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme, poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco...
2: Sei simpaticissimo!
3: No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere!
2: Senti che bomba!
3: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo!
2: Hai fatto il gufo di legno?
3: No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca!
2: Che bravo!
3: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata!
2: Che bravo!
3: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Sì, tantissimo, perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei. Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
2: Ti voglio bene.
3: No, io no, mi stai sui coglioni.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Porca m***a.
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Michele, mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana.
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina.
3: Provaci, io stanotte la passerò giù.
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Cosa hai detto?
2: Ti faccio saltare tutto.
3: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto. Bastardo infame.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi. Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia. Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo.
2: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano.
3: Michele, stai lì fermo. Non ti muovere. Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì. Io scendo immediatamente.
2: Che bello, ti piscio dappertutto.
3: Stai lì, non andare via. Ma dove cazzo le ha messe? Ste cazzo di chiavi. Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca...
2: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono.
3: No,
2: sei contento?
3: Non lo fare, Michele.
2: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più.
3: Eh?
2: Non ti chiamerò più.
3: Ecco, bravo, non mi chiamare più.
2: Non ti chiamerò più.
3: Bravissimo, non farlo più. Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino.
2: Ciao.
3: Ciao Michele, non chiamarmi mai più.
2: Ciao.
1: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire? Perfetto. Allora lo richiamiamo immediatamente.
3: Sì, pronto!
2: Arnaldo!
3: No!
2: Ti ho pisciato nel portone!
3: Porca m***a! Ti ammazzo!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cacmo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici.
4: Di dove?
5: Eh?
4: Di dove?
5: Ehi, bello, cazzo c'è l'ansia? T'ho chiamato che ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Ah, sì, sì, mi dica.
5: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la Cesare Ragazzi ZTL, che la conosce l'azienda, no? Quella di...
4: È quella per senza capelli.
5: Bravo, glielo dico, non vogliamo né pelandroni di merda, né chiattoni che si mangiano le merendine sul posto di lavoro, e non vogliamo neanche gli infami.
4: No, gente seria.
5: Ecco, allora, per quanto riguarda la presenza, lei c'ha i capelli lunghi?
4: No, c'ho i capelli normali.
5: Sarebbe disposto, tipo, che ne so, all'applicazione di extension per stare sul posto di lavoro, tipo con la coda di cavallo, oppure le mettiamo le trecce?
4: Sì, se no, ma è una cappella ricchiona.
5: No, che ricchiona? Che cazzo dicendo, infatti?
4: Basta che non sono bionde, però.
5: Comunque, intanto le spiego un po' quello che è il suo, la sua mansione ufficiale. Lei sarebbe assunto con una mansione nuova per l'azienda, no? Una mansione che appunto segue le mode del momento. Sarebbe quella di rinfoltitore capo del meridione.
4: Cioè, meridione da me, qua in Puglia, a Bari.
5: Meridione, praticamente, da noi chiamiamo la parte del sud del corpo, no? In pratica dovrà mettere tipo dei tupè, dei parrucchini, tipo ai c***i, figoni, buchi dei c***i. Cioè, è una cosa proprio che adesso in questo momento sta andando bene, perché c'è sto virus che sta colpendo la Nigeria e i Bari, quindi che fa cadere tutti i peli delle parti intime ogni volta che vanno a fare sesso tra di loro.
4: Ma guardi, io sono di Bari, ma che cazzo stiamo a dire?
5: Funziona così, tipo, se lei va con una nigeriana perde un pelo. Se lei va con 100 nigeriane perde 100 peli. Capisce che comunque sia, poi andando di qua di là, statali, con planari e cose, alla fine uno poi va a perdere quello che è il pelo pubblico, che va anche a proteggere da eventuali scabbie, virus ai quelle creste di galli, quelle robe lì, no?
4: Vabbè, prendi all'ombra, ma fammi capire, da qui solo io avessi spavate proprio.
5: Ho capito, il tuo lavoro è quello, andare da chi c'è c***i malati, c'è uno stipendio buono,
4: ma
5: vieni assù.
4: Ma non cagliò, ma vatti, va.
5: Poi, terone di merda, ti faccio assumere, ti faccio lavorare, mi tratti pure così, non ho capito, scusa.
4: Ma la puttana di mamma, c'è terrore, ma fin da fuori.
5: Tra l'altro, guarda, ti avrei fatto già lavorare da oggi. C'ho il cliente pronto per te.
4: E questo devo fare?
5: Devi mettere i peli, che questa è una persona che c'ha proprio tutta la zona andata con 5.000 marocchini, nigeriani, egiziani, e non c'ha più, capito, proprio zero peluria. E tra l'altro qua voleva... Oh. Eh?
4: E chi cazzo è?
5: È tua madre, infame.
4: Ma puttana di mamma, te tra l'altro in abbassare.
5: Dai, chi è? Ti stacchi una basetta, gli attacchi nel buco del c***o. Problema, scusa.
4: Ma vaffanculo la musta cattina, ma che cazzo è, ma sto terremoto orecchio, vaffanmocca la mega musta cattina.
5: Oh, infame.
4: Bastardo.
5: Ma guarda sto pelandrone di merda, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
2: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata.
3: Giada!
2: Io sono Amadeus.
3: Oggi, Amadeus!
2: Oggi dovrai indovinare il personaggio misterioso.
3: Che cosa devo fare? Che cosa? Ma vai, ma chi sei?
2: Con chi stiamo parlando?
3: Vai, porta la e del suo Ennio! Ennio con la doppia gna!
2: Un applauso a sta merda di Ennio! Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
3: Ma che... Dov'è che le vedo? Dove le vedo?
2: Le vado
3: ma
2: a delle...
3: Sono nella stalla!
2: Le vado
3: più a... Che va che non le vedo, più che va che non ci sono! Porca la...
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
3: Ci sono solo delle vacche, porca...
2: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
3: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la stara, vacca...
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
3: Ma chi sa la faccia di merda?
2: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
3: Ehi, c'è la burrare, c'è la burrare, dov'è la vecchia, dov'è la vecchia?
2: Il ballerino, il cuoco.
3: Ma la vecchia, voglio la vecchia, da burrare, voglio la vecchia.
2: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
3: Cosa devo fare, cosa devo fare? Dammi la vecchia, voglio la vecchia.
2: Lei mangia le uova.
3: Vai, che le uova?
2: Uova.
3: Le mangio la mattina.
2: Si dice uova, bastardo. Uova.
3: Uova.
2: Ma lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
3: Ma porco
2: uova. Si dice uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
3: Non lo voglio più, vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare.
2: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
4: Pronto?
2: Bentornati a Chissà chi è. Io
4: chi
2: sono
4: è?
2: Amadeus. Oggi
4: sei
2: dovrai
4: indovinare. Tu sei un ricchione.
2: Con chi stiamo parlando?
4: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
2: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
4: Sì, l'ho annusato quella puttana di mamma.
2: Applausi!
4: Tutta la statua di te morte viva.
2: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta. Il ballerino.
4: Tua madre, tuo padre.
2: Il cuoco.
4: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
2: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto, richiamiamolo immediatamente. Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
4: Ma non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
2: Ma che stronzo che sei.
4: Io vengo a entro a piedi uniti in un buco di culo di quella puttana di mamma.
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
4: Pronto,
2: ah, guardi, le volevo chiedere scusa.
4: Ma chi è? Mannaggia, ma chi è?
2: Le chiedo enormemente.
4: Cane.
2: Anche se chi per è? Me rimane sempre una grande testa di cazzo.
4: Mangulacchite morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze, mangulacchite morte.
2: Va, che merda di gente che c'è in giro.
4: Morte, morte, morte, chi te è morte? Morte, stramorte, viva!
2: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! Forza dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
5: Yeah.
2: Allora facciamolo Pronto. Questo calorosissimo applauso a Pietro Mangia Merda di Belluno. Oggi
4: non mangiamo un come te, io se non mangiamo come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
2: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
4: Chi è? Pronto? Chi è?
2: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Tre puttane! Che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, un culo a fide morte e stramorte.
2: Incredibile!
4: Tutta razzatoia!
2: Ah, che delusione, ha perso.
1: Chissà chi cazzo è. Torna settimana prossima. Buona serata a tutti. Ciao.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggrupparla.
8: Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggrupparla vecchia gang.

0: Rottermaio, del signor Rottermaio.
1: Rottermaio. Rottermaio.
2: Però se c'è un paraurti di una panda.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Maier.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Mario. Rottermaio.
3: Mario.
1: Mario che si è rotto.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Marien.
0: Rottermaien.
1: Rottermaier.
0: Oh, Rottermaien.
1: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
1: Del signor Rottermaier.
0: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
1: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
1: Vagabondo.
3: Nauseabondo!
1: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
3: tutti... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
1: Che hai promesso sposo? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondio.
1: Nauseabondo.
0: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
3: nauseabondo?
0: Da dove è scritto?
1: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
1: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
4: Figli di Troia.
7: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Meteoropatici.
0: Psicopatia. Psicoparia.
1: Psicoterapeutici.
0: Psicoterapeutici.
3: No, petici. Terapeutici.
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: No, terapeutici.
0: Terapeutici.
1: Terapeutici.
0: Terapeutici. Terapeutici.
1: Oh.
3: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
0: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Bravo!
0: Volete conquistare Troia?
3: Sì!
0: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
0: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
0: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
8: È l'Aiazzone!
0: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
0: Ah, pagliaccio!
3: Provare per credere!
8: Esatto.
0: Sì!
8: Attento, sta venendo!
0: Aia!
8: No!
0: No!
8: Aiau! Il culo giù!
0: Attento!
8: Aiau! Il culo giù!
0: Attento!
8: Aia!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
0: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
1: Di sfruttare la mia caparbietà?
0: Fammi leggere dopo qualche
3: giorno. Caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
0: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora.
4: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
0: Sì!

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
2: Ma che schifo!
5: Aria!
2: Ma che schifo! Ma che cazzo!
5: Eccomi! Scusa!
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
2: Non se l'ha anche lavato!
4: Ah, sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Tamarri!
8: Uè, stronzi! Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
9: Buongiorno.
2: Pronto?
9: Pronto?
2: Passaggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
9: Sì, facciamo tutto noi.
2: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
9: Sì, per... che cosa devi levare, cosa devi fare.
2: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
9: Ma che zona sei, scusa?
2: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
9: Sì.
2: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, ma ho mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'è la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui. Soltanto che questo è un personaggio un poco... Cioè non so che cosa c'ha nella cantina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
9: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
2: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, è arrivato il pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? Una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
9: Certo.
2: Allora, praticamente, se trovi... Cioè, quello che trovi... Non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
9: Sì. Vabbè, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
2: Ma che cazzo sei, carabinieri, che devi fare i sopralluoghi? Sei dei rissa.
9: Devo capire quello che devo portare via.
2: Devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
9: Non ho capito,
2: scusa. Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino?
9: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
2: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un dono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
9: Sì, allora fammi una cortesia perché non ho l'agenda dietro. Mandami un SMS con la via e tutto che ti confermo. Riesci a farmi un SMS, sei in grado?
2: Eh no, è qua però.
10: cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento alla discussione? Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mi hai preso per uno scemo?
9: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei dei sms.
10: Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
9: Bravo.
10: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda. Ah, guarda sto coglione.
8: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
3: Vai.
2: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
3: Potresti anche non farlo.
2: Un attimo, sto finendo di lanciare il Wonderland.
3: Se lo vuoi fare, fallo.
2: Ma certo che lo faccio.
3: Vedi?
2: Cosa devo vedere?
3: Vai.
2: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venera età, ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero che non so neanche dove ti è per pescare. Finora, come ripeto, alla mia venera età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora se...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato, lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato...
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama, sto cazzo.
3: Dopo più di un anno... proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Quando mai? Chi è? Chi mi ha chiamato?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Ma chi è?
2: E chiamami.
1: Ma sono le 6, ancora mi rompi quel gioco.
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Mannaggia, è morte cattiva. Tu hai quella puttana da mamma, del giro, vi violento.
2: Quando sono lo psicologo.
1: Vinculo a secco.
2: Che e fallo. Rompivo.
1: No.
2: Fai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
2: Sono lo psicologo.
1: Stando la vita, no.
2: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
2: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
3: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: No.
2: Sei un coglione.
1: La chiede vostre vive, tutta la razza tutta.
2: Vedi?
1: Tu hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
2: fai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti uso come borsa.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
2: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a fermo e vado a denunciarti.
2: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
2: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia, morte di mamma, te chi ti è morte, stramorte, vivo, che ti vedi giù.
2: Però
1: ti do un pugno nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte di chi ti è morte, vivo, mi chiama.
2: Vedi?
3: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
2: Sei un coglione.
1: Ma che buchi del morte, ma c'è? Lo scopo di queste telefonate, quali sono?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma, mannaggia chi ti morte il bico, mannaggia chi.
2: Però
1: ti giuro, guarda, lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti gli occhi negli occhi,
2: e fallo.
1: Giuro, fissi.
2: Pensaci un attimo.
1: Sta.
2: Però se vuoi fallo.
4: Io ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo, lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
2: Potresti anche non farlo.
3: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Pronto?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
4: Ma chi è? Mannaggia.
2: Sono lo psicologo.
4: Non mi chiama più.
2: Sono
4: il. Dove a denunziare? Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco. A borsa
2: e fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami e chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare. Sono tranquillissimo, sono una persona calma, sono una persona molto umile, capito?
2: Vedi?
4: Mannaggia le morte che ti viene, che sono morte vive.
2: Vedi?
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del 900. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
3: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
2: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva con latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: Dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la Girella col golosastro e la morale sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici,
3: il pinguino,
4: la focchina,
5: lo scoiattolo
6: e la città col koala.
1: Mr. Day.
0: Eh già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltandoci su.

altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.

0: il bounty singolo e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack, l'Urrà.
1: Io non ho mai provato Urrà.
2: Provalo, Urrà Saida, è tutto nuovo.
0: E se anche voi non avete mai provato Urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
2: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, materassi, quello che ci sta a faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero. Quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
3: Chi?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
3: Allora,
2: ma tu sei proprio una merda. Pronto?
3: Sì.
2: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta a faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto, me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio
3: no,
2: pure
3: signora,
2: questo pacchetto qua.
3: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
2: Oh, me merda! Oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri palazzi. Pronto? Ma tu sei proprio una merda! Pronto?
4: Ditemi, chi è?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
4: Non mi interessa.
2: Ma tu sei proprio una merda.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora,
5: ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi abbiamo clienti.
2: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
5: No,
2: oppure
5: abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
2: Se tu non mi prendi farai la fame. Oh, me merda.
6: No.
2: Pronto?
6: Sì.
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
6: Mamma, da chi ti sta morto e vivo?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Metti pure questa roba, sta andando. Metti pure lo scarpe delle tabra.
2: Oh, me merda!
6: Pronto?
2: Non solo, io da casa mia.
6: Ma che destra morte vivo? Ma che. Ma.
2: Ma tu sei proprio una merda!
6: Ti cago in bocca con chi destra morte vivo. Te quella puttana di mamma.
2: Oh, me merda! Pronto? Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta a faccia la terra, io ci sono.
6: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti sta morte vivo, e non lo sai.
2: Oh, me merda!
7: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto!
2: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
6: Ma prendi coglione! Caccia tuo compagno per ghiaccio d'angua, chi ti sta morte vivo!
2: Facci cazzo!
6: Chi ti sta morte!
2: Oh, me merda!
9: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
6: Ehi!
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
6: Non ho capito cosa sei tu, di
2: Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: come me.
1: Maledetto sia il tuo di...
0: Ma tu
1: sei una merda. Io sono infame, po...
0: Facci cazzo.
1: Io me ne stavo un po'...
0: Io ci sono.
1: Me ne stavo un cazzo di...
0: Quale fa... Non solo.
1: Ma
0: da casa...
1: Quella bastarda in pestala.
0: Oh...
1: Ma... Bastarda vipera di... No, me c'è un cazzo! Vengo... No, me c'è un cazzo di... Cane!
0: Oh, fa... Ma tu sei proprio una merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola! Da posto!
2: Ha sbagliato numero.
3: Ma non sei la spiaggia?
2: Oh, no, ha sbagliato numero.
3: Ma chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
4: Chiama la bastarda.
3: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
4: Che entrata, ragazzi, che entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi?
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
5: Non c'è, no, tu chi sei?
3: Sono Giovannino, tu chi sei?
5: Qual è Giovannino?
3: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti, voglio prendere la spiaggia.
5: Ma chi stai cercando? Il signor staff?
3: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prendo tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto, hai capito?
5: Vabbè, ho capito, sì, sì.
3: Quando arrivi? Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25, ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
5: Gran figlio di puttana.
3: Ridi su sta minga, scemo. Adesso allora, se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle. Prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
5: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
3: Ma tu chi sei?
5: Non hai capito.
3: Ci andiamo
5: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
3: Ma non sei. Naso di.
5: No!
3: E chi cazzo sei tu?
5: Io non ho lì, non siamo lì di qua, io sto chiamando un numero tranquillo, non no, a lì, non abbiamo ristoranti, niente.
3: E cosa perché fai tu? E c'è il tuo numero su internet, c'è il tuo numero, scemo.
5: Non è il mio numero, scemo.
3: No, è il tuo numero, scemo. Senti, ma hai già rotto il cazzo, passami la zoccola che ci devo prenotare la spiaggia, puttano, scemo. C'hai paura, eh?
4: Ti ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
3: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
6: Ragazzi, buongiorno.
4: Madonna, quanto sei cadavere, che è successo? Hanno sparato una gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
6: Pronto? Prego.
4: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
6: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
4: Certo, allora facciamo. Non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno.
6: Salto
4: questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
6: Ma hai capito? Vaffanculo, testa merda.
4: Cos'hai? Testa merda. Neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
6: Vai a fare in culo.
4: Sai
6: tu
4: che ti tiro un pugno così
6: perché
4: forte?
6: Perché non metti il numero? Sai coraggio, sì. Pezzo di merda. Sai coraggio, mettili il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vaffanculo.
4: Orco calabro! Vuoi vedere che i numeri. Ma questo personaggio!
3: Orco calabro!
4: Richiamo l'orco calabro!
6: Buongiorno.
4: Scemo di merda. Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
6: Sì. Che cazzo vuoi?
4: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
6: Va bene.
4: È arrivato pagliaccio, pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
6: Sì.
4: Suca in penna sul cazzo. Hai capito?
6: Va bene.
4: Hai capito che ti ficco talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
6: Basta, entrazionami un altro minutino che non c'è un cazzo da fare, vero?
4: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
6: Entrazionami un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
4: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la cornetta in faccia.
6: Dimmi tutto, dimmi.
4: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché...
6: Ovviamente, questo era scontato, era ovvio, certo. Dimmi tutto.
4: Perfetto. Mi serve 4 o 5 sdraio, 2 o 3 ombrelloni, arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati e sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
6: Sì, sì.
4: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
3: Incendi.
4: Hai capito?
7: Va. Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
4: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
7: Da Ferragosto al 25.
4: Bravo, bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore.
7: Sei assolutamente, perfetto. Io con le persone come te mi sottometto sempre.
4: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda o una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
7: Va bene.
4: Bravo, Cocorita. Okay, senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina: sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
7: Di che colore mi fai, però, scusa?
4: Color cazzo, come la tua faccia.
7: Va bene.
4: Va bene?
7: Ok, ci sentiamo dopo.
4: Ciao, sottomesso. Ciao, ciao. Vedi, vedi, basta essere educato.
3: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
4: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però this is the
2: zoo. Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: plebebete. Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando l'armadio freddo.
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia.
1: Certo, donna Ruanda. Come dice lei, donna Ruanda. Di cosa ha bisogno?
0: Presto, indossa gli stracci della domenica. Dobbiamo andare alla fiera del paese. Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore.
1: Oh, che bello, donna Ruanda. Io adoro le aste. Le chiamo subito un taxi.
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Maresciallo Sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, che bella fiera!
1: C'è la cartomante! C'è la cartomante! Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza! Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo!
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
4: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
4: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, perché no te vayas? Me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
5: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che...
1: Visto che
0: io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: adesso silenzio anche lei, signora col culo abusato, per favore, che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto ecco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signor. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari due, 900 denari tre, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccato di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del c***o, con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3. Aggiudicato a me per 2000 denari a 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi.
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda. Appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, Arimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante fiera. Bravissimo, lei è molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente il
3: segreto.
4: Donna Ruanda, dai, apriamo la busta.
5: Qual è? Qual è? Il segreto! Forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
2: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
4: Prego, tenga!
6: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
2: Forse devo ripassare il giapponese!
6: E io forse devo fare tuo culo!
7: Era tan differente quando stavas tu.
2: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Ci risiamo. Wender ha voluto clonare ancora una volta la voce di Mazzoli. Ecco il risultato.
3: Ciao a tutti e benvenuti nel Wonderland di oggi. Io sono Marco Mazzoli, una creazione della deficienza artificiale di Wender. Infatti la mia voce viene da schifo, ma fa ridere tantissimo. Oggi farò qualcosa di speciale. Chiamerò le profumerie per trovare un profumo perfetto per mia moglie Franco. Siete pronti, ragazzi? Yeah, yeah, yeah! Che bravo che sono!
4: Profumeria, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
4: Prego.
3: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
4: Che profumo?
3: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
4: Venga, venga, ce n'è, cofanetti, singolo.
3: Sì, quello potrebbe andare bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
4: Sì, deve passare, guarda, personalmente così sceglie il profumo che gli interessa.
3: Vorrei venire in negozio a provare il nuovo profumo al sandalo di cazzo piccante.
4: Sì, venga. Ti facciamo un bel sconto, eh.
3: C'è anche una crema depilatoria molto profumata.
4: Bravo.
3: Okay. A Franco piace essere tutto liscio.
4: Ok, rispettiamo.
3: Mi scusi un secondo perché sono in radio. A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale c'è un vento che ti trascina. Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti. Eccomi, okay. Dicevamo?
4: Salve, arrivederci.
3: Ok, va bene. Get down!
5: Giniero Milano, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
5: Sì?
3: A Franco piacciono tanto quelli al profumo di palle sudate. È simile alle scatolette di prosciutto cotto.
5: Sì, noi non abbiamo profumi, abbiamo profumi di nicchia nostri, di My Geisha, che sono prodotti a Dubai, scusi.
3: Quelli da Geisha mi piacciono molto, mi piace sentirmi la sua puttana. Oh, come mi piace! Ok, va bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
5: Abbiamo Infinite Touch, però lei desidera ordinare o ritirare il negozio?
3: Non lo so.
5: Desidera ordinare?
3: Non lo so.
5: Lei lui dov'è? Si trova a Milano?
3: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio!
5: Ma lei si trova a Milano?
3: Sì!
5: Ok, allora può passare nel nostro negozio in via Filippo 7.
3: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco? Eccomi, dicevamo?
5: Non ho capito.
3: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday. Wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
5: Sì.
3: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
5: Sì, ci può venire a trovare in via di...
3: Non vedo l'ora di profumare come una puttanella per farmi cavalcare dal mio fidanzato Franco. Un vero maschio!
5: Perfetto, allora.
3: Grazie. Ok, va bene. Lei è stata gentilissima.
5: Buona serata, salve.
3: Get down!
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Ma vai a prendertela nel culo, profumaio bastardo!
7: Profumeria, buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
7: Digita 1. Per il magazzino, digita 2.
3: Sì.
7: Per l'amministrazione, digita 4. Per la profumeria, digita 0.
3: Ok, va bene.
7: Gli orari potrebbero cambiare a secondo delle nuove normative anti-Covid.
3: Minchia, ma che due coglioni!
7: Da lunedì a sabato...
3: Da lunedì a sabato te la vai a prendere nel culo. Ciao!
2: Andiamo a Perugia, ma non chiameremo una profumeria. Chiameremo Arnaldo.
6: Pronto?
3: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
6: Mi dica.
3: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
6: Non la conosco.
3: Lei...
6: Ma mi dica di cosa ha bisogno.
3: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio.
6: Ma le ho appena detto che io non la conosco.
3: Volevo un'informazione.
6: Guardi che avrà sbagliato numero di telefono.
3: Volevo un'informazione.
6: Ma che cazzo di informazione le devo dare?
3: Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
6: Ma lei è stronzo. Guardi che questa non è una profumeria.
3: A Franco...
6: Lei ha chiamato a casa mia.
3: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
6: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa piace a Franco?
3: Lei cosa mi consiglia per un uomo sui 50 anni con i baffi?
6: Di prenderla nel culo.
3: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio.
6: Appunto, lo deve prendere nel culo,
3: Interessante.
6: Mi scusi, ma io sto finendo una renna di legno per un negozio.
3: Mi scusi.
6: E lei mi chiede se vendo i profumi. Io sono un falegname.
3: A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale.
6: Ma
3: c'è
6: io non
3: un
6: sono
3: vento
6: a Torino.
3: Che ti trascina.
6: Sono a p***.
3: Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti.
6: Michele. Michele, sono stato io a farti sospendere da scuola. Ho parlato con il preside, che è un mio amico. Gli ho detto che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
3: Come mi sto arrapando?
6: Sei pure fino a...
3: Infatti in questo momento a Piacenza c'è una bufera di neve e il traffico è
6: Michele,
3: intenso.
6: Io ti fucilo la testa. Ti giuro che scendo di casa con lo schiaccianoci.
3: Ok,
6: e
3: va
6: ti
3: bene.
6: Ti faccio saltare tutte le dita delle mani.
3: Get down.
6: Così non potrai più fare il mio numero di telefono.
3: Grazie.
6: Porca troia.
3: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday.
6: Porco Michele, prima o poi ti troverò. Maledetto Michele.
3: Wow, wow, wow, ma che disco. Le è piaciuto il disco?
6: Il disco te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchi.
3: Ok, va bene.
6: Porca m***a.
3: Grazie.
8: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
10: Tu conosci solo me?
9: Solo te.
10: Solo me?
9: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
11: Neanche di me?
9: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
11: Amico mio, Wender è amico
9: quello
11: tuo.
9: Quello è tuo!
11: No.
9: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
11: Cosa dov'è c'entra?
9: Dov'è quella registrazione?
11: E se vado via io?
9: Nessuno viene.
11: Neanche tu?
9: Io posso litigare con la guerra.
11: Ma gli altri
9: no,
11: non verranno mai.
12: Se va via Marco, tu non vai.
11: Anche a me,
9: no,
12: terzo piano,
9: frazione,
12: stai zitto, terzo
9: io
12: piano.
9: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
11: No, tu
9: lui
11: sei
9: è un figlio di zoccola.
11: Tu sei una merda.
9: Lui
11: sei.
9: È furbo.
11: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
9: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
11: sì,
9: lo sai.
11: Sì.
9: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
11: Lui via, io vado.
9: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
11: no, ma metti che ti dà 10 milioni
9: sì
11: subito. Tu rimani?
9: No,
11: vieni con me
9: subito Wender,
11: che bugiardo.
9: È un figlio di so che sei
11: è un bugiardo,
9: sei esa bugiardo, eh?
11: Secondo te chi è più bugiardo? Tu rimani?
9: No,
11: vieni con me
9: subito Wender,
11: che bugiardo.
9: È un figlio di so che sei
11: è un bugiardo,
9: sei esa bugiardo, eh?
11: Secondo te chi è

0: allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Si dico, affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: In queste ore finalmente si parla a tutti i livelli di svapo, ma purtroppo per noi che amiamo la sigaretta elettronica non sono chiacchiere divertenti sugli aromi, ma della bastonata doppia arrivata da parte del governo sull'intero settore. Ma cosa è successo? L'ex sottosegretario Simona Vicari presenta un decreto che sposta il settore delle sigarette elettroniche sotto i monopoli di Stato e propone la totale chiusura dei siti web. Contemporaneamente la Corte Costituzionale dichiara legittima una tassa su tutti i liquidi per sigarette elettroniche, anche senza nicotina.
3: Anche senza nicotina.
2: Facendo rincarare il prodotto di più del 100%, tassa che venne sospesa un anno prima, agevolando l'espansione di questo settore, giudicato salvavita da esperti e scienziati. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che sicuramente, se dovesse finire tutto in legge, si avrebbe una bastonata senza precedenti ad un settore che allo stato attuale ha creato espansione economica e posti di lavoro, ma che soprattutto ha permesso in questi anni di abbassare notevolmente il numero di tabagisti in Italia. Mentre la comunità medico-scientifica ha acclarato che la sigaretta elettronica è un utile strumento di riduzione del danno, non a caso il governo inglese va in questa direzione, addirittura creando un ticket sanitario per l'acquisto della prima sigaretta elettronica per allontanare le persone dal tabacco e quindi dal cancro, in Italia. Invece, in Italia che si fa?
4: In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa? In Italia che si fa?
2: In realtà in queste ore in molti si stanno battendo per riuscire a mediare la posizione del governo e la speranza di tutti è che ci si renda conto che questa tassa deve essere regolata e proporzionata, perché tassare la nicotina è un conto, ma tassare una base per liquidi equivale a tassare una bibita, una bottiglia di succo di frutta, un pacchetto di grissini. Non ha veramente senso. È come mettere un'accisa sull'aria. Allo stato attuale, l'unico consiglio che possiamo dare, stando vicini a chiunque operi nel settore e chiunque sia utilizzatore, è di continuare a divulgare le potenzialità di questo strumento eccezionale, nell'attesa che venga trovato un punto di incontro, che a prescindere dalle tassazioni, rimane l'unica strada reale, oltre la forza di volontà, per uscire dalla dipendenza mortale dal tabagismo. Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di

0: sigarette c'è una sacrosanta verità.
1: Perché in qualunque modo tu voglia vederla, sul pacchetto di sigarette c'è una sacrosanta verità.
0: Il fumo uccide.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incolare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi. Polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e come al solito cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picchiaia Maldita. Sono Alfredo, proprietario.
4: Penso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni per il Brasile. È là che ho conosciuto con il Bofi, che mia moglie Gabriela. Ella è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
5: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannaccian, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
5: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia in un ristorante, però. È Scortese, sarà anche Scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovellino. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni un pochino che ti vuoi conoscere!
6: Cago uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortese, ti presento mia moglie Gabriela.
7: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma cos'è? Uno scherzo. Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo, cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione! Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Ah, ah, ah, mi fa male il culo, ah!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa racchina.
3: Ma se, faccia mia, ah, balurdo, ma cago, ma lei, ah! Ah, ho cazzo tutto qui, ma te in matto, mia!
5: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di 4 ristoranti di merda.
3: Ah, aiuto! Dammi la mano! Mi brucia il c***o! Ah, come mi brucia! Ballando, che male! Brasileiro, io brasileiro di cialle, cialle brasiliana.
8: Lei è il capibo?
3: Solo una parte.
8: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco merda e Antonino Cannavacciuolo, vai a cagare tu e la pizza.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupata! Sono preoccupata! Sono preoccupata!
2: Nonno Zeus, nonno Zeus! Guarda, ti ho comprato un regalo!
1: Pollon, pollon, pollon! Minchia, come sono fatto! Guarda, guarda le mie narici! Cosa ci vede scritto? A caratteri pippottali? Non me ne frega un cazzo!
2: Ma nonno Zeus, questo è un vaso della dinastia Ming!
1: Appunto, e che Ming me ne fotta a me? Comunque, un'altra cinesata! Minchia, ti sei sprecata, che è sta roba?
2: Ma no, valeva come tutto il Peloponneso! E io che pensavo che con questo regalo mi avresti finalmente fatta pippare!
1: Ma cos'è? Ti hanno scopato l'orecchia con cacciame! Te l'ho detto mille volte, aspetta un attimo, pausa, pippotto!
3: Potrai pippare solo... Oh cazzo, credo, aspetta un attimo, ho pippato Elio! Aspetta!
1: Ecco, mi è sceso il sassone! Ho detto che potrai pippare solo quando sarai diventata una dea!
2: E allora fammi diventare una dea, porco tu!
1: Non bestemmiarmi, solo! Io ti trasformo in un ventilatore di peti, stronza! Se vuoi diventare una dea, devi guadagnartelo, te l'ho detto, mille chili di bamba fa! Ho proprio la missione per te, anzi, adesso ci penso. Sisifo sta portando il pezzo di bamba più grosso della storia qui sul Monte Olimpo. Il famoso pezzo di Sisifo. Ma non ce la fa perché è troppo grosso. Minchia, sto già spavando. Se lo aiuterai a completare la sua impresa, ti farò diventare una dea. E potrai pepparti tutto Sud America. Non faccio caso se urlo così. Ah, da! Sono completamente strafatto. Ehi, ne sto fatto!
2: Oh, che bello! Grazie, nano Zeus!
1: Vai a farti chiamare dalla famiglia di porcospini, stronza! Minchia, come t'ho messo!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao, Pollon! Dove vai di bello?
2: Ciao, Eros! Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo
5: non
2: di bamba.
5: Sisifo, non è Sisifo.
6: Sisifo.
5: No. Aia, attenzione, si riapre la tendina. È il momento.
6: Una scenetta due leone, sbacchiamo, cazzo. Sto andando ad aiutare Sisifo.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo.
6: No. Sisifo. Sisifo. Vai. Niente, già fa.
2: Ragazzi,
5: dai, ma zia, è facile.
6: Sei anche vestita da gondoliere.
5: È facile, zia.
2: Vai,
5: dai.
2: Sisifo.
6: No,
2: Sisifo. Ah, Sisifo, ok.
6: Ok, ciao. Vai.
2: Basta.
5: Non ho detto niente. Non ha detto niente nessuno.
2: No. Sto andando ad aiutare Sisifo.
6: No.
5: Sisifo.
7: Ladies and gentlemen, ecco a voi il nuovo record di risata ignorante.
6: Va bene, dillo come vuoi.
8: Se poi andiamo indietro ai 2800 anni,
5: zia, è facile, zia, dai.
6: Sisifo. Cambiamo la storia classica.
2: Raga, ve lo giuro, mi sento male.
6: No, ma c'è sulla prima I.
2: Sisifo.
6: Sisifo, come piffero.
2: Ok. Sisifo. Madonna. Sto andando ad aiutare Sisifo.
6: No. Sisifo.
7: Sisifo. Un minuto e 40 secondi.
2: Sto andando ad aiutare Sisifo a portare il suo pezzo di bamba su per il Monte Olimpo, Eros. Così nonno Zeus mi farà finalmente diventare una dea e potrò finalmente pippare.
9: Ancora un piccolissimo punto. Ecco Sisifo, lo quasi. No, che figa!
2: Ciao Sisifo! Non ti preoccupare, siamo venuti ad aiutarti a portare il pezzo!
9: Oh, meno male! Qualcuno mi aiuta finalmente! C'ho un'ernia del disco, del giavellotto, del martello e del porco tuo nonno! A forza di portare sto quintale di bamba sulle spalle! Palle!
2: Dai, non disperare! Tutti e tre insieme ce la faremo!
9: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa! Cappo! Niente da fare! Nemmeno in tre ci riusciamo!
2: Ho un'idea! Buttiamolo nel fiume, così la corrente la porterà dall'altra parte del monte!
9: Ma no, cogliona! nel fiume si scioglie. Ma sei una testa di capo.
4: Guarda i pesci come smascellano.
2: Ops, mi sa che ho fatto una cazzata. Ciao nonno Zeus, ma cos'è sta puzza di pesce?
10: Come sono duro. Sono durissimo. India, come sono duro. E me la chiedi pure, stronzo! Allora, con tutta la bomba che buttavi in acqua, l'unico modo per non andare in astinenza e mangiarmi tutto il pesce del Peloponneso, testo de cazzo, passami con l'acciuga! Ah, come sono fatto di pesce!

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Hey hey, wee, oh, rieccoci qui. Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmanti di sempre. Sì, up and up. Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Siamo ancora qui! Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
2: Up and Up.
1: Questa settimana per la categoria intrattenimento
2: Sitcom Your Life.
1: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste, quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
3: Salve, signor Silvano!
4: Salve, Carla! Buona giornata!
3: Attento! Appena lavato le scale!
4: Mi sono rotto una gamba!
1: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
5: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
4: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
5: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
4: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
5: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
1: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
6: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Sitcom Your Life!
1: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web,
2: prendimi!
1: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro.
3: E open!

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre? Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia? La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico?
1: Ma... amo, quello è il Chupacabras, una figura semimitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State caldi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo, e se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Maia! Cosa?
5: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina, che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi, adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Brandon, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ho ragione io.
4: Sì.
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma dacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per cosa fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. P.S. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay. Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Sì, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Libertiamoci Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso va bene, l'uovo. Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, la macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
4: Vorwerwagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè, c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma, oh, mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Spike, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico, sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica. Come situazione, e siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia questa realtà, la stiamo espandendo, capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia, sa quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica,
3: è interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale, eh?
3: Un attimo solo, Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Sì, divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a regime.
2: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè, sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi, se siamo interessati, la ricontatteremo.
2: Certamente, come no? Se mi dà l'email, me la sento.
4: Ancora, chiocciola, angelotracarotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema con queste forme di silicone a forma di culo, proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero. Diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: Noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè, il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè è una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino. 105,
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: Capitolo 4. La mucca in comune. Dove abita Ennio?
8: Per tutta la settimana abbiamo sentito Marco Mazzoli spacciarsi da sindaco di Reggio Emilia, cazziando Ennio per non essere andato a votare. Wender, spacciandosi da vice sindaco, ha cercato di mediare chiedendo al vecchio di regalare delle uova al sindaco. Ma il pazzo contadino non ha la possibilità di farne tante. Allora hanno usato l'arma segreta, Arnaldo. Ma anche qui nulla da fare perché Ennio è convinto che Arnaldo abbia fatto la spia e gli vuole sparare alle gambe. Adesso andiamo a chiudere questa serie con la quarta ed ultima puntata dove il sindaco gli chiederà una mucca. Altrimenti gli farà esplodere il campo.
9: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco. Arnaldo adesso...
10: Ecco.
9: Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
10: Le faccia lei,
9: si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
10: Faccio io le uova, papà.
9: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole perché io ti spolpo. Ti porto via anche. E quella mascella che c'hai.
10: Brutto bastardo.
9: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca. Mostro, non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
10: Ma con le mani, ma te devi parlare bene con Ennio. Ma lo fai che con gli... Stai parlando con Ennio, brutta merda.
9: E allora? Che cazzo me ne frega me?
10: E allora fanno bene, brutto bastardo. Che sono sempre votato. Poi mi hai sempre mangiato, non mi hai mai dato niente. Cosa mi hai mai dato?
9: Ti ho dato l'aria che respiri, ingrato.
10: Ma vai a cagare, ma io ti do il veleno. Ma ti do il veleno, brutta merda. Ti devono tagliare le gambe. Domani mattina scendo lì al comune. Ti vengo a cercare subito,
9: Se non mi porti la mucca finisci male, te lo dico,
10: Come te la porto tu?
9: In macchina, la carichi in macchina.
10: Scendo al comune. Fatti trovare, brutta merda.
9: Sono lì che ti aspetto.
10: Vai, al limite che ci posso portare
11: uova, sindaco, le uova vanno bene, niente mucca. Va bene così. Dai, domani o lunedì, dai.
9: E la prossima volta. Ha fatto bene Arnaldo, lui è un cittadino modello. E tra l'altro mi ha detto Arnaldo che tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
10: Bastardo! Ma perché ti ha detto quello? Non è vero!
9: Sì, ha detto che tu gli hai detto che faceva glu glu glu glu glu glu glu, gli hai tirato il collo, pezzo di merda! Domani mattina ti tiro il collo io se vengo a sapere io che hai fatto del male agli animali.
10: Domani mattina le auto sei in comune. Fatti trovare, brutto bastardo.
9: Aspetto, ti faccio un culo così, ignorante di merda.
11: Facciamo così, gli mandiamo direttamente Arnaldo. Dacci l'indirizzo, Ennio, ti mandiamo Arnaldo a prendere le uova.
10: Sendo io, brutta merda.
9: Hai paura, è pezzo di merda.
10: Scusate. Fino a mezzo giorno, se non vengono al comune,
12: Ennio, posso avere due uova anch'io?
9: Ciao merda, ci vediamo domani mattina, ti aspetto alle 8. Ti aspetto alle 8 domani mattina nel parcheggio del comune, occhio.
10: A che ora ti devo venire a prendere?
9: Alle 8, alle 8, ti aspetto alle 8.
10: Alle 8, alle 8. Adesso vado a vedere se ci sono ancora degli... ti porto un brutto bastardo, una bastarda.
9: Ciao.
10: Buttana la... Voglio vedere anche gli altri che gli smito la testa.
9: Ciao, ciao, ciao, merda.
10: E vai a cagare, andate a cagare, brutto bastardo di un sindaco. Non ti voto più, brutta merda. Vai a cagare.
11: Ma questo domani mattina va in comune. Ma
7: questo si fa arrestare domattina.
11: Questo domattina va con la panna in comune, con le uova a pestare il sindaco.
13: Dove abita Ennio?
14: Radio 105. Lo Zodi 105.
15: Attenzione! Attenzione Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato un calo di tensione, perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che ho utilizzato. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito, in realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre Biancaneve.
0: No. E... no.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Tu sei di origini italiane, infatti il primo.
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo. Infatti è Hobbit. Sono metà Hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già là dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché mezzo brutto nano, mostro, faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde, un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, me lo ricordo ancora, è lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato, da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a poppare, però sono anche daltonico, quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. Mm-mm. E praticamente vedo la coca verde, tutto pazzo, e vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo, la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli.
2: Gemelli,
0: regia gemelli. Di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero,
2: in questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti la gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion. E allora lì ci si distingue un po' di più. Perché sono proprio, io sono deforme, rovinato da quel film lì. È bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali. Ci inguliamo in una roulotte per ore. Solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante. E mi mette un braccio in culo. A un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
2: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
2: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
2: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
2: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
2: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul water. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water, è una vita infame, la vita infame, anche perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale, quindi mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa, ma non ho il cazzo, quindi è tutto un problema psicopatico, quello che ha scritto il film, un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Presi i soldi, l'ho fatto. Vedo.
3: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La fontana dell'amore. Molto bello.
2: E qui sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto: senti, non è che posso fare la figura, adesso mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile, cioè. E faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh. E quando, diciamo, spruzzo, se posso dire in televisione,
3: certo.
2: Quando proprio c'ho questa fontana, proprio ora, oh, urlo proprio un pazzo che mm-hmm. quando viene, oh, cioè inizia il film che mi sto masturbando. Dopo 20 minuti vengo mm-hmm. e 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermarmi.
3: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
2: Sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità, è un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
3: Sì.
2: Che non hanno un bel sonno.
3: Infatti, cioè... Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o Poi Svengo, coi puntini.
2: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
3: No, no.
2: Prima o poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
3: Sì, sì, sì.
2: Ma
3: sì,
2: è svengo. Esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare. Soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne, io gli do una mazza e dico: quando vedi che sto per sbarrare, mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora, se sto svenendo, riesco a sbarrare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
3: Però certe sbarrate
2: anche. Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
4: Sbomeriggio live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo, appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
5: Ci sono
2: belle.
5: Le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora.
4: No.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: una
2: diciamo.
5: Ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Cazzo, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60
5: dove volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Fra... Nell'aria,
2: capito?
5: Metà...
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Fra... Nell'aria,
2: capito?
4: Metà strada tra la

0: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
0: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super super adesso.
2: Grazie.
3: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Barbara pronta? Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia! Oh!

0: Oh, ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani? Dai su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle, perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio.
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento, in tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete molto bravo, no, velocissimo, no, che è capace, no, di imitare tutte le voci.
0: Pensa, pensa, pensa, pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio, nato,
2: sì, sì,
0: nato a Los
2: Angeles. Baghdad. Sono nato a Baghdad, no, sono marocchino, no, no, no, anche, no, mezzo tunisino.
0: No, no, no, no, no.
2: Sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi, sì, anni 90, sì, poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara. Bellissima.
2: Sì, sì, là ero un bestemmiatore. Là ero un bestemmiatore, no, bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, no, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e no, mi piglia pugni in faccia, mi, no, sfigura.
0: No, no,
2: mi,
0: no,
2: sfigura,
0: no,
2: di, no, giorno, nel sonno anche mi tira i piedi, sta Santa Barbara proprio arrabbiatissima del fatto, no, che bestemmio, no, più mi picchia più bestemmio,
0: no, diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri, no, di una, no, bellezza da bambino, quando, sì, partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Eh sì, sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che, no, non c'è una lira, no, che riveste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca,
0: no,
2: finché lo licenziano perché dicono ma minchia, ma mettitelo un completo, no, e lui si veste fissato con i jeans Fonzi, sì, quel mondo lì,
0: no, capito, Genitori in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco,
2: minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i cazzi. Sì, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3. Bellissimo.
2: Sì, sì,
0: bellissimo.
2: In cui sono un criceto.
0: No.
2: Sono il criceto Critter.
0: No.
2: E mi hanno truccato bene, cioè tutti i peli sulla faccia.
0: No, no, no, no, no.
2: Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, no, busto, solo il busto e la faccia con, no, un carrello sotto con le ruote. No. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio...
0: No, no. Senti, allora, abbiamo con noi veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato, diciamo, strafamoso, sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vince, sì, tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore, che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma.
0: No.
2: Diciamo che negli anni 90 io in America l'unico che guidava macchine italiane, infatti mi chiamano tutto lo scemo perché, no, diciamo, allora erano brutte.
0: No, Romeo e Giulietta, la storia d'amore.
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine, mi scopo macchine degli anni 90, no, e 70. No. Mi sono ingulato una 33 per 14 anni. Proprio se la tenevo in garage, gli ho sbattuto tutto il. Tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina. Cioè, infatti, c'ho il cazzo devastato io. Ho subito 18 operazioni,
0: no,
2: per,
0: no,
2: riportarla a una forma normale.
0: No, Leonardo, Leonardo. Nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron. Bellissimo.
2: Sì, sì, sì. Questo film è fatto da questo negro,
0: no,
2: Cameron,
0: no,
2: che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare.
0: No, no, no. La nave più grande del mondo, sì, che si schianta.
2: Piena, proprio, infatti ce ne sono

0: grandissime che si schianta contro uno scoglio in Sicilia, no, e si vede, no, proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste, no, invadono, no, questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dalla fame.
1: Ma no, Titanic colpisce l'iceberg.
0: Ancora, Titanic colpisce ancora, il seguito fatto in cui c'è la stessa barca, la rimettono a posto e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese. Di pescatore di tonno, no, poverini, li abbiamo presi nella notte, no, proprio, no, che per gli effetti speciali, giusto che per risparmiarli, li abbiamo mangiati veramente, proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso, una roba orribile, proprio stata,
1: no, no,
0: mi,
1: no,
0: viene da piangere perché è stata una cosa della mia, una macchia della mia carriera,
1: no, no, no, no,
0: proprio,
1: no, no,
0: io non volevo farlo, no, poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate, è una roba orribile proprio.
1: Senti, allora
0: brutto, brutto, brutto.
1: Leonardo DiCaprio con noi
0: sono
1: oggi.
0: Sono davanti con le manine che basta, mi la faccio mentre gli affondi i denti nella gola.
1: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator.
0: Quello,
1: sei il proprietario della TVA, compagnia,
0: sì, esatto,
1: aerea,
0: esatto,
1: famosissima.
0: E metti i divieti, sono un pazzo, no, che mette il divieto. No. Infatti il film è il divieto. Cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no?
1: No,
0: le donne non possono essere.
1: Aviator.
0: Cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto, no, un pazzo, no, che vieta tutto a tutti, e ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
1: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
0: Grande cazzo, il no, grande cazzo, no, è stato... È stato un bel film.
1: Grande Gatsby, quando, il grande Gatsby.
0: E Gatsby, esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un pugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco. Vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo vuole.
1: No.
0: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby e proprio sono un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
2: Sbomeriggio live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E bentornati tutti quanti su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e adesso alzatevi tutti in piedi e datevi uno schiaffo di pace sulla faccia. Se l'avete fatto così, ma uno schiaffo dolce, diciamo. Non so, tipo quando vedi una signora al supermercato che ruba le patatine e che gli dai uno schiaffo forte così nella faccia, così proprio, nel Cristo e dopo Mosè. E adesso sentiamo subito qualche ascoltatore che purtroppo io dovrò aiutare a levargli il demonio dal corpo. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
3: Pronto.
2: Sì, pronto.
3: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
2: Sono Padre Pollo della chiesa vicino a casa sua.
3: E che bu, che bu.
2: Mi hanno dato il numero di telefono i suoi amici perché mi hanno detto che lei... Scusi un attimo se la interrompo, ma lei sta parlando con un prete. Sono venuto qua per toglierti il demonio perché mi hanno...
3: Come una droga se ti prende, vive.
2: Vedi che hai Satana nel corpo, figliolo.
3: Tu invece Satana ce l'hai nel culo.
2: Allora,
3: che morte, stramorte.
2: Sei credente tu? Però.
3: Credo a cui rimorte di chi te stramorte vive, quello credo.
2: Allora fai con me insieme un Padre Nostro che sei nei cieli e il Satana andrà via.
3: Ma chi è? Chi è? Chi è?
2: Va de retro Satana! Esci dal corpo di questo terrone!
3: Vive.
2: Sei un terrone, ma ti aiuto io a far uscire Satana dal corpo. Figlio
3: di...
2: Tu sei il figlio di Cristo, ma sei anche un figlio di... Sforzati a far uscire il demonio dal tuo corpo.
3: Mannaggia li morte cattivi.
2: Bravo, così.
3: Vai.
2: Lo tiriamo fuori questo Satana. Vai, sfogati. Pronto? È ricaduta ancora la linea perché Satana riesce a spezzare le linee telefoniche. Adesso riproviamo ancora una volta col...
3: Pronto?
2: Come stai? Ti senti meglio, figliolo?
3: Mamma mia, che bastardo che sei, ti giuro, guarda.
2: Cerca di resistere.
3: Ti sb**o in bocca.
2: Sono parole...
3: Ti faccio la bocca,
2: ti faccio tanti mini frungoli in bocca,
3: così sono tutti i mini figli tuoi che sono stronzi come te, che ti stramorti. Ti sburro in faccia in bocca, chi ti morte stramorti.
2: Sfoga il demonio, fallo uscire questo demonio dal tuo corpo.
3: Ma mo che bu, parla, essere veloce.
2: Adesso insieme facciamo un Ave Maria, così.
3: Ma vaffanculo a chi ti è morto.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto, signora Maria? Buongiorno.
4: Ma cosa desidera?
2: Lei ha Satana nel corpo, ha capito? Vedete che pur scusate, ma ogni tanto fa perdere la pazienza anche a noi quando il demonio si comporta male, quindi lasciamo stare questa signora, però... Sono tentato di chiamarla ancora una volta. Proviamo così, tanto per trovare quel punto di pace.
4: Pronto?
2: Signora, lei ha Satana nel corpo. Io sono qua per aiutarla.
4: Io ho detto che non ti voglio sentire.
2: Ma mi può ascoltare un secondo, signora? Demonia? Uè. Pronto, buongiorno, salve. Sono il parroco del paese. Sono Padre Pollo, buongiorno. Ho chiamato la signora Maria. Perché ho sentito le amiche che vengono in chiesa, Loredana, Loretta e Michele, che dicono che la signora ultimamente sta bestemmiando.
5: Non mi interessa a me.
2: No, ma
4: chi è che vuole?
2: Non sto vendendo, voglio voi, voglio parlare con la signora Maria. Cosa dice lei, quella rincoglionita? Scusi, se non mi fate... Ma c'ha una malattia alla lingua, lei ha la bistecchite, che ha la lingua dura. Satana sta possedendo anche lei, mi sa che l'ha posseduto. Senta, allora faccia così, avete... Mi senta, ha dell'aglio in casa? Maledetti ignoranti bastardi schifosi. Ma adesso, prima di chiudere, l'ultima telefonata. Andiamo in Veneto, dove c'è questo individuo che guida il camion e mi hanno detto i suoi amici che lui purtroppo dice un po' di volgarità verso il Signore e io lo aiuterò.
6: Pronto?
2: Sì, pronto?
6: Sì, chi parla?
2: Salve, sono padre Pollo, sono il prete della zona. Sento un rumore incredibile che... Dov'è lei adesso in questo momento?
6: Il camion...
2: Allora, io l'ho chiamata proprio perché i suoi amici mi hanno consigliato di aiutarla perché hanno notato in lei il demonio, o Satana, o Belzebù, come preferisce chiamarlo. Io sono qui per aiutarla. Allora insieme
6: la preghiera, dai. Facciamo la preghiera.
2: Allora, Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Amen. Grida forte. Fai uscire il demonio. Fai uscire questo maledetto dal tuo corpo. Pronto? Ecco, finalmente. Avete sentito questo urlo di demonio? Incredibile. È uscito fuori dal suo corpo e adesso si è liberato. Quindi anche voi, se volete fare la stessa cosa, o se avete numeri di telefono di anziani che sono a casa, che hanno bisogno di un aiuto, scrivete una mail a lavocedibelfagor@gmail.com. Grazie e che la forza sia con voi.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta...
3: Dal regista di La Vecchia di Locate e Lo Smascellato Bresciano, non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
1: Pronto? Pronto?
4: Pronto!
1: Chi è?
4: Tu parlo con Nocito Antonio!
1: No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato proprio?
1: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
4: Tuo cugino? Mio cugino?
1: No, ho sbagliato.
4: Ma sa che io non ti capisco proprio.
1: Non lo so.
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato proprio?
1: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
4: Ah, capito.
1: Scusi.
4: Ti sei decreato?
1: Ha sbagliato numero.
4: Cerca di morire come gli altri.

0: ti gioco, che so vieni a casa, vieni frega, che gioco, non te ne frega.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non ne capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con la città Antonio.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove state venendo proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Capito.

0: cerca di morire che è meglio, va! Cerca di morire che un mogliaccio!
1: Io? E tu?
0: E vigliacco allo zerone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
2: Pronto? Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Angolo a te e tutti i tuoi!
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Capito.

0: casa, vieni alla casa, vieni, fregate tu,
1: bombe. Ora chi te è morto e stramorto, chi cazzo sei?
0: Ah, è bello!
1: Ma fossaccio da me, ma
0: perché... Non posso prendere ancora!
1: Chi cazzo sei?
0: Ma vaffanculo, tu prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Di Cristo Redentore.
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Tuo cugino, mio cugino.
3: No, chi sei tu?
0: Tu parli con la città Antonia, no? Con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccando su quel culo, così vai dare quattro calci in culo a puttana di tua madre.
4: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Amico, ma sei finito in disgrazia?
3: No, amico, sono pezzi.
2: Amico, ma cos'è successo? Perché eri a bordo di una panda bianca? Vestito anche male?
3: No, beh, amico, sempre un paio di chili di giubbottino, di pelle quelle vere, non la pelle quella della Michelin di Alizei.
2: No.
3: Hai visto il giubbotto che aveva su Alizei, cartonato Michelin?
2: Sì, lo so, hai amico, visto? Però in questo momento Alizei ha il comando, capisci? Cioè, Alizei in questo momento si sente forte del fatto che tu sei salito
3: allora,
2: su un mezzo
3: amico,
2: con ghigno. Aspetta.
3: Dico,
2: no, avevi anche il ghigno orgoglioso di sederti a bordo di una Fiat Panda bianca, oltretutto. Cioè, proprio.
3: Allora, devo essere onesto, mi confesso, va bene? Mi fai a padre confessare.
2: Certo. Poi una sorpresa per te. Ho due sorprese per te.
3: Poi mi dai la penitenza, ti prego. Allora, senti, mi confesso, ho voluto per una volta nella mia vita capire e sentire ciò che prova tutte le mattine Alizei quando si sveglia, si alza, va in strada perché non c'è neanche il box, cioè ce l'ha, ma ha fatto quello con i cartoni della S lunga e mette lì dentro la macchina, e capire e sentire quello che lui prova quando accende la capture.
2: Lo so, però questa roba è stato un danno d'immagine quasi irreparabile.
3: Lo so, amico.
2: Poi paparazzato, sei stato anche paparazzato, cioè la roba assurda è questa.
3: Ho già fatto 10 Porsche nostro e adesso farò una ventina di Ave Porsche, sperando che chiaramente il dio della meccanica, dell'automobilistica, mi perdoni.
2: Ma perdonami, ma la Porsche, la GTS rossa che io ho avuto anche modo di guidare, capolavoro della meccanica e dell'automobile proprio in generale. Ma ti parla ancora la macchina? Si apre adesso?
3: Allora, ultime notizie sono che è scappata dal box.
2: No.
3: L'ha vista in tangenziale a 300 metri all'ora senza nessuno che la guida.
2: Porca puttana. Amico, però io ti devo purtroppo fermare un secondo, perché tu hai dato potere, il potere della pezzenteria.
3: Oggi non riuscirei a sopportare.
2: Lo so, però lui in questo momento purtroppo ha vinto e te lo devo passare. È qua.
4: Compagno Luigi, sono fiero di te.
3: Allora, vada per il Luigi, anche se neanche mia madre mi chiama Luigi, però ti pregherei, in una giornata simile, l'affronto del quello che inizia per C e finisce per Agno, ti pregherei.
4: Caro Tavarish, finalmente hai capito. Ma io lo sapevo, perché una persona comunque della cultura, della tua cultura e della tua intelligenza non poteva rimanere su quelle posizioni antiquate. Sapevo che prima o poi saresti passato al lato oscuro della mobilità intelligente.
3: Allora, la cosa peggiore che mi è arrivata tra i 1748 messaggi che mi sono arrivati è stata: dopo di questa mi attendo anche la 1000 cerniere.
4: Senti, siccome io sono rimasto conquistato da questo tuo gesto, Gigi, perché penso che sia veramente un passo avanti evolutivo per te e sono veramente fiero, ti accompagnerò in questo percorso e cominciamo con una 150 cerniere.
3: Però posso dirti una cosa, sai che è una sensazione di... cioè io mi domando e dico, scusami, ma tu tutti i giorni provi quello che io questa mattina ho provato nell'accendere stamattina?
4: Ma
3: non
4: pazzo?
3: Si accende, cioè io, tu giri e non si sente il motore e non è elettrica, perché?
4: Ma io vado coi mezzi, io non vado mica in macchina a Milano, sei mica pazzo.
3: I mezzi.
4: Coi mezzi vado.
3: I mezzi?
4: Eh sì.
3: Cioè tu la mattina ti svegli e prendi la 90?
4: No, 12.94.
3: L'Etiopia Express, bello. Beh, ma ci vuole il passaporto per salire?
4: Allora, io credo di essere uno dei pochi che non ce l'ha a bordo.
2: Amico, oggi purtroppo ti meriti una cosa che non ho mai fatto prima.
3: Hai fatto veramente? No, amico, no. Ma non puoi, non sono andata così. Io scherzavo. Cioè, hai già detto che butti giù il telefono anche. No, amico, basta. vado ad aprire la finestra, ce l'hai un sasso così vado giù più veloce.
4: Il sasso mi raccomando dell'IKEA, eh.
5: Avete ascoltato La fine di Gigi il milionario al cinema.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Oddio che paura! Oddio che paura, cazzo! Cazzo! Che paura!
2: Che è successo? Che è successo, vecchio orso? Che succede? Bau, bau, dove ancora dei soldi a quella gang di albanese? Sono venuto a sparare!
1: Gang albanese la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava a prendere i gommoni nel culo! Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua!
2: Ma vatti a spaventare! Ah, bravo, bravo! Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, eh! Con tutti gli ovli che ti sei piazzato in culo!
1: Con tutti gli uomini che si è cazzato in culo lo vedi a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni.
3: Ciao nonnino mio sessuomane!
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, eh? Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo.
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo. Devo andare a fare la coloscopia. Quindi smollami, puttana.
2: No, basta, dai, basta, basta. Questa parte già la conosci. Finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo. Bau, bau, sono l'unico cane che parla. Meridionale si fa. Incredibile. Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari. Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammorruti sopra. Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il c***o, puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, prendila, Heidi. Prendi la coloscopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter!
4: Sì, sì, così, così. Ecco, brava, così.
1: Ah. Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la f***a ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.
5: Radio 105. Lo Zodi 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
7: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
8: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato.
7: Io vado
8: non connetti
7: dritto.
8: Più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Ma la tagli sempre tu, uno.
7: Beh, mi fai. Io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione, Leo.
8: Chiara, ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
8: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
8: Ne faccio
7: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
8: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato io.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Io ci sto, ci metto la faccia, ci metto la testa, ci metto il mio cuore.
4: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno a prendersi per il culo, è giusto prendere per il culo, è giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo, cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
5: Che il video era una merda, non una cagata, è palese.
4: Sì, va bene.
5: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
4: L'ha postato un veterinario di Lucca.
5: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
4: per Lucca? Prendere quattro like di merda e sfottere.
5: Non poteva tagliare i cazzi i cani o sterilizzare i gatti anziché rompere i coglioni.
4: Io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
5: Sì,
4: è distrutto.
5: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
4: Sì.
5: Però cazzo, anche la torta con su scritto, cosa c'era scritto?
4: Io ci sto.
5: Sì. Neanche, che neanche fosse un night pieno di troie che scrivi io ci sto.
4: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video di merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato, di chi è la colpa?
5: La colpa è sempre delle banche che sono dei rapini di merda, quindi
4: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
5: No, scusi, fai un video di merda per la banca.
4: Sì, sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
5: Però okay, infierito. A me piace che per quegli altri dipendenti più che obbligati a fare qualcosa lì,
4: a fare una figura di merda, diciamolo.
5: Sì, ma ce ne sono, figura di merda e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
4: Sì, delicatissimo. Guarda, ancora
5: io andrei a aprire il conto corrente, anzi andiamo tutti ad aprire
4: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere,
5: poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
4: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
5: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
4: Katia.
5: Gli darei anche due colpi, vestita.
4: Vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi. Lei, cioè, veramente.
5: Mentre le canelli, questa qua fa col cuore.
4: Sì.
5: L'amore.
4: E lei ci ha visto un culo, invece.
5: Sì.
4: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo, sì.
5: Ma lei chi cazzo è che mi...
4: Ma come, chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
6: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
4: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso? Per Onda Verde?
6: No, ma c'è i vigili.
4: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
6: Ma e cosa devo vedere, scusi?
4: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
6: Non ho visto niente. Mi dispiace.
4: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
6: Va bene.
4: Non va bene, lei è fuori dalla società civile, è una persona che non ha niente a che fare con il presente.
6: Va bene, mi scusi.
4: No, non va bene, si aggiorni.
6: Va bene.
4: No, non va bene. No, grazie al cazzo, di cosa mi ringrazia?
6: Va bene.
4: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio, fetido.
6: No.
4: Sì, lei si spacca di grappe, Si infila i vermouth nel culo. Dica la verità.
6: Va bene.
4: Lei si infila i Tampax e i trisi di vermouth nel culo.
6: Grazie.
4: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
7: Uè, Peppino caro, dimmi tosto.
4: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango, non ci allarghiamo.
7: Scusami la confidenza, scusami, perché oggi è una giornata di merda.
4: Come mai, Lupomane, dica.
7: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
4: Come mai hai litigato con te?
7: Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
4: Una lite puttana?
7: Ciao, puttana. Litichiamo sull'igiene intimo, in bocca parola.
4: Non ti lavi il cazzo?
7: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello, non me lo voglio lavare.
4: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
7: A me è un rompimento di palle, questo vuol che lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello, lavarlo sempre.
4: Non si consuma, allora, cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi
7: Giuseppe, mi rompo le scatole. male.
4: A lavarti l'uccello?
7: L'uomo deve essere ogni tanto, sì, deve lavare, non deve lavare, l'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
4: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo è brutto.
7: Sai come si dice dalla mia parte?
4: No, come si dice?
7: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo, cioè è così,
4: ho
7: deve
4: capito.
7: Essere così.
4: Ma c'è un limite a tutto, quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
7: No, vabbè, a quei livelli non sono ancora arrivato. E tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna,
4: scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè tu hai lo schermo cazzo screen?
7: Ma una volta lo sai che ho provato a girarle fuori sul telefono col pisello.
4: Hai provato
7: la cappella, sì.
4: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella?
7: Sì. E che cosa giro le foto, girano
4: le foto con la
7: cappella. Girano le foto. No, vedi che funziona. Tutto
4: funziona.
7: Però attenzione, che non deve essere onda, se no poi lascia tutta la luna,
4: sì,
7: sullo schermo.
4: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
7: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
4: Né troppo secca.
7: Se è troppo secca.
4: Esatto.
7: È presente quando accarezzi i palloncini, che
4: certo,
7: ti senti il rumore.
4: Sì,
7: poi
4: sì,
7: fa
4: sì,
7: così sul telefono.
4: La tua cappella fa rumore di palloncino.
7: Sì, quando è secca, sì, quando
4: certo,
7: è umida, un po' umida, scivola, certo, meglio.
4: Una battuta sull'argomento del giorno, Banca Intesa, hai visto, sì, il video, sì, di quei quattro impiegati?
7: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
4: Che cosa, cioè, ne pensi?
7: In primis sono degli attori di merda, cioè,
4: sì,
7: dobbiamo dire che sono degli attori di merda.
4: Fanno i bancari, non fanno le torte.
7: Ma buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
4: Fa cagare i cani, è giusto, però
7: fa
4: adesso...
7: cagare i cani proprio.
4: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
7: Purtroppo la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiccati di merda che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
4: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
7: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegano, vanno a fare quelle merda.
4: Va bene, grazie mille Lupomene, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
7: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frega.
4: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
7: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
4: Ciao Puzzone, ciao.

0: L'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo.
4: Accidenti, che brutta cera. Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore.
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno. Magari le guardie.
1: Calma, porco. Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri. Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo. Adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora. Poi un caffè e due pugni in faccia. E un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone. Lo sanno tutti. Non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi è uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
2: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
4: In che senso con l'uccello?
1: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
2: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
3: Ma io...
2: Ripeto, vero, Clara?
3: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
2: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
1: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stropioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
1: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
2: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
1: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
2: Ma di Peter cosa ne facciamo?
1: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
1: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
0: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi, invece, ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter, invece, è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Dissapori.
3: Dissapori.
2: Dissapori.

0: Quarta abbondante puntata. Gian Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove!
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante?
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera, possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese, ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori che si intitolerà... La ninformatica.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No.
6: Aspetta,
9: fermi tutti, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
8: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana.
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata.
6: Meno male.
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
6: Una merda.
7: Porn Bob. This duration is in the fic.
12: Radio 105.
13: Hey! 105.
12: Hey! Lo zoo di 105.
14: La bastardata del giorno.
15: 105.
14: La bastardata del giorno.
16: Bastardata di oggi.
17: Bastardata di oggi.
16: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
18: Pronto?
19: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
18: Perché?
19: Fate un casino, un rumore della madoccia.
18: Ma chi è lei, scusi?
19: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
18: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
19: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
18: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è...
19: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
18: Ma se tu c'hai

0: è strana morte. Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
1: E sto contento per te, complimenti.
0: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
1: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
0: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
1: Vieni.
0: Preparati, perché non ce la faccio più.
1: Vieni.
0: Fatti un angolo sto buchi, no?
1: Vieni.
0: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
1: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
0: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
1: Vieni.
0: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
1: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
0: Ma vengo da te. Ti dà che
1: la denuncia io a lei.
0: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
1: Ti va a carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
3: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
3: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
2: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
3: Come ha sbagliato numero? Oh!
2: Dove abita lei?
3: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
2: E a che piano abita?
3: Sono giù, pian terreno io.
2: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
3: Ma la cito?
2: Ma vada a quel paese!
3: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
2: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
3: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
2: Guarda,
3: un cacchio.
2: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
3: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
2: Lei chi? Io sono Tondolo.
3: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
2: Come lei?
3: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
2: Pronto?
3: La signora Boccuzzi, signora?
4: Sì.
3: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
4: E dove?
3: Lei che
4: dove?
3: C'è una piscina in casa, c'ha?
4: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
3: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
4: Sta lavando in un attimo.
3: Un cacchio, fai subito.
4: Pronto?
3: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
4: Dove?
3: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
4: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
3: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
4: quando... ma dimmi, chi sei tu?
3: Sono Peppino Ucic.
4: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
3: Marmonato
4: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
3: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
4: Ma vieni tu direttamente.
3: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
4: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
3: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
4: Come ti chiami?
3: Peppino Ucic.
4: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
3: Pronto.
5: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi, i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
1: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il c***o ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
2: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Eh? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
3: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
2: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso, eh?
3: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
2: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
3: Anche io. E te lo ficco in culo. La fico.
0: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata santissima.
1: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre. Faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda. Ricordatelo, sei una merda.
4: Ah, pronta, centraliglia, mi sentono, pronta. Sto scopando, sto scopando. Pierlo! Ah, tua moglie mi ignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, ah, pronta, centraliglia, pronta. Ah, porca m***a, che sboccata.

0: mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Non so più come gestire le voci a palazzo. Quella serpe di vagina davanti di Tila sta spargendo il seme del dubbio con tutti. E questa cosa mi sta creando talmente tanta ansia che ieri sono uscita senza make-up. Che vergogna!
1: Imamma!
2: Tila, finalmente ti degni di venire a trovare tuo padre. Ma perché quel viso triste? Per caso, sei nei giorni del Tampax?
3: Ma no, padre, sono solo molto triste. Perché Adam si è rivelato diverso da come pensavo. La sua splendida forma fisica e i suoi capelli estremamente curati, per non parlare delle sue calzature sempre alla moda, nascondevano un tremendo segreto.
2: Scusa, potresti parlare più forte? Purtroppo questo casco del cazzo mi copre le orecchie e non sento una minchia.
3: Padre! Ma appunto, perché non levi il casco quando sei in casa tua?
2: Non ho capito, non sento. Non hai una voce che si possa scapire.
3: Levati il casco!
2: Non sento!
3: Levati il casco!
2: Ma lei che cosa vuole, introtrale?
3: Levati il casco del cazzo!
2: Non sento!
3: Vabbè, me ne vado.
2: Ehi, Tila, ma dove cazzo vai? Mannaggia sto casco di merda! Possibile che dovevo avere la sfiga di questa merda in testa quando hanno deciso i costumi dei personaggi? Mi sono anche fottuto la spina dorsale e la cervicale a furia di dormire con sta merda in testa. Per non parlare della puzza che viene dai miei capelli. Non li lavo da 12 anni.
0: Hola, Man at Arms, come stai? Scusa se ti ho disturbato mentre fai cose e vedi gente. Ma ho visto Tila uscire adesso da casa tua. E volevo sapere se ti ha detto delle menzogne sul mio conto. Sai, lei è molto arrabbiata perché gli ho dato il 2 di picche e si sta vendicando dicendo falsità sul mio conto.
2: Adam, sarò franco con te. E non voglio che tu la prenda in maniera sbagliata e non viva male ciò che ti sto per dire.
0: Certo, ho già capito. Ci conosciamo da tanto tempo e so che di te mi posso fidare. Quindi anche tu conosci il mio segreto. Ma se ti conosco abbastanza, so anche che non mi giudicherai per le mie scelte. Sei un uomo saggio, anche se porti in testa un casco 24 ore al giorno senza alcun motivo.
2: Adam, so che quello che ti dirò sembrerà strano, ma sappi che a me non crea alcun problema se non la difficoltà di comprendere gli altri.
0: Non c'è bisogno di altre parole, ho già capito cosa vuoi dire e ti ringrazio. Vado via prima di commuovermi e perdere tutto il trucco di Kiko che ho e il rimmel preso alla Rinascente. Grazie. Ti voglio bene, vecchio amico.
2: Ma Adam, dove cazzo vai anche tu? Ma porca troia! Ma non mi ha fatto nemmeno finire di dire che non ho sentito un cazzo di quello che ha detto e che per colpa di questo casco sono 23 anni che sono praticamente un non udente. Che poi che cazzo voleva? Per un attimo però ho avuto l'incredibile sensazione che fosse truccato da Frocio.
4: Eccomi, Skeletor. Grazie di avermi riaccolto a castello. Ti voglio bene, amico mio. Beastman, l'unico motivo per il quale ho accettato di vederti è solo perché sei l'unico che può capire la mentalità di quel maledetto finocchio di Imamma. Devo liberarmi di lui! E se non ci posso riuscire con le cattive, devo escogitare uno stratagemma che utilizzi le buone!
5: Quindi vuoi usarmi per farmi tradire Imamma, la mia unica amica?
4: Amico, si dice amico al maschile, porcaccio di... Sei un uomo bestia, cazzo!
5: O ti scoccia se apro queste due boccette e le metto sul calorifero mentre ci beviamo questo drink?
4: Perché voi invertiti trovate sempre una scusa per farvi un aperitivo? Però tutto sommato, sarà per questa puzza di acidi da sviluppo fotografico e un tremendo calore alla testa, ma mi è venuta una sete inspiegabile. passa qui quel bicchiere con quella roba che si sta sciogliendo sul fondo. Perché mi sento così strano e ho una tremenda voglia di scopare?
5: Popper e Keta, Skeletor. Popper e Keta.
4: Sono amici di Sfera e Basta.
5: Rilassati, tesoro.
4: Perché ti spogli?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
2: La sento poco bene.
3: No, io mi sento benissimo.
2: Io un po' meno.
3: Come mai? Forse sa
2: non
3: cos'è?
2: So, in viva voce per caso?
3: Assolutamente no. Forse perché
2: so,
3: io sono del nord, sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
2: Assolutamente no, la capisco benissimo.
3: No, perché sa, spesso passano
2: allora, mi dica,
3: da sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
2: Sì.
3: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo e poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
2: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
3: Non ho capito la risposta arrogante.
2: Le volevo dire... No, arrogante nulla, mi scusi. Io le sto parlando diplomaticamente e educatamente, non sono arrogante.
3: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti. Vedi, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
2: Come, mi scusi?
3: Solita cosa di voi meridionali. Uno parla, si accavalla mentre parlo.
2: Mi scusi, lì mi sta offendendo adesso. Io non lo sto offendendo.
3: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è terone. Cioè, mi capisce?
2: Come?
3: Non è colpa mia se lei è terone e nato al sud. Non se la deve prendere con me.
2: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere. Ma lei chi è, mi scusi? Mi conosce? Per caso non ci conosciamo?
3: Sono banner.
2: Abbiamo
3: mai mangiato insieme? Ma che frase è, mi scusi? Perché dovremmo mangiare
2: insieme? Ma che lei mi sta offendendo?
3: Vede.
2: Io non lo sto offendendo.
3: Questa è proprio la cosa di voi meridionali. Non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
2: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza, mi
3: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
2: Allora, personalmente ragioniamo personalmente.
3: Adesso le faccio vedere.
4: Adesso le sto facendo incazzare. Ehi, mangiate la lì del cazzo. Non fare il fenomeno, hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino. La fate innervosire, sti terroni.
2: Pronto?
3: Stavo parlando con lei poc'anzi?
2: Sì.
3: No, è caduta la linea.
2: Sì.
3: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza.
2: Allora, mi sto innervosendo anch'io. Se
3: anche
2: non
3: lei è stato colpito dalle radiazioni.
2: Io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui. Io non la conosco.
3: Vede.
2: Se vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
3: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei...
2: poi mi innervosisco io e vediamo chi è.
3: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco verde con una forza incredibile, capisce?
2: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
3: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, non capito, sarà un problema suo, vada all'anagrafe.
2: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
3: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
2: Il problema suo qual è, mi scusi?
3: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi...
2: Io gli ho graffiato la macchina, quando?
3: A me basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
2: Signore, le ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conosco.
3: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare? Se
2: mi
3: non
2: dica
3: parla...
2: il suo nome, cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
3: Banner,
2: con lei allora.
3: Mi chiamo Bruce Banner.
2: Se vuole confrontarsi con me venga qui a quattro occhi, parliamo a quattro occhi.
3: Anche l'accento sbagliato
2: con lei che non la conosco, mi dispiace.
4: Lei che sei proprio un terone, insiste a essere un terone, ma mica è colpa mia se sei terone, no?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fantaciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Sì, che bello! Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a Castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo! Eccomi, Skeletor, mi hai cercato! Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando! Oh, brutto criceto gigante con la faccia da porco! Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi! Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta! E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane?
3: Ero in vacanza.
2: In vacanza? Ma che cazzo sei, un operaio della Cosmos Eater? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi?
3: Era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva. E ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco. Solo che fatico a sedermi adesso.
2: Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti. Sei proprio un bastardo. Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla Carrà Palestrata.
3: Ma veramente non c'erano ragazzi.
2: Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche,
3: forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti.
2: Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio.
3: Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
2: No, no, no, no, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
0: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
2: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita, dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
3: Vabbè, io levo il disturbo e vi lascio soli.
0: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comperato la crema che ti ho suggerito?
3: Oh, cazzo.
2: Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
0: Ops, mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medane? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila e hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
3: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo.
2: Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore!
0: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
2: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante. Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
0: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare. Rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
4: Scappiamo, mamma, qui si mette male.
0: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
3: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
0: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
3: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
0: Per il potere di Gayskull.
3: Basta, ti prego.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
5: sì, va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca me se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso che
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì,
9: priorità,
5: anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai, che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
5: Sì!
9: Ecco, fa il colpo!
5: Ecco!
9: Uno.
5: Sì, due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio che da lavoro!
9: Che Bagalov, porco di.
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Italia Bubu presenta... Le capre. Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Cavoli, cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione. Papà, prendi 10.000 euro al mese, ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
1: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto cetra. Cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh?
1: Ti è caduto Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ehi Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
3: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
4: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare. Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
5: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
4: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
5: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno, se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
4: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
5: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto. Ci mancherebbe altro, stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzarla verso il suo amico.
4: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi? Eh? Aiuto! Aiuto, si approfitta di me!
5: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
6: Che succede? Tutto a posto?
4: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
6: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
5: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
4: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
5: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
4: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
5: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che è delle capre. Si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre. Il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre. Un servizio delle capre.
4: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
2: Non si muove per niente.
3: Io dico che è andato.
4: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
5: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo. Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: Lo Zoo di 105. Zizzagnamè.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen!
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen!
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
4: Zizzagnamen.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
11: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
11: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito,
10: ma non le vada sui miei piedi.
12: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
11: Se lei non si lava le
10: scendere,
11: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
12: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
5: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no!
14: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
13: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
12: Lei
5: si sente la puzza di
13: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Vada
13: fuori, pitone!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, su un ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio,
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
5: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: C'è.
1: Will I say when I get far away, sono un pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: We all send for the wise cannibals and a gun for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta, basta, basta, basta.
2: Pronto?
1: We'll say when again for the wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca, stai fresca.
1: We all send for the wise cannibals and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.
3: Pronto?
1: We'll say when again for the wise and a pezzo di merda.
3: Oh idiota, siamo la polizia.
1: We'll send for the wise. Leg lei, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when I get a game, when I get a game.
1: Ma scusa, cambia musica, che palle.
0: On the
1: right,
0: on the right, on the sea, on the fry, on the skin.
1: Presidente, poi chiamare tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get fun, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In this game, win again, again, win again, again, win again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: Da.
0: Well, I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, vieni a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti incuro col cazzo di gomma.
0: Well, same, when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: When again, intanto che parliamo, mi faccio fare un pompino, la tua troia del tuo mare.
0: Hello, same, when again, again, when again, again, ah, ti scordo.

0: prossimamente nel Wonderland. Only for you, the zoo.
1: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo.
2: This is the zoo. Che delizia. Vai, dai.

0: pizza.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
2: Ehi, mamma!
3: Che tristezza! Come sono infelice! Adam sembra sempre stare con me solo perché si sente in dovere di farlo. È freddo come il marmo e quando facciamo l'amore ha sempre la pretesa che stia zitta mentre ascolta i Village People a manetta fissando il poster di Vin Diesel. Forse mi dà troppo per scontata, magari se lo facessi ingelosire un po', magari si renderebbe conto di quanto mi ama veramente. E poi sono stanca di ciucciargli l'uccello indossando una barba finta. Ma che perversione è? Idea! Lo farò ingelosire con il maschio più alfa di tutti! Con l'unico essere che fa concorrenza di mamma in quanto possenza e potenza! Farò ingelosire Adam filandomela con... Skeletor!
2: Mamma!
4: Ho staccato il telefono! Almeno un giorno senza quel maledetto i mamma fra i coglioni! Devo dare riposo al mio retto! Poi adesso che ho sbattuto fuori dal castello quella checca traditrice di Beastman, si respira aria migliore qui dentro quel puzzo di sandalo e olio per capelli di Shuemura. È svanito per sempre. Finalmente posso dedicarmi alla mia malvagità, senza che nessuno si metta ad ascoltare Taylor Swift a tutto volume.
3: Skeletor, sei nel castello. Sono Tila, ti disturbo.
4: Tila? Che cazzo ci fai nella mia dimora? E soprattutto, come cazzo sei entrata? Avevo sbarrato tutto, porcaccia troia!
3: Scusami se mi sono introdotta senza avvisarti, ma hai il telefono spento e quindi sono dovuta venire senza preavviso. Ti scoccia se mi siedo sulle tue gambe?
4: E per quale cazzo di motivo dovresti sederti sulle mie gambe? Ci sono solo sedie attorno a te! Prendine una! E dimmi che cazzo vuoi!
3: Ma mi sento talmente sola in questo periodo che ho bisogno di contatto umano. Ecco, mi siedo solo un attimo sulle tue gambe.
4: Tila, a me sembra che questa situazione sia alquanto bizzarra. E poi c'è qualcosa di umidiccio che si è praticamente appiccicato alla mia coscia di destra, come una enorme lumaca.
3: Ah, Skeletor, non è una lumaca, è la mia fica. Io non porto le mutande.
4: Hai detto fica?
3: Sì, ho detto fica.
4: Seriamente c'è la tua fica nuda che mi sta colando la coscia? Una vera fica?
3: Ma Skeletor, perché sei così sconvolto? Sembra che tu non abbia mai avuto una donna sulle gambe senza le mutande. E poi, con tutto il tuo potere e la tua forza, dovresti avere il castello sempre pieno di donne disposte a tutto per farsi scopacchiare da te.
4: E invece mi si incula la Carrabo di Builder, porco...
3: Cosa hai detto? Non capisco. Che c'entra la Carrà?
4: Niente, niente. Senti, Tila, posso toccarti le tette?
3: Ma sei un maialino.
4: Al massimo una costina. Guarda la faccia.
3: Posso levarti il pugnale? Mi dà fastidio alla schiena.
4: Non ho il pugnale. Credo sia il mio cazzo.
3: Ti prego, smettila, Bruto. Non spogliarmi.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Io sono fidanzata con il principe. Non farlo.
4: Ma non fare cosa? Stai facendo tutto tu.
3: Lasciami. Non osare voler fare sesso con me. Smettila.
4: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
3: Ah, lo sento. Ah, ah.
4: Oh. Ah. Si sto godendo. Ah. Sì.
3: Oh. Ah. Sì, così. Spingi. Oh.
1: Ah. Ah. Ah. Amore, sono venuto a trovarti perché hai il telefono spento, stupidina.
3: Oh, cazzo! Amore, posso spiegarti tutto?
1: Ma che succede? I miei occhi truccati perfettamente con un mascara troppo top non credono a ciò che stanno vedendo.
4: Sto finalmente scopando una donna e arrivi tu a rompermi i coglioni! Ma è possibile che nessuno conosca la parola proprietà privata in questo posto di merda?
1: Amore, sono ferita dentro, il mio cuore è in pezzi. Da te una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Ho voglia di Lexotan e Cosmopolitan e anche di 1.000.000 di borsette nuove. Nulla potrà lenire il dolore che sto provando.
3: Ti prego, amore mio, non fare così. Non so perché sia successo. È stato lui, te lo giuro.
1: Ah, ciao Tila. Non ti avevo riconosciuta, pecorina, senza il giubbotto da pompiere.
3: Ma in che senso?

0: Radio 105. Radio 105. 105. 105. Lo zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: devo fare.
2: No, sì.
1: L'ha messa ande vuole, che pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fuoco.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No, dai, poi. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Mission Santina, Mission Santina.
2: Ben ritrovati, coglioni! No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome la mia voce è
1: Mission Santina.
2: Ben ritrovati, coglioni! No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome

0: sei Foldino?
1: Brava! Tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì, tutto bene.
1: Bene. Senti, Pietro che fine ha fatto?
0: Oh, è andato via, non c'è più, ma è meglio così per me, perché sto sola. Soli si sta meglio che non fa accompagnato.
1: Sì, no, teoricamente dovrebbe essere meglio soli che male accompagnati.
0: Sei bravo, come dici tu. Brava, sì, giusto, volevo dirti anch'io così, ma ho sbagliato a parlare. Sto molto bene, sola, soletta, ecco il mio Aldo. Io le penso sempre, Aldo basso.
1: Sai cosa ho scoperto poi,
0: ma
1: Santina?
0: Ma sai tu quanti anni ha?
1: 78 mi sembra.
0: E porco.
1: Beh, ma non siete vecchi, guarda che ne ho 16.
0: Ah, del 16?
1: No, no, non del 16, figa, no. Ho 16 anni io.
0: Che porco, così giovane sei.
1: Io ho 16 anni perché quando ho fatto il compleanno, il mio 16esimo compleanno,
0: sì,
1: no? L'ho festeggiato, poi ho detto basta, non voglio più festeggiare i compleanni, e quindi sono rimasto a 16 anni, capito?
0: Così giovane, so che sei andato a fare l'alpino, meglio.
1: Sì, ero io negli alpini. Io ho fatto Merano e Trento, e sai cosa facevo?
0: Ecco, visto Merano e Trento, sì.
1: Ecco, visto che ho 16 anni, anziché sparare facevi pupazzi di neve.
0: Cosa?
1: Eh? Santina, allora ho scoperto una cosa di Aldo, che magari non sai. Ha dei problemi di schiena.
0: Ha mal di schiena?
1: Sì. Siccome a breve dovrà venire a trovarti, dormirete insieme, no?
0: Oh, che bello, quando?
1: Non lo so ancora di preciso, però mi ha chiesto, mi chiami per favore mia moglie e le dici se può prenotare il materasso che già ho acquistato. Lui l'ha già pagato questo materasso, no? È un materasso apposta per chi ha problemi di schiena. Tu adesso dovrai chiedere conferma a questi qua del negozio. È un materasso...
0: Sì. Un massaggio?
1: No, è un materasso...
0: Ah, il materasso.
1: Sì. Che puoi usare d'estate e d'inverno, basta girarlo da un lato e dall'altro, è bellissimo.
0: Sì, lo so, ce l'ho anch'io quello lì.
1: No, quello che ha ordinato Aldo.
0: Lo giro.
1: Ecco, quello che ha ordinato. Porca
0: ma
1: si fa parlare. Però quello che ha ordinato Aldo.
0: No, no, il suo, ma dico anche me. Che ho
1: lo
0: preso.
1: So, costano.
0: Io un negozio.
1: Porca adesso mi racconta la storia della sua vita. Che non me ne frega un cazzo, puttana. Santina, mi senti?
0: Ti sento bene io.
1: Ok. Allora ti stavo dicendo, da un lato ci sono i chiodi e da quell'altro ci sono delle bottiglie rotte.
0: Ah, bottiglie rosse.
1: Dei cocci di...
0: Sì, bottiglie rosse, ho capito.
1: No, rotte. Dei cocci di bottiglia rotta.
0: Ah, ho capito. Ma perché i chiodi?
1: Perché la schiena prende aria.
0: Sì. Adesso ho capito.
1: Perché c'è spazio tra un chiodo e l'altro, capito?
0: Esatto.
1: Ecco, invece d'inverno con i cocci di bottiglia rotti. Allora, praticamente cosa fai? Bisogna mettere il coprimaterasso.
0: Ah, il coprimaterasso, esatto.
1: Sì, poi sopra il coprimaterasso si prendono un po' di bottiglie d'acqua o di Coca-Cola vuote, no?
0: Mm-hmm.
1: Si mettono tutte sul letto, si prende tutto a martellate, si spacca
0: a martellate,
1: sì, in modo che si cosparge proprio tutto il letto di cocci di vetro, no?
0: Ho capito. Sì, ho capito.
1: Allora Santina, ti stiamo mettendo in collegamento con questa cosa, così almeno ci parli direttamente tu. Aspetta, stai lì un attimo,
0: mm-hmm.
1: Aspetta che c'è un... Porco, hai messo giù il telefono a lei.
2: Ecco, lo avevo detto che Albe è un coglione, no? Ha buttato giù il telefono di Santina. Richiamiamola, va?
0: Pronto?
1: Un attimo,
0: Sì, prego.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Ti ho chiamato prima.
0: Chi parla? Sei il capitano, tu?
3: Signora, chi cerca? Questo è un centro per...
0: Come?
2: Niente da fare, la maleducata ha sbattuto la cornetta in faccia a Santina, ma non demordiamo, anche se dall'altra parte del vetro un Luca Alba sempre più inutile non riesce a stabilire il collegamento telefonico.
1: Aspetta Santina,
0: Sì, dimmi.
1: Che ci stiamo collegando col negozio. Porco possibile che una telefonata del...
0: Ma cosa c'è?
1: Ma non va una sega, Santina. Allora, Gil Giunti ci ha fatto cambiare, che siamo qua in America, lo studio. Adesso siamo in uno studio americano. E cioè, riusciamo a sparare i missili, cazzo, e non riusciamo a fare una telefonata del cane.
0: Ho capito.
1: Porca puttana. Niente? Non ce la facciamo?

0: Pronto?
1: Santina, scusami, eh.
0: Ma niente, dai.
1: Senti, allora facciamo così. Intanto ti mando un bacione e ti chiamo domani, così prenotiamo quel cazzo di materasso di Aldo, va bene? Ti voglio bene, ci sentiamo domani, Santina, un bacione.
0: Sì, bacione.
1: Viva la Juve, porca...
0: Ciao, Poldino, ciao.
2: La missione numero 4 è fallita, ma in compenso abbiamo scoperto che Luca Alba era un infiltrato e Santina ha voluto pensarci di persona.
0: Caput.
3: Lo Zodi 105.

0: Sta.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che strana la vita. Prima ci si odiava. E adesso io e Beastman siamo amiche per le palle. Accomunati dal medesimo triste destino di clandestinità. Che situazione poco top.
2: Mamma!
3: Beastman, verme bastardo, dove sei?
4: Eccomi, capo.
3: Sono giorni che sparisci e non ti trovo. Dove vai tutti i giorni? Spero a mietere vittime e a cibarti dei corpi degli abitanti di Eternia.
4: No, mi sono iscritto a un corso di Pilates.
3: Pilates cos'è? Una tecnica di combattimento mortale?
4: No, no, ginnastica dolce. Mi faceva male la schiena coi tacchi.
3: In che senso non colgo?
4: Praticamente è un metodo di ginnastica che prevede l'utilizzo di alcune macchine e serve a mettere a posto l'apparato muscolo-scheletrico.
3: Ma mi stai prendendo per il culo?
4: Magari.
3: Cosa vuol dire magari?
4: No, niente, capo, scherzavo.
3: Ma che cazzo ti è preso, deficiente? Sei strano da parecchio tempo, forse devi dirmi qualcosa?
4: Beh, in realtà sì.
3: Allora forza dimmi, sono tutto teschio. Ma prima ricordati di azionare il dispositivo antifinocchi che ho installato sul tetto del castello. Così lancerò radiazioni magiche malvagie che uccideranno tutti i finocchietti e forse riuscirò a bloccare la gay mania che sta divorando questo cazzo di pianeta.
4: Oh cazzo.

Accidenti, la macchina stermina Gay è quasi attiva. Siamo fottuti. Come faccio a fermare Skeletor prima che l'azioni? Devo salvare me e le socie e soprattutto la mia best gay friend, Adam. Devo farmi venire un'idea immediatamente. Forse ci sono. Adesso mi masturberò e riempirò i circuiti elettronici della macchina con il succo di Gay. Forse così invertirò il potere magico, malefico, antiparitario e salverò le socie.

0: Che sbroffata magica! Ecco fatto! Adesso dovrebbe essere mano segamessa.
1: Amore, sei in casa?
0: Amore? Ma che cazzo, ma allora la macchina non ha funzionato, com'è possibile, porca troia? Devo nascondermi, altrimenti quel pazzo mi farà il culo come la tana di un cane della prateria.
1: Ma amore, ma dove ti sei cacciata? Sento il tuo profumo di ossa, ma non ti vedo.
0: Padlone non è in casa, Padlone è uscito tutto il nale domani. Io Pipilippino.
1: Eccoti teso, hai sempre voglia di giocare. Perché ti sei nascosta sotto questo cencio e imiti un lavoratore dell'Oriente?
0: Oh Cristo.
1: Ah, ho capito, ho capito.
0: Cosa hai capito? Cosa cazzo hai capito?
1: Tu vuole fare gioco di Licchino di Orientale.
0: No, no, no, cazzo, no.
1: Io ho la tua geisha. Per il potere di Gayskull!
0: Basta, ti prego. Oh, Cosimo, dai.
1: Tu piace le mio odlago?
0: Oh.
1: Adesso tu ciucciare mio involtino primavera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire. Chiamiamo i comuni di Belsedere, Cazzago, Sesso, Gnocca, Troia, Scopa, Sega, Bastardo e li tiriamo scemi!
3: Pronto, comune?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
3: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
2: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
3: Sì.
2: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
3: Che non è una frazione, è una località.
2: Per la località Belsedere, provincia Siena, noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
3: La interrompo, sì. Questa è una villa privata, è una località del comune Rwanda, però è una villa privata.
2: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
3: Non lo so.
2: Non lo sa, non conosce non il proprietario.
3: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
2: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
3: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trequanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
2: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
3: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
2: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
3: Sì, viene da sé. Ci dice proprio bene.
2: Esatto.
3: Arrivederci.
2: Arrivederci a lei, buongiorno.
3: Pronto?
4: Pronto, comune?
3: Sì.
4: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
3: Sì,
4: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
3: Veramente l'ho solo sentita, okay. Non approfondita.
4: Senta, questo è il comune di Troia?
3: Troia,
4: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
3: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
4: Oh, perfetto.
3: Posso farle parlare direttamente?
4: Perfetto, grazie.
3: Niente, buona giornata.
5: Pronto?
4: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
5: Sì, sono il dottor Dabbi, sì.
4: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
5: Senti, può mandare inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
4: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
5: Sì. Può mandare al sindaco?
4: Sì.
5: Chiocciola?
4: Sì.
5: Troia?
4: Ok.
5: .it.
4: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
5: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
4: Gemellaggio con Puttan, ok.
5: Gemellaggio.
4: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
5: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
5: Prego.
4: Salve, salve.
5: Buona giornata. Salve.
3: Pronto, comune, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
3: Non lo so se l'hanno mandata.
2: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
3: La Ficaccia,
2: benissimo, sì. Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
3: Allora, lei è il signor?
2: Io sono il signor Musumeci.
3: Musumeci. Farnesina.
6: Esatto. Proposta di gemellaggio?
3: Sì.
6: Tra la ficaccia?
3: Allora, la ficaccia.
6: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
3: Cazzago.
6: No, no, Cazzago con due Z, eh? Cazzago.
3: Cazzago con due S?
6: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
3: Ho capito.
6: Cazzago.
3: Cazzago.
6: Per cui sul cartello
3: Brescia.
6: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
3: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la ficaccia? È una borgata,
6: Sì, no, no, ma guarda, io di ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè noi abbiamo ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
3: Non lo so.
6: Beh, sa, la ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
3: Allora.
4: Poi eventualmente avremo sborrata, che è in Jugoslavia.
3: Va bene.
6: La ringrazio molto.
3: Di niente, buona giornata.
6: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che casino ad Eternia. Il piccolo pelosino Beastman ha finalmente capito la sua vera natura, ma non sa come aprirsi al mondo. Tila mi sta addosso come una piovra e il mio boy Skelly è sfuggente come un leopardo nella foresta.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao, figlio mio.
0: Ciao, papi.
2: Sono venuto a complimentarmi con te.
0: Ma grazie, Daddy. Dici per il mio nuovo colore di capelli più intenso? Anche a me piace un botto. Senti come sono setosi, ho cambiato shampoo.
2: No, figlio mio. Anche se non capisco come un uomo forte e rude come te riesca a far conciliare la sua mascolinità ad un aspetto sempre impeccabile ed un cazzo di profumo intensissimo al sandalo, non sono qui per questo.
0: E perché allora sei qui, papi?
2: Vedi, figlio mio, il sogno di ogni padre è vedere il proprio figlio ricalcare le proprie orme. Sai, per alcuni periodi avevo un fortissimo timore che tu fossi...
0: Fossi cosa?
2: Beh, capiscimi, hai un poster di Scialpi sul letto. Profumi come una troia e la tua carta di credito esplode quando ci sono i saldi da Vuitton.
0: Scialpi è troppo figo e mi piacciono le borse firmate, quindi non capisco cosa vuoi dire.
2: Sarò sincero e diretto, figlio mio. Prima che ti fottessi la più bella fregna di Eternia, ovvero Tila, pensavo di avere un figlio frocio.
0: Padre, la tua chiusura mentale nei confronti dell'amore mi sconcerta e mi delude. In ogni caso ora puoi dormire sonni tranquilli. Quindi puoi andare.
2: Va bene, ti lascio a quello che stai facendo. A proposito, che cazzo stai facendo?
0: Decoupage. Adoro passare il tempo, quando sono nervoso, a rinnovare vecchi mobili con la carta dei giornali di gossip.
2: Senti, ma toglimi una curiosità, ti la squirta?
0: Che significa?
2: Quando viene spruzza dalla vagina?
0: Papi, ma sei un animale, che schifo.
2: Come che schifo?
0: Puoi lasciarmi in pace, per favore. Che mi deconcentri. Sto finendo il cassetto con le foto di Belen stragonfia di Botox.
2: Ok, ok, ciao, figlio mio, e mi raccomando. Se squirta prima o poi, dimmelo che mi ci seguo pensandoci.
0: Esci immediatamente.
2: Ok, vado.
3: Accidenti, sono giorni che rifletto sulle parole di Beastman, ho come una tremenda sensazione.
0: Amore, ci sei?
3: No, ti prego, no.
0: Anche io sono felice di vederti. Da quando il nostro amore clandestino è soffocato dalla mia obbligatoria frequentazione facciata con Tila, sto passando le pene dell'inferno.
3: Si dice pene, non pena.
0: Cosa hai detto?
3: Pene, ho detto pene. Perché ti lecchi le labbra? È inquietante.
0: Sei proprio una porca, mi accendi in un attimo.
3: Ma che cazzo farnetichi?
0: Lo sai che solo nominare il pene mi accende la voglia. Per il potere di Gayskull!

0: Volevi il pene amore ed ecco il pene.
1: Evidentemente c'è stato un misunderstanding.
0: Adoro quando parli francese.
1: Uè, Gomez, questo è inglese.
0: Gomez. Ah, Porcello, vuoi un dirti Sanchez?
1: Ma no, che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
3: Con soli 25 euro.
2: L'articolo recita:
4: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese, ladri esclusi.
2: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
5: Buonasera, numero servizio clienti Hub, sono Monica, in cosa posso esserle utile?
6: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi sono a Margherita di Savoia, ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
5: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
6: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì, no, che le rubano, no, e no, la ri...
5: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, perché sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che tra l'altro...
6: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita era, avevo un uomo un sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
5: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi tagliamo.
6: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
5: Ma doveva essere installato prima del furto. Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto,
6: lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano.
5: Perché se non è installato il nostro dispositivo non è.
6: No, scusa, perché io non me ne intendo molto. Cioè, tipo, non ho capito cos'è. Cioè, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate. Cioè, lo dico, a me forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
5: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente, il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente in satellitari.
6: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè, se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè,
2: cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
5: No, ma noi non recuperiamo le auto, dove non c'è il nostro dispositivo.
6: Quindi questo è...
5: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
6: Ma e un'altra auto? Come la ritrovo, mo, la macchina?
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. E ciucciamelo.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
9: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
10: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
11: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
11: Marco,
9: chi?
11: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza...
11: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
9: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
11: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
11: a fare
9: no, il culo? No, ti ho messo...
11: Che ti facevi schiacciare?
9: No, non hai capito.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
8: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadildo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 centimetri. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente è un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
3: Aia, aia, aia, aia. Aia le palle, aia le palle, aia! Ah, quanto è lontano! Aia, aia, aia! Oh no, no, la pietra no! Oh, le spine, le spine! Aia, aia, aia!
2: Maiale Bibbia! Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla! Come sopra. Dodopo! L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Aracnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Rinoceronte. Niente, è un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto? Ehi?
3: Upa, c'è una domanda?
2: A solito con la buchina, ma ci fa la canotta.
3: Puta!
2: Pronto?
3: Puta, sciafango!
2: Crudo!
3: Ma?
2: Udino rosso!
3: Ma?
2: Andò?
3: Ma faccio un tremò?
2: Un tremone faccio con la macchinetta!
3: L'ome!
2: Sai che è la macchinetta, faccio un tremone con la macchinetta! Mo cala talando con la carbeuta!
3: L'ome!
2: Va buono!
3: L'ome!
2: Com'è? Come un cazzo, eh!
3: L'ome è anche morto da dentro!
2: Pure morto da dentro! Le corna catine, carneuta!
3: Sono stato a Manfredonia?
2: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
3: Con un culo.
2: Vado a Trone, vado a Piccelli, vado a Bere.
3: Con un culo una Badonia?
2: Sì, la Badonia, me la già fai la Badonia.
3: Sipi!
2: Sipi, popo!
3: Sipi, sta!
2: Ma cazzi! Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
3: Lo boccione di mamma!
2: Lo boccione di toro! Ciao, ciao!
3: Una mamma!
1: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Chi è?
3: Lo boccione di mamma, clazzoc! Chi tu? Chi tu c'è se patate? Uno.
4: Ehi.
3: Hey. Ma? Lo mangi lo cazzo tu?
4: Faccio di cazzo.
3: Fa mocca a mamma.
4: È solito. Che è un bocchinero. Puttana. Cazzo mangio un cazzo di mattina. Ha capito? Ricchione. Chi te muore?
3: Ciao.
4: Tu e mamma. È solito. Tacci.
3: Ciao. Ciao ti palo. Puro.
1: I Puglieni.
5: Onda.
3: Upa!
5: Chi è?
3: Upacciano di mamma, glazzoccolo!
5: Posso chi è?
3: Vincenzo!
5: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
3: Gula Palma, tu e tutta la razza tua! Tremone!
5: Ma puttana di sta sorella!
3: Lo faccio lo tremone!
5: Tu che cazzo hai fatto?
3: L'oma!
5: E che non fa fangula?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
5: Ho capito l'italiano, Palma o china.
3: Un piccione di merda? Cazzo?
5: Un piccione di sala!
3: Piccione di circo, da socchi, buccone!
5: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo un bucule!
3: Moc!
5: Perché non è qui, arrivo un bucule, pezzo di merda!
3: Moc, cacci te bivi!
5: Da carbicca di minga!
3: Lo mangio lo cazzo!
5: Ma scusa, a chi scecca? A chi ci ha sceccare?
3: Ci ha detto?
5: Cicce. Ma che c'è che tu?
3: C'è ce la futta noi.
5: Tu con nudo.
3: Bella, mangialo, cazzo tu.
5: Perché non fa fangule, pezzo di merda.
3: Ucu.
5: Tu sei pezzo di merda.
3: Ucu c'è il cazzo, sta?
5: Sì, un cazzo di minga.
3: Un ghiù.
5: Tu sei un pezzo di merda.
3: Upa.
5: Sì, pupa e cioccolata.
3: Upa, c'è una domanda, cazzo.
5: Ma con nudo bazzata, da qui rombo un culo, pezzo di merda.
3: Cite?
5: Tu sei un pezzo di merda. Cite? Chi è merda? Pezzo di merda.
3: Cite?
5: Cite da minga.
3: Cite morte bive.
5: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
3: Tu lo mangi lo so se tu cai bad.
5: Sì, sì, capite. Senta, aspetta, non vi qui, devo abbucculi a te. Pezzo da merda.
3: Sì, strunz.
5: Pezzo da merda.
3: Sei cornuto tu?
5: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
3: Ehi,
5: da. Tu sei cornuto al 100%.
3: Te lo mangio, lo cazzo.
5: Senta, devo attaccare a culo, eh. Non lo bucazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
3: Com'è?
5: Com'è? Com'è la minga?
3: Lo è che è morto che te. Culo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo una figura mitologica del web, Salvatore Aranzulla. Se avete avuto un problema qualsiasi con il vostro computer o il vostro smartphone, vi sarete imbattuti in uno dei suoi utilissimi video tutorial e di sicuro vi sarete rotti il cazzo dopo una manciata di secondi e sarete ricorsi all'assistenza specializzata felici di pagare. Ma questo non toglie che Salvatore Aranzulla, grazie ai suoi consigli da smanettone, sia una figura interessante e oggi, in cambio di una squalida marchetta al suo nuovo libro, è qui per raccontarci la sua esperienza. Quindi conosciamolo un po' più da vicino. Ecco 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. Numero 15. Aranzulla.it è tra i 30 siti più visitati in Italia, ma solo perché le sue pagine sono piene di FAQ, Frequently Asked Question, e i segaioli cadono nell'equivoco.
2: Numero 14.
1: La pagina di Salvatore Aranzulla è stata cancellata da Wikipedia. Per sapere qualcosa su di lui, potete comunque ricorrere a Badoo, dove, come tutti, cerca la scopare.
2: Numero 13.
1: Non è vero che, essendo un nerd, Salvatore Aranzulla ha visto la vagina solo in JPEG. L'ha vista anche in PNG e in MP4.
2: Numero 12.
1: La carriera di Salvatore Aranzulla comincia per caso. Quando aveva 10 anni, passò davanti ad un negozio di computer e convinse i genitori a comprargliene uno. Pensa se passava davanti a un sexy shop.
2: Numero 11.
1: Salvatore Aranzulla ha lavorato anche per Virgilio. Non so se ve lo ricordate. È quel sito in cui andavi solo per creare indirizzi email falsi per iscriverti a siti porno e chat di incontri. E poi ti dimenticavi regolarmente la password.
2: Numero 10.
1: Nei suoi tutorial, Salvatore Aranzulla parla in modo semplice, come se si rivolgesse ad un ragazzino di 12 anni. Per questo, per entrare nella parte, prima di ogni video, si chiude in bagno a misurarsi il cazzo.
2: Numero 9.
1: Salvatore Aranzulla è così efficiente che ha creato un tutorial su come scaricare il suo libro da internet. Gratis!
3: Ma si può essere più pirla.
2: Numero 8.
1: In casa di Salvatore Aranzulla ci sono solo due libri, ma Salvatore non li ha ancora letti. Non ha capito come cazzo si accendono.
2: Numero 7.
1: Il tutorial più ricercato su aranzulla.it è come parlare con un operatore umano della mia compagnia telefonica. Al secondo posto c'è come trovare il Sacro Graal con Google Maps. Decisamente più semplice.
2: Numero 6.
1: Molti non lo sanno, ma la graffetta di Word, quando prendeva la Vespa e si allontanava, andava a casa di Salvatore Aranzulla.
2: Numero 5.
1: Salvatore Aranzulla è intollerante al lattosio. Per non privarsi del formaggio, comunque, si è costruito una mozzarella USB.
2: Numero 4.
1: Qualche anno fa Salvatore Aranzulla ha aperto Facebook ed ha scoperto di essere morto. Per fortuna, grazie ad alcune pagine di fact-checking, dopo qualche ora ha scoperto che non era così.
2: Numero 3.
1: Netflix ha scelto Salvatore Aranzulla come testimonial italiano della serie Black Mirror. Nonostante questo, la serie è andata benissimo.
2: Numero 2.
1: Una volta a Milano, Salvatore Aranzulla è stato aggredito sul tram da un immigrato. È una cosa inaudita. Vengono qui a rubarci anche gli insulti ai nostri terroni.
2: Numero 1.
1: Salvatore Aranzulla è leggermente gobbo, ipovedente e ha la colite ulcerosa da stress. Però la sua azienda fattura 2 milioni di euro all'anno. Ma voi comunque continuate a farvi selfie in palestra e a sbraitare contro i politici. Dai. Queste erano 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. E adesso che le sapete, resistete all'impulso di spegnere la radio e passate un altro quarto d'ora con noi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
2: Sì.
3: Uè.
2: Tu la pigliate in culo.
3: La ciocca di Mabsburba, soffritti per recare.
2: Di?
3: Mo, strunz.
2: Oh.
3: Peppino sta?
2: Vedi che ho sbagliato il numero.
3: Ura, mam. La ciocca, tu e tut.
2: Buona, oh.
3: Ciro?
2: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza, tu a morte viva.
2: Oh.
3: Oh.
2: Chi sei?
3: Lo mangio, lo cazzo, tu.
2: Quando?
3: Mo, la vacuna di pecore. E allora?
2: Oh!
3: Ma! Ah! Strunz! Oh! Gura!
2: Oh! Ciaga! Si vuole no!
3: Oh! Ah, ma no! Sciograto!
2: E chi ti è molto strano, ci siamo andati?
3: La becchi? La marga?
2: Ah, mamma! Ti assoda quella bullica di tritto!
3: Tu sì?
2: Oh, guarda!
3: Ma!
2: Allora, a parte il suo numero, dolce!
3: Upa!
2: Capite?
3: Upa, c'è una domanda di quazzo!
2: La bucca nera da mamma, quella sotto della tronata zoccana, che se ci ha fatto i chinotto, ci ha fatto la sidice, capite?
3: Lala, fine, de, mamma te pure.
2: Allora, a te sì normale.
3: Un culo, a mamma.
2: E un culo a mamma, perché è un pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la va con il becco.
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Chi è?
3: Upa, c'ho da mamma, da cazzo!
4: Perfetto, perfetto.
3: Lo mangi lo cazzo, tu?
4: Sì.
3: Ma qua?
4: Ma?
3: La cuorna che te ne ingapa?
4: A che da chiao, che lo mangi?
3: Nulla! A che la zoccola sa?
4: A destra,
3: e bima! E papà te pure!
4: E mamma te da tanto! Figli di troia.
3: Cite.
4: Sarà morto, è morto.
3: Apa.
4: È morto.
3: A mamma.
4: Tra via. A sorte a tutta la razza top.
3: A papà di burg, do stronz. Gulo.
4: A chi è morto?
3: Trunz, sarà morto.
4: Casi tu e mamma.
3: Aff.
4: Angula chi è morto?
3: Aff.
4: Angula chi è morto?
3: Affa da shoot!
4: Affa da shoot, un caschetto in mezzo al gambo!
3: La mangi lo cazzo tu!
4: Tu, mamma te, sorte, che da baccanardo zianate, che da culo a rotta scassata l'ordo di mamma te!
3: Mannaggia!
4: Che da buccanardo sorte!
3: Gula, cola, culo a rotta aperta zocco di mamma te, figlia chiuro, bastardo, morto che te! Cornuto, strunzo, bastardo! Tramonto!
4: Grazie, vaffa, le becchine, eh!
3: La me gli è morto che te!
4: Paccione da mamma te.
3: Da sorta una
4: da mamma te.
3: La cura rotta aperta
4: scassata
3: aperta zoccola
4: una puttana bastarda
3: e ci te viva
4: e fra viva
3: afa
4: mocca chi è morto
3: afa
4: mocca chi è morto
3: gula a tutta la morte che tiene
4: a te chi è stramorto.
3: Umberto! Lo tieni il culo aperto?
4: A te chi è stramorto?
3: Mefe!
4: Ma si scassa tu ca!
3: Un culo!
4: A chi è stramorto?
3: Me! Befe!
4: Te e c'è da caca!
3: Befe!
4: Ma fanno baschi!
3: Ah,
4: e stor!
3: Pure!
4: Pizzo del Lord!
3: Apa!
4: Apa su cosa?
3: A parte ci si curnud!
4: No, a casa tu, cazzo, io non metto un mocca, quando metto un gol.
3: Gula sort, cazzo.
4: A chi del stramo, se la bucca, eh.
3: E mamma.
4: Cazzo, la razza tua, bastardo. Io non dice che hai.
3: Gula.
4: A chi del morto.
3: Ma, culo.
4: A chi del morto.
3: Sta morto tu.
4: A chi del strano.
3: Gula.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Lo Zodi 105.
5: Ecco le 5 cose che sarebbero successe se Mazzoli fosse morto.
6: Numero 5.
5: Donald Trump, in diretta dalla Casa Bianca, diffonde la notizia e le foto del cadavere tumefatto del Mazzoli, aggiungendo con Photoshop dei finti capelli biondi e sbocciando un bollicine franciacorta, avrebbe esclamato: ora l'Italia è nostra amica.
6: Numero 4.
5: In tutta Italia sarebbero finite le scorte di vino di ogni cantina. Da nord a sud, anche i bambini dai 5 anni in su avrebbero consumato in poche ore, dopo aver appreso la notizia, ben 25 litri di vino a testa.
6: Numero 3.
5: I simpatici animaletti pelosi del Mazzoli avrebbero espletato urine e feci su quel che rimane del cadavere, già trucidato da alligatori, serpenti e koala, che nel frattempo erano in gita a Miami.
6: Numero 2.
5: Mattarella avrebbe proclamato il 10 settembre festa nazionale della gioia, affermando:
7: dopo tante ricorrenze tristi, finalmente una giornata interamente dedicata alla felicità.
6: Numero 1.
5: Negli studi di Radio 105 vengono fatti caroselli e intonate canzoni, scrivendo a loro insaputa il nuovo inno italiano.
8: Sei un figlio di Troia, sei un figlio di Troia.
5: Ecco cosa sarebbe successo se Mazzoli fosse morto grazie ad Irma. Purtroppo non è andata così e ce lo dobbiamo tenere in mezzo ai coglioni almeno fino alla prossima catastrofe. Ma non disperate, le testate nordcoreane sono dietro l'angolo.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
8: Chi è? Pronto?
9: Chi sei?
8: Chi cazzo è, scusi?
9: Ma che cazzo è che parla?
8: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
9: A te te l'ho fatto.
8: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
9: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
8: Ah, ti ho visto.
9: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
8: Sì,
9: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
8: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo. ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
9: Ciao, sette bur brutto.
8: Ciao.
9: Assorte.
10: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
11: Salve, lei chi è, scusi?
10: Armstrong.
11: Armstrong.
10: It's my bro.
11: Sì?
10: Come and rain. Should I rain.
11: Lei non è di colore, però.
10: Fatelo cazzo.
11: Vado?
12: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
13: Vai, botto. Ma
11: cosa? Il genio.
12: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
14: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
15: Vai tu lì dentro, vai.
14: Dai, no, dai, vai dentro.
11: Dai, vieni dentro, Leo.
14: Dai, Leone.
15: No, è troppo.
14: Dai.
15: È una merda.
11: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
12: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
11: sì?
12: Appena vede che io muoio,
11: sì?
12: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
11: Gaccia d'Avè.
12: Che è un disco.
11: Sì.
12: E allora
11: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
12: No. Io muoio sul letto.
11: Di colpo?
12: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
11: Di chi?
12: Di qualche donna.
11: Di tua moglie?
12: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
11: Okay.
12: Di una bella ragazza.
11: Sì.
12: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
11: sì.
12: Mi vestono,
11: sì.
12: Mi mettono nella cassa da morto.
11: Sì.
12: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
11: Gaccio davvero.
12: Cagaccio avai. Oh, moro.
11: E fino al
12: cimitero,
11: sì.
12: Ci sarà sempre questa musica qua.
11: Sì.
12: Gaccio davvero.
11: Gaccio davvero.
12: E la gente dietro che balla con me. Allora,
11: e tu non puoi ballare, sei morto?
12: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
11: Sì.
12: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
11: Cosa?
12: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
11: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
12: Ti tiro dentro.
11: Sì, ti alzi in piedi.
12: Mi alzo in piedi.
11: Sì.
12: Dico al pregamorto a spirito, metti a Mazzoli sotto.
11: Sì.
12: Ti facciamo un taglio sul culo.
11: Sì.
12: Dove esci il bu.
11: Ecco,
12: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
11: Sì.
12: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
11: E morirò con te.
12: E morirai con me.
11: Per colpi.
12: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
12: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
12: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
12: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
11: È un batter con le ruote nero.
12: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
11: Tu
12: vai
11: fatti
12: tu.
11: Dentro.
12: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo!
12: No!
16: Se. Adam, dai!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ieri sera su Italia 1 ha debuttato 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino dedicato agli anni 90. La prima puntata ha fatto quasi il 12% di share, ma non tutto è andato per il verso giusto. Se non l'avete visto, ci pensiamo noi. Ecco, 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
4: Numero 8.
3: Entra Cristiano Malgioglio vestito da strega di Maleficent, film Disney del 2014, e la gente in coro si chiede: ma che cazzo c'entra?
4: Numero 7.
3: Momento nostalgia con la graffetta di Ward che dopo 40 minuti di niente assoluto sale sulla sua Vespa e porta via i coglioni.
4: Numero 6.
3: Lo studio balla I'm Blue da Buddy da Buddha. Il cantante è così ingrassato che il gruppo ha cambiato nome in Eiffel 165.
4: Numero 5.
3: Benji e Fede cantano i Luna Pop e riescono a fare più cagare degli originali.
4: Numero 4.
3: Fiorello entusiasta abbraccia tutti per quasi un'ora. Per completare il quadretto anni 90 manca solo la buona vecchia copertina del CD. E chi ha naso per intendere, intenda.
4: Numero 3.
3: Per la felicità dei segaioli dannata entra in studio Ella Weber e il programma cambia subito nome in A90 Special.
4: Numero 2.
3: Michele Cucuzza si occupa della parte social del programma, che è un po' come mettere Papa Bergoglio a parlare di figa.
4: Numero 1.
3: Nel programma c'è anche spazio per la politica. Vi ricordate Berlusconi che si candida alle elezioni? Cazzo, sembra ieri. Sembra ieri. E invece è oggi. Queste erano 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi...
7: Più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi...

0: e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
2: Dai. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica,

0: L'ho presa su Amazon.
1: Valuta il film.
0: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Ore 14.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati all'immancabile appuntamento con la morte sulle infernali strade del nostro tubercolotico paese.
1: Traffico e carcasse umane.
0: Traffico completamente bloccato sulla A19 fra il Traffico completamente bloccato sulla A19 fra Reggio Patata e Porretta Vaginosa, dove l'annuale rally dei tartufi si è tramutato in spettacolare tragedia, dopo che una Subaru impresa pilotata da un austriaco strabico è uscita clamorosamente dal tracciato, rotolando giù da una scarpata per piombare a velocità da asteroide proprio sopra una vecchia Fiat stagnola, schiacciandola come una lattina e uccidendo il conducente e le 9 vergini cingalesi a bordo. Illeso invece il pilota, che è riuscito a terminare la gara classificandosi in settima posizione. Festeggiamo dunque questo incoraggiante risultato con una bella canzone su Iso Radio.
1: Gigio D'Alessio e la sua hit Ho visto un culo.

0: Sorriso Radio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e il maltempo quest'oggi ha deciso di rastrellare un bel po' di anime sulla statale della Sciatica, dove una violentissima tromba d'aria ha attraversato la locale discarica di rottami metallici, sollevando un nugolo di ferraglia arrugginita affilatissima, carico della quale si è poi abbattuto su un cavalcavia zeppo così di auto. Un godurioso scenario apocalittico. Sono stati 25 cristiani infilzati, decapitati, orrendamente mutilati degli arti superiori e inferiori, prima che il vortice spostasse la sua furia nel vicino campetto sportivo, dove si disputava una goffissima e patetica partita di calcio femminile, facendo un'ottima strage di lesbicone, alcune delle quali vorticano ancora in cielo, prive di vita e di fondamentali calcistici. Una notizia che fa venire voglia di agitare il culetto in un ballo scatenato.
1: Isoradio, se sei morto, mandaci un SMS e ti salutiamo in diretta.
0: Ecco a voi Ornella Vacconi con Ferma in colonna. Ferma.

0: milioni, anzi miliardi spesi, più del PIL della Grecia per i nostri inviati, sempre tempestivi. Ora la linea al nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Barashle, il modo di abbandonare i mezzi, i lavori e i mezzi durante la settimana, oggi è martedì, sciacallo. Barashle. Mi tocca passare qua a fare l'acrobata come un deficiente. E se sbatto bisogna che spiega in ditta come cazzo che ho fatto. Vara go Triniton, vara come capasso. Vara. Mi tocca fare retromarcia e ripetere. Se no spacco tutto che il porco del cane. Vara do che il abbandonà il coso della gru, che poteva metterlo dalla parte opposta, vara. Maniaca sessuale sua madre, d***a. Ma guarda che merda de persone de merda, d***a. Speriamo di farga. La vedo dura perché è rimorchio. Pateo, cane, ma guarda tu, quel porco di d***a. Quel porco di d***a. Per quanto devo passare, vai. Ma voglio cavarmi una curiosità, vai, che puttana de me mare, che mi ha fatto che a volte mi avessi fatto un pony piuttosto. Guarda come che devo passare, bosagato, guarda, guarda, per un pellimetro, puttana, guarda, e guarda di qua, sporco, dopo te sbatti perché o te sei un attimo distratto, te pensi di farie, tocca dare mie spiegazioni in vita, giustamente, perché se qui che ti dà da mangiare, se è giusto rispettarli, dica la verità. Però, stroico, vara come che devo passare, cane.
0: E per concludere, una notizia locale che ci riguarda da vicino, avvenuta proprio qui, a un paio di chilometri dai nostri studi, dove un affascinante pirata della strada, probabilmente in ritardo per la sua importantissima trasmissione radio, si è preso la sacrosanta libertà di bruciare un semaforino rosso, andando a sfiorare appena appena il deambulatore ascellare di un'antipatica vecchietta con la bombola d'ossigeno a naso, che al momento stava attraversando impunemente la strada con l'odioso verde. La vecchia finita a terra senza motivo è poi giustamente morta a causa dell'esplosione della bombola d'ossigeno, che partendo poi via razzo ha dato il via al piccolo infernale incendio che al momento circonda i nostri studi su tutti e quattro i lati. E dunque noi procediamo all'evacuazione sulle note di un'allegra canzone e ci sentiamo alla prossima puntata. Iso Radio!

0: maledettissimo il cane di porco boia. Tutti i giorni così cane, tutti i santi cazzi dei giorni insmerdati così.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
2: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
1: Teorie scientifiche.
3: La donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, mica apri le cosce e lo pigli. Ma
4: non è vero.
2: No, aspetta, però ci sono certe snioppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
4: No, è vero, ci sono delle fighe, ma
2: mugnaie. Bastardo,
3: mugnaie
2: che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
1: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
4: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della quecio?
2: Sì.
4: Così.
2: Sì.
4: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
2: Ah, che schifo.
4: Hai capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
3: come sta?
4: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
2: Sai che sto per vomitare?
4: Sembrava, sai, l'occhio del riccio?
1: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
2: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia e mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
4: No, beh, ma
2: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
3: Per non far figure di merda.
2: Sì, dico, c'ho un letto porno nell'armadio, prendi il chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
3: Perché?
1: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
3: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
4: Oh, che schifo,
3: la criniera, come i cavalli.
2: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
3: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
2: ma si chiamava Corrado.
3: Ma no!
0: Lo Zodi 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è noia.
7: Ok, già lo sapete di che cazzo si parla oggi, perché è un argomento di discreta importanza e anche sul quale non si dovrebbe scherzare, ma noi scherziamo su tutto, perché una risata ci seppellirà sicuramente subito prima della bomba atomica. In ogni caso, come avrete visto, il conflitto in Medio Oriente si è acceso ulteriormente, c'è stata un'escalation, altri paesi coinvolti, vittime civili, insomma la situazione è estremamente preoccupante, perché il conflitto potrebbe allargarsi, ma c'è il sospetto che, come sempre, sia una manovra dettata da interessi economici, visto che da lì passa un terzo del petrolio del pianeta. Vedremo cosa faranno Russia e Cina, ma voglio sentire voi sulla guerra in Iran. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai, Tsunami. È scoppiata la guerra. Dici la tua, vai.
8: Adesso il gasolio qua aumenterà, sbrega.
7: Ecco, questo sarà uno degli effetti collaterali, l'aumento del prezzo delle materie prime.
8: Soprattutto per me, camionista, perché adesso se mi costa un pieno 600 euro, me ne costerà 1000.
7: Di chi è la colpa?
8: La colpa è, non so, neanche a me, guarda, sinceramente. La colpa sarà degli americani, sarà degli iraniani, non so, solo che alla fine paghiamo solo noi e basta, poco.
7: Loro giocano a risico e noi ce la prendiamo nel culo,
8: guarda, titolone, hai fatto il titolone.
7: Sei tu che dici solo puttanate, non hai la più pallida idea di quello che succede nel mondo, di quello che succede nel mondo.
8: Date una calmata.
7: Io sono calmissimo io. Molto molto calmo, sei tu che non sai cosa
8: allora,
7: dire.
8: Allora, ti devi dare una calmata, perché sono ho i coglioni pieni già da stamattina. Poi adesso tu mi chiami, mi devi provocare sul discorso della benzina, perché sai che mi dà fastidio. Mi fai anche venire nervoso.
7: Lo so, ma è il nervoso dell'ignoranza. Tutte le persone ignoranti che non hanno.
8: Ascolta un attimo, te lo sai trampiano, hai visto adesso cosa è successo?
7: Allora che cosa hai da dire?
8: La
7: forza!
8: Colpa di Trump! Ecco, la colpa di Trump!
7: Ecco. Perché è colpa di Trump?
8: Perché
7: dai.
8: Trump gli fa. Perché a Trump dà fastidio che l'Iran dà il coso, il porco petrolio alla Cina, hai capito?
7: Ecco,
8: e quindi... sicuramente, siccome Trump non è l'ultimo coglione,
7: sì, è il penultimo, però è il penultimo.
8: E poi il problema è che lasciami parlare, non parlarmi sopra, porco!
7: È il penultimo, faccio quello che dico io, il programma è mio, faccio quello che dico io, lui è il penultimo.
8: E allora io ti metto giù, ti mando a fare in culo, facciamo così, ti va
7: no,
8: bene?
7: Ti mando a fare in culo prima io, ciao, vaffanculo. Spostiamoci in Salento dove c'è il Mugnaio. Forza Mugnaio, dici la tua.
9: Penso che qua dobbiamo iniziare a preoccuparci un po' tutti.
7: Ecco, perché
9: mi dispiace per tutti i connazionali che sono rimasti bloccati.
7: Sì, le dispiace.
9: Eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
7: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
9: Se deve fare il ministro è bene che sia qui in Italia invece di andare a spaccarsi i coglioni a Dubai.
7: Secondo lei
9: il sole di marzo di Roma non glieli secca.
7: Non glieli secca i coglioni, ma scusi, qual è l'utilità di avere i testicoli secchi?
9: Lui deve seccare un po' tutto, non lo vedi quant'è? Peserà un quintale 80.
7: Perché è un panzone, lei sta dicendo che il ministro...
9: Mi piace mangiare a sbafo.
7: Secondo lei il ministro della difesa italiana è un panzone che mangia a sbafo e il suo hobby è seccarsi i testicoli al sole, questo ha detto lei?
9: Esatto, hai azzeccato proprio, bravo.
7: E quindi? Che cazzo vuol dire?
9: E qui c'è da preoccuparti, lei... no, a parte gli scherzi. No,
7: ma lei non conta un cazzo, sarà l'ultimo a venire schiacciato dalla macina della storia. Lei è l'ultima scorreggia di questo nuovo millennio.
9: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio, perché è duro.
7: Quindi possiamo dire che la sua vita si può riassumere così.
9: Basta.
7: Grazie. Questo è il segno che ha lasciato nella storia.
9: Vabbè.
7: Scriva la sua biografia così. Ecco, questa era la sua vita. Arrivederci. Ottima autobiografia, arrivederci. Andiamo da Lota, da Napoli, grande Lota, che starà festeggiando, immaginiamo.
10: Con Crucia saremo io e te, lontani per la vita, sì. Napoli vince,
7: sei
10: Napoli
7: contento,
10: vince.
7: Sei contento?
10: Andalo! Quando stai soffrendo,
7: Sei contento?
10: Guarda, ascoltava la chiamata di stamattina, latrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però ya,
7: vediamo, vediamo come ti comporti, senti.
10: Stai facendo rompere un cazzo, grande salda vinci, Napoli vince, sì. Sabato sera. Per voi leghisti fascisti abbiamo vinto al 96
7: il canto del cigno.
10: Abbiamo vinto Sanremo e il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo
7: esatto.
10: Un altro napoletano, una crociata,
7: grande Lota, grande Lota,
10: come ti schifo, crociata,
7: grande Lota, sai come chiamo io tutta questa roba che hai detto tu? Metastasi.
10: Saremo io e te per sempre lontani dalla vita, che
7: ecco, speriamo che tu stia lontano dalla vita laggiù negli inferi.
10: Comunque un minuto di silenzio per l'Ayatollah Khamenei.
7: Ecco, questo volevo sapere da te, qual è la tua posizione ufficiale?
10: Fammi fare un minuto di silenzio per l'Ayatollah e poi parlo.
7: No, aspetta, ti faccio io 20 secondi di vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. A 20 non ci arrivo, ma il concetto è chiaro. Ciao Lota. E chiudiamo, come sempre, con il parere più atteso, quello più agognato dai fedeli della zecca, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Piccolo amico cucciolo eroico, buongiorno.
11: Ascolta, oggi non voglio incazzarmi, oggi è una bella giornata di sole, non voglio incazzarmi.
7: Esatto.
11: Dimmi cosa vuoi.
7: Allora, volevo discorrere amabilmente con te purtroppo dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran.
11: Ma tu adesso, in quella trasmissione lì, cosa vai a parlare del conflitto in Israele?
7: Parlo del cazzo che voglio!
11: Non sto al tuo gioco.
7: Ecco.
11: Non sto al tuo gioco.
7: Non
11: oggi sono la persona più calma del mondo.
7: Ecco, molto bene, perché non sei in grado. Stai finalmente ammettendo la tua ignoranza.
11: Sono felice per l'Iran, spero che torni ad essere un paese libero, che finisca in breve questa guerra.
7: Ecco.
11: E poi
7: ma è giusto
11: anche
7: però
11: fare notare.
7: Sì, dai, stringi
11: oltre,
7: però che mi stai ammosciando. Cazzo, dai.
11: Ci sono altri paesi dove ci sono le guerre, dove però non ci sono interessi petroliferi.
7: Quindi mi stai dicendo che la politica estera degli Stati Uniti è dettata solo da interessi economici?
11: Certo, prima Trump volevano dargli il Nobel perché lui come presidente americano non aveva fatto nessuna guerra. Ora che è ritornato al potere si sta sfogando perché tanto sa che poi non verrà mai più rieletto e quindi ora si sta sfogando andando a piantare guerre in giro per il mondo solo dove c'è il petrolio.
7: Esattamente come le persone che quando non hanno niente da dire urlano e bestemmiano come fai tu.
11: Esatto.
7: Quindi tu sei un po' il Trump.
11: Sei un po' Trump.
7: No, io assolutamente.
11: Ma io non sto al gioco tuo.
7: Sono il tuo grande amico del cuore e per me tu sei
11: l'amico mio non benemerito caro.
7: Tu sei l'unica carotina del pianeta per
11: amico
7: me.
11: Amico mio un benemerito caro.
7: Amicone mione, pieno di abbracci e di cuoricini.
11: Non c'è nessun abbraccio.
7: Sei tu il mio amico.
11: Ci sono tanti pugni nella faccia quando ti incrocio. Vedi. Io mantengo la calma, più calma possibile, però poi mi sale la nerva.
7: Senti. Tu che sei una carotina pavida e non hai il coraggio.
11: Cane, affrontami di persona.
7: Ma cosa?
11: Non venire
7: ma
11: con scappi. I coglioni.
7: Continui sempre a scappare. Scappi come un coglione.
11: Affrontami di persona, brutto bastardo.
7: Era caldo.
11: Ti smembrerò vivo, maledetta merda. Cane.
7: Una bella
11: giornata. Ti spaccherò la testa dal collo e la userò come torna il curling a una gara di curling, brutta merda. Devi morire male, devi morire.
7: Era calmo. Era una bella giornata. Non aveva assolutamente nessuna intenzione di arrabbiarsi. E infatti andatevela a fanculo, ciao, alla prossima settimana. Ciao.
12: Yeah. Yo. Per lo

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voy a cambiar el nombre.
2: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
2: E benvenuti a Il Segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorso anale?
2: Si sporca qua. Guarda, no. Si sporca.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
0: Bravissimo!
3: Non merito, voi come fate?

0: l'urida serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora! Vado a prendere la torcia elettrica!
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trattamento?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Donna Ruanda, se vuoi che smetta di cantare, il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Donna Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
4: Bravo!
5: Ma pensa a me!
1: Allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Evviva il buco del culo. Evviva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: A poker, poker, poker, poker, poker face! A poker, poker, poker, poker face! Face, face, poker face!
1: Scusi? Scusi?
0: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente, quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino. Quindi.
0: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
0: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
0: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
2: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio! Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
10: La linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono
6: ecco,
10: quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
10: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo.
6: Sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
0: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Porco io! È puttana la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
2: Che succede, nonno Zeus? Perché sei nervoso?
1: Ho finito la mia polvere magica, piccola tritacoglioni del Peloponneso. Ho finito la polverina, ho finito! Aspetta! Forse l'ho trovato un granellino sopra il tavolo. Se ho anche la matita nel naso.
2: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus.
1: Vai a dispiacerti contro la colonna e non rompermi il cazzo. Qui la situazione è gravissima. L'ultima volta che sono andato in astinenza mi sono trasformato in elefante e mi sono peppato mezzo deserto del Sahara.
3: Era buona, calda, sembrava appena fatta. Quasi mai pippata quella, eh? Non che parlo con te, tu non l'hai mai pippato. Buono, c'è ancora la bava, mi sta scendendo la bava.
1: Mi pippo anche la bava.
2: Ma sei sicuro che non posso aiutarti, nonno Zeus? Magari questa è la volta buona che riesco a diventare una dea.
1: Fatti pippare un dito. Vedi, sto dando già l'astinenza. Oh, che bel mouse del computer. Pippato il mouse.
3: Forse quel giorno Minerva ha fatto bene a non ingoiarti. In effetti, ora che ci penso, il Minotauro ha una scorta segreta nascosta nel suo labirinto.
1: Se riuscirai a trovarla e a portarmela, ti farò diventare una dea. Adesso fammi peppare i capelli!
2: Urrà, urrà, che bello! Vado subito, nonno Zeus!
1: Vai a pigliarlo nel c***o! Anche l'aria sa di bamba qua dentro!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ehi, ciao Pollon, cosa fai di bello?
2: Sto andando a Creta, nel labirinto del Minotauro. Se riuscirò a rubargli la sua scorta di polverina magica, nonno Zeus mi farà diventare una dea. Vieni con me.
4: Ok.
2: Ma no, non in quel senso.
4: Ah, ok, e mi giro dall'altra parte.
2: Eccoci a Creta. Dobbiamo trovare il labirinto del Minotauro. Chiediamo alla gente del posto.
4: Scusi, mi sa dire dov'è il labirinto di Minotauro?
2: E signora, dov'è il labirinto del Minotauro?
4: Ciao, squalo.
5: No.
4: Niente da fare. I cretini non ci possono aiutare qua.
2: Fa niente, l'ho trovato. Quello deve essere il Minotauro.
4: Salve, signor Minotauro. Vorremmo tentare la sorte e attraversare il suo... Salve, signor Minotauro. Vorremmo tentare la sorte e attraversare il suo labirinto per... Il suo labirinto per prendere i suoi pippotti.
6: Stranielli, io essendo lo Minotauro, state avendo attenzione. Nessuno ha mai stato uscito vivendo dal mio labirintolo. Ah, essendo il posto più pericolante della Creta vecchia,
2: Va bene, signor Minotauro, vogliamo tentare lo stesso. Facci passare.
6: Kappa, state passati, ma poi non state diciuti che non visioni avvisato,
4: Dannazione, è questo posto il labirinto?
2: Si chiama labirinto per questo, rincoglionito. Sono 3 ore che camminiamo, mi sa che ci siamo persi.
4: Ehi, ma quello non è lo scheletro di Morgan? Quello che abbiamo visto un'ora fa?
2: Oh cazzo, è vero! Stiamo girando in tondo. Oddio, moriremo qui.
4: Ma le senti anche tu? Sto rumore di rubinetto che gocciola?
2: Sì, in realtà quella sono io. Ho delle piccole perdite, ho dimenticato a casa gli Athena Lady.
4: Sei un genio, Pollon. Basterà seguire le gocce che hai lasciato e troveremo l'uscita.
2: È vero, siamo salvi. Anche se però non abbiamo trovato i pippotti e io non diventerò mai una dea.
4: Ma lascia stare, Pollon. L'importante è la salute.
2: Inchia, che alito di ascella di capra che hai, Eros. Che cazzo ti sei mangiato?
4: Le uova strapezzate.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno
4: forse
2: che.
4: Forse non tutti sanno che.
5: Forse

0: Forse non tutti sanno che in antichità non esistevano le persone di colore e gli esseri umani erano tutti bianchi.
1: Tutti bianchi.
0: Tutto questo aveva ripercussioni negative in molti campi dello scibile umano. Ad esempio, le gare di atletica erano noiosissime.
2: E Mario Rossi è il nuovo campione mondiale dei 100 metri con un tempo mediocre, mamma mia, 43 secondi e 59 centesimi,
3: e
2: penoso.
3: Non fa nemmeno un balletto per festeggiare, ma che schifezza!
2: Ma perché non aboliscono questa gara che fa veramente cacare, ma...
0: Il problema ovviamente si riproponeva anche nella musica in generale, più nello specifico nella musica hip hop.
4: Io non vengo dalla strada, i miei sono ricconi, non devo vender droga per fare dei milioni.
5: Schifo, merda!
4: Per fare dei milioni.
5: Schifo,
6: porco di merda!
4: Dei milioni.
0: La mancanza di persone di colore penalizzava ovviamente anche il ballo, perché nessuno aveva il ritmo nel sangue e inoltre veniva avvertito anche come problema politico. La Lega, ad esempio, non aveva argomenti.
7: Perché noi della Lega siamo stufi di questi sbarchi!
8: Ma che cazzo dici?
7: No! Ma come? Voi non siete stufi?
8: Se sbarcano è spogliare le liste moldave!
7: Con le tette grosse!
8: Noi ne vogliamo di più!
0: Certamente l'assenza totale di persone di colore aveva anche i suoi vantaggi. Non ve li dovremmo spiegare nemmeno, ma spieghiamoli.
9: Amore, sei stato fantastico!
10: E per forza con questo batacchio che mi ritrovo! 11 centimetri e mezzo!
9: Mamma mia, super dotato, veramente!
10: Guarda quanto è lungo! Metri e mezzo!
9: Mamma mia, super dotato, veramente!
10: Guarda quanto è lungo!

0: Congresso scientifico, il grande Paride da Messina.
1: Oh Paride, chi si rivede? Saranno 3 anni che non ci si vede, oh Paride.
2: Inventa, Paride, sbrigati.
3: Che incubo.
1: Aspetta, ti voglio fare una domanda. E qua c'è un problema.
2: Inventa.
1: E senza i negri, e non si hanno problemi nell'atletica, e si ha problemi nel rapper, e si ha problemi con i pomodori. Oh Paride, e fai tu qualcosa.
3: Ma io che posso fare?
2: Subito, inventa, subito.
0: Maestro, potremmo inventare i negri.
3: Ma che idea di merda.
1: Oh genio Paride.
2: Negri,
1: viva i negri!
2: Inventate i negri, andiamo.
0: E fu così che Paride da Messina inventò i negri, una razza umana fatta di colore negro. E tutto questo ebbe ripercussioni positive nell'atletica, nel rap e nei pomodori, ma non nella vita sessuale dei bianchi.
4: Guarda il mio cazzo!
3: Ma che schifo, è solo 11 centimetri.
4: Anna?
3: La signora si è messa con un negro, 32 centimetri, moscio.
4: Quella è una puttana.
0: E fu così che l'uomo bianco, per rimediare a questo affronto, dovette inventare un'altra razza, i cinesi.
4: Guarda il cazzo del cinese adesso, quanto è?
3: 5 centimetri.
4: E io 11. Ho vinto.
5: Forse non tutti sanno che...

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere.
0: Toccherà proprio a Ilmaz il compito di ritrovarlo.

0: su lei, ex mia, parla, presto, chi è stata? Chi ha rapito il fruttolo del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, il mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazza, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco, e da più, per riportarti a tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovarlo! Devo trovare il piccolo Fadir! Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto! Tu! Ferma! Hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla! Non so nulla! Mi lascio in pace!
0: Dannazione!

0: E tu, ceccione con le trecce, hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino. Mi scusi, signora Cicciona, non ridere. Hai anche una risata grassa.
1: Sono grossa.
0: Rifermola. Mi scusi, signore Cicciona con i tacchi. E fin qui.
1: So io.
0: Hai visto per caso un bambino rapito? Un rabbino.
1: Ah, un bambino o rabbino?
0: È bambino e si chiama Fetir. È appena nato. Adesso da poco.
1: No, che domande sono? Mi lasci in pace, scolebrata. Guarda un po' che gente che ci sta.
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. In turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Sono simile, bambino capito, rabbino capito. Ma bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti di capini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: merda. Tieni, prende. 1000 lire turche. Ora parla. Dimmi tutto quello che sai. E anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non vedo nulla, non vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: mia, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a malevote, non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino.
1: Ma cioè, mi avete chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birghino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa.
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!

0: Sta arrivando a smerdire.
1: Mi hanno pugnalato la turcoschiena. Vado nel turco d'Iso. Sto turco morendo.
0: Scusi, scusi, smerdi. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco. Ti ha fatto male sta verità?
1: Sì, ho anche la turco cintura. È la turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
1: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito odiato, ma perché ce l'hai posata nella schiena?
0: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir! Parla! Chi t'ha pugnalata, turco d***o?
1: È stato il bo...
0: Il barbapapà!
1: È stato il bo...
0: Il barista!
1: È stato il bo...
0: Il bagno turco!
1: Il babba!
0: Il babab, il babab, il barbalbero!
1: Babba!
2: Il barometro!
1: Babba
0: Burrell! Sono stati Beach Boys! Oddio! Babba Ferma tutte!
3: Ah, muoio!
0: Smerdir!
3: È finito!

0: culo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lercio? Lercio!
3: Ti ho matto?
2: Sì, Lercio, ma non sono sotto la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai.
3: Signore, vado subito! Finisco di mangiare la merda del cane! Così! Ecco fatto!
2: Ma, Lercio, l'educazione però! Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena? Dai, vai a aprire!
3: Mi scusi, signore! Vado subito a cagarmi le palle!
2: Allora, i modi qua, dai! Chi c'è lì, allora?
3: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico!
2: E chi è?
3: Un negro!
2: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
3: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
2: Ma no, Lerce, è un negro, mica un terrone.
3: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
2: Certo che no, Lerce. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
3: Cos'è? Un potente veleno?
2: Ma no, è un deodorante. Dai, apri, vediamo cosa vuole, vai.
3: Subito!
2: Chi sei? Cosa vuoi?
4: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
2: Ah, Fester, sei tu! Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
4: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
2: Ah, per la festa, capisco.
3: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
2: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
4: Si può prendere uno champagnino?
2: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
3: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
2: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
3: Subito, pezzo di merda.
2: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
4: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
2: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
4: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
2: Sì, ma certo, ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
4: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
2: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo! Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo!
4: Dici, Gomez?
2: Ma certo! Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
4: Mi dispiace, Gomez, e a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
2: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
4: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
2: Sì. In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
4: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
2: Era un negro.
4: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
2: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
4: E poi cosa accadde, Gomez?
2: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
4: E cosa gli disse?
2: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
4: E lui?
2: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
0: Fattanculo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: E quello, capisco.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato...
5: Non capisco.
1: Le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongole.
5: Come?
1: Mi sembra mongole. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare semplicemente che apre.
1: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
1: Lei è scimmia?
5: Come?
1: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
1: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
5: Pronto.
1: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole.
5: Non mi interessa.
1: A sole 300.000 lire e al sabato grande festa.
5: No, non mi interessa.
1: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
5: Come?
1: Si ricorda di me?
5: Chi è lei?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?
1: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
5: La polacca?
1: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
5: Come?
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio, lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiavare una delle mie segretarie.
5: Come?
1: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
5: No, no, no, soldi non abbiamo soldi.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Affare fatto.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Non capisco cosa dici.
1: Affare fatto, gorilla handicappato.
5: Ma lei chi è?
1: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
5: Come?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
5: Niente.
1: Le accetta le mie scuse?
5: sì, grazie.
1: Grazie signora, lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro. Mobili!

0: Radio 105.
1: Sono tornato, ho sentito il rumore degli addobbi natalizi. Sì, ho visto tavole imbandite e ho pensato, perché non tornare sulla terra anche quest'anno e fare la mia solita richiesta di resa a quel grassone bastardo di Babbo Natale. Io sono il vero babbo. Io sono Babbo Demonio. Carote!
2: Dimmi, Satan.
1: Ma mi sono rotto le palle. È possibile che ogni anno fanno 2000 feste a quello là? E a me non mi caga mai nessuno.
3: Pronto?
1: Salve.
3: Pronto?
1: Pronto? Sono il demonio, l'angelo nero.
3: Ma fate il c***o. Pronto?
1: È pronto?
3: Chi è?
1: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
3: Chi sei?
1: Sono l'angelo nero.
3: Ma va a farti friggere il c***o.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Dobbiamo parlare.
3: Chi sei?
1: Sono l'angelo nero.
3: Ma va a farti friggere, che devi a fare, imbecille, cretino.
1: È arrivato il tuo momento.
4: Pronto?
1: Salve signora!
4: Pronto, chi sei?
1: Sono il demonio, sono Satana!
4: Che cosa?
1: Sta arrivando il Natale, signora, ho bisogno di un po' di persone.
4: Non capisco chi sei!
1: Abbiamo un problema reciproco, signora, lei non parla l'italiano. Me la puoi richiamare, Caronte, grazie, questa vecchia bastarda?
4: Pronto?
1: Signora, la devo venire a prendere!
4: Che cosa? Che parla più forte, cazzo!
1: Signora!
4: Ma chi sei?
1: Sono Satana, il dottor Satana, dagli inferi!
4: Che cosa?
1: È arrivato il suo momento! È una telefonata che si fa a priori!
4: Sì, non mi aspetto! Sì, vado a muovere tante vite, vado a mamma che sente tanti conti!
1: Perfetto! Grazie, sarà un piacere portarla via, signora. La metto nei sedili posteriori, eh?
5: Pronto?
1: Si salve, signora.
5: Chi è?
1: Sono il demonio, Satana, Belzebù.
5: Chi?
1: L'angelo nero, l'angelo decaduto, il lato opposto del paradiso. Inferi, presente, fiamme. Ecco, sì. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, è una telefonata preventiva. Volevo avvisare che è arrivato il suo momento. E che qui...
5: Sì, grazie per l'informazione.
1: Ecco, la passo a prendere stasera. Se ha un orario che, non so, preferisce o vuole morire in qualche modo particolare, se magari me lo dice adesso, così mi organizzo.
5: Cosa?
1: No, dico, se ha qualche preferenza su come crepare, me lo dice adesso, così mi organizzo. E stasera, quando la passo a prendere, le faccio vivere l'ultima, diciamo, boccata d'aria come lei desidera.
5: Ma scusi, Satana mi chiama col numero.
1: Certo, sì, noi siamo, usiamo la Infericom. Senta, lei è vergine?
6: Sì, del culo.
1: Ottimo, ma è diventato uomo di colpo, che è successo? Problemi ormonali?
6: Ma la quanto culo che fai, che stronzo.
1: Era qua che ti volevo.
4: Pronto?
1: Eccolo qua.
4: Pronto?
1: Sì, salve, sono il demonio, sono Satana.
4: Ah, Satana, aspettalo poco che mo vengono i carabinieri.
1: No, no, sono il demonio, sono l'angelo nero.
4: Aspetta, magari abbiamo detto così. Ma quando ho detto il resto della morte, stravolta è vivo. Ho capito, no. E non ti permetto, su, anche la morte, perché sei bella che non ti accorgo, cazzo.
1: Bravo, bravo.
4: Bella.
1: Grida! Aspetta, calmati un attimo, ti devo... Non puoi infartare, adesso! Pronto? No, cazzo! Non puoi infartare adesso! Devo essere io a portarti via l'anima! Non puoi morire da solo! The Zoo.

0: sexy motherfucker.
1: The Zoo, only for you.
2: Radio 105.
3: Welcome to the Zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo
8: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
6: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... C'è...
5: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
6: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti perdono.
5: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Cazzo, perché non è il campione giusto, secondo me.
6: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile, fammi,
5: dai Leo,
6: dai un cazzo,
5: tu vai avanti, no?
6: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire,
6: sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, lui, la guardia, dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: lo Zoo di 105.
1: Ehi! Benvenuti!
2: Ciao tecnico!
3: Senti, ho scritto una nuova canzone!
2: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante!
3: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, double die, però non sono convinto.
2: Fa schifo, coglione.
3: Non vede niente.
2: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
3: Hai ragione.
2: Una volta entrò uno nel mio ufficio, mega galattico di 7.000 milioni metri quadri, e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your money. Ma ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti, ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Ha, capito, tecnico?
3: Bravo, se tutti fossero come te!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene, proprio lì. Ti metti la maglietta che ti sta meglio. Ti pettini prima di coricarti. Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento. E a lei scende tutta. Benvenuto, i sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, i sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno. I sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cucucucu. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, amico dello Zoo di 105, una sera dopo aver lavorato in discoteca rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando, e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano. Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri.

0: Wonderland.
1: Questa mattina Wender ha trovato questo audio su Instagram ed è stato folgorato.
2: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente ce l'ho fatta. Ma senti una cosa. A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici? Vogliamo allenare un pochino questi corpi? Magari poi ci conosciamo un po' meglio. Facciamo un po' di squat, tacchiane e scinne, che dici? Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene? Perché onestamente io con te... i sassi pure un suli pisa. Pure i balatune e maimmo.
1: Wender ha dovuto aggiungere delle voci artificiali per poter rendere lo scherzo ancora più vero, dando il nome del personaggio che si chiamerà Peppe Recchia.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Uè.
2: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato.
3: Ma questo chiusi siamo io.
2: Ti ho cercato per mare e per monte, arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete, finalmente ce l'ho fatta.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Così?
2: Ti ho visto l'altra volta in palestra che stavi facendo gambe. E quando ti ho visto disse in mente mia, ma pure io vorrei allenare le mie gambe, perché voglio correre in teia.
3: Oh, ma... ho detto tutta un'altra cosa, questo è tutto da luce.
2: Ma senti una cosa... A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io chisto, chiddo. Che dici?
4: Scopiamo.
3: No, lascia perdere, la sto facendo con me.
4: Vogliamo fare un po' di dentro fuori?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie di esercizi da fare insieme. Che dici?
3: Attorno, non va a fare niente con me, questo è così.
2: Vogliamo allenare un pochino questi corpi?
3: No, non va a fare niente, noi.
2: Magari poi ci conosciamo un po' meglio.
3: Oh, ma stai su con me, minchia, che spacchi a fare? Un giorno che tu te la fanno.
4: A me non mi piace lo sticchio. Mi piace a
3: minchia.
4: Mi piace a minchia.
3: Oh, no.
2: Fammi sapere, non mi lasciare il visualizzato, va bene?
3: Sì, fammi la vita.
2: Perché onestamente io con te... Perché onestamente io con te... I sassi pure un suli pisa. Pure i balatune e maimmo.
3: Con me non puoi fare niente, mi dispiace.
4: Scopiamo?
3: No, no, basta stare con uno come.
4: Sono Peppe Recchia.
3: Ma per mia può essere magari una m***a che spacchiamo con te.
2: Che dici, eh?
5: Pronto?
2: Ciao, stellina luminosa della Body Club. Finalmente ti ho trovato. Ti ho cercato per mare e per monte.
5: Vediamo se sei contento di avermi trovato, vai.
2: Ti ho cercato per mare e per monte. Arrivato a un certo punto che è diventato un scalatore dell'Everest per ciovarete. Finalmente.
5: Per mare e per monti, voi cane, porco. Oi, sei mari fosse de torcio io là. E butti poeta, porco.
2: Ti ho visto l'altra volta.
5: Ti culo con la mia trave. Ti culo con la mia trave. Non mi ero per il cazzo,
2: ti ho visto.
5: Sono già abbastanza agitato, ma stamattina poi insomma allo specchio vi sfatano, cerchi di rompermi i coglioni, tardo infame.
2: Sono vabbè.
5: Quindi chiudi sto cazzo del telefono, ma vanno a puttana, troppo, vero? Cane, eh?
2: A me non piace proporre aperitivi, chisto, chiddo. Io vorrei proporti una serie. Esercizi da fare insieme.
5: Dai,
2: che dici? Di
5: aperitivo da progetto, dai,
2: vogliamo
5: dai,
2: allenare dai. Un pochino questi corpi?
5: Dai, voi, non so, dime!
2: Facciamo un po' di squat, tacchiane e scinne, che dici?
5: Minchia, sono tenente, porco!
4: Scopiamo!
5: Ti strappo il cuore, grofico!
4: A me non mi piace lo sticchio.
5: Ah,
4: mi piace la minchia.
5: A me piace la fica, ma coi fica, fica, fica, fica bella, ma coi polposa, umida. Nam nam nam nam nam nam nam. Buccio de culo, dai. Copate.
4: Va, tieni da mincia tu.
0: Vendetta.
6: Vendetta.
0: Vendetta.
4: Scopiamo.
5: Dime.
4: Scopiamo.
5: Sì, stasera, dai, stasera vado a scoppare, sai cosa faccio, dai, distendo la mia bella gioia, dai, sul letto, poi no? Poi tiro fuori un po' di polvere magica, dai, gliela metto attorno alla vagina e poi vai, boia col destro, vai, boia col sinistro e dopo glow, vai, così bomba, poi e ci facciamo, dai, fica. Bam bam bam bam bam.
4: Vogliamo...
5: Ciao culattone.
4: Vogliamo fare un body danger fuori, eh?
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Buongiorno capre. Oggi in Mission Santina vi dimostriamo quanto teniamo alla nostra nonnina nazionale. Sì, cari merdoni, pensate sempre che la chiamiamo per deriderla e prenderla in giro, ma oggi sentirete quanto la amiamo. Il comandante di base terra e il suo sottoposto, tenente Poldino, si sono mobilitati per sistemare alcune rotture di palle condominiali, mettendo in contatto Santina con l'amministratore del condominio.
3: Pronto?
4: Signora?
3: Dimmi.
4: Signora, la sento seria, che succede?
3: Sono intrigata, se porco. Io sono Mimmi. Cosa?
4: Cosa sta facendo?
3: Non si sente bene.
4: Neanche lei si sente bene, mi sa.
3: Non si sente bene perché ci stanno tagliando le piante qua.
4: Ho capito.
3: Perché sono stufo di stare qua.
4: L'abbiamo capito,
3: signora.
4: Perché
3: qua signora. Non capisce niente. Ho
4: ma
3: tutte
4: scusi.
3: Le piante che mi viene dentro nella porta, ortia.
4: La madonna, cazzo, vive in una giungla.
3: Ma io la taglio, Allora, che sia quello che vuole, chiamo il capo condominio, quello che comanda qua delle case, vero?
4: Il capo tribù.
3: E taglio con una sega, sacramento. Mi metto lì a tagliare tutta la pianta. Mi sono stufo di vedermi in casa le piante. È impossibile che siano tutte le piante che le tengano bene e a me non me le tagliano.
4: Ma senta lì.
3: Chiamo il capo condominio, vero?
4: Come
3: si mette a tagliare le piante? O se no. Io ho pagato 400 euro.
5: L'amministratore?
3: Sì, chiamo il amministratore. Perché loro non lo vogliono tagliare.
4: Le chiamiamo il capo tribù, l'amministratore di Condoman Bam Bam, e vediamo di risolvere il problema. Un secondo solo, per favore.
6: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto! Nome e cognome! Nome e cognome! Mi son nome e cognome!
3: Mi c***o di Diego.
7: E che cazzo è questo broccio
3: del condominio?
7: E mica cazzo me ne frega il condominio,
3: allora.
7: Secondo te cosa me ne frega, bro? Ma ti sa quello che stai mi stai all'inferno,
3: Mi c***o Diego, vuoi il numero del telefono?
7: Ma vai sulla figlia che puttana, nome e cognome, porco! Nome e cognome! Oia! Dai, forza! Dai!
3: Mi Diego!
7: Ancora! Porco! No! Ti come te chiamo tu? Oia, brutta vecchia! Come te chiamo tu, cane? Dai!
3: Fammi sentire, adesso chiamo io il amministratore del condominio qua. Io ho
7: sì, no, fate inculare, porco! Diciamo, tu capio? Hai capito, porco? Hai capito che combino te scherzi? Oia! Oh, porco!
3: Te l'ho detto.
7: Te l'ho detto cosa,
3: schifo!
7: Invece rincoglionita, ciuccia cazzi,
3: da tagliare?
7: Ma da tagliare cosa? La bamba, come? La bamba,
3: devi parlare sempre
7: cane! Faccio un destro! Faccio un sinistro!
3: Meglio, la sega!
7: Stacchi a testa!
3: La pianta!
7: Non capisci male! Non capisci male!
8: Beh, signora. Andata bene.
4: Signora.
3: Dimmi, che porco. Adesso siamo al miliatore, se no stai a proseccami, beh.
4: Ma era lui al telefono. Era, signora, adesso glielo richiamiamo. Era lui al telefono. Che cazzo. Glielo chiamo un secondo solo. Adesso ci parli con calma, per favore.
3: Porco. Ma è impossibile.
4: Calma signora, calma, se no si arrabbia.
3: No, guarda, io lo
6: faccio. La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
7: Sì, chi sei tu? Tu chi sei? Tu chi sei?
3: Io sono Santina, la moglie di Aldo Basso, cane.
7: Mi non lo frega un cazzo di cane, chi che te sei? Oia, tu capi? Ti saluti chi impossibile che sta succedendo la pianta. Mi sono anticristo, porco cane! Non stai rompendo i coglioni, gamba, che vieno con la mappa al telefono, porco! E se ti viene fuori qua, me bevo il sangue tuo! Aia! Mi sono una bella porco! Can! Porco!
4: Questa è andata bene.
5: Sei che ho messo giù. Ok, il problema della pianta è risolto. Adesso bisogna capire dove mettere gli animali che c'erano in coro.
1: Mission Santina. Mission Santina.
7: Che mi è

0: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Parlo con la smandruppata del paese? Sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che siete?
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis! Brutta schifosa! Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto? Mi sente? Come sta?
0: Sì, chi sei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi sei?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: Ma io non ti conosco.
1: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Mobile da soggiorno visibile solo di giorno e non di notte.
0: Mi dispiace, ma io ho 90 anni. Mi dispiace. Sono anziano.
1: Ma che cazzo ti ridi? Signora, mi ascolti.
0: 90 anni.
1: Signora, mi ascolti bene. Mobile da camera da letto, largo un metro e alto 6 chilometri per mettere via tutta la vita. Pronto? Brutta schifosa. Mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: No, ma te l'ho detto, io ho 88, ma ci faccio 90 anni.
1: È con te.
0: Che deve fare i mobili?
1: È con te.
0: Non posso camminare, come faccio?
1: No, è contenta che l'ho chiamata?
0: Sì, mi fa piacere. No.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Sì, la voce sì, ma le gambe... Non posso camminare.
1: Da noi, signora, potrà trovare la sedia a rotelle in pura quercia secolare a soli 15 milioni. Vi aspetto a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Va bene, grazie. Ciao.
1: Le auguro una buona serata. Salve! Brutta, schifosa, maleducata, maledetta. Avete sentito? Io cerco di essere gentile con le persone e loro mi trattano a pesci in faccia.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: No, avete sbagliato numero.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Ste vecchie hanno anche il coraggio di chiudermi il telefono. Non c'è più la gente ignorante di una volta.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto.
1: Buongiorno. Come stai, bella stronzona?
0: Io sto bene. Se sto meglio se non sento quella brutta porca maledetta voce tua. Dimentica questo numero, perché guarda che il mio numero è seguito dalla questura. Dunque stai attento.
1: È contenta,
0: stai
1: che...
0: attento, perché vai incontro a veramente a cose molto brutte.
1: È contenta.
0: Ricordati,
1: che l'ho chiamata?
0: E se lo vai a farlo mettere in culo un'altra volta, come che te l'ho detto. E dimentica questo, perché come ti ripeto, proprio è venuto ieri mio nipote che le ho detto che mi hai chiamato l'altro giorno. Strano, zia. Perché ho detto che lui sa parlare meglio di te, ma molto meglio di te, perché è una persona meravigliosa, non un stronzo come te.
1: Va bene, signora.
0: Fatti regolare, perché sono sotto, il mio telefono è controllato. Ricordati, stronzo, maledetto, schifoso.
1: Le mando un abbraccio di cazzi fortissimo. Pensate chi dobbiamo servire ogni domenica nel nostro mobilificio. Meno male che c'è la grande festa.